0: Grazie mille!
1: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Proprio mentre facevo il tragitto a piedi per venire fin qui in parrocchia, mi tornavano nella mente, nel cuore, anzi soprattutto, alcune parole del Vangelo di Giovanni. A un certo punto Gesù, ormai ci troviamo nella fase finale della sua vita, dice una parola che è sibillina, una parola che nessuno riesce a comprendere in quel momento. A un certo punto Gesù dice: quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Alludeva al momento in cui sarebbe stato innalzato sulla croce. Ed è qualcosa di assolutamente paradossale, cioè il momento in cui Gesù si trova nella sua massima debolezza, in cui è crocifisso su quella croce, in cui è umanamente fallito, umanamente schiacciato dalle circostanze e da quello che gli sta accadendo, lui dice: quello è il momento in cui attirerò tutti a me, quasi a volerci dire che c'è un fascino misterioso proprio nella croce. E basta a volte farsi una passeggiata in un ospedale o entrare in casa dove la sofferenza ha bussato per rendersi conto che a volte le persone più fragili, le persone più deboli si portano addosso un fascino particolare e sono assolutamente attraenti per un motivo misterioso, soprattutto quando in quel mistero di quel dolore noi riusciamo a scorgere che c'è un di più. Stefano e Anna li ho conosciuti quest'estate, sono venuti loro in Abruzzo, ci siamo incrociati lì in montagna e mi porto addosso la loro umanità, il fatto che non fanno pornografia col loro dolore. Scusate se uso questo termine, ma in un tempo come il nostro, dove molto spesso si fa tanto clamore usando la sofferenza, ecco, in loro non ho visto niente di osceno, ma ho visto una profonda testimonianza, il fatto che sono rimasti profondamente umani, nella loro sofferenza. E io credo che tutti noi dobbiamo obbedire a quella parola del Vangelo che ci dice che una lampada non va accesa e nascosta sotto un moggio, sotto un secchio, ma va collocata in alto affinché illumini tutta la sala. E la storia di Stefano, di Anna, della loro famiglia, la storia di Filippo, non è una storia che può finire in un cassetto. Per obbedire al Vangelo è una storia che dobbiamo mettere in alto, una storia che possa illuminare tutti gli altri. Ma nel pensare questa serata, un'altra faccenda che mi ha colpito moltissimo, il motivo per cui questa serata è stata pensata. Non è un memorial, non è un modo per ricelebrare, diciamo così, la morte di Filippo, ma è qualcosa di infinitamente di più. E cerco di spiegare questo prima di addentrarci in queste tre tappe che ci condurranno brevemente in questo nostro pomeriggio. Che cos'è l'infinitamente di più? Quando si perde qualcuno, Si rimane ostaggio di quella perdita, si entra un po' nella paranoia. Non è cattiveria, è che non riusciamo a staccarci, esattamente come non riusciva a staccarsi la Maddalena dal sepolcro. L'assenza di chi amiamo diventa totalizzante e quindi amare per noi significa rimanere aggrappati a quell'assenza, rimanere in maniera paranoica aggrappati a quell'assenza. In termini molto laici dovremmo dire che è un percorso di un'elaborazione del lutto, ma non è detto che ciascuno di noi riesce a elaborare questo lutto. Conosco persone che per 20, 30, 40 anni, per il resto della loro vita, sono immerse nel loro lutto. Cioè quell'assenza e quella mancanza è diventato l'unico panorama che li tiene ancora legati alle persone a cui vogliono bene. Invece, vedete, c'è un momento nella vita di ciascuno di noi in cui la vita ci viene addosso come andare a sbattere contro un palo. Nessuno di noi, a meno che non abbia qualche problema, vuole andare a sbattere contro un palo. Eppure, certe volte succede questo, cioè la sofferenza che non ti cerchi e che a un certo punto bussa alla porta della tua vita ti giunge come una mazzata, come una botta. Allora, c'è un momento in cui quella botta ti fa male e quel dolore attira completamente tutta la tua attenzione. Ma poi c'è un momento in cui tu ti accorgi che il palo contro cui tu sei andato a sbattere non è semplicemente un palo che ti ha fatto male, ma è un segnale. Tu ti accorgi che è come un segnale stradale, che ti sta indicando qualcos'altro, qualcosa di più grande. Cioè, Filippo non può essere la sua assenza. Filippo non può essere semplicemente il suo passato. Filippo non può essere semplicemente la narrazione della sua malattia. Filippo non è soltanto la botta. Arriva un momento in cui dobbiamo capire, aprendo gli occhi, passato, diciamo così, l'impatto del dolore, che cosa ci sta indicando la sua storia, che cosa ci indica Filippo, cioè verso dove ci sta spingendo. C'è un momento in cui dobbiamo alzare lo sguardo, in cui ci accorgiamo che c'è infinitamente di più, che quello che a noi sembrava semplicemente la fine e quello che a volte può diventare la celebrazione continua e compulsiva di una fine, in realtà è semplicemente l'inizio di qualcos'altro di misterioso che non conosciamo, ma di cui dobbiamo essere disposti a metterci in ascolto, a guardare, a seguire. C'è un infinitamente di più, dopo che la vita, come un imprevisto, si è affacciata dentro le nostre esistenze e ci ha fatto male e ci ha costretti a fare i conti con un realismo che non avremmo mai voluto incontrare. E per me è una grossissima testimonianza che un padre e una madre arrivino al punto di lasciare veramente andare Filippo, cioè di lasciare andare la sua assenza e di lasciare che diventi davvero un sacramento, un segno, un'indicazione per un infinitamente di più, che mi piacerebbe che questa sera tutti noi ne riscoprissimo perlomeno la nostalgia, perlomeno la voglia, perlomeno la direzione. Dove andare a prendere le coordinate per imparare questo infinitamente di più, per uscire fuori da questo sguardo di paranoia? Dove imparare ad alzare lo sguardo, ad allargare l'orizzonte? La Bibbia è piena di storie. E di storie che non hanno molti effetti speciali, di storie che a volte sono storie di cronaca nera, storie piene di contraddizioni, storie nostre, storie di umanità. Allora siamo andati a ripescare all'interno della Bibbia tre storie, tre momenti, come tre passaggi, tre storie che potessero in qualche maniera dirci qualcosa su questo infinitamente di più. Che cos'è questo infinitamente di più? Come lo hanno vissuto gli altri? Che cosa ci hanno da insegnare gli altri? Abbiamo così trovato nell'Antico Testamento due donne straordinarie, che normalmente nel nostro immaginario sono donne marginali, donne che abitano la periferia dell'immaginario cristiano, Noemi e Ruth. Ma ci accorgeremo invece del protagonismo profondo di queste donne, dell'infinitamente di più che si apre dalla loro storia. E poi invece altre due storie prese dal Nuovo Testamento. Un pezzo della sua storia ci insegnerà un altro passaggio dell'infinitamente di più. E per concludere ci affideremo a due giovani famosi, famosi per diciamo così, per quella frazione verso cui stavano camminando, Emmaus. E non potevo non concludere facendoci aiutare da questi personaggi, perché diciamo che sono stati proprio i discepoli di Emmaus a farci incontrare con Stefano e Anna. Qualche tempo fa ho scritto un libro a partire proprio da questa storia di risurrezione, da questo sentiero di ritorno. Allora, qual è l'infinitamente di più che nasce da quella Pasqua? Come faremo questo percorso? Ascolteremo un pezzo di questa storia e poi ci prenderemo qualche minuto per riflettere su questa storia e così, di tappa in tappa, arriveremo a un infinitamente di più che si chiama Filippo, che ha da dirci qualcosa di breve, ma che credo rimarrà significativo per ciascuno di noi. Ascoltiamo insieme.
0: Al tempo in cui governavano i giudici, ci fu nel paese una carestia, e un uomo di Betlemme di Giuda emigrò nella campagna di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Noemi, i suoi due figli Maclon e Chilion. Erano i fratelli di Betlemme di Giuda. Giunti nella campagna di Moab, vi si stabilirono. Poi Elimelech, marito di Noemi, morì, ed essa rimase con i due figli. Questi sposarono due donne di Moab, dalle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Abitavano in quel luogo da circa 10 anni, quando anche Maclon e Chilion morirono tutti e due, e la donna rimase priva dei suoi due figli e del marito. Allora si alzò con le sue nuore per andarsene nella campagna di Moab, perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli pane. Partì dunque con le due nuore da quel luogo, E mentre era in cammino per tornare nel paese di Giuda, Noemi disse alle due nuore: «Andate, tornate ciascuno a casa di vostra madre. Il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito». Essa le baciò, ma quelle piansero ad alta voce e le dissero: «No, noi verremo con te, al tuo popolo». Noemi rispose: «Tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? Ho io ancora figli in seno che possano diventare vostri mariti? Tornate indietro, figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per avere un marito. Se dicessi, ne ho speranza, e se anche avessi un marito questa notte e anche partorissi figli, verreste voi, vorreste voi aspettare che diventino grandi e vi asterreste per questo dal maritarvi? No, figlie mie, io sono troppo infelice per potervi giovare, perché la mano del Signore è stesa contro di me». Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo. Orpa baciò la suocera e partì, ma Ruth non si staccò da lei. Allora Noemi le disse: «Ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dèi, torna anche tu, come tua cognata». Ma Ruth rispose: «Non insistere con me perché ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu andrò anch'io, dove ti fermerai mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e vi sarò sepolta. Il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te». Quando Noemi la vide così decisa ad accompagnarla, cessò di insistere. Così fecero il viaggio insieme fino a Betlemme. Quando giunsero a Betlemme, tutta la città si interessò di loro. Le donne dicevano: «È proprio Noemi». Essa rispondeva: «Non mi chiamate Noemi, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata. Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Perché chiamarmi Noemi, quando il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice?» Così Noemi tornò con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dalle campagne di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo.
2: È una storia di normalità. Un uomo e una donna si amano, c'è un periodo di crisi, forse una crisi come le nostre. Vogliono fare una famiglia, allora vanno via, emigrano, cercano la fortuna altrove. Con tanti sacrifici, lontani da casa, costruiscono la loro famiglia. Mettono al mondo due figli, ma poi a un certo punto lui muore e questa donna rimane da sola. L'assenza di qualcuno che ami, di un compagno di vita, di un marito, è un vuoto che accade accanto a te, è un vuoto di compagnia, è un vuoto in cui il tuo cammino comincia a diventare precario, perché ti accorgi di avere responsabilità ma non trovi nessuno accanto che possa aiutarti in questa responsabilità. È una di quelle tante donne che da sole devono crescere dei figli. Noemi, che significa gioia, letizia, comincia a sperimentare invece l'amarezza della vita. A un certo punto, e l'abbiamo ascoltato, dirà di se stessa: «La mano del Signore è contro di me». Eppure con tanti sacrifici cresce questi figli, che diventano grandi e trovano due donne del posto, e si sposano. Ma poi, una alla volta, entrambi i figli muoiono. Noemi, la vedova, diventa anche una madre che piange i due figli che non ci sono più. Nell'immagine che c'è dietro la sofferenza di questa donna, in realtà c'è un vuoto, c'è la totale precarietà. È una donna che non può aspettarsi più niente dalla vita, è una donna che diventerà essa stessa una periferia, essa stessa la vera immagine della povertà. Perché dovrà elemosinare l'esistenza, nessuno può più provvedere a lei, né suo marito né i suoi figli che sono morti. Sono rimaste accanto a lei semplicemente le due nuore. Una storia molto particolare, uno dei rari casi in cui suocera e nuora vanno d'accordo. E Noemi si accorge che l'unica cosa che può fare in quell'assenza, in questa vita che sta andando a rotoli, anzi che è andata tutta a rotoli, è cercare di non coinvolgere nella propria infelicità queste donne, Per questo le congeda, le allontana, dice di prendere a queste donne la loro strada, di tornare a casa. È una cosa paradossale, quando noi soffriamo, quando ci rendiamo conto che la vita ci ha tolto tutto, quando piombiamo in un'infelicità che ormai è strutturata, l'unica cosa di intelligente che ci viene da fare è cercare di non dare fastidio agli altri, di non appestare gli altri con la nostra infelicità, e quindi vogliamo prendere distanza dagli altri. Il dolore ci spinge a prendere le distanze dagli altri con una motivazione anche abbastanza profonda, è la motivazione di chi vuole proteggere gli altri dalla medesima sofferenza, come se la sofferenza fosse una peste, come se fosse una malattia contagiosa. Ed è soltanto una di queste nuore che ragiona davvero, una di queste nuore che si lascia convincere dalla logica di Noemi e Orpa, che seppur nelle lacrime decide di tornare a casa, decide di ricominciare la propria vita, decide di ricostruire la sua storia lontana da quello che è accaduto, da questo evento di cronaca nera. C'è un'altra donna invece, Ruth, che in una maniera irrazionale invece rimane attaccata, completamente attaccata a Noemi, e dice: il mio destino è mescolato al tuo destino, ma io non ho da offrirti niente, dice Noemi, non posso mettere al mondo altri figli, non ho nulla, io sono semplicemente nuda povertà. E Ruth dice: il mio destino sia il tuo destino, tanti passi metterai tu, tanti passi metterò io. È un'immagine bellissima di chi, nonostante quello che è accaduto dentro la nostra vita, vuole stare dentro la nostra vita, anche se noi non abbiamo da offrire più nient'altro, anche se ormai l'infelicità sembra il nostro vero destino. Ci sono delle persone che con una gratuità straordinaria, con una grazia straordinaria, vogliono condividere fino in fondo la nostra condizione, non perché cercano da noi qualcosa, perché non possiamo dargli più niente, ma semplicemente perché ci amano di amore gratuito. È la storia di Ruth. Allora queste due donne sole che non hanno più nulla, che hanno un destino segnato, che stanno ormai camminando sull'orlo della loro fine, quanto durerà ancora il loro peregrinare? Quanto durerà ancora la loro fame prima che muoiano di fame? Noemi torna indietro, torna nella sua terra, cerca lì la carità giusta per poter tornare a vivere, e Ruth la segue in questa terra. È il tempo in cui le messi si colorano, in cui il grano deve essere raccolto. È un'estate. E guardate, c'è un contrasto profondo tra il profondo inverno che si porta nel cuore Noemi e invece questa stagione estiva, con quella luce, con quella vita che va raccolta. Questa vita che deve essere raccolta proprio nel grano. Noemi cambierà il suo nome, non vorrà più chiamarsi Noemi. Gioia, Letizia, no, vuole chiamarsi Mara, perché la sua vita è diventata amara. Noemi è diventata l'amarezza della sua vita. Noemi non è più la donna di prima. Noemi adesso è Mara. Eppure, vedete, dietro questa storia c'è qualcosa che accade. L'attaccamento di Ruth a Noemi diventerà la chiave di volta di ogni cosa, perché è proprio quando andranno in questa terra Ruth riuscirà ad entrare nelle grazie di un lontano parente di Noemi, riuscirà poi a diventare sposa di quest'uomo, tutto diventerà di nuovo storia dritta, storia luminosa, storia dove c'è un grande significato, perché Ruth metterà al mondo Obed, che è il nonno di Davide. Noemi, la madre che ha perso i figli, la donna che ha perso il marito, diventerà nutrice di Obed, il papà di Jesse, il padre di Davide, la discendenza da cui nascerà Gesù. Queste donne entrano nella genealogia di Gesù, queste donne con una vita storta. Qual è l'infinitamente di più di questa storia? Tutto sembra finito, tutto sembra condannato ormai a non avere nessuna via di uscita. Eppure c'è una svolta, un infinitamente di più, che nasce da cosa? Dal fatto che Noemi si lascia voler bene nella sua sofferenza. Io credo che sia una lezione per ciascuno di noi, cioè se è vero che noi non possiamo evitare alcune cose che accadono dentro la nostra vita, l'errore più grosso che noi possiamo vivere dentro la nostra vita è quello di non lasciarci voler più bene, di

0: bene comunque, anche se la tua vita va a rotoli, il Signore invece scrive una storia di salvezza, sta costruendo una storia che salva, una storia che tu non conosci, un infinitamente di più che è più grande di quello che ormai ti definisce. Noemi è Noemi, non è Mara, e tutti noi la ricordiamo come Gioia e Letizia, anche se ha avuto una vita difficile. L'infinitamente di più nasce da questa umiltà, dal permettere di lasciarci voler bene, nonostante pensiamo che nella nostra vita non ci sia più bene. Ma adesso invece facciamo un passo ulteriore, lasciamo queste donne, lasciamo la loro storia, lasciamo il loro dolore trasfigurato, trasformato, l'orizzonte che si è allargato nella loro vita, un orizzonte che è diventata la genealogia di Gesù, e a queste donne invece su cui si cala un po' il sipario, accendiamo invece una luce imbarazzante, perché dobbiamo prendere un segmento della vita di quest'uomo imbarazzante. È il momento in cui Pietro, sì, lui, Cefa, l'uomo su cui Gesù dice che vuole costruire la sua chiesa, il fondamento, la roccia su cui la chiesa c'è ed esiste, invece si riscopre non una persona affidabile, si riscopre invece così, umano, forse troppo umano, perché lui, insieme a Giuda, si macchierà dei più atroci delitti dell'ora della passione, più dolorosi ancora del dolore fisico che Gesù dovrà sopportare, perché, vedete, c'è un dolore che fa più male, è il dolore che viene dalle persone che ci vogliono bene. Ecco, quel dolore morale credo che sia una di quelle piaghe nascoste, profonde, che ha reso veramente amara la passione di Cristo. Ma ascoltiamo la sua fine, ascoltiamo il suo infinitamente di più.
1: Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva, fissandolo, disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò, dicendo: «Donna, non lo conosco». Poco dopo, un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di loro». Ma Pietro rispose: «No, non lo sono». Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità, anche questo era con lui. È anche lui un Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E uscito, pianse amaramente.
0: Tra quelli che vengono ricordati come gli strumenti della passione, i cosiddetti arma Christi, i segni della passione, i chiodi, il martello, gli sputi, la lancia, la corona di spine, è riportato anche un gallo che sta proprio a simboleggiare questa storia, questo momento della passione di Cristo. Qual è, se il dolore di Noemi e di Ruth è un dolore che non hanno scelto, ma che è accaduto dentro la propria vita, c'è un dolore invece di cui i responsabili siamo noi. C'è un dolore che viene dalle nostre scelte, dalle nostre azioni, da quello che diciamo, da quello che facciamo. C'è qualcosa che dobbiamo scoprire che è infinitamente di più rispetto alle nostre azioni, alle nostre cadute, a quello di cui ci macchiamo. Perché una parte della nostra vita accade costruendoci delle immagini. Ad esempio, quando tu sposi qualcuno, sposi una donna, un uomo, quando metti al mondo un figlio, ti immagini quale donna sarai, quale uomo sarai, quale padre, quale madre. Ciascuno di noi si costruisce un'immagine di sé e cerca di riempire quest'immagine di tutto il bene del mondo.

0: E ci sono dei momenti in cui tu ti convinci di essere capace di tutto il bene del mondo, finché poi la vita non ti ricorda che tu in realtà sei un uomo, sei una donna, sei profondamente umano, anche tu puoi sbagliare, anche tu non per forza devi essere sempre all'altezza di quello che ti sei immaginato. Si può fallire come marito, come moglie, come padre, come madre, come amico, come medico, come prete, come avvocato. Si può fallire in questa vita. E si diventa molto adulti quando tutto l'immaginario che ci siamo costruiti su di noi poi si scontra con la realtà. E qual è la realtà? Guardate che la realtà di Pietro non è la realtà di aver rinnegato Gesù, ma il fatto che Pietro non aveva preventivato che la paura potesse giocargli questo scherzo. Non aveva preventivato l'incontro con la paura della morte. Morire è una cosa seria. E quando lui si è trovato in faccia a faccia con quello che è la sofferenza a cui sta andando incontro Cristo, col destino certo che lo porterà a morire su una croce, Pietro ha paura, e quella paura gli suggerisce parole che non avrebbe mai voluto dire. Non lo conosco. Quale dolore quando per tre volte Pietro dice queste parole che non avrebbe mai voluto pronunciare, e poi un gallo lo sveglia da questo sonno, e poi è lo sguardo di Gesù che di sfuggita incrocia lo sguardo di Pietro, così come abbiamo ascoltato, e c'è qualcosa che accade. Tutto sembra finito, l'infamia sembra consumata, l'amaro sembra diventato infinito, l'amaro della passione di Cristo che non soltanto vede i nemici contro, ma vede gli amici contro. Anche il mio amico, il mio compagno, il confidente, colui che ha mangiato con me il mio pane, ha alzato contro di me il suo calcagno, dice un salmo. Ecco, Pietro fa questa esperienza, ma cosa succede? Che l'incontro con lo sguardo di Gesù gli indica un infinitamente di più. È nel segno del pianto questo infinitamente di più. Io credo che tanto infinitamente di più dentro la nostra vita accade quando facciamo pace col nostro io reale, con la nostra incoerenza, quando torniamo a permetterci di nuovo di piangere. Per esperienza personale, forse perché in parte l'ho vissuta io, forse perché ascoltando le confidenze, l'intimità di tante persone, mi rendo conto che può essere una costante, ma quando si perde qualcuno, ad esempio, dopo che si è affrontato qualcosa di difficile, molto tempo lo passiamo rimurginando l'idea che forse avremmo potuto fare di più, che potevamo essere persone migliori, che forse non abbiamo dato il massimo, che forse dovevamo provare in un altro modo. Cominciamo a colpevolizzarci e quando ci pensiamo, forse abbiamo anche ragione, forse potevamo fare diversamente, forse avremmo potuto provare da un altro lato. E così questa colpa, questo rancore, questa consapevolezza di questo male di cui ci sentiamo macchiati comincia a divorarci. E che cosa ci salva se non l'esperienza della misericordia, l'esperienza di uno che tronca completamente questo tipo di ragionamenti e ci spinge a piangere come piange un bambino quando viene fuori dal grembo della madre, come il pianto di un parto e il pianto di Pietro, perché il pianto di uno che incontra un infinitamente di più della sua vita, un infinitamente di più nella sua vita, perché si perdona e si lascia perdonare. La maledizione di Giuda non è nel tradimento, la maledizione di Giuda è nel non perdonarsi, nell'essere rimasto invischiato in questa colpa, nel non aver lasciato che Gesù lo raggiungesse col suo sguardo. L'infinitamente di meno di Giuda, quello che gli toglie la vita, sta nel non aver pianto, nel non aver rincontrato quella che noi oggi possiamo definire, usando le parole di un grande maestro di vita spirituale, l'acqua del battesimo. Quando Pietro piange, quella è l'acqua del battesimo che gli esce dagli occhi. Quante volte nella vita quest'acqua del battesimo torna a sgorgare dai nostri occhi? Tutte quelle volte che ci accorgiamo che siamo semplicemente umani, che non siamo sempre all'altezza delle cose, che a volte ci stanchiamo, che sotto le croci che ci tocca vivere certe volte crolliamo, che non siamo sempre coerenti, che non siamo sempre un buon esempio. Il Signore non ci ha chiesto però di essere un buon esempio, il Signore ci ha chiesto di essere testimoni, e i testimoni sono sempre alla maniera di Pietro. Se il Vangelo avesse voluto barare, ci avrebbe nascosto questa storia. Invece il Vangelo ci racconta questa storia perché vuole dire a ciascuno di noi che nessuno di noi può mai porsi verso l'altro come un ideale. Io questo non l'ho mai fatto e tu invece sentiti in colpa perché questo lo fai. Siamo tutti dei peccatori pentiti, siamo tutti degli incoerenti che incontrano la misericordia, siamo tutte persone che hanno bisogno di sapersi perdonati, persone che devono avere l'umiltà di lasciarsi perdonare, persone che devono perdonarsi. Quando incontriamo il dolore, quando incontriamo le cose che nella vita ci tolgono tutto, si può rimanere in ostaggio di questo dolore quando non facciamo entrare il perdono, quando noi non ci perdoniamo, quando noi non accettiamo che anche noi eravamo umani, profondamente umani, quando abbiamo vissuto tutto questo. E non eravamo chiamati ad essere perfetti, eravamo chiamati ad essere come Pietro, persone che cadono e si rialzano, persone che sanno piangere, pentirsi, persone che sanno convertirsi, persone che sanno lasciarsi raggiungere dalla misericordia. La bellezza della sofferenza non è nel pianto, ma nella trasfigurazione del pianto. Ci sono delle lacrime che nella sofferenza ci rendono delle persone nuove. Nuove perché abbiamo una consapevolezza nuova. Nuova perché le lacrime sono per noi come un collirio che ci faranno riguardare la vita a partire da un altro punto di vista. Quanta sfiducia Pietro avrà in se stesso e dovrà ancora intervenire il Signore a ridargli di nuovo fiducia. Perché succede sempre così. Quando tu devi affrontare una cosa difficile, c'è l'adrenalina, una grazia nascosta che ti permette di affrontare quel momento. Ma finito quel momento difficile, quell'adrenalina scompare. Quella grazia è come se a un certo punto si nasconde e tu ti trovi a dover fare i conti senza più avere la forza, senza più dire come si fa? Come si fa a portare il peso di una cosa del genere? Come si fa a portare il peso di una mancanza? Come si fa a portare il peso di una notte del genere? Come si fa a portare il peso di 3 volte non lo conosco? Come si fa a portare il peso del buio? Solo con la misericordia si riesce a portare il peso del buio. Solo la misericordia apre un infinitamente di più per Pietro. Sì, Pietro, colui che aveva paura di morire, e incontra un infinitamente di più qui a Roma, a pochi passi da dove ci troviamo noi, sul Colle Vaticano. Pietro trova il coraggio di dire di sì, di non scappare più davanti alla paura della morte, e muore per chi ama, muore senza più scappare. Non è diventato coerente, è diventato così profondamente umano e così rafforzato da questo amore che trova il coraggio. Amici miei, l'infinitamente di più è trovare coraggio nella nostra umanità. L'infinitamente di più non è non sbagliare. L'infinitamente di più è accettare di poter sbagliare e rendersi conto che in quell'errore a volte è nascosta una direzione che ciascuno di noi deve prendere, iniziando a piangere. Ma nel fiume delle lacrime di Pietro e di questo pentimento che tirerà fuori un uomo che confermerà i suoi fratelli, comincia l'albeggiare di qualcosa di diverso. La cronaca nera sta diventando invece una cronaca luminosa. La storia di buio sta diventando una storia di luce, ma nessuno lo sa. Il Vangelo ci racconta della Pasqua, ma nessuno lo sa che Pasqua, non lo sa nessuno. Le prime persone che incontreranno il risorto non sanno che Pasqua. Sono convinti che l'unica cosa che esiste è il Venerdì Santo. La risurrezione è qualcosa che si capisce dopo un po' di tempo. Gli effetti della risurrezione ce ne accorgiamo semplicemente camminando. Abbiamo bisogno anche noi di ritrovare un cammino, abbiamo bisogno anche noi di seguire le tracce di qualcuno, abbiamo bisogno anche noi di attraversare questo buio. Allora, per non perderci, una signora prima mi ha detto che è arrivata qui seguendomi, vedendomi alla fermata della metro. Il Vangelo è pieno di situazioni del genere e questa sera vogliamo fare così anche noi. Per non perdere la strada, seppur in lontananza, mettiamoci a seguire due ragazzi ormai diventati famosi, ma che hanno molto da insegnarci sull'infinitamente di più, i discepoli di Emmaus.
1: Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme. di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?» Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quanto queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè, tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se se ne dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture?» E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
0: Bisogna vincere la tentazione della solitudine, dell'isolamento, e questo è l'insegnamento che ci viene dalla storia di Noemi e Ruth. E perché questo? Guardate che non è cattiveria la nostra, è che quando tu soffri a un certo punto ti si aprono degli alfabeti che ti rendono incomprensibile agli altri, non ti senti più capito e ti senti a disagio, come se gli altri non possano veramente capire quello che tu stai vivendo. Allora l'unica cosa che ci dà sollievo dopo un'esperienza di sofferenza è evitare l'incontro con l'incomprensione degli altri. Ci sentiamo soli, scegliamo questa solitudine perché ci dà sollievo questa solitudine. Abbiamo detto che non c'è nessun infinitamente di più quando scegliamo invece questa solitudine, questo isolamento. L'infinitamente di più invece è sapersi mettere contro questa solitudine, contro la tentazione di questo isolamento. L'infinitamente di più nasce da Noemi che si lascia voler bene da Ruth. L'infinitamente di più è lasciarsi amare nella propria sofferenza e lasciare che la gratuità di qualcuno possano lasciarci da soli. Ma poi il dolore è anche quello che ci ha insegnato Pietro, è il senso di colpa. Una colpa che abbiamo fatto, forse che non abbiamo fatto. Cosa dovrebbe fare un padre o una madre se non difendere la vita del proprio figlio? E quando ci si accorge che non si può difendere la vita del proprio figlio? E quando ci si accorge che in questa guerra tu non puoi fare niente, che devi assolutamente sottostare all'impotenza di veder soffrire qualcuno che ami, che non riesci nemmeno a far cambio e tu vorresti far a cambio? Senza perdono non si va da nessuna parte, si rimane ostaggi di questo senso di colpa, ostaggi del fatto che noi non siamo stati dei padri ideali, delle madri ideali, degli amici ideali, ma siamo stati così reali da aver sperimentato l'impotenza della nostra umanità davanti alle cose difficili. Se il senso di colpa decide al posto nostro, c'è questo infinitamente di meno, che è la fine di Giuda. Ma quando questo senso di colpa viene distrutto dalle lacrime, sciolto dalle lacrime, dall'incontro con la misericordia, dall'incontro con lo sguardo di Gesù, questo diventa l'infinitamente di più di Pietro, diventa una storia di santità, una storia di credibilità, e la credibilità di chi è passato per la strada stretta di quel buio, e la credibilità di chi ha sentito sulla propria pelle che cosa significa essere umani, essere così fragili, essere così impotenti. Ma poi ecco il sentiero dei discepoli di Emmaus, che è, mi piace sempre definirlo, un sentiero di ritorno. Sentieri di ritorno, almeno nella mia idea, sono quei sentieri che ci fanno ripercorrere la nostra vita al contrario. Torniamo con la coda fra le gambe, perché le cose che ci hanno entusiasmato, le cose per cui avevamo lasciato tutto, le cose per cui pensavamo di dover dare tutta la nostra vita, a un certo punto ci hanno lasciato a piedi. Che fine hanno fatto i nostri sogni? Che fine hanno fatto le nostre aspettative? Che fine ha fatto il desiderio di vedere un figlio crescere? La vita a un certo punto ti toglie tutto questo, e tu l'unica cosa che puoi fare è tornare a casa con la coda fra le gambe, anche tu con un sentiero di ritorno. È buio e c'è confusione nel cuore di questi due ragazzi. Ma proprio in quel buio, in quella confusione, loro non sanno che è il giorno di Pasqua, non si scambiano nessun augurio, non sanno ancora che cos'è veramente la Pasqua, non sanno davvero che cos'è la risurrezione, non sanno davvero quello che sta accadendo dentro la loro vita. Per loro è solo buio, confusione, e poi uno straniero che si affaccia nel loro buio e nella loro confusione, uno straniero che comincia a camminare nel loro buio e nella loro confusione. Che cosa accade quando tutto sembra finito? Che inizia un nuovo percorso, un percorso che non è luminoso, che molto spesso è fatto di confusione e di buio. È Pasqua, ma non sentiamo che è veramente Pasqua, e vorremmo che qualcuno rimettesse ordine dentro la nostra confusione, che qualcuno ci riprestasse le parole, che qualcuno ci svelasse il senso delle scritture, che qualcuno ricollegasse i fili di tutto questo caos invece che ci portiamo dentro. Ed è quello proprio il momento in cui, più di tutti gli altri momenti, noi abbiamo bisogno di segni, abbiamo bisogno di vedere le cose. Nell'incredulità di questi discepoli, nella mancanza di fede di questi discepoli, che si traduce poi umanamente nella mancanza di fiducia nella vita, sono semplicemente dei delusi che tornano a casa. Ecco, in questa delusione si affaccia il risorto e comincia a far ripartire la loro vita, comincia a spiegar loro il senso delle scritture. Quanto è durato questo tragitto, verosimilmente? 10 minuti, mezz'ora, 3 ore, un pomeriggio, una serata? Il Vangelo non ci dice quanto dura questo percorso. A volte, amici miei, può durare 10 anni, 20 anni, il resto della nostra vita. Ma la consapevolezza che ci spinge ad andare avanti è che in quel buio e in quella confusione che proviamo non siamo soli. C'è uno straniero che perde tempo con noi, uno straniero che comincia a fare una cosa molto semplice. È così che lo descrivono i discepoli quando si raccontano alla fine di questa storia che cosa è accaduto. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando quest'uomo conversava con ciascuno di noi? E che cosa significa il cuore che brucia nel petto, se non la vita che torna di nuovo ad appassionarti, la vita che torna di nuovo a prometterti qualcosa, la vita che torna di nuovo ad essere viva? Per uno che ha sofferto, per uno che ha perso qualcuno, solitamente non c'è questa esperienza, viene inibita questa esperienza, perché ci sembra di dover far torto alle persone che abbiamo perduto, alle persone che ci mancano. Non posso tornare a sorridere, ad essere felice, mi sembra di fare un torto alla sua mancanza, alla sua assenza. Non ci può essere nessun infinitamente di più che si chiama Pasqua, quando noi rimaniamo aggrappati solo all'assenza, quando noi continuiamo a celebrare in tutti i modi possibili quella mancanza, quel funerale, quando continuiamo a celebrare quell'assenza in maniera compulsiva. No, le persone che abbiamo amato, le persone che amiamo non possono mai diventare il motivo della nostra disperazione. Dobbiamo sempre difenderle da questa tentazione, dobbiamo sempre lasciare che le persone a cui abbiamo voluto bene, le persone che amiamo, diventino il motivo del perché la nostra vita vale la pena, del perché la nostra vita deve andare avanti, del perché la nostra vita deve tornare ad arderci dentro, a metterci fuoco dentro, a far ripartire di nuovo il cuore. Perché è Pasqua quando si lascia che quell'assenza diventi di nuovo presenza. Dov'è la morte? Dov'è la morte? La morte è in quel cuore freddo. Dov'è la vittoria della morte? Uno straniero che in una maniera misteriosa riaccende il fuoco nel cuore di questi discepoli. L'infinitamente di più è tornare di nuovo a vivere veramente, a lasciare che la vita torni ad essere qualcosa di vivo, a lasciare che la vita possa di nuovo ripartire a partire da quello che abbiamo vissuto. E questo risorto che cosa fa poi alla fine? Li accompagna anche se loro non capiscono, anche se loro non lo riconoscono, li accompagna anche se loro soltanto sentono. Ci sono dei momenti in cui al buio si può andare solo ad intuito, a tentoni, in cui abbiamo la sensazione che forse stiamo facendo la cosa giusta, ma il copione della nostra vita, di quello che succederà domani mattina, non è scritto da nessuna parte. Che cosa ne sarà di noi veramente? Che cosa ne sarà di noi quando si spegneranno i riflettori, quando torneremo nelle nostre case, quando dovremo tornare a quella benedetta e barra maledetta quotidianità, dove dobbiamo fare i conti con le cose di sempre, con le cose di ogni giorno, con le piccole e grandi gioie, con le meschinità, con la mediocrità che a volte si riaffaccia dentro la nostra vita? Non lo so, non lo so, non c'è scritto da nessuna parte, c'è scritto che camminavano e che Gesù camminava al loro fianco anche se loro non sapevano che era Gesù. Ma c'è qualcosa che succede in questo incontro. L'infinitamente di più non è semplicemente uno straniero che si affaccia nel buio e nella confusione. L'infinitamente di più è la sensazione che poi diventa un grido, una preghiera, una scusa, qualcosa di infinitamente più grande, tradotta così: resta con noi. Resta con noi perché si fa sera. Resta con noi nella sera. Il giorno ormai volge al declino. Le cose non sono più chiare per ciascuno di noi. Resta con noi. E questo è molto bello perché, vedete, per tanto tempo nella nostra vita noi pensiamo che l'unica cosa che può ridarci di nuovo sollievo è una spiegazione, sono i concetti. Ma arriva un momento nella vita in cui non te ne fai niente delle spiegazioni e dei concetti, hai bisogno di una presenza, hai bisogno di una presenza. Cristianamente parlando, guardate che si diventa davvero cristiani quando si trova il coraggio di lasciare le idee, di lasciare i concetti, i pensieri, le filosofie, i valori, i ragionamenti sul Vangelo, e quando si capisce che l'unica cosa che conta davvero dell'avvenimento cristiano è Lui, è la Sua presenza, e dire: Signore, io non so nulla, non capisco nulla, non riesco a vedere nulla, ti prego però, rimani qua con me, ti prego Signore, resta qua con me. Resta in questo buio, cammina con me in questo buio. Non spiegarmi più niente, non dirmi più niente, non voglio sapere niente, non voglio sapere la risposta, ma ti prego, rimani con me. Questa presenza diventa la nostra forza. Non abbiamo più bisogno di parole, perché finalmente abbiamo qualcuno e finalmente ci accorgiamo che ciò che pensavamo ormai trovarsi alle nostre spalle in realtà è davanti a noi. Le persone che abbiamo perduto non le abbiamo perdute. Le persone che non ci sono non sono rimaste indietro, ci hanno sorpassato, sono davanti a noi. E Pasqua significa a volte continuare in questo buio, ma veder crescere dentro di noi la consapevolezza che noi stiamo andando incontro a loro. E anche se tutto il resto della nostra vita sarà semplicemente un navigare a vista, come quando al mattino presto c'è la nebbia e tu devi andare molto piano perché non sai che cosa può essere nascosto in quella nebbia e l'unica cosa che vedi è il passo successivo. A volte la nostra vita è semplicemente questo, è un passo successivo. Non abbiamo nient'altro se non il passo successivo e la forza di questa presenza. Ecco, l'infinitamente di più è il cuore che arde e darci il permesso di far ardere di nuovo il nostro cuore e lasciare che ciò che ci ha ferito diventi invece la nostra forza e staccarci dal sepolcro e rialzare lo sguardo e puntare lo sguardo su un orizzonte che pare ancora buio, ma è da lì che nascerà di nuovo il sole. Noemi, Pietro, i discepoli di Emmaus. E poi una pagina del Vangelo, una pagina del Vangelo che non troverete nel Vangelo. È la pagina del Vangelo scritta da Filippo. Ciascuno di noi è chiamato a dover scrivere la propria pagina del Vangelo, la propria continuazione di questa storia. E mi piace trovare la pagina del Vangelo di Filippo in un gesto di Filippo. Io ho avuto la fortuna di leggere già il libro che si sente nell'aria. E mi ha colpito moltissimo sapere che Filippo faceva una cosa che è di un simbolismo pazzesco. Mettere le magliette alla rovescia. Tutti noi vogliamo mettere le magliette dalla parte giusta per far vedere la marca, le immagini, le scritte, per ostentare qualcosa. E questo bambino forse capiva che la cosa che conta di più è quello che c'è dentro, il rovescio. Che la vita eterna non è un'altra vita. Che quello che stiamo cercando non è un'altra storia. Che quello che ci salverà non è altrove, non è qualcos'altro. È la stessa cosa, girata dal rovescio. E che quello che noi pensavamo essere il rovescio, cioè la parte sbagliata, in realtà era la parte giusta. Che quello che pensavamo dovesse essere qualcosa da occultare, da nascondere, invece è l'unica cosa che va mostrata. Che tutta l'apparenza del mondo passa. Che invece le cose che ci portiamo e che viviamo dentro restano. E quelle veramente ci definiscono. Quelle veramente dicono il nostro nome. Non dicono la marca di qualcun altro. Non dicono la storia di qualcun altro. Non dicono quello che gli altri si aspettano da noi. Dicono noi. L'infinitamente di più di Filippo, dell'insegnamento di Filippo, è imparare il rovescio, a metterci le cose al rovescio, a saper amare il rovescio di questa vita, a saper amare ciò che della vita ci sembra invece la parte sbagliata, la parte contraddittoria, la parte che non vorremmo, la parte che non è bella da vedere, eppure è la parte più vera. Beh, sappiate una cosa, tra una cosa vera e una cosa bella io preferisco una cosa vera, perché una cosa vera è davvero bella, davvero. E credo che ci sia tanta bellezza nella storia rovesciata di Filippo. Doveva andare diversamente? Sì, doveva andare diversamente. Poteva andare diversamente? Sì, magari poteva andare diversamente, ma non è andata così. Allora tutto si è rovesciato. Allora o è tutto finito o tutto sta iniziando. Voglio dire grazie, perché Filippo ci ha segnalato un infinitamente di più. Grazie.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi, pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

solo andata, mai ritorno. Le meduse in acqua che si lasciano trasportare, nomadi dalle correnti. Le parole in bocca che si formano, pronte a prendere le scelte. Senti bassi in aria che si spandono, sono onde evanescenti.

0: l'aquila dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi,
1: al di là dell'arcobaleno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
3: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
3: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
3: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
4: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
4: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
4: prega per noi.
0: Madre Purissima,
4: prega per noi.
0: Madre Castissima,
4: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
4: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
4: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
4: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
4: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
4: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
4: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
4: prega per noi.
0: Vergine Potente,
4: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
4: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
4: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
4: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
4: prega per noi.

0: fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Buono è Dio con i giusti e i puri di cuore. Quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro. Per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi, perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Non c'è sofferenza per essi. Sano e pasciuto è il loro corpo. Non conoscono l'affanno dei mortali e non sono colpiti come gli altri uomini. Dell'orgoglio si fanno una collana e la violenza è il loro vestito. Esce l'iniquità dal loro grasso. Dal loro cuore traboccano pensieri malvagi. Scherniscono e parlano con malizia. Minacciano dall'alto con prepotenza. Levano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò seggono in alto. Non li raggiunge la piena delle acque. Dicono: come può saperlo Dio? C'è forse conoscenza nell'Altissimo? Ecco, questi sono gli empi. Sempre tranquilli, ammassano ricchezze.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buono è Dio con i giusti e i puri di cuore.
3: I malvagi che oggi ridono, domani piangeranno.
4: Invano dunque ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani, poiché sono colpito tutto il giorno e la mia pena si rinnova ogni mattina. Se avessi detto, parlerò come loro, avrei tradito la generazione dei tuoi figli. Riflettevo per comprendere, ma fu arduo agli occhi miei, finché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine. Ecco, li poni in luoghi scivolosi, li fai precipitare in rovina, come sono distrutti in un istante. Sono finiti, periscono di spavento, come un sogno al risveglio, Signore. Quando sorgi, fai svanire la loro immagine.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: I malvagi che oggi ridono, domani piangeranno.
0: Chi si allontana da te perisce. Mio bene è stare vicino a Dio. Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo, io ero stolto e non capivo. Davanti a te stavo come una bestia.
4: Ma io sono con te sempre. Tu mi hai preso per la mano destra. Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria.
0: Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra.
4: Vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma la roccia del mio cuore è Dio. È Dio la mia sorte per sempre.
0: Ecco, perirà chi da te si allontana. Tu distruggi chiunque ti è infedele.
4: Il mio bene è stare vicino a Dio. Nel Signore Dio ho posto il mio rifugio per narrare tutte le tue opere. Presso le porte della città di Sion.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi si allontana da te perisce. Mio bene è stare vicino a Dio.
5: Dolci al mio palato le tue parole, Signore.
6: Più che il miele alla mia bocca.
0: Dal libro di Giobbe. Quando un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore disse a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Da un giro sulla terra che ho percorsa». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui senza ragione per rovinarlo». Satana rispose al Signore: «Pelle per pelle, tutto quanto ha l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e toccalo nell'osso e nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia». Il Signore disse a Satana: «Eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita». Satana si allontanò dal Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie disse: «Rimani ancor fermo nella tua integrità. Benedici Dio e muori». Ma egli le rispose: «Come parlerebbe una stolta, tu hai parlato. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?» In tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra. Nel frattempo, tre amici di Giobbe erano venuti a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. Partirono ciascuno dalla sua contrada: Elifaz il Temanita, Bildad il Succhita e Zofar il Naamatita, e si accordarono per andare a condolersi con lui e a consolarlo. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero, e dando in grida si misero a piangere. Ognuno si stracciò le vesti e si cosparse il capo di polvere. Poi sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti e nessuno gli rivolse una parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore.

0: Signore, non castigarmi nel tuo sdegno. Le tue frecce mi hanno trafitto.
1: Per il tuo sdegno non c'è in me nulla di sano.
0: Gli amici si scostano dalle mie piaghe. I miei vicini stanno a distanza.
1: Per il tuo sdegno non c'è in me nulla di sano.
2: Dall'allocuzione del Beato Paolo VI Papa a conclusione della terza sessione del Concilio Vaticano II. Considerando gli stretti rapporti con cui sono collegati tra loro Maria e la Chiesa, a gloria della Beata Vergine e a nostra consolazione, dichiariamo Maria Santissima Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, sia dei fedeli che dei pastori, che la chiamano Madre Amatissima. E stabiliamo che con questo titolo tutto il popolo cristiano d'ora in poi tributi ancor più onore alla Madre di Dio e le rivolga suppliche. Si tratta di un titolo, venerabili fratelli, non certo sconosciuto alla pietà dei cristiani. Anzi, i fedeli e tutta la Chiesa amano invocare Maria soprattutto con questo appellativo di madre. Questo nome rientra certamente nel solco della vera devozione a Maria, perché si fonda saldamente sulla dignità di cui Maria è stata insignita in quanto madre del Verbo di Dio incarnato. Come infatti la divina maternità è causa per cui Maria ha una relazione assolutamente unica con Cristo ed è presente nell'opera dell'umana salvezza realizzata da Cristo, così pure, soprattutto dalla divina maternità, fluiscono i rapporti che intercorrono tra Maria e la Chiesa. Giacché Maria è la madre di Cristo, che non appena assunse la natura umana nel suo grembo virginale, unì a sé come capo il suo corpo mistico, ossia la Chiesa. Dunque Maria, come madre di Cristo, è da ritenere anche madre di tutti i fedeli e i pastori, vale a dire della Chiesa. È questo il motivo per cui noi, benché indegni, benché deboli, alziamo tuttavia gli occhi a lei, con animo fiducioso ed accesi dell'amore di figli. Lei che ci ha dato un giorno Gesù, fonte della grazia soprannaturale, non può non rivolgere la sua funzione materna alla Chiesa, specialmente in questo tempo in cui la sposa di Cristo si avvia a compiere con più alacre zelo la sua missione salutifera. Ad alimentare e confermare ulteriormente questa fiducia ci inducono quegli strettissimi vincoli che esistono tra questa nostra Madre Celeste e l'umanità. Pur essendo stata arricchita da Dio di doni generosissimi e meravigliosi, perché fosse madre degna del Verbo incarnato, non di meno Maria ci è vicina. Come noi, anche lei è figlia di Adamo, e perciò nostra sorella per la comune natura umana. Per i meriti futuri di Cristo, essa fu immune dal peccato originale, ma ai doni divinamente ricevuti aggiunse personalmente l'esempio della sua fede perfetta, tanto da meritare l'elogio evangelico «Beata te che hai creduto». In questa vita mortale incarnò la forma perfetta del discepolo di Cristo, fu uno specchio di tutte le virtù e nel suo atteggiamento rispecchiò pienamente quelle beatitudini che furono proclamate da Cristo Gesù. Ne deriva che nell'esplicare la sua vita multiforme e la sua operosa attività, tutta la Chiesa prenda dalla Vergine Madre di Dio l'esempio secondo il quale si deve imitare perfettamente Cristo.

0: Lo Spirito Santo scese su Maria.
1: La potenza dell'Altissimo la coprì con la sua ombra.
0: L'associò alla passione del suo Figlio. La rese madre dei redenti.
1: La potenza dell'Altissimo la coprì con la sua ombra.
2: Preghiamo. Dio, Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morente sulla croce, ha dato a noi come madre nostra la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria. Fa che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un'unica famiglia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
4: Benediciamo il Signore.
3: Amen.

alla mia maschera, partendo dal presupposto che nulla ci interessa più, voglio dirti, ti amo. Tu che sei falsità, che appaga il nostro fallire, come principe leggero di infinità infinita, lasciandoci ancor vivo, indelebile eterno, l'interrogativo santo di cosa sia la vita. Oh nobile scherno, buon amore anche a te, per sempre e tanto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore, nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
1: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
1: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
0: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino. Al mattino fiorisce, germoglia. Alla sera è falciata e dissecca.
1: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
0: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come soffio.
1: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo.
0: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
1: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
0: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
1: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
0: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
0: Da ogni terra lode al Signore.

0: Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia. Dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele, suo popolo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli.

0: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
0: Nella sua tenda ti ha fatto abitare
1: e ti ha prediletta.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
2: I discepoli erano perseveranti e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù.

0: I discepoli erano perseveranti e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù.
1: Ringraziamo il nostro Salvatore che in Maria Vergine ci ha dato una mediatrice potente e preghiamo con fiducia.
0: Interceda per noi la Madre tua, o Signore.
2: Salvatore del mondo, che per i meriti della redenzione hai preservato la Madre tua da ogni contagio di colpa, conservaci liberi dal peccato.
0: Interceda per noi la Madre tua, o Signore.
2: Redentore nostro, che in Maria, eletta come santuario dello Spirito Santo, hai posto la sede purissima della tua dimora fra noi, trasformaci in tempio vivo del tuo Spirito.
0: Interceda per noi la Madre tua, o Signore.
2: Verbo eterno, che a Maria, Vergine sapiente, ha insegnato a scegliere la parte migliore, aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna.
0: Interceda per noi la Madre tua, o Signore.
2: Re dei re, che hai assunto accanto a te nella gloria, in corpo ed anima, Maria tua madre, fa che la nostra vita sia sempre orientata verso di te.
0: Interceda per noi la Madre tua, o Signore.
2: Signore del cielo e della terra, che hai incoronato Maria, regina dell'universo, ponendola alla tua destra, donaci di condividere la sua gloria.
0: Interceda per noi la Madre tua, o Signore.
3: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
4: Padre.

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio, Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morente sulla croce, ha dato a noi come madre nostra la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria. Fa che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un'unica famiglia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stride.

sociale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

imbottite. Senza tante discussioni ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
1: Il fatto quello... di aver avuto torto.
2: Sì, sì, sì, no, è molto interessante questo, che bene ci spiega. No, è proprio per capire anche, come dire, non dico il DNA che sarebbe troppo deterministico, però sicuramente una posizione, come dire, mentale, formativa, psicologica dei russi, che ci aiuta anche a capire poi a declinare tanti altri temi e argomenti. Prima di lasciare
1: anche nel momento in cui, vabbè, un ultimo per la psicologia, per farvi capire, cioè la società russa anche nei momenti tipo di relax davanti alla televisione per tantissimi anni, ma io sto parlando di programmi comici leggeri, c'era sempre questo leitmotiv della particolarità del popolo russo, quasi una cosa messianica, era detto un po' per scherzo ma neanche più di tanto. Alla fine, sai, quando ti senti dire che siete quasi il popolo eletto e dove avete una grossa missione, salvare l'Occidente da chissà cosa, poi arrivano quelli del regime e iniziano a formulare sempre in modo più sistematico, a indirizzarti magari a fare compiere cose sempre più crudeli contro l'Ucraina, lo stanno facendo e lo hanno attuato, vediamo quello che vediamo, ma è una cosa che parte da lontano. Beh, alla fine anche gli americani, come vediamo, no? Anche loro dal punto di vista informativo hanno questo imprint che sono, insomma, il caput mundi, no? Ci sono loro, bianchi, belli, con gli occhi
2: c'è tutta una retorica che poi diventa estremamente formativa nel costruire l'animus di un popolo. Questo è perfettamente
1: assolutamente. È vero. Poi alla fine viene fuori sempre la stessa cosa, da qualsiasi punto di partenza, o da destra o da sinistra, alla fine poi si arriva comunque a formare un'idea che, vabbè, ha poco a che vedere con quella di Nietzsche del superuomo, ma c'è sempre questa presunzione di superiorità di un piccolo gruppo rispetto a tutti gli altri. Sì, è sempre successo, insomma, nella storia, viene formulato in vari modi, in Russia è così, in Cina in un altro modo, negli Stati Uniti è così, in Israele in un altro modo ancora, insomma, e così via, insomma.
2: No, qua c'è una declinazione a seconda dei popoli, però è vero che c'è un nodo. Sì, questo purtroppo la storia ce lo racconta.
1: E avremmo molto meno problemi se, insomma, le persone che hanno, insomma, non so, un po' più di amore rispetto agli altri, si uniscono e si adoperino a

0: avere più follower e così via.
1: Sì,
0: alla fine
1: poi lo vediamo.
0: Insomma, vediamo anche noi queste conseguenze, cioè siamo tutti in parte corresponsabili di tutto ciò che accade nel nostro mondo.
1: Questo
0: il problema è che molti non se ne rendono conto, o ancora peggio, se ne rendono conto e dicono: ma sai che c'è chi se ne frega, dopo di me anche il diluvio.
1: No, questo è sicuramente un elemento che ahimè concorre come poi al tipo di informazione che costruiamo. Grazie Vladislav, ci aggiorniamo presto, buona giornata, speriamo che lo sia veramente. Vladislav Maestrov, giornalista a Kiev. E lasciamo in questo momento il fronte russo-ucraino, per la verità lasciamo proprio l'Europa, perché ci spostiamo in Congo e Uganda per l'emergenza internazionale, così è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, determinata dai focolai di Ebola. Si calcola almeno 200 morti e altri 10 paesi africani a rischio. Buongiorno e bentornato Emanuele Crespi, responsabile dell'area umanitaria di ActionAid. Buondì.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, voi siete attivi in Repubblica Democratica del Congo già da tempo, no? Nella provincia di Ituri, se non sbaglio. Qual è la situazione?
2: Sì, confermo, noi lavoriamo ormai da anni non solo nella provincia dell'Ituri, ma anche nelle province del nord e del sud Kivu, che sono insomma le province del Congo orientale.
1: Sì.
2: Fustigate da anni in realtà di conflitti e che ora si trovano ad affrontare all'interno di un contesto già estremamente fragile anche questa nuova crisi epidemica dovuta all'Ebola. La situazione è stata definita dai nostri colleghi in loco una bomba a orologeria pronta a esplodere, e a giudicare dalle notizie che riceviamo, che abbiamo letto nel weekend, la bomba è molto facile che possa esplodere presto. Come dicevi tu, siamo già oltre a 200 decessi e più di 800 contagi rilevati, il tutto in un contesto in cui le strutture sanitarie e in generale le strutture di base già erano in grossa sofferenza per gestire altri tipi di epidemie come appunto la malaria, il morbillo, è necessaria una risposta immediata da parte della comunità internazionale in questo momento.
1: Anche perché stanno continuando gli attacchi anche nei confronti dei centri di cura, quindi rendiamoci conto della difficoltà totale del tessuto ormai completamente destabilizzato in cui operate.
2: Sì, ed è una situazione che abbiamo già visto in realtà ai tempi della pandemia da Covid-19.
1: Sì.
2: Chiaramente la popolazione in questa fase ha delle reazioni violente a quello che sta succedendo, in particolare nel momento in cui i cari delle persone, i defunti vengono, non è possibile accedere ai corpi, non è possibile in questo momento svolgere funerali. Ed è quindi fondamentale, ancor prima di pensare a un intervento dal punto di vista sanitario, mettere in piedi delle campagne forti di informazione, prevenzione e sensibilizzazione su quelli che sono i rischi in questo momento dell'epidemia di Ebola.
1: Sì, perché altrimenti prevale la rabbia, no? Di non poter dare neppure l'ultimo saluto al proprio caro, di non riuscire a riavere il corpo, quando addirittura sappiamo che per destabilizzare ulteriormente la popolazione viene messo anche in giro, che invece di essere lì per curare siete una sorta di untori, diciamola tutta, no? Sappiamo che ci sono anche questo tipo di politiche avverse che non aiutano assolutamente. Cosa si può fare e come possiamo aiutarvi ad aiutare?
2: Allora, noi in questo momento riteniamo che sia essenziale, come dicevo, lavorare innanzitutto sul tema della informazione, quindi cercare di dare più informazioni possibili alla popolazione, e noi siamo facilitati dalla nostra presenza capillare all'interno delle comunità. È fondamentale lavorare a stretto contatto con le autorità sanitarie e scolastiche a livello locale, con gli insegnanti, con i genitori, con i gruppi di donne e di giovani. In questo momento noi stiamo, come dire, cercando di rispondere all'interno delle scuole in cui noi lavoriamo, contribuendo con l'installazione di punti di lavaggio per le mani, il rafforzamento delle strutture idriche, distribuzione di kit igienici e di protezione, attività specifiche di formazione per gli insegnanti e creazione di percorsi di riferimento per gli eventuali casi sospetti. È chiaro che in questo momento è fondamentale che la risposta, come dicevo, sia a livello comunitario, sia localizzata. È necessario tenere aperte le scuole.

0: in totale sicurezza in questo momento, perché per noi comunque l'educazione rimane fondamentale. È necessario però far sì che le scuole non diventino luoghi di rischio, ma continuino a essere luoghi sicuri, in particolare per bambine e bambini e per le loro famiglie.
1: Ma cosa si dovrebbe fare, cosa si può fare per, a livello proprio internazionale, per mettere in sicurezza il territorio? Perché sappiamo che l'epidemia del Congo è già arrivata in Uganda, no? Anche in modo importante.
0: In questo momento quello che sarebbe necessario è sicuramente investire maggiori risorse nella prevenzione, così come anche nella ricerca di un potenziale vaccino. È stato creato l'anno scorso un vaccino per l'altro ceppo di Ebola. Questo è un ceppo appunto sconosciuto, per il quale non esistono ancora terapie. Di sicuro la decisione presa dal governo degli Stati Uniti nel 2025 di tagliare i fondi di supporto, di sostegno a USAID, all'agenzia americana di cooperazione, che interveniva tantissimo in Repubblica Democratica del Congo, in particolare con campagne di vaccinazione, non sta aiutando, e questo rischia di aumentare i possibili problemi in futuro. È chiaro che in questa fase ci deve essere anche la comunità internazionale tutta deve stringersi attorno alla Repubblica Democratica del Congo e far sì che si possa trovare una soluzione e un vaccino prima possibile per poter intervenire.
1: Grazie sempre per tutto quello che fate, Emanuele Crespi, responsabile area umanitaria di ActionAid.
0: Buona giornata.
1: Grazie ancora. E rientriamo in Italia, andiamo in Vaticano, perché l'avete sentito anche dalle nostre news. In realtà è qualche giorno dopo che c'è stato l'annuncio che stiamo rilanciando la notizia, finalmente ci siamo. Sarà presentata oggi la prima enciclica di Papa Leone XIV, si intitola Magnifica Humanitas ed è dedicata all'intelligenza artificiale, con un focus specifico sulla custodia della persona umana. E tra l'altro vi ricordo che tra l'altro oggi si apre l'82esima assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, FIDA, che si apre oggi, i lavori si concludono il 28 maggio con l'intervento proprio di Papa Leone. Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni al Vaticanista di Avvenire, Giacomo Gambassi.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a te e agli ascoltatori.
1: Giacomo, allora, cosa sappiamo di questa prima enciclica di Leone XIV?
2: Allora, è un'enciclica che ha al centro la rivoluzione tecnologica, la quarta rivoluzione industriale, come è stata definita, ma non è un'enciclica sulla intelligenza artificiale, come è già stato chiarito, ma è un'enciclica sulla condizione dell'uomo, la custodia dell'uomo, appunto in questo tempo dove le tecnologie, in particolare le tecnologie legate al mondo digitale, condizionano così tanto la nostra vita, la condizionano dal mondo del lavoro, come spesso ha accennato Papa Leone in alcuni suoi interventi, la condizionano dal punto di vista delle opinioni, la condizionano dal punto di vista delle scelte democratiche, certo. La condizionano dal punto di vista delle informazioni, fake news o disinformazione, la condizionano dal punto di vista anche della guerra e della pace. Più volte il Papa ha ricordato che come l'intelligenza artificiale venga usata nelle nuove armi che automaticamente scelgono i loro bersagli, deresponsabilizzando di fatto chi anche invia o fa partire un missile. Insomma, l'intelligenza artificiale che è una ricchezza, appunto un bene per l'umanità, ma anche un rischio, e penso che il Papa metterà in evidenza questi due poli, cioè la bontà dell'intelligenza artificiale e della rivoluzione digitale, ma anche i rischi che comporta, quindi anche chiedendo anche quello che per certi versi ha già evidenziato, e la necessità di interventi anche etici, morali, pubblici per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale.
1: tra l'altro non è un caso che la prima enciclica di Papa Leone XIV sia nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, e si continua da parte di certi osservatori a guardare, come dire, i punti di contatto tra questi due pontificati rispetto anche il contesto sociale e culturale, no? In fermento, in evoluzione.
2: Esatto, la Rerum Novarum è l'enciclica della questione sociale di fine Ottocento, che era la questione operaia. Papa Leone lo ha detto in maniera chiara, di aver mutuato il nome anche dal Leone XIII, appunto il Papa della questione sociale di fine Ottocento, e quindi questa enciclica conferma in un certo senso il nome scelto da Papa Leone stesso, affronta la questione sociale di oggi, che è appunto quella della rivoluzione digitale. Un Papa quindi attento al suo tempo, che ha messo al centro del suo pontificato, di questo primo anno di pontificato, proprio le urgenze, le sfide del nostro tempo, appunto dalla tecnologia alla guerra, dalla polarizzazione del mondo alla necessità del dialogo e della cultura negoziale. Questi sono alcuni dei suoi temi. Non dimentichiamo, ad esempio, se pensiamo anche agli ultimi recenti interventi, a quello della terra e dei fuochi, ad esempio al tema ambientale, la salvaguardia dell'ambiente è uno dei temi su cui Papa Leone insiste molto. La visita nella Terra dei Fuochi e ad Acerra di sabato scorso l'ha confermato.
1: Torniamo proprio a sabato scorso. È stata una visita, quella del Papa, assolutamente attesa, e il Papa ha pronunciato parole molto molto nette.
2: Esatto, era una visita attesa. Ricordiamoci che Papa Francesco aveva ipotizzato la visita a Acerra nel quinto anno della Laudato Si, l'enciclica sulla cura della casa comune. Non era stato possibile realizzare questa visita per la pandemia. Papa Leone è andato ad Acerra nell'undicesimo anniversario della Laudato Si, e ha usato parole pesanti, ad esempio anche questo è uno dei temi sociali, contro la criminalità organizzata, sì, chiedendo appunto di fermare chi ha uno strapotere, un potere di condizionare la vita delle persone, sia con l'illegalità e anche con lo scempio dell'ambiente, e quindi con la ferita, appunto, delle ripercussioni sulla salute. Ha detto di essere in mezzo alle persone anche per ascoltare il dolore e far proprie le lacrime di chi ha perso i propri cari, in questo senso sposando anche quella che è una degli assunti che anche la chiesa locale, la chiesa campana, ha più volte sottolineato, o quello che l'inquinamento ambientale ha prodotto e ha causato patologie mortali, in particolare la crescita di cancro e tumori fra la popolazione. Si è rivolto appunto alle istituzioni chiedendo di intervenire per la custodia dell'ambiente, insomma, temi e spunti molti durante questa visita.
1: E tornando in aula del Sinodo, dove questa mattina alle 11.30 è attesa la presentazione, c'è un dato su cui vorrei portare la tua attenzione, soprattutto quella dei nostri ascoltatori, cioè che questa mattina, al di là del parterre di relatori di altissimo spessore, sarà presente anche lo stesso pontefice, Leone XIV, e non è proprio usuale.
2: Esatto, anche questo in un certo senso segna una caratteristica propria del pontificato di Papa Leone. Mi permetto di analizzarla come anche un'impronta del suo background americano, insomma,
1: sì,
2: cioè il fatto che, come ad esempio fa a Castel Gandolfo, che quasi settimanalmente dialoga in maniera anche rapida e incisiva con i giornalisti all'uscita dalla sua residenza, appunto, quando esce per rientrare in Vaticano, così ha scelto di presentare oggi la sua enciclica. E non dimentichiamolo che l'enciclica di Papa Leone sulla rivoluzione digitale è anche figlia del fatto che Papa Leone è il primo papa digitale, è il papa che ha avuto un suo profilo social prima di diventare il papa, è il papa anche che i suoi collaboratori dicono continui a usare WhatsApp per comunicare o comunque a navigare su internet e sulla rete per vedere ciò che viene pubblicato o ciò che viene scritto. Era successo anche durante il viaggio in Africa, quando lo stesso pontefice aveva commentato con noi giornalisti sull'aereo papale i suoi resoconti, delle sue prime giornate in Africa, dicendo che quello che era stato scritto non era corretto, meglio che tutte le sue parole si riferivano alla diatriba fra lui e Trump. In realtà diceva Papa Leone, i suoi interventi avevano e hanno una portata ben più vasta, insomma un papa che segue anche passo dopo passo e legge momento dopo momento ciò che viene scritto sulla rete.
1: Assolutamente. Beh, vedremo allora, torneremo insieme a parlarne una volta che Nero su Bianco avremo la possibilità di leggere, analizzare e soprattutto riflettere quello che Papa Leone ci dice con la sua enciclica. Vedremo anche la giornata di oggi. Grazie Giacomo Gambassi, buona giornata, buon lavoro al Vaticanista di Avvenire.
2: Grazie a voi di nuovo, buona giornata a voi.
1: A tra poco.

0: maggio ricorre la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Pensate che in Italia sono oltre 17.000 le denunce, ma si parla comunque di un sommerso importante. Addirittura si pensa che ci corrispondano queste soltanto al 70% del totale, proprio perché ci sono tanti elementi che a me fanno sfuggire anche, no, dal conto e dall'emersione dei numeri reali che abbiamo davanti. E in realtà dietro la scomparsa dei bambini ci sono tanti elementi, tante realtà diverse che si vanno in qualche modo a intrecciare, e i contesti anche diversi, perché va da sé che un contesto di guerra poi porta con sé altre motivazioni e altre dinamiche. In occasione della giornata di oggi, la Fondazione SOS Telefono Azzurro ha pubblicato il dossier 2026, la scomparsa dei bambini e degli adolescenti nell'era del digitale, dell'intelligenza artificiale. Vogliamo cercare, quindi, grazie a Telefono Azzurro e con la guida di Telefono Azzurro, di capire meglio quello di cui stiamo parlando. Buongiorno e bentornato al presidente Ernesto Caffo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, quando parliamo di scomparsa dei bambini, in realtà dietro questa dicitura ci sono tantissimi fattori, no? Tantissime realtà anche molto diverse tra di loro.
1: Sì, da una parte quando uno pensa alla scomparsa pensa a un bambino sottratto, una famiglia. In realtà è una componente importante, ma diciamo come numeri marginale. E l'elemento che vediamo da una parte presente, devo dire, in tutti i paesi, ma soprattutto nei paesi mediterranei, ovviamente il tema di dimensioni accompagnati, che rappresenta un elemento che spesso viene sottovalutato in quello che è il percorso che dall'accoglienza porta qualche volta alla scomparsa, perché l'ingresso in comunità molte volte è molto breve e i ragazzi si allontanano, ma si allontanano in un mondo fatto di grandi rischi, i rischi della tratta, i rischi della criminalità organizzata che utilizza i ragazzi a fini criminali. E poi c'è un altro grande capitolo, che è quello dei bambini, degli adolescenti, tutto, che si allontanano da casa, e sono molte volte bambini e adolescenti che vivono situazioni di disagio, di difficoltà, che non hanno una rete familiare né educativa né di sostegno, che sono senza tutele, talvolta si appoggiano a casa, ma sono tendenzialmente coinvolti, inghiottiti da un mondo spesso criminale che li coinvolge. Ed è un fenomeno questo associato da parte ad alcune situazioni sempre più presenti di disagio mentale di questi ragazzi, l'uso di sostanze e situazioni talvolta paralegali o illegali. E questo porta ovviamente, con l'aumento anche dell'accesso dei ragazzi molto velocemente al mondo digitale, a dei rischi ulteriori. Cioè, il grooming è il tema in cui di fatto un bambino si ritrova di essere vittima di adulti che, anche con un uso di bot artificiale, coinvolto in relazioni, in situazioni che partendo dal virtuale diventano reali. Ecco, questo è uno dei rischi che vediamo. Per cui, ad esempio, molte segnalazioni avvengono proprio per la presenza di queste situazioni che sono spesso invisibili per i genitori, e quando non ci accorgiamo che il ragazzo scompare è già troppo tardi. Vuol dire che non abbiamo colto quei segnali, e poi l'intervento di recupero di un bambino, di un adolescente, è difficilissimo per tanti motivi, oltre che lascia delle ferite profonde, spesso non facilmente rimarginabili.
0: Infatti pensavo a questo: nel momento in cui è il minore, per motivi X, a decidere di scomparire, una volta che tu riesci anche a ritrovarlo, poi bisognerà lavorare per disinnescare quella molla che lo ha portato a quella decisione di andarsene, no?
1: È indubbio che è fondamentale aiutare questi ragazzi che vengono ritrovati a riprendere un cammino che non è sempre facile, anche perché le fughe ripetute sono costanti. un ragazzo che si è allontanato, tende ad allontanarsi una seconda volta, se non vengono rimosse le cause per le quali non si ritrova in quella comunità e se non sono anche controllate le fonti di attrazione che i ragazzi hanno verso mondi che sono magari mondi di apparente ricchezza, di apparente benessere, che li attirano. Ora, noi dobbiamo pensare però che quei bambini, se non curati, non sostenuti adeguatamente da figure adeguate, rischiano di essere persi, di perdersi in quell'invisibilità che è quella che ci preoccupa di più. Cioè, non ci rendiamo conto che quando un bambino esce dai radar, dei sistemi sociali, educativi, non è facile recuperarlo. Quindi dobbiamo assolutamente essergli vicino, perché le fragilità vanno colte all'inizio di un percorso, non quando diventano cronaca, e purtroppo sappiamo quante sono le storie di ragazzi che però anche magari maggiorenni, che però hanno avuto una storia sommersa per tanti anni quando erano bambini e adolescenti.
0: Abbiamo detto, ci sono poi gli scenari di guerra che complicano e aggravano il quadro, no? Ovviamente.
1: Ma sicuramente diciamo che tutte le situazioni che sono determinate da conflitti, da eventi naturali e da povertà portano ovviamente a migrazioni, a spostamenti, ma questi spostamenti non sono purtroppo spontanei, sono guidati dai trafficanti di esseri umani che oggi sanno che un bambino, un adolescente ha un valore economico, e spesso anche usando strumenti di attrazione digitale che anche in paesi lontanissimi sono fortemente funzionali e attrattivi, portano questi bambini a vivere un sogno che in realtà diventa una tragedia fatta di violenze e di abusi. Chi di fatto non ha una sua dignità, chi non ha una capacità di trovare un punto d'appoggio, è chiaro che è oggetto di essere sfruttato ulteriormente e di poi a sua volta sfruttare altri più piccoli, perché purtroppo sappiamo che il sistema di criminalità usa i bambini per talvolta coinvolgerne altri.
0: Ma in Italia quali sono le principali cause dietro la scomparsa di un minore, quindi, giusto per enuclearle?
1: Ma sicuramente con questa fascia molto ampia i minori stranieri accompagnati è l'elemento numericamente più elevato. Quello che vediamo emergere soprattutto verso le grandi città è invece l'allontanamento detto spontaneo, in realtà legato a tante cause, come si diceva prima, di situazioni familiari inadeguate ovviamente, e poi c'è appunto tutto un mondo di ragazzi che sono coinvolti nella criminalità organizzata nelle grandi aree urbane, tutto nel Mezzogiorno, ma non solo, che sono ovviamente tanti ragazzi che non hanno più un punto di riferimento solido di diritto di tutele e che sono in aumento, soprattutto, ripeto, rispetto all'uso di strumenti digitali. Questo è un po' l'andamento, che non è soltanto italiano ma un po' di tutta Europa, ed è il motivo per cui c'è un numero unico europeo, il 116.000, c'è un'allerta europea che permette di individuare un ragazzo quando scompare con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per intervenire immediatamente.
0: Però cosa è e come si può procedere per cercare di migliorare e potenziare questi strumenti o anche di far conoscere gli strumenti che ci sono? Perché lei ha citato il 116.000 116.000 come numero, quindi servizio gratuito, multilingue, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Io sono convinta che anche tra i miei ascoltatori in pochissimi sanno del 116.000 come numero per attivare segnalazioni di scomparsa, se ne sa poco.
1: Sicuramente vede, è un tema sommerso, motivo per cui facciamo questo incontro come ogni anno, quest'anno al Senato, ma devo dire sempre coinvolgendo tutte le istituzioni, e devo dire è una fatica parlare di questo tema nel nostro paese, come se fosse un tema più di celebrazioni e di numeri statici. In realtà dietro ogni numero c'è una storia, un dramma che noi raccogliamo nelle nostre linee piattaforme di ascolto, ed è uno degli aspetti che richiederà un impegno delle istituzioni. Noi riteniamo ad esempio che avere un numero è un primo passo, occorre che sia diffuso, che c'è una rete di intervento immediato, senza aspettare rispetto alla denuncia, cioè occorre che appena la denuncia viene fatta ci sia un'attivazione, se la richiesta è credibile, di tutte le risorse che abbiamo sul territorio, quindi vuol dire l'arma dei carabinieri, la polizia di Stato, ma anche quelle che sono le strutture sanitarie, che sono a contatto talvolta con ragazzi che si tagliano, che sono molte volte in difficoltà, che arrivano in ospedale. Occorre che la scuola segnali tutte quelle forme di allontanamento che portano i ragazzi a non essere più presenti nella comunità educativa. Ecco, dobbiamo aprire gli occhi e ci deve essere una formazione di tutti gli adulti, compresi quelli che lavorano soprattutto nei servizi rivolti ai ragazzi, perché quando un ragazzo si allontana anche dalla comunità a 12-13 anni, quel ragazzo è a fortissimo rischio di non essere protetto e di essere coinvolto in situazioni fortemente tossiche e pericolose. Quindi dobbiamo fare uno sforzo, ed è motivo per cui oggi noi facciamo questa iniziativa. Abbiamo chiesto ai comuni italiani all'ANCI di promuovere,
0: colorarsi di blu.
1: Sì, perché deve nascere dal basso, cioè tutti noi adulti dobbiamo renderci conto che i ragazzi vanno tutelati. Quando c'è un ragazzo che vediamo da solo, dobbiamo capire perché da solo. Se in treno vediamo un ragazzo che si allontana dagli adulti, vuol dire che c'è qualcosa che va colto. Ascoltare i ragazzi è fondamentale, perché non si perdono. Cioè, dobbiamo far uscire dall'invisibilità tanti ragazzi che spesso si devono nascondere per poter sopravvivere, ma questo non è possibile. Che un ragazzo di 10-11 anni deve essere invisibile in una città, una comunità dove magari accanto passano tante persone che non lo vedono. Questo è inaccettabile, dobbiamo lavorare tutti insieme, e quindi anche eventi come il suo, questa intervista è utile per far crescere questa consapevolezza.
0: Sì, veramente quello che dobbiamo fare è proprio abbattere l'invisibilità di questi ragazzi, no? Cioè, dobbiamo essere noi in grado di vederli. E questo implica un salto culturale, empatico, di solidarietà, di capacità di accoglienza, che farebbe molto molto bene alla nostra società, oltre al fatto che sarebbe veramente di aiuto ai nostri ragazzi, quantomeno per evitare che il desiderio di scomparsa parta da loro, perché è ovvio che a quel punto abbiamo fallito tutti, no? Se un bambino vuole scomparire.
1: Non c'è dubbio, e d'altra parte la cosa che colpisce dai dati che presentiamo è che questi dati sono in aumento, come in tutto il mondo, e devo dire però il silenzio attorno a questa tema resta, e quindi bisogna veramente alzare la voce, perché non è possibile, anche quando ascoltiamo queste storie drammatiche, di arrivare tardi. Deve arrivare prima, quando il ragazzo presenta dei disagi, capire perché vuole allontanarsi, capire cosa possiamo fare per lui, e questo ascolto deve essere un ascolto efficace, perché i ragazzi vogliono risposte vere, concrete, empatiche da parte di chi li sta accanto. Quindi vuol dire esserci, abbracciare questi ragazzi, accompagnarli in un cammino che talvolta è difficile, ma che richiede con il nostro aiuto un impegno di tutti, del ragazzo stesso ma anche nostro.
0: Grazie Presidente, grazie veramente, a presto, buona giornata.
1: Grazie
0: ancora. Ernesto Caffo è Presidente di Telefono Azzurro. Vi ricordo, oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi, e anche per questo che nei vostri comuni, casomai vi ve lo chiedete, vedrete all'improvviso che i monumenti e certe strutture si colorano di blu. È importante accendere l'attenzione, è importante anche essere informati e far circolare le informazioni, come appunto il 116 116000. Io sono convinta appunto che in pochissimi sapessero dell'esistenza di questo numero, di questo servizio gratuito e sempre attivo. Non l'ho detto all'inizio, però ve lo segnalo, perché casomai uno può chiedersi: ma perché il 25 maggio è stata scelta come giornata? Sapete che in questo caso sono sempre legate a delle storie, degli eventi, e in questo caso è stato scelto il 25 maggio perché nel 25 maggio del 1983 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha indicato questo giorno perché il 25 maggio del 1979 scomparse a New York il piccolo Ethan Patz, di cui non si ebbero poi più notizie. Quindi simbolicamente questa giornata ricorda questa drammatica scomparsa. Tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ultima ora insieme col nostro Buongiorno in Blu.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: Fidati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: In Blu 2000 News.
7: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Slitta ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz resta chiuso, secondo i media statunitensi. C'è l'intesa sul principio, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Il segretario di Stato americano Rubio dice: o troviamo un buon accordo o dovremo trovare un'altra soluzione. Intanto l'Iran avverte: se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni di Teheran congelati, l'accordo potrà saltare. Intanto calano il prezzo di petrolio e del gas. È stato fermato un gruppo flottiglia che si muoveva via terra in Libia. Tra loro ci sarebbero anche due italiani, forse arrestati mentre negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar. È stata attivata la Farnesina. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog, il presidente, denuncia un processo di imbestialimento. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev, l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi durante i massicci bombardamenti. La Russia avrebbe utilizzato anche il missile a medio raggio Oshink, in grado di trasportare testate nucleari. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 e alla presenza del Papa la diretta su TV 2000. E sempre in Vaticano, da questo pomeriggio alle 16 nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del cardinale presidente, cardinal Matteo Zuppi. Termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Scontri a Torino prima del derby. Ieri sera un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancando l'Inter, campione d'Italia, e il Napoli. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, chiuderanno alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. È tutto, torniamo insieme alle 10.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: This Romeo is bleeding.

0: delle 9 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato a Giorgio Alfarasse, economista della Fondazione CERM del Centro Einaudi. Per Salani ha pubblicato Breve storia dell'economia. Buondì.
1: Buondì.
0: Buongiorno. Allora, noi vogliamo fare con Alfarasse questa mattina un quadro di salute economica del nostro paese, dell'Europa e del nostro paese, ovviamente, che per alcuni aspetti le due cose sono interconnesse, per altre forse no. Mentre siamo in attesa di capire cosa succede a Hormuz e quindi se si raggiungerà questo accordo Stati Uniti-Iran, che la differenza la fa e come, ovviamente per tutte le implicazioni legate al caro energia, ma non solo, alla questione l'Italia poco spazio fiscale, dunque la richiesta di derogare al patto di stabilità, con la Lagarde che ieri sera ci ha di nuovo detto no e lo ha fatto proprio ai microfoni di una TV italiana. Sappiamo che, come dire, ci sono problemi e sfide che ci arrivano dal fronte internazionale che non dipendono da noi, ma ci sono poi questioni strutturali che dipendono da noi. Oggi c'è di nuovo un tavolo per l'Electrolux, sappiamo tutta la questione legata al settore auto con Stellantis, quindi abbiamo un problema enorme per la nostra manifattura, che attenzione, da una parte è in crisi e dall'altra è molto concupita da alcuni giganti come la Cina. Tutto questo, ho fatto una sintesi assolutamente, come dire, farraginosa, però per dire come siamo messi.
1: Allora, nessuno di noi muore di fame. Nessuno di noi domani mattina si troverà in una condizione di disperazione. E il tenore di vita italiano è piuttosto elevato, la qualità della vita altrettanto. Questo è, diciamo, il quadro. Se poi uno ragiona storicamente, non c'è neanche termine di paragone. Agli inizi degli anni 50 l'80% degli italiani aveva la licenza elementare o meno, e il 70% degli italiani non aveva il bagno in casa. Quindi il punto delle questioni è sempre lo stesso. Se uno vuole guardare le vicende come fotografia, e quindi se guardi la fotografia in questo momento dell'Italia, ci sono 10.000 problemi gravi. Se invece la guardi come film, cioè come sequenza di fotografie o di fotogrammi, uno vede che c'è stato un grandissimo miglioramento da ogni punto di vista.
0: Quindi bisogna un po', no, astrarsi dal quotidiano.
1: Esatto, dal quotidiano. Allora, se uno vuole deprimersi, guarda le fotografie. Se uno vuole tirarsi su di morale, guardi i fotogrammi in sequenza e vede che le cose sono comunque meglio di quanto non fossero 10 anni fa o 20 o 30 e così via, insomma, no? Ecco, allora, detto ciò, come premessa, diciamo, psicoestetica, non saprei come definirla,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Però è importante, perché sennò uno si deprime. Basta, il consiglio di guardare i film in bianco e nero sull'Italia degli anni 60, insomma, no?
0: Sì.
1: Cioè, c'è paragone, no? C'era, andavano code infinite di 500 con le valigie sul tetto, no?
0: Per sì, andare, le così, valigie di cartone.
1: Allora, sì, sarebbe questo. Questo non c'è più. Allora, detto ciò, allora, le cose di cui parto dalla fondo della questione. Allora, i cinesi si accordano con settori industriali italiani, poi che l'Electrolux è italiana, non è vero, sono svedesi che hanno comprato attività precedentemente italiane,
0: certo.
1: Zanussi. Allora, questo cosa vuol dire? Che pezzi dell'industria italiana sono già stati acquisiti da esteri, dall'estero, cioè, è già accaduto.
0: Sì.
1: Allora, perché gli svedesi sì e i cinesi no? Poi si apre qui una discussione su cui arrivo. La seconda cosa è, Stellantis è un accordo fra i francesi e gli italiani, anche qui. Quindi l'arrivo dei cinesi, che ha fatto tanta notizia, perché probabilmente sono cinesi, ma queste attività industriali italiane erano già non più italiane, o svedesi o semifrancesi, e via andando. Allora, dov'è il punto della questione? Perché i cinesi non sono più poveri come una volta, a proposito di fotografie
0: e di storia,
1: e fotogrammi, sì, e di storia. Nel senso che fino a 40 anni fa, 50 anni fa, avevano, non so, la speranza di vita di 50 anni, erano miserabilissimi, avevano reddito pro capite.
0: In Cina si moriva proprio di fame, soprattutto
1: di fame,
0: nelle zone interne.
1: Letteralmente. E adesso invece, se uno si vuole, come dire, vuole rimanere meravigliato, guardi le fotografie delle grandi città.
0: Sì. Sì.
1: Io sono stato in una di queste grandi città, Shenzhen, quando ci sono stato io era un villaggio dei fini cowboy. adesso è una città con 25 milioni di abitanti. E per arrivare a Shenzhen, che era orribile, mi sono fatto 3 ore di coda alla frontiera, perché non si fidavano di chi entrava e chi usciva. Quindi,
0: ma perché doveva andare a Shenzhen, glielo posso chiedere? Cioè, che era appunto questo villaggio un po' sperduto ancora.
1: Era un viaggio premio a Hong Kong, io lavoravo in finanza. Il viaggio premio era che quelli di Hong Kong ci volevano far vedere quanto miserabili fossero i loro cugini cinesi. E poi quello che è successo è che i cinesi sono mangiati loro.
0: Fantastico.
1: Quindi questa domanda non doveva farla.
0: Invece dovevo fargliela, perché molto ci racconta, secondo me, dello spirito cinese.
1: Quindi c'erano, guarda, questi miseri, noi invece,
0: appunto, esatto.
1: Noi invece sotto la corona britannica, e si è rigirato il mondo. Allora, ci sono queste storie qui, no? I cinesi non sono più poveri, no? Quindi non sono più quelli che fanno gli ombrellini e tu dici guarda, sì, il prodotto cinese, fanno automobili, fanno telefonini, fanno pannelli solari, sono tutto un altro. Quindi hanno sia il mondo high tech, che il mondo medio tech, diciamo così, che potrebbero essere i frigoriferi e le automobili, o meglio, forse i frigoriferi. Quindi hanno bisogno di esperienza. Siccome l'Italia, insieme a sostanzialmente l'Europa, è l'economia della seconda rivoluzione industriale, cioè la prima è il tessile e le ferrovie, certo, la seconda è il motore a scoppio, chimica e elettricità.
0: Senza dubbio.
1: E la terza sono, diciamo, i computer, per fare la conta, l'intelligenza artificiale, tutte queste robe. Quella sarebbe forse la quarta. Comunque, noi siamo bravi in quella, siamo rimasti fermi all'inizio del Novecento e siamo bravi a fare tutte queste robe di elettricità, chimica e motori a scoppio. Venendo qui e prendendo l'esperienza di alcune imprese europee di questo genere, loro migliorano la loro capacità in questi settori, che incominciano a essere importanti perché si stanno arricchendo. Siccome diventano ricchi, vogliono avere i frigoriferi belli, non so come dire.
0: No, certo.
1: E quindi è normale che dicono, dove che si fanno i frigoriferi belli? E uno gli dice, non lo so, nelle Marche, andiamo a vedere. Quindi se uno, come dire, toglie il mistero dalla cosa, cosa si spiega? Semplicemente, i cinesi sono più ricchi, vogliono avere prodotti migliori, e questi prodotti migliori sono stati prodotti qui in Italia decenni prima, e quindi c'è una certa esperienza, tutto qua.
0: Quindi abbiamo il know-how e loro vogliono acquisire il nostro know-how.
1: Certo. Allora lì cosa succede? Che i cinesi prendono queste fabbriche che sono in Italia, quelle degli svedesi. Questa cosa non vuol dire che cacciano o licenzino, perché devono pur produrre. È probabile che sia un problema per i dirigenti, ma non per gli operai. Però attenzione anche qui. Gli conviene portare via le cose dall'Italia. Uno dice, ecco, arrivano e si portano via tutto.
0: Esatto, no, quello che temono è quello. Certo.
1: Ma il punto è, se lei fosse una cinese cinica che non ragiona come dicono i giornali o le televisioni, avrebbe tutto l'interesse a tenere queste cose in Italia, perché in questo modo lei aggira ogni eventuale sanzione futura. Tenendo le produzioni qui, il giorno che lei litiga con i cinesi, se lei avesse portato via tutto, lei metterebbe i dazi o impedirebbe l'importazione di frigoriferi una volta italiani fatti in Cina. Se invece si fanno in Italia, lei mica si mette contro i 10.000 occupati del settore italiano. Quindi è anche furbo dal punto di vista politico tenere le produzioni qua, perché così non sono aggirabili e sanzionabili.
0: Sì, possiamo dire che c'è anche, e questo è tutt'altro che secondario per lo sguardo cinese, che è capace di grandi prospettive, c'è anche un elemento, come dire, di soft power, no? Di presenza cinese.
1: Esatto.
0: Quindi ha tutto da guadagnare a mantenerlo qua.
1: La Cina, infatti, la cosa è che perché se uno ragiona da cinese, che non è facile, uno prova a ragionare da cinese, o almeno quello che si suppone sia, io ragionamento da cinese, che nessuno di noi è cinese, quindi è puramente una congettura. Ma loro hanno avuto questi 100 e passa anni che chiamano gli anni della vergogna, in cui loro, che sono l'impero di mezzo, perché un titolo più pomposo di questo uno non se lo potrebbe dare, no? Dicono, beh, adesso basta ragazzi, non è che noi siamo tornati, noi ci siamo sempre stati.
0: Sì. No, pensavo a questa affinità di imperi, perché mi è stato spiegato da una sinologa anche importante che uno dei motivi per cui i cinesi mantengono uno sguardo sguardo sempre benevolo nei confronti di noi iraniani, di noi italiani, è perché ci, esatto, mamma mia, è perché ci riconoscono l'origine di Impero Romano, che ancora, cioè tra imperi comunque ci si intende.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo,
0: questo
1: certo,
0: secondo
1: infatti
0: me...
1: loro considerano gli italiani sono un'antica civiltà.
0: Esatto.
1: Gli americani ci sono
0: da due giorni.
1: Ma questa era una battuta famosa che fu fatta a Mitterrand. Che era andato a Pechino prima che la Cina si industrializzasse in maniera moderna, era andato a Pechino a cantare le glorie della rivoluzione francese,
0: sì.
1: dicendo dovete partecipare perché è una grande cosa, quelli, e che Chuellai, che era il ministro degli esteri, gli disse quando c'è stata la rivoluzione francese? Dice, 1789, e dopo 200 anni lei già si sente entrare a una conclusione. Ecco, questo è
0: questa
1: il cinese.
0: C'è poco da fare, c'è poco. Poi c'è una differenza, che mentre i cinesi ci studiano e ci hanno studiato benissimo, noi abbiamo sempre categorizzato i loro procedimenti mentali come nostri, no? Cioè abbiamo riportato le nostre categorie mentali a loro, e questo ci ha fatto sbagliare tutto.
1: Esatto. Infatti. Poi loro non hanno mai cercato di convertirci.
0: Infatti.
1: Mentre noi abbiamo mandato i gesuiti a convertire loro.
0: Complesso
1: l'argomento.
0: Sì. Nonostante Matteo Ricci lo adorino anche loro, però sicuramente
1: è
0: vero.
1: Però
0: cioè...
1: è interessante, loro non hanno mandato uno qui.
0: Esatto.
1: Mentre noi abbiamo detto Matteo, vai lì, che è la grande civiltà.
0: Da Matteo a Marco Polo, senza dubbio. Vabbè, è interessante concentrarci sulla Cina, perché l'abbiamo visto, la Cina ormai fa gli equilibri mondiali, non c'è nemmeno bisogno di tornare all'incontro pochi giorni fa, prima con Trump e poi con Putin, sicuramente. Però tornando alla nostra piccola Italia, Italietta, ecco, perché però, nonostante è vero, soltanto 50 anni fa stavamo, no, 60-70 anni fa stavamo molto peggio di oggi, perché altri paesi che non stavano certo meglio di noi, vedi la Spagna, vedi la Grecia, senza andare a disturbare altre potenze europee, perché loro meglio di noi, perché loro sì e noi no?
1: È perché è un fatto mediatico,
0: ecco.
1: È una questione mediatica, attenzione, perché se lei fa delle analisi da economista, queste storie non sono vere.
0: Ecco.
1: Allora, mi spiego velocissimamente. Il caso intrigante è la Spagna. Loro hanno avuto una grande crescita economica in due settori essenzialmente, nel turismo e nelle costruzioni. Come hanno riempito di persone che lavoravano in questi due, dove le hanno trovate le persone per lavorare in questi due settori? Nei latinoamericani. Qual è il vantaggio dei latinoamericani dal punto di vista spagnolo? Ragioniamo sempre in sequenza cinematografica, che sono di lingua madre spagnola.
0: Ah certo, da quel punto di vista.
1: Cattolici, sono cattolici.
0: Integrazione al 100%.
1: Facile,
0: sì.
1: Perché questi sono di madrelingua come la tua e hanno la tua stessa religione da 500 anni.
0: Che non è una questione di credo, no? È una questione di tradizione, rapporto apporto valoriale. Nel senso, sono proprio come te, si inseriscono facilmente.
1: Sì. Esattamente, basta fare il confronto con le banlieue di algerini e marocchini a Marsiglia, dove questi non sono di madrelingua francese e sono di un'altra religione.
0: Certo.
1: Quindi attenzione, perché se vuole il paradosso è che incomincia a pagare la conquista dell'America Latina a distanza di secoli, volendo essere proprio cattivi.
0: Ma si torna come alla rivoluzione francese, tocca aspettare.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Hai aspettato lì, Cortés è arrivato, poi piano piano. Vabbè, ma saltiamo questi aspetti. Quindi un aspetto è questo. Qual è il punto della questione? Che questi sono lavori pagati molto poco. D'accordo? Quindi l'economia spagnola cresce, ma non cresce il reddito pro capite, cresce il numero di persone che guadagna, il numero, ma non l'entità del guadagno singolo, perché i settori della crescita spagnola sono settori che pagano salari bassi.
0: Quindi crescono i settori poveri, diciamo così.
1: Cresce l'economia, cresce l'economia, ma crescendo i settori poveri, il livello di, diciamo così, di reddito medio spagnolo non è che vari più di tanto. Quindi attenzione, perché la Spagna cresce in questa maniera, che va benissimo, ci mancherebbe altro, no? Sto solo dicendo, non è mitologica questa crescita. Va bene, questo è per quanto riguarda la Spagna. Per quanto riguarda la Grecia, perché allora, lì la questione intanto Il debito greco fu ristrutturato a suo tempo dalla Troica, no? Come
0: sì,
1: tutti ricordano.
0: Lo ricordiamo, purtroppo.
1: Qual è il tasso di interesse che fu applicato sul debito greco nella pancia delle istituzioni non greche? Il 2%, cioè il debito greco pagava quanto il debito tedesco,
0: sì,
1: il 2%, noi passiamo al 3,5-4, no? Quindi intanto un favore di questo genere sul rientro del debito, perché gli oneri da interesse sono una frazione degli oneri da interesse nostri.
0: Certo, infatti.
1: Però questo è un modo di vedere il punto soltanto, cioè lei vede il debito, ma non ci sono altre voci che lei guarda, e guardiamole. Allora, la Grecia è un paese che dipende dal benvolere estero, perché è deficitario nei conti esteri in maniera violenta, mentre l'Italia è in avanzo. Quindi anche qui, perché uno guarda il debito e non guarda la dipendenza dall'estero? È perché fa parte di tutto questo meccanismo mediatico per cui la polemica in Italia si fa sul debito pubblico,
0: sì,
1: per dire
0: sì,
1: che bisogna ridurlo, per dire che bisogna tagliare lo Stato sociale, per dire che la gente non paga le imposte e pipiripi pipiripa, mentre non si vedono gli altri aspetti che invece sono altrettanto importanti. Quindi attenzione, perché noi siamo nel giudizio economico trascinati da le narrazioni mediatiche.
0: Questo è molto interessante, perché veramente scompiglia completamente rispetto al dibattito invece generalista che solitamente anche noi raccontiamo. Però la domanda a questo punto, Alfarassa, ci sta, quindi noi abbiamo fatto e stiamo facendo il massimo di quello che possiamo fare, o potremmo fare di più e meglio?
1: Se fosse così semplice fare di più, lei si immagini di essere la Meloni. La sua gloria futura su tutti i libri di storia è che lei cambia completamente l'Italia e la rende migliore.
0: Sì,
1: quindi la sua vanità la spingerebbe a fare. Perché non fa? Non è perché è cattiva, è perché è difficilissimo da fare. Cioè, se fosse così facile cambiare il mondo, tutti i politici del mondo sarebbero interessati a cambiare il mondo.
0: Vero,
1: per la propria gloria.
0: Verissimo.
1: È come dire che sono scemi, non sono scemi. passerebbe alla storia, no?
0: No,
1: l'Italia,
0: ma certo.
1: Qui perché no? È perché cos'ha? Una maggioranza che ha caratteristiche particolari, interessi, rappresenta interessi particolari, più di tanto le riforme non si riescono a fare, bla bla. Questo vale per lei così come vale per l'opposizione.
0: Sicuramente.
1: Questa è la mia tesi, che sto cercando di dimostrare, in parte mi ci riesco, in parte mi mancano dei pezzi, ma la mia tesi sarebbe la seguente: in Italia c'è un grande

0: qualche interesse di un qualche tipo, lei non riesce a cambiare se la prenda con i tassisti. E perché? Beh, chi sono i tassisti? Lei ha più paura dei tassisti che dell'armata di Putin.
1: No, ma è vero.
0: Ha più paura
1: dei balneari.
0: Mi
1: sogno la notte.
0: Sì, lei ha più paura dei balneari che della sesta flotta americana.
1: Sì.
0: Allora uno dovrebbe.
1: Che uno si immagina che noi siamo un paese di balneari e tassisti numericamente, poi in realtà no. E quindi ti chiedi, ma come fanno ancora a mantenere queste posizioni?
0: Perché il potere si manifesta in certe maniere. Per esempio, io conosco abbastanza bene la storia dei balneari, perché una persona che conosco ha provato a riformare il settore, e ovviamente
1: ed è ancora viva e sta bene.
0: Lui sta bene, ma diciamo si è depresso. Allora il discorso è che è molto semplice: quando sono arrivati al dunque della riforma, e tutti quando sono eletti in Versilia o nella costiera romagnola, hanno bloccato in Parlamento la riforma dei balneari. Allora quello che voglio dire è che un conto è declamare e un conto è fare.
1: Certo.
0: Quindi noi abbiamo in Italia, sto dicendo balneari e tassisti, c'è anche il monopolio della distribuzione.
1: Abbiamo citato due.
0: Non te la prendi con i potenti, però includi anche i potenti, il sistema finanziario, tutti quanti. Allora, siccome c'è siccome c'è questo equilibrio di poteri, lei riesce a smuovere poco o niente, e il paese man mano non si rinnova, non migliora. Ma è un problema di un consenso di fatto che c'è nel sistema politico-economico. Questa è la mia tesi.
1: Questo è come allora il fatto che uno si dice l'Italia, rispetto al mondo del lavoro, il nero o comunque anche l'evasione. In realtà.
0: Ma lì è poco.
1: Sì, però per dire, in realtà è proprio culturalmente che non riusciamo a superarlo, perché alla fine è un sistema che si basa anche sull'evasione, sul lavoro nero. Quindi anche ai cittadini alla fine va bene così. Sono estrema nel dire questo.
0: Sì, però l'evasione è una piccola cosa.
1: Assolutamente.
0: Perché se lei va a vedere nel caso, per esempio in Lombardia, l'evasione è all'incirca i livelli tedeschi.
1: Sì, è vero.
0: Diventa più elevata andando in meridione, ha ragione che in meridione c'è un'economia meno moderna.
1: Esatto.
0: Diciamo così, lei usa meno la carta di credito per comprare formaggio. Quindi laddove sì, lei ha una modernizzazione, il tasso di evasione è veramente ridotto. Altra questione, l'elusione, che è un'altra cosa,
1: sì,
0: che lei porta
1: sì,
0: i capitali, certo, in Irlanda, quindi evasione e elusione sono fenomeni diversi. E il problema italiano anche che lei, mentre in Francia lei inizia a pagare il 40% in Germania del suo reddito a partire da, non so, 70.000 euro, in Italia scatta a 50.000,
1: sì,
0: 40, eccetera.
1: Sì,
0: ecco. Ci sono tutti questi problemi che però hanno a che fare con una struttura consensuale, se no chiunque riuscirebbe a cambiare il paese.
1: Sì, perché si sa quello che si deve fare. Se non si fa, a prescindere anche dal colore del governo cangiante in quel momento a Palazzo Chigi, il problema risiede in noi, non nel governo. Cioè, non le vogliamo questi cambiamenti. Alla fine ci va bene così.
0: Noi vogliamo i cambiamenti degli altri, ma non i nostri.
1: Ah, è vero, questo è ancora più.
0: È ancora più sottile.
1: Sì,
0: io vorrei che i tassisti fossero sostituiti da Uber, però non voglio che tocchino me. E siccome gli altri fanno lo stesso ragionamento, io vorrei che Giorgio facesse non so cosa, ma non toccasse i tassisti che non vogliono Uber.
1: Alla fine ci troviamo d'accordo e non fare
0: niente. Ognuno vuole che cambino gli altri, ma nessuno vuole cambiare sé.
1: Cosa può cambiare questa situazione, Alfarassa? Oppure veramente è una sorta di condanna che ci porteremo avanti? Cioè, c'è qualcosa che possiamo immaginare vada a scardinare e a imprimere il cambiamento?
0: Se prendiamo due grandi cambiamenti che sono stati con Amato nel 93-94, e se prendiamo la riforma del sistema pensionistico con Monti, com'è che si sono fatte quelle robe? C'era una crisi grave. Quindi con la crisi grave lei prende i provvedimenti, che non sono però definiti.

0: positivi anche qui.
1: Sì, infatti,
0: perché la riforma delle pensioni parte da figure da Dini nel 95, la riforma parziale.
1: Sì, sì, sì.
0: Però poi l'ha dovuta fare, ecco. E la storia di Amato è che c'era una crisi gravissima. Quindi con le crisi lei riesce a, diciamo,
1: per forza, così
0: cambiare
1: morire
0: alcune cose, però diciamo non la filigrana delle cose minute. Cioè sposta il sistema pensionistico nel tempo da retributivo a totalmente contributivo, ma non riesce nella filigrana delle cose a cambiare, per esempio fare in modo che non ci sia Uber, per dirla da comizio. Quindi è molto complesso, e bisognerebbe avere a mente che un conto è desiderare che ti cambino il mondo, e un conto è non essere ipocriti e vedere che se provano a cambiare le tue cose tu non ci stai.
1: Sì, sì. No, perché a proposito di crisi ne abbiamo infilata una dietro l'altro, no? Quella del 2008, che poi 2011 sì. Monti ha portato sì, a quello sì. che ha portato, poi abbiamo avuto il Covid, la guerra in Ucraina, adesso Hormuz, cioè di crisi ne abbiamo davanti, però non siamo sull'orlo del precipizio, noi dobbiamo arrivare proprio lì e vedere lo strapiombo di sotto?
0: Sì, e allora a quel punto agisci e lo strapiombo però non ci cadi dentro. Attenzione però, c'è anche l'altro aspetto della questione. Tu vedi lo strapiombo, in qualche misura te la cavicchi, e a quel punto nello strapiombo non finisci. A questo punto ti abitui, e qui c'era un libro bellissimo che ho letto anni fa su questo, è che siccome poi alla fine da tutte le drammi sei sempre uscito, alla fine finisci che pensi che i drammi in fondo, come dire, passino e non siano dei veramente drammatici. Ecco, questa è anche un'altra cosa interessante. Cioè, siccome più o meno te la sei cavata in tutte le storie, non so, una cosa mostruosa come la prima guerra mondiale, una cosa mostruosa sì. come la seconda guerra mondiale, e via andando, no? Poi alla fine sei sempre riuscito vivo, no?
1: Sì, no, è vero.
0: Allora a questo punto dici, beh, non c'è mai nulla veramente di definitivo, e a questo punto hai una specie di ottimismo, diciamo, che ti spinge a essere meno radicale nei cambiamenti. Questa è la tesi di questo libro di uno storico inglese che non mi ricordo il titolo.
1: Molto interessante.
0: Evidentemente mi aveva colpito, ma non fino al punto di ricordarmi il nome del libro. Non è male la tesi,
1: no, assolutamente, anzi, vabbè, poi è ovvio che la storia, l'economia si spiegano a partire della disposizione d'animo delle persone, no? Quindi capire quello certo. che abbiamo nella testa è essenziale. Giorgio Alfaras ci aiuta sempre in questo, tra economia, storia e psicologia. Grazie Alfaras, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Economista della Fondazione CERM, del Centro Einaudi, vi ricordo per Salani, breve storia dell'economia, che molto riprende anche di tutto quello che ci siamo detti. E adesso torniamo sui fronti internazionali, perché questa mattina i giornali, guardando le incognite legate al quasi accordo Iran-Stati Uniti, e vedremo se ha ragione Rubio che la giornata di oggi sarà fondamentale per arrivare a una firma oppure no, c'è già chi dice attenzione, perché comunque vada a finire quello del Golfo, sarà archiviata come, speriamo di archiviarla presto, comunque come una sconfitta degli Stati Uniti. Trump ha un'altra carta da giocarsi per risultare vincente da quale elezione di medio termine, ovvero Cuba, e le pressioni su Cuba stanno aumentando, e come, c'è chi dice è stato già preparato, proprio dopo che è uscita la notizia delle accuse, della messa in accusa del 95enne Raul Castro per fatti del 96, c'è chi dice è già pronto anche per Cuba il paradigma Venezuela. Buongiorno, bentornato a Lorenzo Piccioli, analista della redazione di Formiche, si occupa di scenari internazionali e di sicurezza. Buondì.
2: Buondì Chiara, grazie per l'invito.
1: Grazie a te Lorenzo per essere tornato da noi. Allora, ci aiuti a capire quello che si sta muovendo intorno a Cuba, e mi riferisco ovviamente alla porta aerea statunitense, ma non solo.
2: Beh, quello del dispiegamento della Nimitz dell'area di Cuba è l'ultimo sviluppo di una serie di passi che in realtà coprono tanti settori, vanno da quello puramente giuridico, stavi menzionando la messa in accusa di Raul Castro, a uno più diplomatico, cioè le prese di posizione di Rubio, che si è anche rivolto direttamente alla popolazione cubana, a uno militare, appunto, l'invio di una task force, di una carrier force con una portaerei e navi di supporto. Sono tutti sviluppi che suggeriscono sicuramente una maggior pressione da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'isola, e anche una possibilità di intervento, anche perché se si va a vedere questo tipo di sviluppo, di costruzione, di setup, ricalca quasi quasi al 100% quanto è avvenuto in Venezuela. E sappiamo com'è andata in Venezuela.
1: Sì.
2: Ora, bisogna capire se sarà la sicura. Quel che è certo è che non sarà l'Iran. L'Iran è una questione diversa, Hormuz, gli Stati Uniti forse hanno fatto un passo più lungo della gamba e il presidente se ne sta pentendo. A Cuba la situazione potrebbe essere diversa, è dietro gli Stati Uniti letteralmente, anche la proiezione di potere militare
1: non
2: sarebbe più facile.
1: Non c'è dubbio.
2: Però ci sono altri ostacoli.
1: Ecco, veniamo a questi altri ostacoli che in realtà non fanno di Cuba un paradigma simmetrico del Venezuela, tutt'altro.
2: No, ci sono varie differenze. In primis il fatto che recentemente anche la Chiesa Cattolica ha stressato la differenza tra i due paesi, e a Cuba la religione ha un aspetto ancora più, per non che in Venezuela non ci sia, anche in Venezuela è uno stato con una forte, dove c'è una forte percentuale della popolazione attivamente credente o praticante, ma Cuba è ancora più parte del substrato sociale della popolazione.
1: Certo.
2: E sappiamo che Trump non ignora le questioni religiose, sia in modo costruttivo che in modo meno costruttivo, come abbiamo visto dagli ultimi scontri con Papa Leone.
1: E infatti questo sicuramente è un elemento di cui tenere conto. Quando si parla di Cuba, in realtà a livello di governo internazionale, quelli che hanno fatto sentire di più la loro voce sono stati Cina e Russia. La Russia ha anche avuto il permesso di Trump di far arrivare del petrolio a Cuba, che era veramente stretta in questa morsa invivibile per la carenza energetica. Finora, per quello che ne sappiamo, Cina e Russia si sono limitate a delle dichiarazioni, per la verità nemmeno così potenti. Da parte di Washington però c'è l'accusa che il regime cubano sia rafforzato, e sarebbe arrivata anche una partita di droni proprio da Russia / Cina.
2: Sì, verissimo, questa partita dei droni ormai penso sia una notizia confermata, anche se i droni in sé per sé, cioè non sarà questo carico di droni a cambiare gli equilibri militari, però è un segnale. Quanto è forte questo segnale però? Simili segnali li abbiamo visti, a proposito del paragone di prima, anche in Venezuela. Poco prima del blitz statunitense erano stati registrati l'invio di materiale militare o addirittura di personale militare da parte russa sia nell'isola di Cuba che in Venezuela. Ecco, non lo so, sicuramente Russia e Cina sono due attori che vanno presi diversamente. Se la Russia parla, alla Russia piace parlare, diciamo così, tende a stressare le proprie posizioni. La Cina invece è un attore molto più legato a un principio sunzuiano, per cui le cose si fanno ma non si dicono, perché più si dicono più si prepara l'avversario a
1: certo, la contromossa. Ma c'è una questione rispetto a Cuba, un po' come il Venezuela, che va oltre, perché sicuramente è vero che da un punto di vista, diciamo così, di energia, di petrolio, il Venezuela non era già così importante come una volta per la Cina, no? Però è altrettanto, e anzi la Cina vanta, se non sbaglio, anche dei crediti notevoli nei confronti del Venezuela, però c'è sicuramente una questione di equilibri internazionali, di avamposti e geostrategia, perché sappiamo che la Cina si sta inserendo e sta aumentando in modo capillare e territoriale la sua presenza nell'America centrale e nell'America latina. Questa proprio nella logica degli equilibri internazionali. Potrebbe la Cina e potrebbe la Russia, e qua ovviamente c'è più una pagina storica da riprendere, accettare che Cuba vada totalmente sotto il controllo degli Stati Uniti?
2: Per dare una risposta a questa domanda forse saremmo dovuti essere seduti insieme a Trump e Xi quando si sono parlati qualche settimana fa.
1: Sì.
2: Anche qui ci sono delle ipotesi, alcuni parlano di queste sfere di influenza per cui quei grandi leader di oggi vogliano ridistribuirsi su base geografica una egemonia pressoché completa. Mm. E sul piano pratico questo si andrebbe a tradurre in una sorta di scambio: io ti lascio libero di agire in America Centrale, di fare quello che vuoi, ma non voglio il lato cinese che tu interferisca su Taiwan.
1: Sì.
2: E ci sono stati dei piccoli segnali in questo senso al summit. O da parte russa stessa cosa: io ti faccio fare quello che vuoi a Cuba, in Venezuela o nell'emisfero che veniva coperto dalla fu dottrina Monroe, ma a me mi fai fare quello che voglio in Ucraina. E anche lì ci potrebbero essere dei segnali che suggeriscono che sia così effettivamente.
1: Bisogna capire, poi fare conti con i paesi e con le popolazioni dei paesi. Questo più che per Cuba, sto pensando all'Ucraina, no? Che è evidente che non ha intenzione di cedere e di assecondare, desiderata anche di Trump, non tanto meno di Putin, ci mancherebbe altro. Quindi non lo so, c'è poi un dato di realismo che fa venire qualche dubbio rispetto la preparazione dell'amministrazione statunitense rispetto agli scenari che sta affrontando.
2: Molti, molti dubbi. Personalmente credo che in questa amministrazione si sia favorito troppo un aspetto ideologico e transazionale, sacrificando però quella preparazione necessaria, spesso arrivando a si sono verificati dei bias che non sono tipici delle democrazie, ma sono più tipici di altre forme di governo più autoritarie. Per la decisione di ricorrere allo strumento militare a Hormuz, secondo me è stata dovuta a una mancanza di cognizione da parte della leadership di come stesse effettivamente la situazione sul terreno. Un po' come quanto è successo nel 2022 in Ucraina, quando il Cremlino mirava a chiudere tutto in tre giorni. Mm-hmm. Si aggiunge la fallacia della mano calda: aveva pochi mesi prima, due mesi e mezzo prima, avevano fatto un colpo di mano su Cuba, portandosi a casa soltanto i benefici senza nessun contraccolpo, e quindi pensavano che a Hormuz sarebbe stata la stessa cosa. Non è andata così, e forse questa cosa pesa anche nel processo di decisionale su Cuba. Anche se Cuba non è l'Iran.
1: No, ci mancherebbe. Cuba non è assolutamente l'Iran, e bisogna anche capire fino a che punto, se veramente la motivazione di Trump di agire nei confronti di Cuba sia determinata anche un po' per recuperare lo smalto, no, rispetto a Hormuz, quanto anche questi siano poi calcoli sbagliati. Io non lo so, a livello di cittadini statunitensi, come prenderebbero un attacco militare a Cuba?
2: Dipende quanto sarebbe impegnato il paese, diciamo.
1: Cioè, se è modello Venezuela va bene anche?
2: Esattamente, se è qualcosa di più non va bene, e già la base americana è molto molto turbata da questi ultimi sviluppi, appunto da quanto sta accadendo nel Golfo e da come gli Stati Uniti si stiano in qualche modo impantanando in una situazione in cui non vogliono impantanarsi. Paradossalmente questa è una situazione che mette d'accordo i cittadini statunitensi su tutto lo spettro politico, perché mentre i democratici accusano Trump di aver fatto conflitti pseudo-imperialisti o di aver seguito delle logiche che non sono quelle che dovrebbe seguire un presidente statunitense, anche la sua stessa base è delusa dalle scelte del presidente Trump, perché Trump è andato al potere dicendo: io voglio sganciare gli Stati Uniti dai conflitti, io voglio far finire le guerre, io non voglio interventi militari all'estero. Eppure da quando è arrivato al potere in questo secondo mandato abbiamo avuto diverse occasioni in cui abbiamo visto come Trump non abbia problemi quando vuole a fare ricorso allo strumento bellico.
1: No, assolutamente. Vorrei tornare sul paragone che hai fatto, che calza perfettamente, dell'avvio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 22 e l'attacco contro l'Iran che ha portato alla situazione nostra. Nel 22 si era detto che appunto quello che doveva essere un blitzkrieg in realtà si basava su delle informazioni assolutamente falsate, non solo degli errori rispetto a quello che poteva succedere anche a livello di interno di Ucraina, ma proprio informazioni assolutamente errate, dunque in malafede, portate a Putin, che poi ha deciso quello che ha deciso. Proprio perché quando tu hai il dittatore diventa complicato anche dirgli la verità delle cose, no? E la situazione per quella che è. È successo, possiamo immaginare, lo stesso nei confronti di Trump, posto poi che in questo caso un ruolo l'avrebbe avuto il Mossad Israele nel presentargli una partita molto più semplice di quella che poi si è rivelata, cioè della malafede nel prospettare un quadro a Trump, oppure un vero e proprio errore?
2: Entrambi i fattori secondo me vanno messi nel calcolo. L'errore è normale, qualsiasi agenzia di intelligence, anche la più strutturata di tutte, commette degli errori. Citavi il Mossad, appunto, per non andare a guardare il 7 ottobre basti pensare anche al 73, che viene considerato come l'esempio del fallimento dell'intelligence. Per il caso di Trump, personalmente credo appunto che ci sia stata una scelta condizionata dal fatto che alcuni dei sottoposti di Trump, per in qualche modo cercare di compiacere il proprio leader, gli abbiano prospettato una situazione più facile di quella che effettivamente fosse, e allo stesso tempo siano arrivate anche delle pressioni da parte del governo israeliano per entrare in azione, come era già avvenuto nel 2025, mentre nel 2025 era bastato l'azione era stata molto limitata, era durata pochissimo, non aveva avuto contraccolpi sull'economia e sulla politica internazionale in modo negativo. Adesso la situazione è ben diversa. Forse non si aspettavano una resilienza militare iraniana, eppure anche lì nessuno se l'aspettava dall'Ucraina nel 2022, ma l'Ucraina ha dimostrato che usando certi mezzi, seguendo strategie asimmetriche, sono riuscita a inchiodare quello che veniva considerato come il secondo esercito del mondo e che oggi ormai non è più neanche, non si sogna neanche di mantenere questo titolo. L'Iran, sfruttando le stesse tipologie di armi sfruttate dall'Ucraina, come i sistemi Unmanned, non ti dico che ha messo in scacco l'esercito statunitense, però sicuramente gli ha impedito di raggiungere quel risultato facile che Trump si aspettava di raggiungere in pochissimo tempo. E ora deve soltanto trovare un modo per uscirne, potendosi dipingere come vincitore, almeno parziale. Come farlo? Non lo so. Questa è la più grande incognita di oggi.
1: Vedremo. Intanto comunque le agenzie ci dicono che Teheran riconosce progressi, ma contrariamente a quello che dice Rubio, l'accordo non è imminente, quindi nelle prossime ore sarà difficile aspettarsi delle svolte positive. Grazie Lorenzo Piccioli, buona giornata. Lorenzo Piccioli,
2: buona giornata.
1: Buona giornata, grazie analista della redazione di Formiche, grazie a te. Tra pochissimo sarà con noi Ugo Scali.

0: Allora, vi devo una nota perché mi ha scritto Giorgio Arsaras quando ci parlava del libro dell'economista britannico che lo aveva colpito, regalando poi anche a tutti noi una forte suggestione, no? Rispetto al fatto che nonostante le democrazie possano affrontare diverse crisi, il fatto poi che tu superi le crisi ti dà una sorta di fiducia, forse anche eccesso di fiducia rispetto alla necessità di produrre dei cambiamenti. Ecco, questo era un po' il discorso che facevamo poco fa e non si ricordava il titolo del libro. Ecco, il titolo, che è del politologo David Ransman, se volete recuperare il testo lo potete fare andando direttamente, lo trovate anche facilmente sul web, è della trappola della fiducia di David Ransman. E quindi grazie veramente per questa segnalazione che ci è arrivata direttamente da Giorgio Arfalas. Ora sì, è l'ora di dare il buongiorno a Ugo Scali. Buondì.
1: Ciao Chiara, un caro saluto a tutti.
0: Allora Ugo, sarebbe bello parlare soltanto di sport giocato, in realtà ancora una volta lo sport si è in qualche modo intrecciato con la violenza e con la cronaca, il riferimento ovviamente è al derby di Torino.
1: Sì, purtroppo quello che è accaduto ieri è stata una cosa terribile, perché gli scontri sono sempre brutti, sono cose che mettono in difficoltà anche chi allo stadio vorrebbe andare soltanto per vedere la partita. Poi a un certo punto si è saputo anche di questo tifoso juventino molto grave, se è vero come è vero, che è stato portato all'ospedale per un intervento chirurgico alla testa, e da lì è scattato qualcosa anche di particolare, ovvero i tifosi che hanno chiesto di non giocare la partita, tutto si è fermato, fatto sta che poi l'incontro, che avrebbe dovuto essere in contemporanea con le altre partite e serali, perché c'erano in ballo naturalmente Champions e quant'altro, è iniziato invece con un'ora di ritardo. Le notizie ci dicono che il tifoso resta grave, ma comunque è stato operato ed è in ospedale. I tifosi della Juventus hanno lasciato lo stadio e non hanno assistito alla partita, insomma peggio di così non poteva terminare questo campionato così, così strano e così brutto, insomma, diciamolo veramente.
0: Sì, forse il più saggezza da parte dei tifosi quando hanno suggerito di saltare il derby, cioè perlomeno avrebbe dato, come dire, un messaggio importante, no? Quindi ovviamente io parlo da non sportiva, da una considerazione così.
1: Ma mettere a ferro e fuoco comunque una città non è mai una buona idea, e immaginate anche il lavoro delle forze dell'ordine. Ripeto, certo. Poi come si possono trovare? Beh, i cittadini che si trovano nella zona e che magari del pallone non gliene importa nulla, ma poi anche quelli che legittimamente vogliono andare a vedere una partita di calcio, tra l'altro un derby che sulla carta alla fine poteva anche offrire spettacolo e comunque ha regalato ieri anche 4 gol, però poi tutto finisce assolutamente in secondo piano.
0: Certo, guardando al piano esclusivamente sportivo, da ieri c'è stata la sentenza Champions, perché Juve, ma anche Milan fuori, mentre invece sicuramente festeggiano Como e Roma.
1: Sì, festeggiano Como e Roma, ma in particolare devo dire Como è un colpo pazzesco, perché fino a 2 stagioni fa, se non sbaglio, era in Serie B e ora il prossimo anno si ritroverà a giocare con formazioni come il Real Madrid, Paris Saint-Germain, tanto per dire. E la Roma che torna comunque in Champions League, un piccolo capolavoro davvero, dopo 7 anni questo ritorno è firmato dall'allenatore che veramente Gasperini è riuscito a fare una sorta di miracolo sportivo. Belle anche le foto che sono venute fuori ieri sera con i ragazzi che hanno segnato il gol, in particolare insomma Malen è stato veramente insomma l'uomo di questa qualifica Champions. Che dire invece del Milan, che ha iniziato davvero male questo girone di ritorno, era finito anche peggio con una sconfitta che senza capo né coda si sono proprio mangiati la possibilità di andare in Champions, e tra l'altro insomma sono mangiati anche tantissimi soldi. E la Juventus stessa cosa, sarebbe bastata una vittoria nel corso dell'anno che non è arrivata, e quindi anche loro naturalmente parlano ora di rifondazione e quant'altro. Sullo sfondo anche l'addio invece al Napoli, già qualificato in Champions, dell'allenatore Conte, che potrebbe andare a guidare la nazionale, come invece scegliere un'altra squadra, lo sapremo nei prossimi giorni forse.
0: Diamo uno sguardo anche al Giro d'Italia?
1: Sì, un Giro d'Italia che ieri, devo dire, a Milano ci attendavamo tutti un finale con lo sprint del gruppone, poi invece è successo di tutto, insomma alla fine ha vinto un norvegese, Dversen, di 29 anni, ha tra l'altro proprio fatto così di un sol boccone i nostri maestri Marcellusi e Bais, insomma vabbè. Ci avevamo messo un pochettino così il cuoricino sopra a vedere un finale diverso magari con Milan, ma evidentemente, fammi fare sta battuta, non era una domenica da Milan. Resta in testa comunque Vingegaard, domani si fa sul serio fino a domenica prossima a Roma con tanti arrivi in salita e vedremo sicuramente un grande spettacolo.
0: E grazie sempre Ugo Scali, buona giornata.
1: Presto.
0: E grazie a voi per averci seguiti, torniamo domani alle 7 su Inno Blu 2000.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8. Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Slitta ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta per ora chiuso, il segretario di Stato statunitense Rubio fa sapere o si trova entro oggi un'intesa o si troverà un'altra soluzione. Teheran intanto avverte se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo potrebbe saltare. Calano stamane i prezzi di gas e petrolio. Fermato un gruppo della flottiglia che si muove via terra in Libia, tra loro ci sarebbero anche due cittadini italiani arrestati a un checkpoint delle milizie di Haftar, attivata la Farnesina per accertamenti. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di tortura durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente israeliano Herzog denuncia processo di imbestialimento, respingiamo le accuse, replica il ministro Ben-Gvir, che ha girato le immagini con gli attivisti umiliati in ginocchio e con le mani legate. Due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 a Roncoferraro, siamo nel Mantovano, sono stati investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto, il furgone si è ribaltato in un fossato. Voltiamo pagina, Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 alla presenza del Papa, la diretta, lo ricordiamo ancora, su TV 2000. È sempre in Vaticano da questo pomeriggio, ma alle 16 nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi. Si voterà, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Alle 23 di ieri l'affluenza al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto alla votazione precedente. A proposito di numeri, chiudiamo con la Borsa di Milano che guadagna lo 0,83%. È tutto, torniamo alle 11.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
5: Alexa, metti radio.
6: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
7: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: cos'è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme.

0: 10.07, Radio Vaticana con voi, prosegue con la nostra consueta radiovisione. Oggi parliamo di un tema che tocca ogni famiglia italiana e non solo, un fenomeno in aumento, quello degli incidenti stradali in tutta Europa e in tutte le capitali, ma non solo, città medie e piccole del vecchio continente. Affrontiamo questo tema soprattutto legandoci a quello che è il percorso di sensibilizzazione sulla prevenzione degli incidenti stradali e dunque sull'educazione anche ad una guida più sicura, non solo delle auto, ma vedremo anche come i monopattini negli ultimi tempi sono entrati in questa dinamica non semplice da affrontare. E dicevo, diamo subito il benvenuto al dottor Fabrizio Fossati, funzionario del servizio di polizia stradale. Ben trovato, dottor Fossati.
1: Grazie, buongiorno a voi e grazie per l'opportunità di essere qui.
0: Siamo in diretta anche in radiovisione, in diretta sui Facebook dei Media Vaticani, Vatican News, una diretta che sarà anche disponibile in differita su YouTube. Qui con me in studio, come ogni lunedì, c'è Stefania Ferretti. Allora partiamo proprio con una domanda, Stefania.
2: Sì, partiamo anche da questa considerazione, il fatto tra l'altro di essere sui social vuol dire che ci vedono, ci seguono anche molti giovani, no? E questo è un po' la parte più importante che vogliamo trattare questa mattina, oltre a dare naturalmente delle cifre che ci fanno capire bene di che cosa stiamo parlando, perché io mi rifaccio all'ultimo fine settimana, quello del 15-17 maggio. Pensate, in quel fine settimana sono state pensate 30 le vittime sulle strade italiane, quindi sono numeri che purtroppo ogni fine settimana si ripetono più o meno uguali. C'è una leggera flessione, credo, rispetto allo scorso anno, però siamo ancora su cifre troppo importanti, troppo alte.
1: Assolutamente è così. Noi, dalle ultime statistiche anche Istat, per l'anno 2025 l'intero anno ha avuto fortunatamente una leggera flessione rispetto all'anno precedente, però la leggera flessione comunque ci porta a dei numeri altissimi. Parliamo sempre di circa 3.000 vittime sulla strada ogni anno in Italia, e quindi non ci conforta l'idea di una leggera flessione. Certo. Perché è un numero altissimo con una ricaduta drammatica.
2: Diciamo sempre che è come se sparisse ogni anno un piccolo paese di 3.000 persone.
1: Sì, assolutamente sì, e devo dire che i numeri, non ci confortano, malgrado il grande impegno che c'è da parte di tutti i soggetti, partendo dalla polizia stradale, ma tutti coloro che fanno attività per la prevenzione e l'educazione stradale, non ci conforta, dobbiamo fare molto di più.
0: Dottor Fossati, al nostro numero, noi siamo in diretta, in filo diretto con i nostri ascoltatori che ci inviano i loro messaggi al 335 12 43 722. Ce ne arriva uno in particolare da un'ascoltatrice che ci invita a riflettere anche sulle due ruote e le moto, soprattutto, che con la bella stagione sfrecciano, scrive Filomena, sulle nostre strade, causa anche in questo caso di incidenti gravi in cui però sono i motociclisti a perdere la vita o a riportare lesioni gravi. Al di là di questa considerazione, sulla strada non ci sono solo auto e moto. Da tempo vediamo anche nelle corsie riservate alle automobili la presenza di monopattini. Proprio dallo scorso fine settimana, ormai da una settimana circa, è scattato l'obbligo di targa, ma per quanto riguarda i monopattini privati, sulle strade ci sono anche tanti monopattini dove vediamo anche dei giovani, e sempre più spesso giovanissimi, anche andare in due. Sappiamo che questo è vietato, ma qual è il rischio concreto? Ci fa degli esempi anche che avete riscontrato all'interno di questo rapporto sempre più complesso tra pedoni, automobilisti, motociclisti, ciclisti e, da poco, neanche troppo poco, anche monopattini?
1: Proprio a riguardo di questo io vorrei partire da un concetto, che la sicurezza stradale è proprio riservata a una responsabilità collettiva, perché mai come i comportamenti che riguardano l'atteggiamento sulla strada possono incidere sulla collettività, e quindi tutti dovremmo concorrere a far sì che questa sicurezza stradale si espleti da parte di ogni soggetto, quindi dall'automobilista, dal motociclista, oggi anche dall'utente del monopattino, del ciclomotore, e anche da parte dei pedoni, chiaramente dando i giusti pesi soprattutto alla debolezza del soggetto. Il pedone è sicuramente il soggetto debole in strada, ma anche il pedone a volte solo per la distrazione può incappare in situazioni assolutamente pericolose. Lei parla dei motociclisti, i motociclisti anche sono per noi sulla strada una parte debole, perché è quel soggetto che in caso di incidente probabilmente con un autoveicolo o comunque un mezzo di massa superiore può rischiare molto di più. Tornando ai monopattini, è vero, entrare in vigore anche l'obbligo, che abbiamo già l'obbligo del casco, oggi l'obbligo del targhino, a breve l'obbligo dell'assicurazione. Ma è chiaro che andare sul monopattino in due è vietato e resterà vietato. Perché è vietato? Perché comunque quel veicolo è per una persona. Andare in due significa non controllare il mezzo, significa rischiare anche per se stessi e il proprio passeggero. E proprio per questo noi ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, che spesso sono utenti del monopattino, e facciamo delle raccomandazioni. Perché? Perché comunque sia, io dico sempre, occhi sulla strada e mano sul volante, cioè bisogna comunque stare attenti quando si è in strada, e rischiare un incidente non è solo rischiare la sanzione, ma è proprio rischiare la vita. E quando noi ci rivolgiamo ai giovani dobbiamo far comprendere a loro questo, perché i giovani sono i futuri utenti della strada, e quando noi andiamo dai giovani dobbiamo proprio far comprendere che cosa significa, al di là del non rispetto della regola e la possibilità di una sanzione, ma la sanzione più grave è quella di poter trovarsi in una situazione veramente difficile e delicata, quale può essere quella di mettere in pericolo la propria vita e la vita degli altri.
2: Sì, no, tornando proprio alle cause principali, no, degli incidenti, dottor Fossati, abbiamo detto la distrazione, credo che ormai sia al primo posto, no, tra le cause di incidenti stradali.
1: Sì, confermo, la distrazione è una delle principali cause, purtroppo.
2: Più della velocità elevata.
1: Sì, perché la distrazione oggi ci sta portando a delle situazioni che noi possiamo vedere, qualsiasi utente della strada oggi può notare questo aspetto della distrazione. Purtroppo la distrazione ci porta a delle situazioni che sono tali che veramente noi rischiamo di perdere il controllo del veicolo, addirittura il controllo visivo. Noi facciamo sempre un esempio. Dedicare qualche secondo a leggere quel messaggino sul telefonino, che sembra un momento irrinunciabile perché lo dobbiamo fare in quel momento, è paragonato a guidare ad occhi chiusi. Cioè noi dovremmo immaginare che quando dedichiamo quei pochi secondi, premesso che è vietato farlo, quando lo dedichiamo quei pochi secondi, abbassiamo lo sguardo, noi in quel momento stiamo guidando alla cieca. Noi lo facciamo sempre questo esempio, immaginate di guidare ad occhi chiusi. Quindi se guidare a occhi chiusi è un'azione che noi rifiutiamo a prescindere, quando usiamo il telefonino stiamo guidando ad occhi chiusi.
0: Voi come polizia stradale andate proprio nelle scuole avvicinando i giovanissimi che si approssimano alla patente di guida, sostanzialmente, dunque cercando di instradarli, è il caso di dire, verso una guida corretta. C'è un progetto che, se non sbaglio, da 25 anni la Polstrada porta avanti, dedicato ai giovani studenti delle scuole primarie, secondarie e superiori, che si chiama Icaro. Di cosa si tratta e quale riscontro avete avuto negli ultimi anni rispetto ai precedenti, magari? Perché l'Istat nel 2024 ci dà dei dati allarmanti, con un aumento rispetto al 2023, nel 2025 forse una flessione, ma la maturazione dei giovani su questo processo di sensibilizzazione a che punto è e cosa fa nel concreto questo progetto Icaro?
1: Il progetto Icaro, che nasce proprio nel 2001 con una collaborazione tra Ministero dell'Interno, chiaramente Polizia di Stato, affidato poi alla Polizia Stradale, e Ministero dell'Istruzione e Ministero dei Trasporti, punta ormai da 25 anni a andare nelle scuole e utilizzare quello che a nostro avviso è lo strumento più potente che c'è per fare prevenzione nell'ambito della sicurezza stradale, che è l'informazione. L'informazione, andare nelle scuole, e considerare il progetto Icaro, ogni anno fa un concorso dedicato alle scuole dove pone un argomento, quest'anno era proprio l'argomento sulla distrazione e che un secondo di distrazione può cambiare la vita. I giovani nelle scuole partecipano a questo concorso, poi noi ogni anno chiudiamo con una premiazione per gli elaborati diciamo migliori, ma la cosa migliore, al di là dell'elaborato, è la grande partecipazione che noi riscontriamo da parte delle scuole, dei ragazzi, ragazzi, con chiaramente il supporto di tutte dei professori e dei dirigenti scolastici.
0: Voi mostrate anche delle slide.
1: Noi mostriamo delle slide, noi mostriamo. Allora, premesso che questi progetti sono dedicati alle varie fasce d'età, quindi alle varie scuole. Noi cerchiamo di andare dalle elementari fino alle scuole superiori, ma sempre nella corretta dialettica in base all'età. E proprio sulle scuole medie mi fermo un attimo, perché immaginate che nelle scuole medie abbiamo proprio quella fascia di età che inizia a poter essere potenzialmente un utente della strada. Ricordo che a 14 anni si può già conseguire la patente AM, che permette di guidare il ciclomotore e la minicar, con dei limiti che sono imposti chiaramente per legge, soprattutto che non devono superare la velocità di 45 km/h. Ma detto ciò,
0: e già non sempre accade, dobbiamo ricordarlo, dottore.
1: Sì, ma quella è l'omologazione. E proprio a questi ragazzi noi iniziamo a parlare di questo, del loro di entrare nel mondo dei conducenti. E quando si diventa conducente, la prima cosa che ricordiamo è che fino a 16 anni, e qui torniamo anche con un po' in modo simmetrico con la questione del monopattino, quando si porta un ciclomotore, si guida un ciclomotore dai 14 ai 16 anni e anche una macchinina, è assolutamente vietato portare un passeggero. Lei prima mi diceva: ma che cosa succede? Ecco, io dico che quando si porta un passeggero che non si può trasportare, perché fino a 16 anni non si può trasportare, ricordiamo ai giovani che è un soggetto che non è neppure teoricamente coperto dalla polizza assicurativa. Quindi qual è il rischio? Il rischio è avere non solo poi la responsabilità personale, morale di aver contribuito nel caso di incidenti a cose che neppure vogliamo immaginare, ma anche poi tutte le questioni dei risarcimenti. Quindi, come posso dire, è bene dire ai giovani quali sono anche le loro responsabilità e iniziare a parlare di regole, perché poi le regole, per conoscerle, per rispettarle, bisogna conoscerle. Quindi è vero che sono ragazzi in una fase transitoria, ma io vi posso dire che già questi ragazzi con cui noi spesso giochiamo già le conoscono molte regole, anche se non hanno avuto ancora esami da codice della strada, però il buon senso, la consuetudine, cioè ci sono regole che loro già conoscono, e quindi è bene puntare ai giovani, perché saranno i futuri utenti della strada.
2: E a proposito di regole, va ricordato quella importantissima di non bere prima di mettersi alla guida. E questo è importante soprattutto per i giovani, soprattutto nel fine settimana, soprattutto quando si esce dai locali. Il famoso guidatore designato, no? Fatto breccia, secondo lei, dottore?
1: Avere, quando si va in un'occasione dove c'è la possibilità di bere dell'alcol, premesso che al di là che si guidi o no, sarebbe sempre meglio, specie da parte di ragazzi giovani, insomma, limitarsi nel bere l'alcol. E però al di là di questo, che è una considerazione generale, quando si guida non bisogna bere. Ormai siamo arrivati a questo assunto che quando si guida non bisogna bere, anche perché al di là di quelli che possono essere i parametri di legge, ogni organismo ha una propria reazione comunque all'assunzione di alcol, specie nei giovani. Quindi ben venga, e sta succedendo che i ragazzi, oltre a comprendere questo aspetto, riescono a disegnare fortunatamente l'amico che non beve, quindi è destinato poi lui a riportare tutto il gruppo a casa.
0: C'è una sorta di turnazione
1: ma direi che si può anche andare a utilizzare, nel caso, altri mezzi di trasporto, mezzi pubblici, specie per i ragazzi che vivono nelle grandi città. E anche qui ricordo che oggi la normativa è molto più afflittiva, le sanzioni sono pesanti, cioè ci sono articoli di legge del codice della strada dedicati proprio a quello che poi noi chiamiamo l'omicidio stradale. E torno a dire che al di là di quanto possa essere la sanzione, ma è proprio un aspetto, come se, morale, personale, cioè pensare di cagionare danni ad altri fino alla morte, quello che può essere poi il rischio della sanzione importante, e qui parliamo anche di reclusione, parliamo anche di carcere, ma è anche il fatto di pensare che la nostra irresponsabilità possa aver cagionato anche danni gravi ad altre persone, quindi devastando anche famiglie.
0: Anche ancora di più quando torniamo e rientriamo in quel caso citato in precedenza, in cui un giovane non potrebbe neppure avere un passeggero a bordo, e talvolta, come sappiamo, purtroppo capita. Ci scrivono sempre i nostri ascoltatori al 335 12 437 22. Ahimè, tanti che provocano incidenti non bevono soltanto, ma sono sotto uso di sostanze stupefacenti. Questo è un altro tasto dolente della nostra viabilità quotidiana.
1: Sì, chiaramente, diciamo che l'articolo di legge che prevede comunque l'omicidio stradale, nelle aggravanti noi solitamente citiamo la guida in stato di ebbrezza, quindi col superamento del tasso alcolemico vietato per legge, ma non è solo la guida chiaramente in quelle condizioni, ma in qualsiasi condizione psicofisica non idonea, tra cui anche la condizione di assunzione di sostanze psicotrope, che chiaramente alterano tutte le condizioni psicofisiche, e quindi sono equiparate ovviamente all'alcol. Cioè, è chiaro che quando si sale su un veicolo e si guida, il conducente deve stare in condizioni tali di poter avere tutte le condizioni psicofisiche idonee per la guida. Tutto ciò che cagiona in condizioni che vengono riscontrate non idonee viene chiaramente severamente sanzionato.
2: Dunque ricordiamo che siamo tutti sulla stessa strada, no? Come ci ha detto lei all'inizio, tutti, siamo tutti coinvolti, e la polizia stradale svolge il compito di tutelare, di tutelarci tutti noi. Non dobbiamo vedere solo come coloro che ci sanzionano o sono lì per punirci, ma anzi sono lì per rendere più sicura la strada. Quindi vogliamo anche qui ringraziare tutto il lavoro che fate incessantemente tutti i giorni dell'anno, tutto l'anno e a tutte le ore, 24 ore su 24. Grazie.
0: C'è anche un consiglio che vogliamo chiedere, approfittiamo,
2: esatto,
0: perché tra poco ci sarà il ponte del 2 giugno in Italia.
2: Stavo per chiedere,
0: e tanti,
2: sì, esatto,
0: tanti utenti. Prego Stefania.
2: No, stavo per chiedere, tra l'altro, un fine settimana insomma particolarmente impegnativo per voi in modo particolare, ma insomma per tutti coloro che si metteranno in viaggio, e saranno tanti.
1: Questo sarà sicuramente un ponte che vedrà grossi flussi veicolari su tutta la rete nazionale, ma da adesso in poi diciamo

0: condizione psicofisica idonea. Magari non partire dopo pasti abbondanti, perché è lecito mangiare e fare pasti abbondanti, ma porta comunque sonnolenza.
1: Dottor Fossati, non abbiamo elencato un elemento che invece voi nelle scuole avete riscontrato, cioè uno che riguarda i pedoni in particolare e gli attraversamenti pedonali. Anche lì attenzione e disattenzione. Molti, soprattutto giovani, ma non solo, anche adulti, ormai attraversano con le cuffie indosso e dunque non sentono magari neppure l'arrivo di un'auto, anche se dobbiamo ricordarlo, le auto di ultima generazione, soprattutto le elettriche, sono talmente silenziose che pure senza cuffie è difficile individuarle. Questo è un tema che voi nelle scuole avete riscontrato molto. Ci concludiamo con questo, che siamo già fuori tempo, ma è importante ricordare anche questo
0: ricordate
1: aspetto.
0: La distrazione, ecco, come abbiamo detto prima, anche il pedone è un utente della strada. Il pedone spesso si distrae. Attraversare un attraversamento pedonale con cuffie o guardando un telefonino, e a volte succede tra i giovani questa continua distrazione, ma mentre si attraversa la strada è bene guardare la strada.
1: Grazie davvero. Grazie a Fabrizio Fossati, funzionario del servizio di polizia stradale. Noi concludiamo qui la nostra radiovisione di oggi. Radio Vaticana con voi prosegue sulle frequenze di Radio Vaticana, Vatican News. Questa intervista, un colloquio formativo e divulgativo con il dottor Fossati e la polizia stradale, potete ritrovarlo anche con i consigli per il 2 giugno su YouTube in differita tra pochissime ore. Adesso un po' di musica.

0: 10:30 Radio Vaticana con voi prosegue in questo lunedì con il benvenuto al collega dell'Osservatore Romano Marco Bellizzi. Bentrovato Marco.
1: Bentrovati, buongiorno.
2: Allora, di che cosa ci parli quest'oggi, Marco?
1: Parliamo di Artico, perché come sappiamo questa zona, in generale i poli, insomma, sono oggetto di mire da parte di alcuni politici, insomma, di alcuni paesi che vogliono in qualche modo accaparrarsi le ingenti risorse.
2: Scusami Marco, ma sono anche gli indicatori dello stato di salute del pianeta in qualche modo?
1: È certo, ecco. È appunto lì che dove sarei arrivato di qui a poco, perché il problema è che i poli si stanno ritirando, si stanno sciogliendo, lo sappiamo, c'è un incremento dello scioglimento che è piuttosto evidente in questi ultimi anni. Questo consente anche intanto rendere più facile l'accesso a queste zone, si liberano dei passaggi che prima non c'erano e quindi questo alimenta ancora la gola, ancora di più. Se ce ne fosse bisogno di chi vuole poi appunto mettere le mani su queste risorse, ma ovviamente poi questo significa d'altra parte che l'ambiente, tutto il pianeta risente di questa situazione, perché i poli sono il termometro, ecco, della salute del pianeta, e quindi ci stanno parlando e ci stanno lanciando dei messaggi che noi, insomma, ovviamente come sempre cerchiamo di ignorare con molta abilità, in tutto appunto accompagnato a questo invece tentativo della politica internazionale di mettere mano sulle risorse, perché lì ce ne sono tante, sono conservate benissimo.
0: Marco, tu rappresenti anche una rubrica dell'Osservatore Romano qui oggi, per la cura della casa comune. Di cura del creato si è parlato molto anche nel fine settimana, in particolare nella visita pastorale di Papa Leone ad Acerra, e oggi sul Messaggero, il tema si intreccia anche con l'attualità della capitale italiana, Roma, c'è un articolo dedicato a Malagrotta che diventerà green, il cosiddetto verde. C'è un protocollo tra la regione e il commissario Vadalà che è stato siglato, sarà un parco per le rinnovabili. A proposito di rinnovabili, l'Osservatore Romano ha sempre avuto un'attenzione particolare, come d'altronde il Pontefice, cioè l'energia verde. Cerchiamo di usare ciò che il pianeta già ci dà senza andare a inquinare altrove. Su questo punto particolare, non solo su Roma ma più in generale sulle rinnovabili, a che punto siamo? Ci dai un po' il termometro?
1: Siamo a buon punto perché le energie rinnovabili stanno prendendo piede sempre di più. La tecnologia ci aiuta in questo senso, perché gli impianti che producono energia di questo tipo sono sempre più efficienti e quindi riescono veramente a soddisfare le necessità degli utenti, delle utenze. Non è tutto oro quel che luccica, naturalmente, perché poi intanto le energie rinnovabili hanno a loro volta bisogno di impianti per le energie rinnovabili, hanno a loro volta bisogno di materiali, di materie prime, di materie rare, e anche lì, insomma, il problema è evidente che si ripropone sotto un altro aspetto, ma sotto il profilo dell'inquinamento pure semplice rispetto ai carburanti fossili ovviamente è tutt'altra storia, e quindi questo è un percorso senza ritorno, insomma, si va in quella direzione perché si vede che ormai è più efficiente e quindi non si ha ragione per tornare indietro. È vero è che poi questi impianti sono al momento appannaggio di paesi o paesi occidentali o paesi che hanno investito, anche paesi dell'Asia che hanno investito molto nelle energie rinnovabili molto saggiamente, ma ci sono ampie zone del pianeta dove, insomma, non si parla proprio, si parla di tutt'altro, insomma, del resto parliamo di anche zone dove si ha difficoltà ad accedere all'acqua, figuriamoci ad un'energia rinnovabile.
2: Marco Bellizzi, quest'oggi però nella cura della casa comune avete fatto un focus sulla plastica.
1: Sì, perché poi, ecco, noi parliamo tanto di riciclo dei rifiuti, parliamo della plastica, abbiamo imparato tutti quanti ormai a riciclare la plastica, perché insomma almeno la maggior parte delle persone porta le bottigliette, no, con, acqua, insomma, gli altri involucri di plastica negli appositi contenitori per il riciclo, però la situazione anche qui non è proprio così ottimale, perché per esempio in Italia siamo arrivati al 70% del riuso delle bottiglie. Il resto viene disperso nelle discariche e quindi poi fatalmente anche in mare, in acqua si scioglie in nanoparticelle. Abbiamo detto molte volte come queste nanoparticelle alla fine finisce che ce le mangiamo, ce le ingeriamo, quindi con dati che sono veramente impressionanti, finiscono ovviamente nella catena alimentare, e quindi bisogna implementare sistemi per il riciclo di questi involucri, in particolare per le bottiglie di plastica che ancora in Italia sono molto, molto usate. C'è un sistema che è stato presentato nei giorni scorsi che per la tracciabilità di ogni bottiglia di plastica con un codice, in modo che insomma si sappia dove va a finire, in che modo, eccetera. Questo potrebbe essere un sistema che tra l'altro è stato adottato da molti paesi, è stato presentato anche in Vaticano nei giorni scorsi grazie a un'iniziativa alla quale partecipa tra l'altro Mare Vivo, l'associazione Mare Vivo, è un noto anche attivista olandese che fa questo giro del mondo per sensibilizzare sul tema. Insomma, diamo un po' conto di come, di che cosa si parla, e sempre nell'ottica insomma di fare il più possibile il bene di casa nostra.
0: Marco, ricordiamo che tutti gli articoli dell'Osservatore Romano sono disponibili, oltre che sul sito, anche in versione digitale con il PDF integrale del quotidiano a partire dal primo pomeriggio. Per chi volesse abbonarsi basta andare sul sito osservatoreromano.va e trova tutte le informazioni. Aggiungiamo qualche altra nota introduttiva all'edizione odierna o non ci vuoi svelare nulla della riunione
1: abbiamo
0: di questa
1: mattina? Abbiamo come sempre atto dice del giornale in generale.
0: Ma insomma,
1: è la notizia principale è ovviamente quella che riguarda l'enciclica di Papa Leone, quindi insomma gran parte del giornale sarà ovviamente dedicato a questo documento importantissimo del Magistero Papale, l'esordio diciamo per quanto riguarda le encicliche di Papa Leone, quindi un appuntamento particolarmente importante.
0: E dove abbiamo già detto che l'intelligenza artificiale avrà un ruolo primario, come l'intelligenza artificiale, possiamo dirlo serenamente, già negli ultimi mesi e anni sta incontrando anche l'ambientalismo. Ci sono alcune associazioni che attraverso ricerche, insomma,
1: è uno strumento
0: sei occupato moltissimo,
1: Marco, per la cura dell'ambiente, utilissimo, come sempre ogni strumento va usato con la saggezza propria di cui è capace talvolta l'essere umano.
2: Talvolta. Grazie.
0: Abbiamo
2: Marco
0: esaurito
2: Bellizzi,
0: tutti gli argomenti,
2: sì.
0: O c'era qualcosa? Perché Marco vedo che mi guarda in modo
1: non voglio rubarvi
0: tempo. prego, se hai altre
1: assolutamente direi che abbiamo dato un po' di, come dire, abbiamo lanciato un po' l'amo, per cui i lettori e gli ascoltatori potranno sicuramente trovare interesse in quello che abbiamo detto.
0: E insomma, il lunedì le pagine oggi in primo piano con la cultura, la società, la geopolitica o la vita religiosa sull'Osservatore Romano, le pagine della rubrica per la cura della casa comune. Grazie al collega dell'Osservatore Marco Bellizzi.
1: Buona settimana.

0: secolo.
1: Questo secolo raccontato da Franco Battiato in questo brano meraviglioso, e ti vengo a cercare alle 10.41, Radio Vaticana con voi. Ringraziamo dall'altra parte del vetro Patrizio Ciprari, che ha dato il cambio ad Alberto Giovannetti, ed anche a Bruno Orti, che ha curato la radiovisione. Proseguiamo dunque questa puntata fino alle ore 11, e lo facciamo anche ripercorrendo un po' la giornata di sabato scorso. Per chi ci ha seguito, una lunga diretta da Acerra per la visita pastorale di Papa Leone, abbiamo raccontato storie di battaglie di giovani malati che comunque con una grande capacità di resilienza e di forza continuano a dare messaggi positivi e di coraggio in una terra, quella dei fuochi, segnata non solo dagli sversamenti illegali ma anche da un inquinamento persistente, dove però le bonifiche sono in parte iniziate, altre se ne faranno, così ci hanno detto le istituzioni locali. Le istituzioni locali andavano a braccetto con la parte religiosa, che pure naturalmente è stata molto presente nella giornata di sabato, e ci ha raggiunto in studio Marco Guerra, che ha voluto sentire anche, non a caldo ma a freddo, questa mattina raccogliere un commento da una personalità che nell'area della Terra dei Fuochi o comunque limitrofa opera. Marco, raccontaci tutto.
2: Sì, è Don Patriciello, che da sempre è vicino alle famiglie dei malati, e d'altra parte il Papa ha detto che è venuto innanzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso le persone care. Quindi lui, da Caivano, che è alla periferia di Napoli, uno dei paesi della Terra dei Fuochi, a Caivano è presente anche il Parco Verde, uno dei quartieri più problematici, quindi Don Patriciello è veramente a contatto con quelle realtà più degradate dell'Interland di Napoli, dove la Chiesa è in prima linea. E in questa breve testimonianza che abbiamo raccolto ci esprime tutta la gratitudine per questa visita del Papa, che viene accolta come uno sprone a continuare, perché lui ricorda che è stato tra i primi, insieme ad alcune associazioni, ad alcune realtà, a credere in questa rinascita e a denunciare quello che stava accadendo nella Terra dei Fuochi, in un momento in cui c'era una collusione a tutti i livelli in quel territorio, ma c'erano comunque tante persone oneste che denunciavano quello che stava accadendo. E la visita del Papa rappresenta per lui un suggello a questo impegno e uno sprone ad andare avanti. Possiamo sentirlo.
1: Ascoltiamolo.
3: Papa Leone è venuto ad asciugare le nostre lacrime, è venuto a dirci che le ossa secca possano ritornare a vivere, è venuto a dirci che la nostra terra martoriata, avvelenata, può risorgere. Noi ci abbiamo sempre creduto. Il nostro impegno è stato questo: partiamo da una situazione di fallimento, abbiamo dovuto assistere a questo abbraccio mortale tra la camorra, soprattutto del clan dei Casalesi, con l'imprenditoria disonesta, ma anche abbiamo dovuto constatare che una politica corrotta, collusa o solamente ignava ha permesso l'avvelenamento delle nostre terre, e la terra avvelenata ci ha fatto pagare un prezzo altissimo. Ci siamo ammalati, si sono ammalati i nostri cari, abbiamo dovuto celebrare decine e decine di funerali, soprattutto dei bambini, di giovani genitori, con le lacrime agli occhi, con tanta disperazione, ma con una speranza immensa, grande. Noi possiamo risorgere. Il Papa è venuto a dirci questo: forza, forza, coraggio, coraggio, andate avanti, state facendo bene, la Chiesa non vi lascia, la Chiesa è con voi, camminiamo insieme, ognuno deve fare la sua parte, la politica deve fare la sua parte, la Chiesa la sua parte, la magistratura la sua parte, i cittadini debbono fare la loro parte, ma ce la possiamo fare a risorgere. Ci abbiamo sempre creduto, ci crediamo ancora, e il Papa è venuto a confermarci che noi abbiamo fatto bene a insistere, siamo stati caparbi, perché la nostra speranza affondava le sue radici nel Vangelo, e adesso non possiamo fare altro che ringraziare Papa Leone. Grazie, grazie, grazie, noi ti vogliamo veramente bene.
4: Sono venuta a raccogliere le vostre lacrime, le lacrime di coloro che hanno perso le persone care. Credo che sia stato un modo incredibile per il Santo Padre di entrare in immediata empatia con tutti coloro che erano lì presenti, e non solo, anche a tutti noi che abbiamo ascoltato quelle parole, no? Però dalle lacrime la forza di risorgere, perché anche il Santo Padre ha detto: scegliamo la giustizia, scegliamo la verità, seguire la verità e seguire la vita. Quindi è quello che dice anche Don Patriciello, cioè l'atto forte di resilienza, di resistenza, ma anche di riscatto, no? Di queste terre, non come dire soltanto accettare supinamente quello che avviene come fosse fatale, no? Vivere in un posto degradato, ma avere la forza di combattere. E questo è venuto anche dalle stesse parole del Santo Padre.
1: Questo, Stefania, per quanto riguarda Acerra, ma non dimentichiamo che a inizio maggio, nei primi giorni, il Papa a Napoli, in un'altra visita, ha parlato di disuguaglianze e violenze, in cui la Chiesa, l'invito è stato sia presenza, una presenza concreta, lo ha sottolineato più volte. Perché abbiamo messo in connessione queste due giornate? Perché la prima l'abbiamo raccontata, la più recente, quella da Cerra, anche con la testimonianza di Don Maurizio Patriciello, che abbiamo raccontato e seguito come Media Vaticani. Per noi, oltre al sottoscritto, c'era Antonella Palermo per Vatican News e naturalmente il tecnico del suono Bruno Orti, che ci ha permesso di entrare in diretta nella lunga giornata di sabato, ma anche di quella di venerdì. È rimasto con noi Marco Guerra, perché Marco ha seguito invece quella splendida giornata nella città dei mille colori, come l'ha definita Papa Leone. Napoli, Marco, raccontaci in un minuto anche cosa è rimasto e quali furono le sensazioni di quella giornata dei primi di maggio.
2: Sì, sono stato inviato insieme alla collega di Vatican News, Lorena Leonardi, e anche lì il Papa ha lanciato un appello affinché Napoli non si arrenda al male, ma sia capitale di umanità e speranza. In particolare a Napoli il Papa ha chiesto al popolo di Dio napoletano di fare rete contro la violenza, contro la rassegnazione e la criminalità, e di fare rete con tutte le realtà che possono rilanciare il territorio, come abbiamo visto anche dall'intervista fatta poco fa ai ragazzi del MUD, del Museo Diocesano Diffuso. La diocesi di Napoli sta cercando di fare rete con l'imprenditoria, con le realtà sociali e con le istituzioni, quindi ha invitato la Chiesa a far parte di quel fronte comune per la rinascita di una città, dove il Papa ha messo in risalto anche quella che ha definito una geografia della disuguaglianza, perché chi conosce Napoli sa benissimo che nello stesso rione, nello stesso isolato, si annidano povertà nascoste e ricchezza. Ecco, non è una città come magari Roma o Milano, dove nel centro si concentrano le classi più abbienti e ci sono magari le periferie, le estreme periferie più degradate, dove si concentra la criminalità. C'è una commistione a Napoli molto più fitta in questo. Abbiamo visto appunto quartieri più popolari anche nelle vie del centro, e la camorra si annida anche vicino ai palazzi del potere. Quindi parlando di questa geografia della disuguaglianza, il Papa ha chiesto veramente di intervenire in ogni ambito della società e di farsi protagonisti di questa rinascita.
1: Marco, restiamo in Campania, perché abbiamo anche la possibilità di fare un riavvolgimento del nastro. Abbiamo raccontato la realtà di Acerra di oggi, la volontà di resilienza, la Napoli che hai vissuto tu in prima persona con il viaggio di Papa Leone nei primi giorni di maggio. Ma Napoli, la città dei mille colori, è anche una città che ha visto passare anche tanti pensatori, tanti filosofi negli anni. E allora andiamo a scoprire un passato della città di Napoli che ha visto tra i suoi illustri abitanti anche il filosofo Benedetto Croce. Abbiamo in collegamento telefonico Simone Gambacorta, che è il curatore della collana L'altro ieri, la nuova collana editoriale della casa editrice Solfanelli, pensata per riportare alla luce quelle che sono molto spesso, forse troppo spesso, opere dimenticate di scrittori italiani contemporanei. Ben trovato Simone Gambacorta, Radio Vaticana con voi.
0: Buongiorno a voi e grazie.
1: Simone, sono autori quelli che state cercando di riportare, appunto dell'altro ieri, da qui il nome della collana, scrittori che hanno avuto percorsi importanti, possiamo dire, che hanno operato prevalentemente tra il secondo dopoguerra e gli anni 90 del secolo scorso, ma che oggi sono in qualche misura dimenticati. Il primo volume della collana, che possiamo dire nuova di zecca, non ha compiuto neppure un anno, ha solo pochi mesi di vita, da te curata, è proprio La casa di Napoli, un romanzo del 1982. Come mai avete voluto scegliere questo romanzo, soprattutto ispirato alla giovinezza di Benedetto Croce e alla sua Napoli, una Napoli di tutti, ma in questo caso abitata dal grande filosofo?
0: Allora sì, questo è un progetto che è nato in condivisione con Marco Solfanelli, l'editore della casa editrice che pubblica questa collana, il cui titolo è un po' un programma, è il caso di dirlo, l'altro ieri, cioè scrittori non troppo lontani da noi, non troppo lontani dal nostro oggi, per intenderci, però dimenticati, messi in secondo piano, per motivi vari, però scrittori con percorsi compiuti, importanti, riconoscibili, percorsi articolati, fatti di tanti romanzi, di romanzi importanti, insomma libri vicini a noi, particolarmente capaci di parlarci, ma scivolati per mille ragioni un po' in secondo piano.
1: Ecco, l'importanza di andare a scovare una pubblicazione che ha Napoli al centro, è stata una scelta dovuta a cosa, Simone?
0: Che è stata la scelta dovuta a recuperare appunto con il romanzo di Gennaro Mann, La casa di Napoli, un autore importante, molto moderno, dimenticato appunto o comunque poco conosciuto, Gennaro Manna, che con questo suo romanzo crea la figura di Giovanni Sermonti, per molti versi ispirata a quella di Benedetto Croce, però anche autonoma, quindi è un libro, è un romanzo che può essere letto sia per chi abbia un interesse specifico per Croce, sia invece per chi abbia semplicemente desiderio di conoscere il percorso di vita, la formazione, il cammino di un intellettuale che poi sarà chiamato a confrontarsi con responsabilità sempre maggiori, in particolare però con la responsabilità del proprio pensiero, del proprio senso critico, dell'esercizio di una libertà di valutazione che diventa anche responsabilità di gesti e di valutazioni. Insomma, un intellettuale che ci viene riofferto nel suo rapporto con i tanti ambienti che affronta e che attraversa.
2: Dottor Gambacorta, buongiorno. Marco Guerra. Molti dimenticano che Napoli, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, è stato uno dei centri della cultura europea più vivi, era uno dei porti più importanti del Mediterraneo. Ecco, quali autori possono essere recuperati, riferendoci proprio all'altro ieri, e quali fanno parte della vostra collana?
0: Allora, la collana, grazie per il dottore, non lo sono, ma comunque grazie. Il secondo, sono usciti due romanzi, l'altro è Il sapore della menta di Piero Santi, e ora siamo al lavoro su un terzo romanzo che dovrebbe uscire prima dell'estate o comunque subito dopo, il cui titolo è In orgaggio, di Gianluigi Piccioli, un romanzo pubblicato nel 66 che parla di industria. Per tornare a Napoli, Napoli è un mondo, in particolare per quanto riguarda l'Abruzzo, e Manna era di origini abruzzesi, come del resto lo stesso Croce, ma qui si apre una questione estremamente vasta e forse anche così vana. Storicamente ha rappresentato Napoli il baricentro di scambio, di confronto culturale. Per citare un importante illuminista meridionale teramano, Delfico, Melchiorre Delfico, a Napoli fu, tra virgolette, di casa, per parafrasare il romanzo di Manna. In questa dimensione, di questa città, di questa capitale, di questo mondo straordinario, è chiaro che è possibile sbizzarrirsi nel recuperare autori più o meno vicini, più o meno dimenticati, ma comunque sempre particolarmente degni di essere riavvicinati. Noi pensiamo, una certa modestia, non nella pretesa di rivelare chissà cosa, per carità, anche perché questa esperienza, questo tipo di collana non è una cosa che abbiamo inventato noi, è un modello che esiste da tempo nella nostra editoria, che è un modello che noi abbiamo pensato di fare nostro per dare un piccolo contributo di consapevolezza sulla base di un criterio, se vogliamo, un po', non dico critico, ma un po' provocatorio, o comunque toccato da una sorta di, uso questa espressione, di dispiacere, cioè il fatto che noi, lo si dice sempre, è vero, viviamo in una specie di Niagara di pubblicazioni, lo si è sempre detto, no? Negli anni sempre, si pubblica troppo, ieri uscivano cose più belle, oggi forse questo è proprio vero, c'è la sensazione che buona parte della nostra narrativa abbia, come dire, rinunciato o abbia scelto una deresponsabilizzazione di tipo intellettuale, naturalmente non tutta, naturalmente ci sono autori estremamente importanti che ci nutrono, ci confortano, però in linea di approccio mediano l'impressione che può aversi è proprio quella di una così di indulgere a un gusto, per carità lecito, di un racconto spesso incentrato su faccende dolorose, familiari. Beh, La casa di Napoli è sicuramente incentrato su un ambito familiare, ma è un senza ripiegamenti melodrammatici, è un romanzo molto nuovo, se vogliamo, perché è un romanzo molto visuale, molto, molto cinematografico, così dire, ma soprattutto è un romanzo dove Manna avanza questa tesi, secondo me, non questa tesi, cioè la strategia narrativa che presiede alla nascita di questo romanzo, è il fatto che ogni uomo porta in sé qualcosa di chiuso, un segreto, una profondità non sondabile da un altro uomo. E l'unico modo per raccontarla è immaginarla avvicinarsi a un protagonista, in questo caso Sermonti / Croce, e cercare di ripercorrerne la vicenda immedesimandosi, avvicinandosi, ma nella consapevolezza che c'è, come dire, un territorio di non accessibilità rispetto al quale ci si ferma.
1: Abbiamo un minuto, una domanda,
4: sì,
1: dalla collega Stefania
4: Ferretti. Una domanda che riguarda poi il secondo volume, ci separano circa 60 anni. No?

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, l'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi all'accordo per porre fine alla guerra, ma avverte un accordo non è imminente. A parlare il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, che spiega l'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra, non abbiamo ancora discusso della questione nucleare. I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti nelle ultime ore a Bengasi, trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. I connazionali facevano parte di un gruppo che via terra voleva raggiungere Gaza. La Farnesina sta seguendo tutta la vicenda. Magnifica Humanitas, il titolo della prima lettera enciclica di Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato tra poco alle 11:15 in Vaticano, alla presenza dello stesso Papa, la diretta su TV 2000. Sempre in Vaticano, questo pomeriggio alle 16, nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. La cronaca: due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita stamane dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Roncoferraro, un comune nel Mantovano. L'incidente è avvenuto alle 5:30. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada, ribaltandosi in un fossato. L'impatto per i due giovani è stato fatale. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazione per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si vota, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo lo spoglio. Ieri, in calo di quasi 4 punti, l'affluenza alle 23 al 46,3%. Gli scontri di ieri a Torino prima del derby: un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano intanto la Champions e affiancano l'Inter e il Napoli. Restano fuori il Milan e la Juventus. Questi gli ultimi, le ultime notizie legate alla Serie A. 11:03, torniamo con l'aggiornamento di mezzogiorno.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Proprio mentre facevo il tragitto a piedi per venire fin qui in parrocchia, mi tornavano nella mente, nel cuore, anzi soprattutto, alcune parole del Vangelo di Giovanni. A un certo punto Gesù, ormai ci troviamo nella fase finale della sua vita, dice una parola che è sibillina, una parola che nessuno riesce a comprendere in quel momento. A un certo punto Gesù dice: quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Alludeva al momento in cui sarebbe stato innalzato sulla croce. Ed è qualcosa di assolutamente paradossale, cioè il momento in cui Gesù si trova nella sua massima debolezza, in cui è crocifisso su quella croce, in cui è umanamente fallito, umanamente schiacciato dalle circostanze e da quello che gli sta accadendo, lui dice: quello è il momento in cui attirerò tutti a me, quasi a volerci dire che c'è un fascino misterioso proprio nella croce. E basta a volte farsi una passeggiata in un ospedale o entrare in casa dove la sofferenza ha bussato per rendersi conto che a volte le persone più fragili, le persone più deboli si portano addosso un fascino particolare e sono assolutamente attraenti per un motivo misterioso, soprattutto quando in quel mistero di quel dolore noi riusciamo a scorgere che c'è un di più. Stefano e Anna li ho conosciuti quest'estate, sono venuti loro in Abruzzo, ci siamo incrociati lì in montagna e mi porto addosso la loro umanità, il fatto che non fanno pornografia col loro dolore. Scusate se uso questo termine, ma in un tempo come il nostro, dove molto spesso si fa tanto clamore usando la sofferenza, ecco, in loro non ho visto niente di osceno, ma ho visto una profonda testimonianza, il fatto che sono rimasti profondamente umani, nella loro sofferenza. E io credo che tutti noi dobbiamo obbedire a quella parola del Vangelo che ci dice che una lampada non va accesa e nascosta sotto un moggio, sotto un secchio, ma va collocata in alto affinché illumini tutta la sala. E la storia di Stefano, di Anna, della loro famiglia, la storia di Filippo, non è una storia che può finire in un cassetto. Per obbedire al Vangelo è una storia che dobbiamo mettere in alto, una storia che possa illuminare tutti gli altri. Ma nel pensare questa serata, un'altra faccenda che mi ha colpito moltissimo, il motivo per cui questa serata è stata pensata. Non è un memorial, non è un modo per ricelebrare, diciamo così, la morte di Filippo, ma è qualcosa di infinitamente di più. E cerco di spiegare questo prima di addentrarci in queste tre tappe che ci condurranno brevemente in questo nostro pomeriggio. Che cos'è l'infinitamente di più? Quando si perde qualcuno, Si rimane ostaggio di quella perdita, si entra un po' nella paranoia. Non è cattiveria, è che non riusciamo a staccarci, esattamente come non riusciva a staccarsi la Maddalena dal sepolcro. L'assenza di chi amiamo diventa totalizzante. E quindi amare per noi significa rimanere aggrappati a quell'assenza, rimanere in maniera paranoica aggrappati a quell'assenza. In termini molto laici dovremmo dire che è un percorso di un'elaborazione del lutto, ma non è detto che ciascuno di noi riesce a elaborare questo lutto. Conosco persone che per 20, 30, 40 anni, per il resto della loro vita, sono immerse nel loro lutto. Cioè quell'assenza e quella mancanza è diventato l'unico panorama che li tiene ancora legati alle persone a cui vogliono bene. Invece, vedete, c'è un momento nella vita di ciascuno di noi in cui la vita ci viene addosso come andare a sbattere contro un palo. Nessuno di noi, a meno che non abbia qualche problema, vuole andare a sbattere contro un palo. Eppure

0: certe volte succede questo, cioè la sofferenza che non ti cerchi e che a un certo punto bussa alla porta della tua vita ti giunge come una mazzata, come una botta. Allora c'è un momento in cui quella botta ti fa male e quel dolore attira completamente tutta la tua attenzione. Ma poi c'è un momento in cui tu ti accorgi che il palo contro cui tu sei andato a sbattere non è semplicemente un palo che ti ha fatto male, ma è un segnale. Tu ti accorgi che è come un segnale stradale, che ti sta indicando qualcos'altro, qualcosa di più grande. Cioè, Filippo non può essere la sua assenza. Filippo non può essere semplicemente il suo passato. Filippo non può essere semplicemente la narrazione della sua malattia. Filippo non è soltanto la botta. Arriva un momento in cui dobbiamo capire, aprendo gli occhi, passato, diciamo così, l'impatto del dolore, che cosa ci sta indicando la sua storia, che cosa ci indica Filippo, cioè verso dove ci sta spingendo. C'è un momento in cui dobbiamo alzare lo sguardo, in cui ci accorgiamo che c'è infinitamente di più, che quello che a noi sembrava semplicemente la fine e quello che a volte può diventare la celebrazione continua e compulsiva di una fine, in realtà è semplicemente l'inizio di qualcos'altro di misterioso che non conosciamo, ma di cui dobbiamo essere disposti a metterci in ascolto, a guardare, a seguire. C'è un infinitamente di più, dopo che la vita, come un imprevisto, si è affacciata dentro le nostre esistenze e ci ha fatto male. E ci ha costretti a fare i conti con un realismo che non avremmo mai voluto incontrare. E per me è una grossissima testimonianza che un padre e una madre arrivino al punto di lasciare veramente andare Filippo, cioè di lasciare andare la sua assenza e di lasciare che diventi davvero un sacramento, un segno, un'indicazione per un infinitamente di più, che mi piacerebbe che questa sera tutti noi ne riscoprissimo perlomeno la nostalgia, perlomeno la voglia, perlomeno la direzione. Dove andare a prendere le coordinate per imparare questo infinitamente di più, per uscire fuori da questo sguardo di paranoia? Dove imparare ad alzare lo sguardo, ad allargare l'orizzonte? La Bibbia è piena di storie, e di storie che non hanno molti effetti speciali, di storie che a volte sono storie di cronaca nera, storie piene di contraddizioni, storie nostre, storie di umanità. Allora siamo andati a ripescare all'interno della Bibbia tre storie, tre momenti, come tre passaggi, tre storie che potessero in qualche maniera dirci qualcosa su questo infinitamente di più. Che cos'è questo infinitamente di più? Come lo hanno vissuto gli altri? Che cosa ci hanno da insegnare gli altri? Abbiamo così trovato nell'Antico Testamento due donne straordinarie, che normalmente nel nostro immaginario sono donne marginali, donne che abitano la periferia dell'immaginario cristiano, Noemi e Ruth. Ma ci accorgeremo invece del protagonismo profondo di queste donne, dell'infinitamente di più che si apre dalla loro storia. E poi invece altre due storie prese dal Nuovo Testamento. Un pezzo della sua storia ci insegnerà un altro passaggio dell'infinitamente di più. E per concludere ci affideremo a due giovani famosi, famosi per diciamo così, per quella frazione verso cui stavano camminando, Emmaus. E non potevo non concludere facendoci aiutare da questi personaggi, perché diciamo che sono stati proprio i discepoli di Emmaus a farci incontrare con Stefano e Anna. Qualche tempo fa ho scritto un libro a partire proprio da questa storia di risurrezione, da questo sentiero di ritorno. Allora, qual è l'infinitamente di più che nasce da quella Pasqua? Come faremo questo percorso? Ascolteremo un pezzo di questa storia e poi ci prenderemo qualche minuto per riflettere su questa storia, e così, di tappa in tappa, arriveremo a un infinitamente di più che si chiama Filippo, che ha da dirci qualcosa di breve, ma che credo rimarrà significativo per ciascuno di noi. Ascoltiamo insieme.
1: Al tempo in cui governavano i giudici, ci fu nel paese una carestia, e un uomo di Betlemme di Giuda emigrò nella campagna di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Noemi, i suoi due figli Maclon e Chilion. Erano i fratelli di Betlemme di Giuda. Giunti nella campagna di Moab, vi si stabilirono. Poi Elimelech, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i due figli. Questi sposarono due donne di Moab, dalle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Abitavano in quel luogo da circa 10 anni, quando anche Maclon e Chilion morirono tutti e due, e la donna rimase priva dei suoi due figli e del marito. Allora si alzò con le sue nuore per andarsene nella campagna di Moab, perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli pane. Partì dunque con le due nuore da quel luogo, e mentre era in cammino per tornare nel paese di Giuda, Noemi disse alle due nuore: «Andate, tornate ciascuno a casa di vostra madre. Il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito». Essa le baciò, ma quelle piansero ad alta voce e le dissero: «No, noi verremo con te, al tuo popolo». Noemi rispose:

0: Terreste per questo ad ammalitarvi? No, figlie mie, io sono troppo infelice per potervi giovare, perché la mano del Signore è stesa contro di me. Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo. Orpa baciò la suocera e partì, ma Ruth non si staccò da lei. Allora Noemi le disse: «Ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dèi, torna anche tu, come tua cognata». Ma Ruth rispose: «Non insistere con me, perché ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io. Dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e vi sarò sepolta. Il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te». Quando Noemi la vide così decisa ad accompagnarla, cessò di insistere. Così fecero il viaggio insieme fino a Betlemme. Quando giunsero a Betlemme, tutta la città si interessò di loro. Le donne dicevano: «È proprio Noemi». Essa rispondeva: «Non mi chiamate Noemi, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata. Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Perché chiamarmi Noemi, quando il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice?» Così Noemi tornò con Ruth, la moabita, sua nuora, venuta dalle campagne di Moab. Esse arrivarono a Betlemme, quando si cominciava a mietere l'orzo.
1: È una storia di normalità. Un uomo e una donna si amano, c'è un periodo di crisi, forse una crisi come le nostre. Vogliono fare una famiglia, allora vanno via, emigrano, cercano la fortuna altrove. Con tanti sacrifici, lontani da casa, costruiscono la loro famiglia, mettono al mondo due figli, ma poi a un certo punto lui muore e questa donna rimane da sola. L'assenza di qualcuno che ami, di un compagno di vita, di un marito, è un vuoto che accade accanto a te, è un vuoto di compagnia, è un vuoto in cui il tuo cammino comincia a diventare precario, perché ti accorgi di avere responsabilità ma non trovi nessuno accanto che possa aiutarti in questa responsabilità. È una di quelle tante donne che da sole devono crescere dei figli. Noemi, che significa gioia, letizia, comincia a sperimentare invece l'amarezza della vita. A un certo punto, e l'abbiamo ascoltato, dirà di se stessa: «La mano del Signore è contro di me». Eppure con tanti sacrifici cresce questi figli, che diventano grandi e trovano due donne del posto, e si sposano. Ma poi, una alla volta, entrambi i figli muoiono. Noemi, la vedova, diventa anche una madre che piange i due figli che non ci sono più. Nell'immagine che c'è dietro la sofferenza di questa donna, in realtà c'è un vuoto, c'è la totale precarietà. È una donna che non può aspettarsi più niente dalla vita, è una donna che diventerà essa stessa una periferia, essa stessa la vera immagine della povertà, perché dovrà elemosinare l'esistenza. Nessuno può più provvedere a lei, né suo marito né i suoi figli che sono morti. Sono rimaste accanto a lei semplicemente le due nuore. Una storia molto particolare, uno dei rari casi in cui suocera e nuora vanno d'accordo. E Noemi si accorge che l'unica cosa che può fare in quell'assenza, in questa vita che sta andando a rotoli, anzi che è andata tutta a rotoli, è cercare di non coinvolgere nella propria infelicità queste donne. Per questo le congeda, le allontana, dice di prendere a queste donne la loro strada, di tornare a casa. È una cosa paradossale: quando noi soffriamo, quando ci rendiamo conto che la vita ci ha tolto tutto, quando piombiamo in un'infelicità che ormai è strutturata, l'unica cosa di intelligente che ci viene da fare è cercare di non dare fastidio agli altri, di non appestare gli altri con la nostra infelicità, e quindi vogliamo prendere distanza dagli altri. Il dolore ci spinge a prendere le distanze dagli altri con una motivazione anche abbastanza profonda, è la motivazione di chi vuole proteggere gli altri dalla medesima sofferenza, come se la sofferenza fosse una peste, come se fosse una malattia contagiosa. Ed è soltanto una di queste nuore che ragiona davvero, una di queste nuore che si lascia convincere dalla logica di Noemi e Orpa, che seppur nelle lacrime, decide di tornare.

0: A casa, decide di ricominciare la propria vita, decide di ricostruire la sua storia lontana da quello che è accaduto, da questo evento di cronaca nera. C'è un'altra donna invece, Ruth, che in una maniera irrazionale invece rimane attaccata, completamente attaccata a Noemi, e dice: il mio destino è mescolato al tuo destino, ma io non ho da offrirti niente, dice Noemi, non posso mettere al mondo altri figli, non ho nulla, io sono semplicemente nuda povertà. E Ruth dice: il mio destino sia il tuo destino, tanti passi metterai tu, tanti passi metterò io. È un'immagine bellissima di chi, nonostante quello che è accaduto dentro la nostra vita, vuole stare dentro la nostra vita. Anche se noi non abbiamo da offrire più nient'altro, anche se ormai l'infelicità sembra il nostro vero destino, ci sono delle persone che con una gratuità straordinaria, con una grazia straordinaria, vogliono condividere fino in fondo la nostra condizione. Non perché cercano da noi qualcosa, perché non possiamo dargli più niente, ma semplicemente perché ci amano di amore gratuito. È la storia di Ruth. Allora queste due donne sole che non hanno più nulla, che hanno un destino segnato, che stanno ormai camminando sull'orlo della loro fine, quanto durerà ancora il loro peregrinare? Quanto durerà ancora la loro fame prima che muoiano di fame? Noemi torna indietro, torna nella sua terra, cerca lì la carità giusta per poter tornare a vivere, e Ruth la segue in questa terra. È il tempo in cui le messi si colorano, in cui il grano deve essere raccolto. È un'estate. E guardate, c'è un contrasto profondo tra il profondo inverno che si porta nel cuore Noemi e invece questa stagione estiva, con quella luce, con quella vita che va raccolta. Questa vita che deve essere raccolta proprio nel grano. Noemi cambierà il suo nome, non vorrà più chiamarsi Noemi. Gioia, Letizia, no, vuole chiamarsi Mara, perché la sua vita è diventata amara. Noemi è diventata l'amarezza della sua vita. Noemi non è più la donna di prima. Noemi adesso è Mara. Eppure, vedete, dietro questa storia c'è qualcosa che accade. L'attaccamento di Ruth a Noemi diventerà la chiave di volta di ogni cosa, perché è proprio quando andranno in questa terra, Ruth riuscirà ad entrare nelle grazie di un lontano parente di Noemi, riuscirà poi a diventare sposa di quest'uomo, tutto diventerà di nuovo storia dritta, storia luminosa, storia dove c'è un grande significato, perché Ruth metterà al mondo Obed, che è il nonno di Davide. Noemi, la madre che ha perso i figli, la donna che ha perso il marito, diventerà nutrice di Obed. Obed, il papà di Jesse. Jesse, il padre di Davide. Davide, la discendenza da cui nascerà Gesù. Queste donne entrano nella genealogia di Gesù. Queste donne con una vita storta. Qual è l'infinitamente di più di questa storia? Tutto sembra finito, tutto sembra condannato ormai a non avere nessuna via di uscita. Eppure c'è una svolta, un infinitamente di più, che nasce da cosa? Dal fatto che Noemi si lascia voler bene nella sua sofferenza. Io credo che sia una lezione per ciascuno di noi, cioè se è vero che noi non possiamo evitare alcune cose che accadono dentro la nostra vita, l'errore più grosso che noi possiamo vivere dentro la nostra vita è quello di non lasciarci voler più bene, di pensare che la nostra sofferenza deve isolarci, debba renderci profondamente da soli. Invece ci vuole un'umiltà profonda, l'umiltà di Noemi di lasciarsi voler bene nella sua disperazione, di lasciarsi voler bene nella sua infelicità, nel suo dolore. L'infinitamente di più è permettere alle persone che ci sono accanto di continuare ad amarci nonostante non possiamo dare più niente. E quando tu permetti alle persone di volerti bene comunque, anche se la tua vita va a rotoli, il Signore invece scrive una storia di salvezza. Sta costruendo una storia che salva, una storia che tu non conosci, un infinitamente di più che è più grande di quello che ormai ti definisce. Noemi è Noemi, non è Mara, e tutti noi la ricordiamo come Gioia e Letizia, anche se ha avuto una vita difficile. L'infinitamente di più nasce da questa umiltà, dal permettere di lasciarci voler bene, nonostante pensiamo che nella nostra vita non ci sia più bene. Ma adesso invece facciamo un passo ulteriore, lasciamo queste donne, lasciamo la loro storia, lasciamo il loro dolore trasfigurato, trasformato, l'orizzonte che si è allargato nella loro vita, un orizzonte che è diventata la genealogia di Gesù. E a queste donne invece su cui si cala un po' il sipario, accendiamo invece una luce imbarazzante, perché dobbiamo prendere un segmento della vita di quest'uomo imbarazzante. È il momento in cui Pietro, sì, lui, Cefa, l'uomo su cui Gesù dice che vuole costruire la sua chiesa, il fondamento, la roccia su cui la chiesa c'è ed esiste, invece si riscopre non una persona affidabile, si riscopre invece così, umano, forse troppo umano, perché lui insieme a Giuda si macchierà dei più atroci delitti dell'ora della passione, più dolorosi ancora del dolore fisico che Gesù dovrà sopportare, perché vedete c'è un dolore che fa più male, è il dolore che viene dalle persone che ci vogliono bene, ecco quel dolore morale credo che sia una di quelle piaghe nascoste, profonde, che ha reso veramente amara la passione di Cristo, ma ascoltiamo la sua fine, ascoltiamo il suo infinitamente di più.
1: Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva, fissandolo, disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò, dicendo: «Donna, non lo conosco». Poco dopo, un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di loro». Ma Pietro rispose: «No, non lo sono». Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità, anche questo era con lui, e anche lui un Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E uscito, pianse amaramente.
0: Tra quelli che vengono ricordati come gli strumenti della passione, i cosiddetti arma Christi, i segni della passione, i chiodi, il martello, gli sputi, la lancia, la corona di spine, è riportato anche un gallo che sta proprio a simboleggiare questa storia, questo momento della passione di Cristo. Qual è, se il dolore di Noemi e di Ruth è un dolore che non hanno scelto, ma che è accaduto dentro la propria vita, c'è un dolore invece di cui i responsabili siamo noi. C'è un dolore che viene dalle nostre scelte, dalle nostre azioni, da quello che diciamo, da quello che facciamo. C'è qualcosa che dobbiamo scoprire che è infinitamente di più rispetto alle nostre azioni, alle nostre cadute, a quello di cui ci macchiamo. Perché una parte della nostra vita accade costruendoci delle immagini, ad esempio quando tu sposi qualcuno, sposi una donna, un uomo, quando metti al mondo un figlio, ti immagini quale donna sarai, quale uomo sarai, quale padre, quale madre. Ciascuno di noi si costruisce un'immagine di sé e cerca di riempire questa immagine di tutto il bene del mondo, e ci sono dei momenti in cui tu ti convinci di essere capace di tutto il bene del mondo, finché poi la vita non ti ricorda che tu in realtà sei un uomo, sei una donna, sei profondamente umano, anche tu puoi sbagliare, anche tu non per forza devi essere sempre all'altezza di quello che ti sei immaginato. Si può fallire come marito, come moglie, come padre, come madre, come amico, come medico, come prete, come avvocato. Si può fallire in questa vita. E si diventa molto adulti quando tutto l'immaginario che ci siamo costruiti su di noi poi si scontra con la realtà. E qual è la realtà? Guardate che la realtà di Pietro non è la realtà di aver rinnegato Gesù, ma il fatto che Pietro non aveva preventivato che la paura potesse giocargli questo scherzo. Non aveva preventivato l'incontro con la paura della morte. Morire è una cosa seria. E quando lui si è trovato in faccia a faccia con quello che è la sofferenza a cui sta andando incontro Cristo, col destino certo che lo porterà a morire su una croce, Pietro ha paura, e quella paura gli suggerisce parole che non avrebbe mai voluto dire. Non lo conosco. Quale dolore quando per tre volte Pietro dice queste parole che non avrebbe mai voluto pronunciare, e poi un gallo lo sveglia da questo sonno, e poi è lo sguardo di Gesù che di sfuggita incrocia lo sguardo di Pietro, così come abbiamo ascoltato, e c'è qualcosa che accade. Tutto sembra finito, l'infamia sembra consumata, l'amaro sembra diventato infinito, l'amaro della passione di Cristo che non soltanto vede i nemici contro, ma vede gli amici contro. Anche il mio amico, il mio compagno, il confidente, colui che ha mangiato con me il mio pane, ha alzato contro di me il suo calcagno, dice un salmo. Ecco, Pietro fa questa esperienza, ma cosa succede? Che l'incontro con lo sguardo di Gesù gli indica un infinitamente di più. È nel segno del pianto questo infinitamente di più. Io credo che tanto infinitamente di più dentro la nostra vita accade quando facciamo pace col nostro io reale, con la nostra incoerenza, quando torniamo a permetterci di nuovo di piangere. Per esperienza personale, forse perché in parte l'ho vissuta io, forse perché ascoltando le confidenze, l'intimità di tante persone, mi rendo conto che può essere una costante, ma quando si perde qualcuno, ad esempio, dopo che si è affrontato qualcosa di difficile, molto tempo lo passiamo rimurginando l'idea che forse avremmo potuto fare di più, che potevamo essere persone migliori, che forse non abbiamo dato il massimo, che forse dovevamo provare in un altro modo. Cominciamo a colpevolizzarci e quando ci pensiamo, forse abbiamo anche ragione, forse potevamo fare diversamente, forse avremmo potuto provare da un altro lato. E così questa colpa, questo rancore, questa consapevolezza di questo male di cui ci sentiamo macchiati comincia a divorarci. E che cosa ci salva se non l'esperienza della misericordia, l'esperienza di uno che tronca completamente questo tipo di ragionamenti e ci spinge a piangere come piange un bambino quando viene fuori dal grembo della madre, come il pianto di un parto e il pianto di Pietro, perché il pianto di uno che incontra un infinitamente di più della sua vita, un infinitamente di più nella sua vita, perché si perdona e si lascia perdonare. La maledizione di Giuda non è nel tradimento, la maledizione di Giuda è nel non perdonarsi, nell'essere rimasto invischiato in questa colpa, nel non aver lasciato che Gesù lo raggiungesse col suo sguardo. L'infinitamente di meno di Giuda, quello che gli toglie la vita, sta nel non aver pianto, nel non aver rincontrato quella che noi oggi possiamo definire, usando le parole di un grande maestro di vita spirituale, l'acqua del battesimo. Quando Pietro piange, quella è l'acqua del battesimo che gli esce dagli occhi. Quante volte nella vita quest'acqua del battesimo torna a sgorgare dai nostri occhi? Tutte quelle volte che ci accorgiamo che siamo semplicemente umani, che non siamo sempre all'altezza delle cose, che a volte ci stanchiamo, che sotto le croci che ci tocca vivere certe volte crolliamo, che non siamo sempre coerenti, che non siamo sempre un buon esempio. Il Signore non ci ha chiesto però di essere un buon esempio, il Signore ci ha chiesto di essere testimoni, e i testimoni sono sempre alla maniera di Pietro. Se il Vangelo avesse voluto barare, ci avrebbe nascosto questa storia. Invece il Vangelo ci racconta questa storia perché vuole dire a ciascuno di noi che nessuno di noi può mai porsi verso l'altro come un ideale. Io questo non l'ho mai fatto e tu invece sentiti in colpa perché questo lo fai. Siamo tutti dei peccatori pentiti. Siamo tutti degli incoerenti che incontrano la misericordia, siamo tutte persone che hanno bisogno di sapersi perdonati, persone che devono avere l'umiltà di lasciarsi perdonare, persone che devono perdonarsi. quando incontriamo il dolore, quando incontriamo le cose che nella vita ci tolgono tutto, si può rimanere in ostaggio di questo dolore quando non facciamo entrare il perdono, quando noi non ci perdoniamo, quando noi non accettiamo che anche noi eravamo umani, profondamente umani, quando abbiamo vissuto tutto questo. E non eravamo chiamati ad essere perfetti, eravamo chiamati ad essere come Pietro, persone che cadono e si rialzano, persone che sanno piangere, pentirsi, persone che sanno convertirsi, persone che sanno lasciarsi raggiungere dalla misericordia. La bellezza della sofferenza non è nel pianto, ma nella trasfigurazione del pianto. Ci sono delle lacrime che nella sofferenza ci rendono delle persone nuove. Nuove perché abbiamo una consapevolezza nuova, nuova perché le lacrime sono per noi come un collirio che ci faranno riguardare la vita a partire da un altro punto di vista. Quanta sfiducia Pietro avrà in se stesso e dovrà ancora intervenire il Signore a ridargli di nuovo fiducia. Perché succede sempre così, quando tu devi affrontare una cosa difficile c'è l'adrenalina, una grazia nascosta che ti permette di affrontare quel momento, ma finito quel momento difficile, quell'adrenalina scompare, quella grazia è come se a un certo punto si nasconde e tu ti trovi a dover fare i conti senza più avere la forza, senza più dire come si fa? Come si fa a portare il peso di una cosa del genere? Come si fa a portare il peso di una mancanza? Come si fa a portare il peso di una notte del genere? Come si fa a portare il peso di 3 volte non lo conosco? Come si fa a portare il peso del buio? Solo con la misericordia si riesce a portare il peso del buio. Solo la misericordia apre un infinitamente di più per Pietro. Sì, Pietro, colui che aveva paura di morire, e incontra un infinitamente di più qui a Roma, a pochi passi da dove ci troviamo noi, sul Colle Vaticano. Pietro trova il coraggio di dire di sì, di non scappare più davanti alla paura della morte, e muore per chi ama, muore senza più scappare. Non è diventato coerente, è diventato così profondamente umano e così rafforzato da questo amore che trova il coraggio. Amici miei, l'infinitamente di più è trovare coraggio nella nostra umanità. L'infinitamente di più non è non sbagliare, l'infinitamente di più è accettare di poter sbagliare e rendersi conto che in quell'errore a volte è nascosta una direzione che ciascuno di noi deve prendere, iniziando a piangere. Ma nel fiume delle lacrime di Pietro e di questo pentimento che tirerà fuori un uomo che confermerà i suoi fratelli, comincia l'albeggiare di qualcosa di diverso. La cronaca nera sta diventando invece una cronaca luminosa, la storia di buio sta diventando una storia di luce, ma nessuno lo sa. Il Vangelo ci racconta della Pasqua, ma nessuno lo sa che Pasqua, non lo sa nessuno. Le prime persone che incontreranno il risorto non sanno che Pasqua. Sono convinti che l'unica cosa che esiste è il Venerdì Santo. La risurrezione è qualcosa che si capisce dopo un po' di tempo. Gli effetti della risurrezione ce ne accorgiamo semplicemente camminando. Abbiamo bisogno anche noi di ritrovare un cammino, abbiamo bisogno anche noi di seguire le tracce di qualcuno, abbiamo bisogno anche noi di attraversare questo buio. Allora, per non perderci, una signora prima mi ha detto che è arrivata qui seguendomi, vedendomi alla fermata della metro. Il Vangelo è pieno di situazioni del genere e questa sera vogliamo fare così anche noi. Per non perdere la strada, seppur in lontananza, mettiamoci a seguire due ragazzi ormai diventati famosi, ma che hanno molto da insegnarci sull'infinitamente di più, i discepoli di Emmaus.
2: Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?» Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i sommi sacerdoti, i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè, tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se se ne dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
0: Bisogna vincere la tentazione della solitudine, dell'isolamento, e questo è l'insegnamento che ci viene dalla storia di Noemi e Ruth. E perché questo? Guardate che non è cattiveria la nostra, è che quando tu soffri a un certo punto ti si aprono degli alfabeti che ti rendono incomprensibile agli altri, non ti senti più capito e ti senti a disagio, come se gli altri non possano veramente capire quello che tu stai vivendo. Allora l'unica cosa che ci dà sollievo dopo un'esperienza di sofferenza è evitare l'incontro con l'incomprensione degli altri. Ci sentiamo soli, scegliamo questa solitudine perché ci dà sollievo questa solitudine. Abbiamo detto che non c'è nessun infinitamente di più quando scegliamo invece questa solitudine, questo isolamento. L'infinitamente di più invece è sapersi mettere contro questa solitudine, contro la tentazione di questo isolamento. L'infinitamente di più nasce da Noemi che si lascia voler bene da Ruth. L'infinitamente di più è lasciarsi amare nella propria sofferenza e lasciare che la gratuità di qualcuno possano lasciarci da soli. Ma poi il dolore è anche quello che ci ha insegnato Pietro, è il senso di colpa. Una colpa che abbiamo fatto, forse che non abbiamo fatto. Cosa dovrebbe fare un padre, una madre, se non difendere la vita del proprio figlio? E quando ci si accorge che non si può difendere la vita del proprio figlio? E quando ci si accorge che in questa guerra tu non puoi fare niente, che devi assolutamente sottostare all'impotenza di veder soffrire qualcuno che ami, che non riesci nemmeno a far cambio e tu vorresti far a cambio? Senza perdono non si va da nessuna parte, si rimane ostaggi di questo senso di colpa, ostaggi del fatto che noi non siamo stati dei padri ideali, delle madri ideali, degli amici ideali, ma siamo stati così reali da aver sperimentato l'impotenza della nostra umanità davanti alle cose difficili. Se il senso di colpa decide al posto nostro, c'è questo infinitamente di meno, che è la fine di Giuda. Ma quando questo senso di colpa viene distrutto dalle lacrime, sciolto dalle lacrime, dall'incontro con la misericordia, dall'incontro con lo sguardo di Gesù, Questo diventa l'infinitamente di più di Pietro, diventa una storia di santità, una storia di credibilità, e la credibilità di chi è passato per la strada stretta di quel buio, e la credibilità di chi ha sentito sulla propria pelle che cosa significa essere umani, essere così fragili, essere così impotenti. Ma poi ecco il sentiero dei discepoli di Emmaus, che è, mi piace sempre definirlo, un sentiero di ritorno. Sentieri di ritorno, almeno nella mia idea, sono quei sentieri che ci fanno ripercorrere la nostra vita al contrario. Torniamo con la coda fra le gambe, perché le cose che ci hanno entusiasmato, le cose per cui avevamo lasciato tutto, le cose per cui pensavamo di dover dare tutta la nostra vita, a un certo punto ci hanno lasciato a piedi. Che fine hanno fatto i nostri sogni? Che fine hanno fatto le nostre aspettative? Che fine ha fatto il desiderio di vedere un figlio crescere? La vita a un certo punto ti toglie tutto questo, e tu l'unica cosa che puoi fare è tornare a casa con la coda fra le gambe, anche tu con un sentiero di ritorno. È buio e c'è confusione nel cuore di questi due ragazzi. Ma proprio in quel buio, in quella confusione, loro non sanno che è il giorno di Pasqua, non si scambiano nessun augurio, non sanno ancora che cos'è veramente la Pasqua, non sanno davvero che cos'è la risurrezione, non sanno davvero quello che sta accadendo dentro la loro vita. Per loro è solo buio, confusione, e poi uno straniero che si affaccia nel loro buio e nella loro confusione, uno straniero che comincia a camminare nel loro buio e nella loro confusione. Che cosa accade quando tutto sembra finito? Che inizia un nuovo percorso, un percorso che non è luminoso, che molto spesso è fatto di confusione e di buio. È Pasqua, ma non sentiamo che è veramente Pasqua, e vorremmo che qualcuno rimettesse ordine dentro la nostra confusione, che qualcuno ci riprestasse le parole, che qualcuno ci svelasse il senso delle scritture, che qualcuno ricollegasse i fili di tutto questo caos invece che ci portiamo dentro. Ed è quello proprio il momento in cui, più di tutti gli altri momenti, noi abbiamo bisogno di segni, abbiamo bisogno di vedere le cose. Nell'incredulità di questi discepoli, nella mancanza di fede di questi discepoli, che si traduce poi umanamente nella mancanza di fiducia nella vita, sono semplicemente dei delusi che tornano a casa. Ecco, in questa delusione si affaccia il risorto e comincia a far ripartire la loro vita, comincia a spiegar loro il senso delle scritture. Quanto è durato questo tragitto, verosimilmente? 10 minuti, mezz'ora, 3 ore, un pomeriggio, una serata? Il Vangelo non ci dice quanto dura questo percorso. A volte, amici miei, può durare 10 anni, 20 anni, il resto della nostra vita. Ma la consapevolezza che ci spinge ad andare avanti è che in quel buio e in quella confusione che proviamo non siamo soli. C'è uno straniero che perde tempo con noi, uno straniero che comincia a fare una cosa molto semplice. È così che lo descrivono i discepoli quando si raccontano alla fine di questa storia che cosa è accaduto. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando quest'uomo conversava con ciascuno di noi? E che cosa significa il cuore che brucia nel petto, se non la vita che torna di nuovo ad appassionarti, la vita che torna di nuovo a prometterti qualcosa, la vita che torna di nuovo ad essere viva? Per uno che ha sofferto, per uno che ha perso qualcuno, solitamente non c'è questa esperienza, viene inibita questa esperienza, perché ci sembra di dover far torto alle persone che abbiamo perduto, alle persone che ci mancano. Non posso tornare a sorridere, ad essere felice, mi sembra di fare un torto alla sua mancanza, alla sua assenza. Non ci può essere nessun infinitamente di più che si chiama Pasqua quando noi rimaniamo aggrappati solo all'assenza, quando noi continuiamo a celebrare in tutti i modi possibili quella mancanza, quel funerale, quando continuiamo a celebrare quell'assenza in maniera compulsiva. No, le persone che abbiamo amato, le persone che amiamo, non possono mai diventare il motivo della nostra disperazione. Dobbiamo sempre difenderle da questa tentazione.

0: Pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sostieni i miei passi con la tua promessa, Signore.
1: Meravigliosa è la tua alleanza. Per questo le sono fedele. La tua parola nel rivelarsi illumina. Dona saggezza ai semplici. Apro anelante la bocca, perché desidero i tuoi comandamenti. Volgiti a me e abbi misericordia. Tu che sei giusto per chi ama il tuo nome. Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola, e su di me non prevalga il male. Salvami dall'oppressione dell'uomo, e obbedirò ai tuoi precetti. Fa risplendere il volto sul tuo servo, e insegnami i tuoi comandamenti. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, perché non ho

0: osservano la tua legge.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Sostieni i miei passi con la tua promessa, Signore.
3: Uno solo è il legislatore e il giudice, e tu chi sei che giudichi il tuo prossimo?
4: Dio si alza nell'assemblea divina, giudica in mezzo agli dèi. Fino a quando giudicherete iniquamente e sosterrete la parte degli empi?
5: Difendete il debole e l'orfano, al misero e al povero fate giustizia, salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalla mano degli empi.
4: Non capiscono, non vogliono intendere, avanzano nelle tenebre, vacillano tutte le fondamenta della terra.
5: Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo, eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti.
4: Sorgi, Dio, a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti.
2: Uno solo è il legislatore e il giudice, e tu chi sei che giudichi il tuo prossimo?
3: Ho invocato il Signore, ed Egli mi ha risposto. Nella mia angoscia ho gridato al Signore, ed Egli mi ha risposto.
6: Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice.
3: Che ti posso dare come ripagarti, lingua ingannatrice? Frecce acute di un prode con carboni di ginepro.
6: Me infelice, abito straniero in Mosoc, dimoro fra le tende di Kedar. Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace.
3: Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ho invocato il Signore ed Egli mi ha risposto.
7: Tu, nostro Dio, sei buono e fedele, sei paziente e tutto governi secondo misericordia. Conoscerti, infatti, è giustizia perfetta. Conoscere la tua potenza è radice di immortalità.
8: Dio di misericordia e di grazia,
9: lento all'ira e grande nell'amore.
10: Preghiamo. O Dio, che sei il padrone della vigna e della messe, e assegni a ciascuno il suo lavoro e la giusta ricompensa, aiutaci a portare il peso della nostra giornata accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
11: Amen.
12: Benediciamo il Signore.
13: Rendi

un'impresa io sarò presente. In ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima, ogni volta che ti servirà un abbraccio. In noi la tenerezza di un bambino, in noi la solitudine.

Sorridi. Sorridi.

0: Gli dice
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata di Chiesa e Comunità, che apriamo naturalmente con l'attesa presentazione della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, presentazione che è in corso in questo momento in Vaticano nell'aula nuova del Sinodo. Per capire quali sono i contenuti dell'enciclica che appunto si sta presentando e che vedrà tra poco anche l'intervento inedito di Papa Leone alla presentazione, andiamo dal nostro vaticanista Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno a chi ci ascolta, eccomi qua.
2: Paolo, aiutaci a entrare nei contenuti di questa enciclica così attesa, la prima, abbiamo detto, di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, anche questo insomma tema non all'avanguardia di più, visti i tempi di un'enciclica, insomma, ecco, volevo chiederti se ci puoi

0: un po' aiutare a entrare nei contenuti.
1: Ci proviamo, magari tu pensi di aver fatto una domanda semplice che invece non lo è per niente, perché dico subito che nell'edizione della libreria editrice Vaticana si parla di 230 pagine, è un testo lungo, però devo dire innanzitutto c'è una grande leggibilità, si legge benissimo con molta chiarezza. E poi i contenuti, sì, l'intelligenza artificiale, questo era stato anticipato, però dicendo così diciamo poco, perché di fatto è una sorta di grande affresco sul mondo contemporaneo, tutti i problemi del mondo contemporaneo, tutte le questioni aperte alla luce di questo sviluppo tecnologico della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale. Faccio per dire, rientrano nel tema la guerra, il multilateralismo, ma anche i diritti delle minoranze, la questione della democrazia, la questione dell'educazione dei bambini, dei ragazzi all'uso dei social, e insomma tantissimi temi, gli abusi nella Chiesa, faccio per dire. Poi c'è tutta una parte storica, una ricostruzione storica della storia, della dottrina sociale della Chiesa, proprio per far capire che questo interesse della Chiesa verso i nuovi fenomeni sociali, e l'intelligenza artificiale lo è, nasce su una tradizione già antica e anche su un metodo già collaudato da sempre. La Chiesa in qualche modo è chiamata, questa è la sua missione, mettere in dialogo i fenomeni nuovi, le res nove, le rerum novarum al genitivo di Papa Leone XIII, la famosa enciclica, metterle in dialogo con la sapienza del Vangelo, la sapienza eterna. È quello che prova a fare in questo testo Leone, però appunto ho citato un po' di temi qua e là per dare un'idea dell'ampiezza dei contenuti.
0: Eh sì Paolo, perché tu dicevi come appunto c'è questa ampia ricostruzione storica di come si è arrivati a elaborare diciamo la dottrina sociale della Chiesa, ci sono anche i fondamenti, gli elementi della dottrina sociale della Chiesa, perché in questa enciclica l'origine, la connessione con la Rerum Novarum è più che esplicita, tant'è vero che la firma è proprio nel giorno del 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Allora, da questo punto di vista, qual è la connessione? Insomma, che cosa ci dice rispetto alle sfide di oggi? Ecco.
1: La connessione era evidente, lo disse subito, addirittura la connessione c'è già nella scelta del nome che fece Papa Prevost, appena eletto, Leone XIV, ponendosi in continuità col predecessore autore di questa enciclica, la Rerum Novarum, era fine 800, da lì è nata di fatto la dottrina sociale della Chiesa. E il parallelismo vuol dire che come a quei tempi la rivoluzione industriale aveva sconvolto di fatto il vivere sociale, aveva introdotto novità veramente mai viste prima, e così oggi sta facendo l'intelligenza artificiale, perché veramente a leggere l'enciclica si capisce che è un tema che incrocia tutte le sfere del vivere umano. La Chiesa ha già elaborato la dottrina sociale della Chiesa col Magistero dei Papi, ha già elaborato dei principi cardine, il bene comune, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia sociale. Quello che fa Papa Leone in questo testo è ridefinire questi principi applicandoli ai nuovi fenomeni che sono di fatto un'evoluzione tecnologica, cioè un'intelligenza creata dall'uomo, che però, dice bene Papa Leone, non ha un'intenzionalità, non ha una coscienza. È una frase molto molto bella, se volete la vado a ritrovare, cioè sì. La tecnologia assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa, allora deve essere sempre l'intelligenza umana, ne spiega Papa Leone, con la sua coscienza e la sua libertà, a stabilire l'uso e i limiti di questa tecnologia. Questo in sostanza è il senso, bisogna dare un'anima a questa tecnologia, che di per sé è neutra, può essere usata per il bene e per il male. Il capitolo più appassionato, quello dove i toni si fanno più forti, più vibranti, è l'ultimo. Leone parla di guerra, l'intelligenza artificiale viene utilizzata anche per creare delle armi, Incrocia anche il tema della corsa al riarmo. Sapete che Papa Leone non perde occasione di fatto per parlare di pace, quindi vi lascio immaginare cosa può dire Papa Leone di questo tema. Io capisco, voi mi chiedete contenuti, ma rimanderei a una lettura, anche perché è un testo lungo, sì, però scritto bene, semplice, si legge bene. E davvero denso di contenuti, penso un documento destinato, io credo, a volte tante encicliche non è che lasciano tutte lo stesso segno nella storia della Chiesa, questa enciclica secondo me lo lascerà invece.
0: Certo, assolutamente, anche perché oltre alla ricchezza dei temi, allo sguardo sull'attualità, c'è proprio questo richiamo, no, al senso del limite a 360 gradi, quindi è proprio una l'ampiezza anche per capire gli spazi di azione in cui poi la responsabilità umana si gioca, e quindi governare un fenomeno proprio per riuscire a ribaltare lo sguardo. E quindi guarda, ti ringrazio Paolo, anche perché appunto i contenuti sì, ma i contenuti poi ognuno di noi li leggerà, ma queste chiavi di lettura sono preziose e ti ringrazio di avercele date.
1: Concludo con un cenno, se posso, sì? Nella dottrina sociale della Chiesa un caposaldo è quello del dire: non tutto quello che è tecnicamente possibile è moralmente ammissibile. Questo vale naturalmente anche per l'intelligenza artificiale, e Papa Leone declina questo principio di nuovo di fronte a questi progressi straordinari della tecnologia, straordinari e ambivalenti.
0: Grazie Paolo, grazie davvero. E Alessandra Giacomucci ha intervistato proprio sulla Magnifica Humanitas il sociologo Michele Sorice, docente alla Sapienza, e gli ha chiesto innanzitutto quali sono le principali sfide dell'intelligenza artificiale evidenziate dall'enciclica. Sentiamo.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano, e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità, e quindi da questo punto di vista uno strumento insieme agli altri di contributo alla crescita umana.
3: La questione del potere e la questione della verità come si intrecciano in questa enciclica?
2: La questione del potere è rilevante perché il Santo Padre ci ricorda che l'intelligenza artificiale, come in genere tutti i beni algoritmici, non possono essere la proprietà di pochi, ma devono essere in qualche modo bene comune. Questo naturalmente ha un impatto anche sulla verità. Se l'intelligenza artificiale è utilizzata come bene comune, essa non può che funzionare come strumento di crescita, di sviluppo della verità, altrimenti diventa uno strumento di manipolazione. Non è un caso che possa trasformarsi molto facilmente in uno strumento di asservimento della verità a interessi di pochi.
3: E a questo punto serve un'ecologia della comunicazione nuova con l'intelligenza artificiale?
2: È necessario che la comunicazione sia ecologica nel senso ampio, che diventi realmente integrale, come già ci aveva detto Papa Francesco qualche anno fa. E mi sembra che da questo punto di vista Papa Leone ci ricordi, in continuità col suo predecessore, che la comunicazione o è integrale o non è comunicazione, è soltanto calare dall'alto informazioni a un pubblico passivo. L'invito ad una comunicazione integrale e dunque ecologica è un invito ad una comunicazione che rimetta al centro ancora una volta i soggetti, le persone.
0: Magnifica Humanitas, come abbiamo detto, mette al centro la dignità umana anche dal punto di vista del lavoro. Alessandra Giacomucci ne ha parlato con il teologo Don Bruno Bignami, che è direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro della CEI. Sentiamo.
4: Il lavoro è una dimensione fondamentale della vita dell'uomo, e da sempre la Chiesa nelle sue encicliche sociali è intervenuta su questo, anche sul tema ovviamente delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale e tecnologia hanno oggi nel mondo del lavoro. C'è molto da dire. Una delle questioni grandi è che c'è una grandissima trasformazione in velocità del modo di lavorare. Questo chiede da una parte una capacità di recuperare la dimensione della formazione delle persone, dall'altra c'è anche una prospettiva positiva che l'enciclica mette in rilievo, cioè il fatto che i lavori più faticosi, alcuni lavori anche ripetitivi attraverso la tecnologia possono essere alleggeriti all'uomo. Quindi diciamo che c'è una evoluzione molto importante da presidiare. Questa trasformazione però non deve neanche farci dimenticare tutte le dimensioni di manipolazione o di utilizzo dell'intelligenza artificiale per evitare la responsabilità umana. Invece, tanto più nel mondo del lavoro, è fondamentale mettere al centro la responsabilità.
3: Dignità è una parola che ricorre molto spesso anche in questa enciclica. Ecco, quale cammino di dignità dentro questo nuovo scenario?
4: La dignità è innanzitutto quella della persona umana, non a caso l'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro, proprio perché se l'evoluzione, la trasformazione tecnologica la si fa a scapito di alcune categorie di persone che lavorano in termini di disumanità e di non dignità umana, allora vuol dire che non è un'autentica evoluzione, ma anzi rischiamo una regressione.
0: Era la voce di Monsignor di Don Bruno Bignami. In questo momento in corso, lo ricordiamo, la presentazione della enciclica Magnifica Humanitas, ed sta parlando il Cardinal Cerni, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, poi parlerà Papa Leone. Noi vi riproporremo i contenuti di quanto Papa Leone dirà in questa occasione inedita, perché appunto non era mai accaduto che un Papa fosse presente alla presentazione di una sua enciclica. Ora però voltiamo pagina, perché il Papa sabato mattina è tornato in Campania poche settimane dalla visita a Napoli Pompei ed è stato ad Acerra, nella terra dei fuochi. Ha incontrato in cattedrale il clero, le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e in quell'occasione ha esortato a scardinare la cultura del privilegio che ha fatto male a questa terra. Ha detto: sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dalle inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Il Papa ha sottolineato come il grido della creazione dei poveri nella terra dei fuochi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Per questo, ha detto, serve una conversione, un grido che chiede una conversione. Tra gli incontri del Papa nella terra dei fuochi c'è anche quello con le mamme di Miriam, che da anni si battono contro l'inquinamento della loro terra e l'illegalità che produce. Alla presidente Antonietta Moccia chiediamo innanzitutto com'è stato avere lì Papa Leone. Sentiamo.
5: È stato un momento veramente toccante, perché tante famiglie erano là, chi aveva perso chi aveva perso un figlio, chi come noi, chi lo siamo ancora, quindi stare davanti a lui è stato veramente molto emozionante per quello che rappresenta la luce. Noi questo vogliamo, che questo territorio non si spenga mai, quella luce, la speranza, il fatto di essere viste, accolte, questo abbiamo bisogno noi famiglie. È un territorio martoriato. La sua venuta ci ha portata, come detto prima, quella speranza che attendiamo da tempo.
0: Antonietta, e voi che cosa avete potuto far arrivare al Papa? Che cosa gli avete detto, chiesto, raccontato?
5: Io, quei pochi minuti che siamo stati davanti a lui, questo ho detto, di non abbandonarci e di darci quella speranza che da tempo attendiamo. Lui, devo dire, mi ha guardato negli occhi, mi sembra sembrava come se mi scudasse nell'anima. È stato un momento veramente bellissimo. Sono stata capita e sentita.
0: Bello, bello e forte. Sì. Antonietta, anche per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio, qual è la vostra battaglia? Che cosa chiedete? Che cosa state vivendo nella vostra terra?
5: Noi come mamme da tempo che lottiamo per l'ambiente, perché sappiamo bene che tra malattie e ambiente il nesso c'è. Mia figlia oggi ha 19 anni, l'associazione Le Mamme di Miriam è dedicata a lei perché è il simbolo della lotta, non ci siamo mai fermate. All'età di 5 anni le fu diagnosticato un medulloblastoma metastatico a quarto stadio. Ha subito 6 cicli di chemio, 2 autotrapianti e 60 radio. 3 anni fa ci sono voluto 10 anni per dire fuori pericolo, infatti nel 2023. È potuto dire, però mia figlia si porta tanti segni lasciati da quel mostro. I controlli continuano ancora, si faranno sempre. E io, nonostante tutto, sono fortunata. Veramente mia figlia è stata miracolata. Qua tanti bambini, tanti ragazzi che purtroppo non diventeranno mai adulti.
0: Certo. La causa, sappiamo insomma gli sversamenti.
5: La causa è l'ambiente, perché il medulloblastoma colpisce un bambino su 1 milione di abitanti. Ad Acerra ne siamo 60.000. Nel 2011, quando mia figlia fu ricoverata al Posillipon di Napoli, erano 4 i casi e tutte e 4 di Acerra. Quindi questo ci fa capire, ma non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono gli scienziati, non lo dico io che sono una mamma.
0: Certo, certo, è un'evidenza scientifica, certo, perché i numeri dovrebbero essere completamente diversi, non sarebbe pensabile in un territorio così piccolo.
5: Noi come mamme siamo diventate sentinelle del nostro territorio, invece di stare a casa. C'è chi non ce la fa e capisco, perché non tutti quanti reagiamo in un solo modo. Noi dell'associazione, perché le altre mamme fortunatamente non hanno queste problematiche, però hanno sposato la causa, giriamo le nostre campagne, facciamo denunce, adesso inviamo tutto al Badalassi, il commissario della sentenza CEDU, perché io sono una delle tante firmatarie di quella sentenza. Quindi monitoriamo le nostre campagne, dove si trova di tutto ancora oggi.
0: E quanto è prezioso questo vostro lavoro per andare verso
5: noi, una soluzione? Noi facciamo il nostro come mamme, però vorremmo che le istituzioni facciano la loro parte. Ne abbiamo bisogno, questo territorio sta morendo purtroppo. E con lui tanti figli.
0: Mamma mia, certo, certo, certo. Le chiedo un'ultima cosa, appunto, certo. Voi chiedete che le istituzioni facciano la loro parte e in che clima?
5: Prego. Noi 20 anni fa facevamo cortei, gridavamo il nostro dolore, volevamo le bonifiche. Dopo 20 anni facciamo la stessa cosa. Quindi fa capire che in 20 anni in questo territorio non è cambiato nulla, anzi è andato a peggiorare.
0: Sì, sì, certo, certo, se no non saremmo qui a parlarne ancora
5: infatti,
0: in questo modo. Antonietta, io la ringrazio veramente tantissimo, sia per l'intervista sia per
5: questo. Ringrazio voi che ogni tanto date voce a noi, senza voce, inascoltate.
0: Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Militi in regia, vi ricordo che si apre oggi pomeriggio l'82esima Assemblea Generale della CEI, ve ne parleremo. A tutti voi, buona giornata.
6: Chiesa e comunità.
7: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
8: È lunedì 25 maggio.
9: Sono le 12:51.

0: In Blu 2000 News.
1: Presentata in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, il testo dedicato all'intelligenza artificiale. In Vaticano nel pomeriggio al via l'assemblea della CEI. Molti annunci, ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. In Ucraina, massiccio attacco russo dopo i raid di Kiev. Ebola, allarme in Africa, in particolare sale il numero dei morti nella Repubblica Democratica del Congo. Ultimi verdetti del campionato in Champions, Roma e Como, tafferugli prima di Toro Juventus, 8 gli arrestati, c'è un ferito grave. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Presentata in Vaticano, ancora in corso la presentazione della prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Paolo Fucini.
2: Uno sguardo ampio e ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo, però, può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E sull'enciclica Magnifica Humanitas vi proponiamo in rapida successione le riflessioni del sociologo Michele Solice e del teologo Don Bruno Bignami.
3: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
4: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: In Vaticano alle 16 al via l'assemblea della CEI con l'intervento del cardinale presidente Zuppi, lavori che termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Molti annunci, ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Cerchiamo di capirne di più con Marco Burini.
5: Aperture, chiusure, frenate, accelerazioni. Il tira e molla tra americani e iraniani va avanti da settimane. Non bisogna aver fretta, il tempo è dalla nostra parte, sostiene Trump. Ma il regime di Teheran dice lo stesso. Per il segretario di Stato americano Rubio l'intesa può essere firmata anche oggi. Abbiamo fatto progressi, ma l'accordo non è imminente, ha precisato poco fa il ministero degli esteri iraniano. I dettagli non si conoscono, ma tra i punti fondamentali ci sarebbe la proroga di 2 mesi della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Mentre resta metterebbe fuori il dossier nucleare, cosa che fa infuriare alcuni esponenti del Partito Repubblicano. Un compromesso generico farebbe il gioco degli Ayatollah, che uscirebbero rafforzati invece che indeboliti dalla guerra. Viene da chiedersi perché sia iniziata, dice il senatore Lindsey Graham, storico alleato di Trump, che aveva fatto di tutto per convincerlo ad attaccare e non vuole negoziare alcunché, come Netanyahu, che oltre a un Iran senza bomba atomica vuole mano libera in Libano. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora in Ucraina, con il nuovo pesante attacco russo in risposta ai raid di Kiev. Alessio Orlandi.
6: La risposta di Kiev al missile balistico russo Oreshnik, che ieri ha provocato 2 morti e 87 feriti, è arrivata con un duplice attacco di droni. Il primo in direzione di Mosca, costringendo il Cremlino a chiudere per qualche ora il traffico alla periferia di Yaroslav, l'altro sia sulle regioni di confine di Belgorod e Bryansk che su Orlivka nel Donetsk. 6 in totale le persone uccise dalle forze ucraine. A sua volta la Russia ha lanciato questa mattina raid su Kramatorsk nel Donbass. 3 i feriti, colpiti alcuni edifici residenziali e infrastrutture civili. Intanto al fronte la situazione è di sostanziale stallo. Mosca avanza sempre più lentamente mentre Kiev recupera pian piano terreno. Dietro le quinte la Casa Bianca sta lavorando anche per un cessate il fuoco a tempo indeterminato in Ucraina. Le trattative a rilento sono condotte dagli inviati degli Stati Uniti, Witkoff e Kushner, che nei prossimi giorni potrebbero tornare a Mosca. Il nodo restano sempre i territori contesi nel Donbass e le garanzie di sicurezza per Kiev, mentre il presidente finlandese Stubb si è detto pronto a rappresentare l'Europa nei colloqui di pace nel caso in cui gli venisse chiesto dagli altri stati dell'Unione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 2 giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita questa mattina dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Ronco Ferraro, comune del Mantovano. L'incidente alle 5:30, il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo investendo i 2 ciclisti e finendo poi fuori strada in un fosso. Continente africano che fa i conti in questi giorni con la nuova epidemia di Ebola. Facciamo il punto con Maurizio Dischino.
7: Le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno intensificato i controlli sanitari ai posti di blocco nei pressi di Bunia, nella provincia nord-orientale dell'Ituri, epicentro del nuovo ceppo di Ebola chiamato malattia da virus Bundibugyo. L'area è al confine con l'Uganda e il Sud Sudan. Mentre le attività di sorveglianza si intensificano, sono stati identificati finora oltre 900 casi sospetti, di cui 101 confermati, ha riferito l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarando l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, anche se il rischio globale resta basso. Il virus si è diffuso in diverse province orientali congolesi e nella vicina Uganda. Gli esperti affermano che ancora non esiste un vaccino per l'Ebola causata dal ceppo Bundibugyo e che conflitti e sfollamenti stanno complicando gli sforzi per contenere l'epidemia. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi di provincia. Alle 15, dicevamo, si chiudono i seggi. Subito dopo lo spoglio, ieri alle 23, affluenza in calo al 46.3%. E siamo alla pagina sportiva, una Serie A non memorabile, si è chiusa ieri con qualche verdetto a sorpresa, ma soprattutto con le brutte immagini degli scontri tra le tifoserie, tra Juve e Toro. Ci sono 8 fermati fuori dallo stadio prima del derby della Mole. Andrea Dumaschio.
8: Il tifoso juventino di 36 anni, seriamente ferito alla testa, resta stabile ma in prognosi riservata all'ospedale Le Molinette. In campo il derby si è chiuso 2-2, contribuendo ai verdetti per le coppe europee. In Champions ai già qualificati Inter, campione d'Italia, e Napoli secondo, si sono aggiunti Roma e Como. In Europa League vanno Milan e Juve, mentre l'Atalanta si giocherà il turno preliminare d'accesso alla Conference il 20 e 27 agosto. A Milano ieri pomeriggio, folle eccezionale, vittoria sorpresa del norvegese Vernes per la tappa in linea del giro, partita da Voghera, oggi riposo, col danese Vingegaard che resta in maglia rosa. Nella Formula 1 in Canada, 4º successo di fila del giovanissimo italiano Kimi Antonelli. Sulla sua McLaren ha preceduto al traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Anticipo d'estate, specie al nord in questo inizio di settimana, attese temperature nettamente al di sopra della media stagionale. In particolare Milano sarà tra i centri più caldi, con la colonnina di mercurio che potrà toccare anche fino a mercoledì i 35 gradi nelle massime, sole ma temperature più basse invece al sud. Un'occhiata alla borsa di Milano, più 0,83% per il FTSE MIB. È davvero tutto per l'edizione delle 13 del nostro radiogiornale. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Questa edizione può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Acqua. Il premio Lambrogino ha l'obiettivo di promuovere, consolidare e diffondere pratiche condivise di cura e gestione del territorio. È stato ufficialmente istituito nel quartiere Ponte Lambro di Milano in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. Alla prima edizione del bando hanno partecipato 19 iniziative, espressione di una significativa pluralità di azioni dedicate alla tutela e alla valorizzazione del fiume Lambro, differenziate per scala, impatto e soggetti coinvolti. Oltre al premio Lambrogino, assegnato al progetto Riqualificazione delle Anse del Fiume Lambro e Costruzione di Aule Didattiche a San Donato Milanese, realizzato dal Comune di San Donato e WWF Sud Milano, tra i premi è stato conferito un encomio all'Ufficio Operativo AIPO di Milano per il progetto finalizzato al ripristino delle aree di espansione del corso d'acqua e alla riqualificazione degli ambienti fluviali con interventi strategici. La proposta di candidatura, trasmessa dal dirigente Marco Laveglia, ideatore dell'intervento, con la collaborazione del funzionario tecnico Stanislao Moccia, che si è occupato della progettazione di dettaglio e della realizzazione, ma anche l'ingegner Sabrina Canali, in qualità responsabile dell'ufficio operativo di Milano, è stata sintetizzata nel titolo Acquisto e demolizione di fabbricati per ridare spazio al Lambro. L'azione proposta da AIPO, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, riguarda un'area posta nel comune di Cologno Monzese nei pressi di Viale Europa e a lato della tangenziale e rappresenta una significativa inversione di tendenza attraverso cui si intende recuperare spazio al fiume demolendo dei fabbricati collocati in aree a rischio vicine appunto al fiume. Con queste attività si aggiunge il doppio obiettivo di ricostituire aree di espansione libera della corrente e di riqualificare le aree di pertinenza fluviale con conseguenti benefici sul piano della riduzione del rischio idraulico e importanti possibilità di recupero della natura e della fruizione di questa porzione del corso del Lambro. Il progetto, finanziato da Regione Lombardia per un importo complessivo di 1,1 milioni di euro e il cui termine dei lavori è previsto a fine giugno, punta a recuperare più spazio per restituirlo al fiume, destinando aree oggi degradate e occupate da costruzioni incompatibili con le normative sulla sicurezza idraulica. L'obiettivo è ridurre la pressione dell'uomo su un territorio già fragile, dove negli anni l'eccessiva urbanizzazione ha limitato la naturale capacità del fiume di scorrere. Nel caso del fiume Lambro, questi interventi aiuteranno a migliorare il deflusso dell'acqua e a ridurre il rischio di allagamenti.
0: Le parole della sostenibilità.

0: sarà.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 13:21.
3: È lunedì 25 maggio.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del settore agroalimentare, delle nuove opportunità di lavoro che ci sono in questo ambito, ad esempio per quanto riguarda tutto il mondo dei sommelier, delle degustazioni e degli assaggiatori. In questa prima parte ci soffermiamo su quello che riguarda il comparto dell'olio extravergine d'oliva. Lo facciamo con Nicola Di Noia, direttore generale dell'Unaprol, responsabile olio della Coldiretti e anche direttore della Evo School, di cui poi parleremo. Allora, direttore, innanzitutto è un'opportunità questa che si sta creando, ma sono tante le opportunità anche nel mondo dell'olio, che di fatto è sempre un'eccellenza italiana.
2: Assolutamente sì, abbiamo bisogno di professionisti dell'olio extravergine di oliva, perché pur essendo un pilastro della dieta mediterranea, spesso e volentieri è un prodotto poco conosciuto. Quindi abbiamo bisogno di formare dei professionisti che potranno supportare sia le aziende olivicole, i frantoi, a fare meglio, perché in Italia l'unico obiettivo che possiamo perseguire è quella di qualità assoluta dal punto di vista ambientale, organolettico e nutrizionale, e dall'altra raggiungere il consumatore che deve imparare a riconoscere le differenze e la qualità. Quindi i professionisti dell'olio, e quello che noi facciamo nella Fondazione Evo School, ha questo obiettivo: preparare persone che siano in grado di traghettare anche una nuova dimensione dell'olio extravergine di oliva, migliorando sempre di più la qualità.

0: Ecco, ci sono poi alla fine degli sbocchi e delle opportunità occupazionali, a suo giudizio, è un comparto che può assorbire figure del genere?
1: Secondo me sì, perché siamo in un momento in cui i cibi iperprocessati, in generale industriali, cominciano a avere giustamente da parte del consumatore più attento, diciamo, minore importanza, e i consumatori diciamo evoluti capiscono perfettamente che l'olio extravergine d'oliva può diventare un alimento funzionale e vogliono scoprirlo, vogliono imparare ad alimentarsi meglio. Quindi ci sono assolutamente molte più opportunità del passato, perché dai medici agli sportivi, tutti coloro i quali hanno capito perfettamente che un'alimentazione funzionale diventa anche un elisir di lunga vita, l'olio extravergine d'oliva ne rientra a pieno titolo. Quindi sia attraverso la partecipazione, diciamo, come professionisti assaggiatori all'interno di panel di conosciuti, noi a scuola, in Eco School, prepariamo assaggiatori professionisti che si iscrivono all'elenco nazionale degli assaggiatori, che quindi diventa anche un modo per professionalizzare i tecnici, gli assaggiatori, e poter anche interagire con le aziende agricole, ma non solo, anche quelle che realizzano prodotti dove l'olio extravergine d'oliva è un alimento integrato all'interno di altre preparazioni. Avere una forte specializzazione in quel tipologia di prodotto può essere un modo per rivendersi una professionalità, una nuova opportunità, per non parlare poi degli addetti alla ristorazione e degli alberghi, che hanno bisogno di potersi differenziare ponendo, diciamo, anche in evidenza ai loro clienti questo straordinario prodotto. Quindi assaggiatori possono certamente contribuire a una maggiore professionalizzazione e poi diventare, per ragazzi e ragazze anche giovani ma non solo, un'opportunità di vendersi, tra virgolette, una nuova professionalità aggiuntiva.
0: Direttore, lei faceva riferimento a questa scuola, che è una scuola unica nel suo genere, è sita nella capitale, a Roma, è la fondazione Evo School, una scuola che prepara queste figure professionali che lei ci ha raccontato, declinato pochi istanti fa, ma che è aperta un po' a tutti, perché l'avvicinarsi all'olio significa in qualche modo far crescere anche la cultura tra i consumatori, tra i cittadini, nelle famiglie, di un'attenzione alla qualità.
1: Esatto, i percorsi che noi proponiamo, che non sono solo quelli da assaggiatore professionisti, ma anche serate, singole, abbinamenti, tutto sul sito www.evoschool.com, perché l'acronimo internazionale Extravergine Olive Oil School.it, sono anche esperienze di primo approccio per coloro i quali hanno voglia di passare una serata diversamente, che poi diventa però, può diventare una passione, a tal punto da iscriversi all'elenco, ai corsi proprio per assaggiatori. Quindi noi offriamo diverse tipologie di attività per chi è neofita e per chi vuole diventare assaggiatore, che diventa sia un'opportunità di lavoro, come abbiamo detto, ma anche un modo per iniziare a diventare consapevoli nella scelta dell'olio extravergine d'oliva, senza dover chiedere più necessariamente a qualcun altro quale olio comprare. Ecco, l'obiettivo della scuola è quello di formare un consumatore evoluto che possa finalmente spendere con consapevolezza e comprare l'olio migliore per la propria salute, per quella dei propri figli, in maniera consapevole, senza necessariamente affidarsi solo all'etichetta o solo a qualcuno che gli dice che quell'olio è buono. Noi insegniamo a diventare autonomi, e questo vale per la vita quotidiana. Tra l'altro, l'olio non offende nessuna religione, anzi è sacro per i cristiani, i musulmani, gli ebrei, per tutta la popolazione del mondo, un alimento funzionale. Quindi diventa anche una possibilità in più per andare a cena da amici e regalare, invece del solito vino, o comunque insieme al vino, anche uno, due bottiglie di oli che provengono da regioni diverse, proprio per trasmettere dei principi culturali, ma anche e soprattutto benessere e salute e bellezza.
0: L'ultima battuta, direttore, è la carta degli oli un po' come la carta dei vini, questo deve essere un obiettivo, in realtà in alcune realtà della ristorazione già è presente, però insomma dovrebbe diffondersi quanto più possibile.
1: Assolutamente sì, per noi già sarebbe un passo importante non vedere più le oliere nei ristoranti. L'oliera è assolutamente vietata, c'è anche una sanzione amministrativa ben prevista dalla norma nazionale, L'olio deve essere proposto ai clienti negli esercizi pubblici, confezionato, etichettato e con il tappo antirabbocco. Non è solo una questione igienico-sanitaria, ma anche una questione culturale. Certamente avere una carta degli oli, quindi avere una serie di oli che possono essere offerti in degustazione o in abbinamento con i piatti, è indice che quel ristoratore sta lavorando bene nell'assoluta qualità e addirittura sta regalando al proprio cliente un'esperienza sensoriale e nutrizionale unica nel suo genere. Quindi dobbiamo premiare quei ristoranti e quelle pizzerie che già lo fanno e che così facendo contribuiscono al benessere dei propri clienti, ma anche quello territoriale del territorio, dello sviluppo degli olivicoltori di Trantoiani che tanto investono in questa qualità italiana.
0: Grazie davvero Nicola Di Noia, responsabile olio della Coldiretti, ma soprattutto direttore generale dell'Unaprol ed anche direttore dell'Evo School, questa scuola di cui abbiamo parlato, che appunto forma persone specializzate nel mondo dell'olio. Grazie davvero, brano musicale, subito dopo passeremo dall'olio all'acqua per cercare di capire, anche lì si stanno creando delle figure professionali interessanti nel mondo dell'agroalimentare.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Nella prima parte abbiamo analizzato il mondo dell'olio con la figura degli assaggiatori, di coloro che lavorano nell'ambito dei frantoi, ma anche dei sommelier. Insomma, il settore agroalimentare forma e sta sempre più sfornando nuove figure professionali, anche innovative, nel mondo della ristorazione e non solo. A proposito di figure professionali nuove, ci tuffiamo nel mondo dell'acqua e lo facciamo con Mario Celotti, idrosommelier, presidente di ADAM, l'associazione dei degustatori delle acque minerali, che è un altro mondo che si sta sempre più espandendo. Allora cercheremo di capire come funziona. Ecco, siamo in collegamento con il presidente. Presidente, buongiorno, benvenuto. Le chiedo innanzitutto qual è la figura del degustatore di acque minerali, che cosa può fare? Come si deve comportare?
2: Dunque, l'idrosommelier è la persona oggi forse più importante che abbiamo nella ristorazione, che dovremmo avere, e in più diciamo che fa cultura gastronomica, e la cultura del capire come bere e cosa bere e in quale modo bere e cercare l'abbinamento possibile acqua-cibo a tavola, nella ristorazione, ma anche a casa.
1: Ecco, sostanzialmente come si fa a diventare sommelier, degustatore di acque minerali? Ecco, ci può dire il percorso qual è?
2: Dunque, ci si deve associare all'ADAM, Associazione Degustatori Acque Minerali. Poi noi abbiamo 3 livelli incontri didattici, primo, secondo e terzo, e superando il terzo livello uno diventa idrosommelier professionista. Cioè, durante questo percorso cominciamo a conoscere l'acqua, le varie acque minerali, non solo, e poi capire qual è l'acqua più adatta per il nostro io e le nostre patologie, cioè l'acqua nel corpo umano, e poi soprattutto, come per l'olio, come per il vino, come per gli aceti e così via, capire qual è l'acqua adatta per un felice abbinamento sul cibo. Perciò un antipasto avrà un'acqua diversa da quella su una tagliatella, sarà diversa da quella di un filetto, di un brasato, e su quella di un dolce. Perciò ogni piatto, come per il vino, dovrebbe avere un'acqua diversa, l'acqua giusta per il piatto, come del resto per il vino. Perciò ogni piatto ha il suo vino, ogni piatto dovrebbe avere il suo pane, il suo olio e così via. Perciò sì, l'acqua, ma le giuste acque a tavola. La ristorazione dovrebbe avere in casa almeno le 3-4 acque adatte alla propria tipologia di menù che propongono. Questo è almeno sì, l'acqua a tavola, del resto poi a tavola non bisogna negare nell'acqua, quel tanto che basta fare un piatto e l'altro, come del resto del vino, per pulirsi il palato e riuscire a digerire nel modo corretto.
1: Ecco, Presidente, in qualche modo è anche un modo per riscoprire, perché l'Italia è ricca di sorgenti di acqua, un po' come per l'olio, che è un'eccellenza, ma anche il vino nel nostro paese, è un modo anche per riscoprire il territorio italiano, perché abbiamo tantissime sorgenti e tantissime tipologie di acque, anche di grandissima qualità.
2: E giustamente, noi siamo un paese di acque, acque minerali soprattutto, e ogni regione ha più o meno l'acqua adatta al territorio, cioè ognuno di noi, per assurdo, cioè per eccesso, dovremmo poter dire anche che abbiamo la regionalità delle acque, come del resto per il vino. Però noi sappiamo che noi andiamo a cercare l'acqua adatta da abbinare al piatto, perché l'acqua adatta per il noi siamo acqua, perciò dovremmo capire anche qual è l'acqua adatta per il nostro io, le nostre varie patologie e così via. La medicina ci dice bere 1,5 litri, 2 litri di acqua, ma non sempre ci dice quale acqua dovremmo bere. Questo è molto importante invece per noi, cioè per la salute. Poi là non ci dicono che magari tutti hanno paura delle bollicine, dell'anitride carbonica. Se uno non soffre di gastrite e ulcera, invece l'anitride carbonica ci può aiutare nella digestione e soprattutto farci godere fra un piatto e l'altro, perché ci pulisce prima il palato, che ci rinfresca il palato e ci fa godere del piatto successivo, come del resto per il vino.
1: Ecco, frequentando i corsi e comunque avvicinandosi a questo mondo delle acque, è anche un modo per poter scoprire, leggere e osservare meglio le etichettature delle bottiglie d'acqua quando le andiamo ad acquistare. C'è scritto tanto su queste etichette.
2: Esatto, è importantissimo leggere le etichette, perché ogni bottiglia, ogni minerale è diverso dall'acqua, non c'è un'acqua uguale all'altra. e diciamo che questa bottiglia di acqua è un cocktail di minerali, sodio, bicarbonato, calcio, solfato e così via. E l'importante anche questo sarebbe anche a casa cambiare le acque spesso, non sempre la stessa acqua, perché magari può venire a mancare qualche ione, qualche minerale. Perciò è importante l'etichetta. Per noi idrosommelier l'etichetta è tutto, perché noi guardiamo il pH in base all'acidità, se è basica o acidula, guardiamo soprattutto il residuo fisso, che diciamo che io chiamo la strada del gusto. Più è alto il residuo e più gusto c'è in quell'acqua. E oggigiorno c'è anche una comunicazione a volte sbagliata, perché hanno paura del residuo fisso. Il residuo fisso è come per il vino, e cioè se è basso potrebbe essere un vino bianco, no? Un'acqua che va abbinata magari su un antipasto, se è un residuo che va vicino ai 500, perciò il limite dell'oligo minerale che è 500, e a questo punto può essere un'acqua adatta per un primo piatto tipo una tagliatella, una lasagna, soprattutto se addizionata di anidride carbonica. Se noi abbiamo un grande brasato, un grande cosa, e dall'altra parte andiamo a cercare un grande vino rosso, un grande Pinot Noir, un grande Brunello, un grande vino piemontese, e da quest'altra parte dobbiamo andare a cercare l'acqua adatta che ci faccia godere, ci faccia digerire e ci faccia anche godere, pulire il palato per andare poi a godere il prossimo dessert che ci viene proposto. Perciò è una scaletta, e come c'è la scala del vino, ci dovrebbe essere la scala delle acque, no, sì l'acqua ma le giuste acque a tavola, sì l'olio ma i giusti oli a tavola, sì gli aceti ma i giusti aceti a tavola, e così i pani e anche le piadine. Non solo la piada o la piadina, ma ci sono le piade che abbinate ai vari piatti. Cioè, oggi dovremmo cominciare a pensare alle scalette del gusto, alla scaletta dei colori, in questo modo andremo a godere meglio a tavola, e sarebbe piacevole anche avere le giuste acque a tavola, non solo il vino, non solo i grandi liquori e così via.
1: Ecco Presidente, in prospettiva ci potrebbero essere anche delle opportunità di lavoro e opportunità professionali per chi poi segue i vostri corsi e per chi si butta in questo mondo molto particolare. Ad esempio immagino una carta delle acque in un ristorante, si potrebbero creare, come c'è la carta del vino, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, sarebbe auspicabile una carta per quanto riguarda gli oli, anche per le acque potrebbe essere la stessa cosa?
2: Certamente, noi nei primi anni 2000, quando abbiamo iniziato un po' tutti i vari percorsi, abbiamo distribuito le varie carte in giro per la grande ristorazione. Molte le hanno copiate, hanno fatto delle liste di acque più o meno pubblicizzate, di acque conosciute, nessuna è andata a centrare l'acqua giustamente da abbinare. Cioè, più che la carta, oggi un sommelier, io vengo dal mondo del vino, perciò dopo ho studiato anche la parte del mondo dell'acqua, venendo dal mondo del vino ho capito che ogni piatto potrebbe avere, dovrebbe avere il proprio vino. E così è venuto fuori la didattica Adam, la didattica dell'abbinamento acqua-cibo. Perciò noi siamo acqua e dovremmo capire qual è l'acqua giusta per godere a tavola. Oggi andiamo a tavola, siamo tutti super alimentati, no? Andiamo a tavola per godere, non solo per mangiare. Perciò come cambiamo gli oli, come dovremmo cambiare gli oli, come dovremmo cambiare i vini, e perché non cambiare le giuste acque per godere un attimino a tavola. E il futuro è questo, anche per noi, per farci conoscere nel mondo dell'Europa, il turismo per noi è tutto. Perché non avere e la ristorazione, le 3-4 acque adatte ai piatti che propongono? Questo è il salto della cultura, questo è fare cultura, è far crescere la gastronomia, far crescere l'Italia, far capire che abbiamo queste grandi acque. Poi l'acqua, ci siamo sempre curate con le acque, perché non continuare a godere l'acqua?
1: Grazie davvero al presidente Mario Celotti, idrosommelier, presidente di Adam, l'associazione dei degustatori delle acque minerali. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti voi all'ascolto, come sempre una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli: l'enciclica di Leone XIV, l'intelligenza artificiale serba l'umanità, non il potere di pochi. Il Papa chiede che il disarmo delle tecnologie perché si pongano al servizio del bene comune. In Iran, attesa per un possibile accordo di pace, ma Trump per il momento prende tempo. La guerra in Ucraina: non si fermano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca dopo un intero dei bombardamenti. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio, sono le 14:45 secondi in questo momento. Dunque, la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, questo è il cuore della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, pubblicato oggi 25 maggio. Il testo riflette sulle nuove tecnologie alla luce della dottrina sociale della Chiesa. I particolari da Isabella Piro.
3: L'intelligenza artificiale sia a servizio dell'intera umanità e non del potere di pochi, lo scrive il Papa nella sua prima enciclica. 135 anni dopo la Rerum Novarum di Leone XIII, il Vescovo di Roma guarda all'era digitale attraverso la dottrina sociale della Chiesa e ne ribadisce i principi: tutelare la persona umana, la dignità del lavoro, la giustizia sociale e la pace. Forte l'appello del Papa a disarmare l'intelligenza artificiale per rompere l'equivalenza tra potenza tecnica e diritto di governare. Un intero capitolo è dedicato all'impiego delle nuove tecnologie in ambito militare, perché la rivoluzione digitale sta modificando la grammatica dei conflitti. Per questo è urgente un codice etico condiviso sull'intelligenza artificiale, mantenendo chiarezza sulle responsabilità di ogni suo passaggio e superando la teoria della guerra giusta in favore del dialogo. La sfida è ardua, conclude il Papa, ma i cristiani possono e devono affrontarla costruendo la civiltà dell'amore attraverso la verità, le relazioni, la speranza, così da testimoniare la bellezza di una magnifica umanità abitata da Dio.
2: E Leone XIV illustra il senso della sua prima enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il pontefice chiede di liberare l'intelligenza artificiale da logiche che la trasformano in strumento di dominio, esclusione o morte, e invoca il disarmo delle tecnologie perché si pongano al servizio del bene comune. Benedetta Capelli.
4: Artificial intelligence now demands to be disarmed.
5: L'intelligenza artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte.
4: And death.
5: Papa Leone è chiaro, usa la parola disarmata, associata da lui stesso molte volte alla pace, ammette che è una parola forte, ma il momento richiede attenzione, necessità di risvegliare le coscienze e indicare vie all'umanità. La Chiesa, afferma il pontefice, è chiamata a decifrare le cose nuove alla luce del Vangelo e della dignità dell'uomo. Insieme, prosegue, possiamo discernere le grandi questioni del nostro tempo e quindi il futuro dell'umanità. Discernere grazie all'ascolto di voci diverse, ma anche dal silenzio di chi può restare escluso. Disarmare, ma anche costruire, perché le decisioni sulla tecnologia non devono mai essere separate dalla coscienza e dalla responsabilità. Costruire, risvegliare la speranza, soprattutto nel futuro. Solo con una visione così integrale l'intelligenza artificiale potrà essere orientata verso il bene comune. Solo insieme, chi progetta i sistemi e chi ne subisce le conseguenze, i paesi più ricchi e quelli più poveri, le istituzioni, i singoli individui, i centri di potere, le periferie, saremo in grado di costruire un futuro, non per pochi privilegiati, ma per l'intera famiglia umana.
2: Voltiamo pagina perché il mondo guarda con il fiato sospeso per la firma dell'accordo tra USA e Iran che potrebbe mettere fine alla guerra e che comunque viene ritenuto imminente. Secondo le indiscrezioni dei media, all'intesa mancherebbe solo l'ok di Trump e Khamenei. Roberta Barbi.
6: Con l'Iran sarà un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto? Così il presidente americano Trump aveva parlato dell'intesa in via di definizione con Teheran, sottolineandone l'importanza e l'efficacia rispetto al negoziato dell'amministrazione Obama, definito da Trump fallimentare, una via diretta verso un'arma nucleare per l'Iran. Intanto, secondo quanto riferito dai media, Washington e Teheran avrebbero concordato in linea di principio gli aspetti fondamentali per provare a superare il conflitto e riprendere i negoziati, ma per la firma mancherebbe l'approvazione da parte dei due leader. Intanto dal portavoce del ministro degli esteri del governo iraniano arriva un'accusa contro Israele che starebbe facendo a sua detta di tutto per compromettere i colloqui e far fallire l'accordo. Ci aspettiamo alcune azioni da parte di Israele che si ripetano durante l'intero processo negoziale, ha detto Bagaei. Una volta firmata l'intesa dovrebbero seguire 60 giorni di tregua e la ripresa dei negoziati a Islamabad con la mediazione del Pakistan.
2: E la prospettiva di un accordo tra USA e Iran fa scendere i prezzi del petrolio. Il WTI questa mattina veniva quotato a $90.93 al barile, in calo dunque del 5,87%. La guerra in Ucraina: non si fermano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca dopo un intero weekend all'insegna dei bombardamenti. Il ministro degli esteri ucraino chiede la convocazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
7: Sono almeno 8 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore tra Russia e Ucraina in una nuova ondata di attacchi incrociati con missili e droni. I raid seguono uno dei bombardamenti russi più pesanti su Kiev dall'inizio delle ostilità di febbraio 2022. Una risposta, quella di Mosca, all'attacco ucraino contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, area ucraina occupata dalla Russia. Fatti accaduti lo scorso venerdì 22 maggio, dove hanno perso la vita 21 persone. La Russia, nel massiccio attacco contro la capitale ucraina di domenica, ha utilizzato il missile balistico Reshnik. Nel raid hanno perso la vita 2 persone, almeno 83 sono rimaste ferite, tra cui 3 minorenni. Una pioggia di droni ha colpito anche la regione di Kiev, uccidendo 2 persone e ferendone 9. La risposta ucraina non si è fatta attendere. Le forze armate hanno condotto un attacco a Orlivka, regione ucraina del Donetsk, e 4 persone, tra cui 2 minorenni, hanno perso la vita. Il ministro degli esteri ucraino, intanto, a seguito del massiccio attacco russo a Kiev, ha annunciato di aver chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente finlandese Alexander Stubb ha aperto la possibilità di ricoprire il ruolo di mediatore negli eventuali colloqui di pace con la Russia sull'Ucraina.
2: Si celebra oggi la giornata internazionale dell'Africa. Nel 63 infatti veniva fondata l'Organizzazione dell'Unità Africana, ora Unione Africana. Un'occasione per fare punto sulla situazione del continente vessato da guerre ed epidemie, ma anche ricco di risorse naturali, come spiega l'africanista Enrico Casale al microfono di Michele Raviara.
8: L'Africa in generale la vedo ancora ai margini delle dinamiche globali, pur avendo un ruolo assai importante dal punto di vista economico, perché l'Africa è uno dei continenti con maggiori risorse naturali minerarie. Purtroppo è ancora in molti casi un oggetto di sfruttamento. Il fatto che alcuni dei paesi africani produttori di petrolio non abbiano raffinerie è già la dimostrazione di come questo continente faccia ancora fatica a diventare protagonista.
2: Come se ne può uscire? Quali sono i passi che potrebbe compiere l'Africa?
8: L'Africa non ha più bisogno di assistenza, ha bisogno di paesi o gruppi di paesi che investono in Africa insieme agli africani. Solo così poi le economie possono lentamente crescere.
2: I due attivisti italiani della missione di terra della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. L'Uganda conferma 2 nuovi casi di Ebola, portando a 7 il totale da quando l'epidemia è stata rilevata anche in questo paese dell'Africa orientale il 15 maggio. Voltiamo pagina, si dichiara debitore di Freud Sandro Veronesi nel volume Ora nelle librerie, che raccoglie tutti i suoi racconti e che si intitola Caducità. Gabriele Nicolò ci spiega perché.
9: L'uomo dei piattini, il riccio, elemosina per me stesso, sono alcuni dei racconti dello scrittore fiorentino accomunati dal senso della caducità delle cose. Tale senso si fa poi maturo riconoscimento di eventuali scelte errate compiute nel nobile tentativo di far durare il più possibile l'effimero. In questo scenario Veronesi ripropone il saggio di Freud dedicato alla caducità, nel quale esorta a sottrarsi dal vortice del transeunte per vivere in pienezza i frammenti della vita, poiché, sottolinea il padre della psicanalisi, è impossibile che tutte le meraviglie della natura e dell'arte debbano finire nel nulla. Tesaurizzando questo invito, Veronesi, nei suoi racconti, rispecchia l'aspirazione dell'uomo che agogna, anche solo per un attimo, eppur nella consapevolezza dei propri limiti, a ghermire la dimensione dell'eternità.
2: E allora finisce qui il nostro giornale da Luca Rossi, regia Alessandro Guarasci Studio. Grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle 15.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Sono in compagnia di Vincenzo Infantino, direttore generale di ARPA Sicilia. Ben trovato.
2: Grazie.
1: Direttore, l'idea di One Health nasce dalla consapevolezza che la salute è una sola. Quella del pianeta, degli animali e degli esseri umani sono interconnesse. L'approccio One Health dovrebbe essere percepito come una necessità del nostro tempo, non solo scientifica, ma anche culturale, etica e politica.
2: Dopo quello che è successo col Covid, il messaggio che ci è rimasto è proprio questo, cioè non esiste più qualcosa di separato da ambiente, salute, biodiversità, clima. Poi c'è tutto l'aspetto sociale, che non è meno importante di tutti questi argomenti che io ho rappresentato. Quindi One Health sicuramente, c'è chi dice One Earth, un solo pianeta, perché c'è dentro tanta roba. Adesso noi abbiamo cambiato anche il nostro modo di pensare, siamo in una rivoluzione anche culturale interna, la nostra attività è fare controllo e monitoraggio dell'ambiente, però vorremmo farlo sostenendo quelle imprese che vogliono lavorare nel rispetto e nel miglioramento dei loro standard ambientali, quindi accompagnando le imprese, stando a fianco dei cittadini che vogliono sapere, avere risposte su tutto quello che è lo stato dell'ambiente che ha una ripercussione sulla salute. Insomma, è un'agenzia, è un cammino in evoluzione coi tempi.
1: E quali sono, a suo avviso, le principali sfide per attuare questa scelta a livello locale e in un'ottica più ampia a livello globale?
2: Intanto dico sempre sì, le guerre magari le sentiamo lontano, ma oggi sono purtroppo un problema mondiale che riguarda tutti. Però noi non dobbiamo farci influenzare da quello che succede altrove, dobbiamo pensare che noi abbiamo un compito. Il compito di lavorare nel rispetto di quelli che sono i valori dell'ambiente, perché oggi in Costituzione abbiamo messo il principio della difesa dell'ambiente, proprio come la difesa del lavoro, la difesa di tutte quelle cose che in Costituzione hanno forte, hanno resistito per tanti anni. Ecco, noi su questo dobbiamo cercare di pensare che noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa. Poi ovviamente i grandi temi delle guerre eccetera sono un problema serio, importante, però se noi facciamo questo primo passo, probabilmente anche i politici che hanno il compito di guidare queste grandi scelte a livello globale possono anche migliorarlo.
1: Una prospettiva che ARPA Sicilia sta anche avviando insieme alla collaborazione dell'Università di Palermo attraverso un nuovo progetto che parla di ricerca, di innovazione, approccio multidisciplinare, accompagnamento, sostegno ai processi di transizione, ma anche a un'economia circolare per abitare tutti insieme, tutta insieme, la sostenibilità. Direttore, parliamo di questo nuovo progetto.
2: Grazie alla domanda innanzitutto, perché vuol dire che quello che stiamo facendo sta raggiungendo anche il cuore delle persone, per ritornare al messaggio di Papa Francesco, perché noi produciamo numeri, produciamo informazioni sull'ambiente, disastri ambientali, situazioni, innalzamento della temperatura, questioni molto delicate, però per sensibilizzare le persone dobbiamo raggiungerle al cuore, dobbiamo toccare il loro cuore. Per questo noi abbiamo fatto tante attività di comunicazione, come l'iglu che sta qua fuori con i visori che portano a vedere qualche cosa che magari non tutti possono fare in fondo a profondità di 50-60 metri con queste immagini girate con tecnologia avanzata. Ma per ritornare alla domanda del Roosevelt, a Roosevelt, che è un'area di quasi 150.000 metri quadri, la stiamo rivalorizzando rimettendo in piedi strutture obsolete, ma soprattutto, e grazie anche all'apporto dell'assessore Savarino, l'assessore all'ambiente e della presidenza della regione che ha finanziato tutto il progetto, lì vogliamo far nascere quest'area dove multidisciplinare, dove tutti coloro che si occupano di ambiente, salute, biodiversità, clima e spazio, e non solo questo, possono mettersi insieme per pensare, per progettare, per dare spazio ai giovani, al mondo universitario. Dentro abbiamo l'accordo con Unipama, recentemente anche con l'Università di Messina. Insomma, un posto dove ci si possa tutti quanti sedere e parlare di quelli che sono i temi sociali, ambientali e tutto quello che è importante per continuare a lasciare questo pianeta un po' meglio di come l'abbiamo trovato.
1: Come prima accennava lei, oggi siete presenti al meeting francescano del Mediterraneo con uno spazio immersivo dedicato alla divulgazione scientifica e per sensibilizzare sui temi della tutela ambientale, del benessere umano e della sostenibilità. L'immersione non è solo visiva, ma fisica e soprattutto emotiva. Torniamo sempre al discorso del cuore.
2: Noi siamo stati un po' criticati perché è vero che la nostra mission è il controllo e il monitoraggio, però abbiamo una cosa che molti non sanno, una cosa che noi facciamo perché siamo pagati, una parte del nostro contributo è relativo alla formazione, informazione ed educazione ambientale. E per fare questo abbiamo cominciato con poco, con tutta una serie di attività che promuovono l'ambiente in una forma diversa da quella che è la produzione di un'informazione, di un dato scientifico, perché a volte le persone con il messaggio scientifico va pure tradotto in modo tale che tutti possano comprenderlo, e produrre dei clip oppure come abbiamo fatto con gli Oculus qui con questa realtà aumentata un po' anche di tecnologia avanzata per i giovani, perché con i giovani si parla così, dobbiamo pensare che adesso l'evoluzione cambia e quindi cambia anche il nostro modo di vivere, però su queste cose dobbiamo un po' riflettere su come poter continuare a proteggere questo pianeta. Lo facciamo perché proteggere il pianeta significa vivere meglio, migliorare la nostra salute. L'età, la nostra età media si è innalzata grazie al fatto che ci sono tutta una serie di procedure che tentano di proteggere l'ambiente, proteggere la salute e soprattutto quello che è il patrimonio di biodiversità, che a volte noi dimentichiamo che un incendio non è solo bruciare e produrre un po' di polvere nell'aria, ma è anche distruggere un patrimonio di biodiversità che magari ci sta sotto.
1: San Francesco d'Assisi è modello di eccellenza di un'economia integrale vissuta con gioia e autenticità. Interrogarsi sulla creazione è sempre prendere coscienza del senso e del posto dell'uomo, delle donne nella creazione e del suo agire. Quindi è un atto soprattutto di responsabilità.
2: Sì, è un atto di responsabilità che noi sentiamo anche in maniera laica, devo dire, perché ovviamente va anche preso in considerazione questo, però il senso di responsabilità lo sentiamo pienamente. Le nostre donne, i nostri uomini lavorano con una passione straordinaria e questo mi fa capire che abbiamo scelto la strada giusta, perché dentro abbiamo il rispetto delle persone. Con la passione probabilmente stiamo creando qualcosa di interessante che possiamo lasciare e lanciare come messaggio a tutti questi ragazzi che oggi sono qui.
1: Grazie, grazie per essere stato con noi.
2: Buona giornata, buon lavoro.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Sono in compagnia di Fra Mauro Billetta. Bentrovato.
2: Pace e bene, bentrovati qui al meeting.
1: Con lui approfondiremo le tematiche del forum sul tema disuguaglianze e città sostenibili tra scarto ambientale e scarto umano, generare l'inedito. Le disuguaglianze rappresentano un tema trasversale, complesso e intrecciano tutte le dimensioni, da quella sociale a quella economica, da quella politica a quella culturale. Partire da un approccio multidimensionale, cosa vuol dire?
2: Sicuramente guardare l'umano nel suo complesso, e cioè la diseguaglianza non è il frutto di un'unica azione e quindi potrebbe essere il sistema capitalistico che impone degli standard e quindi dei toni di vita altolocati dove c'è una necessità di certi standard che creano sempre più diseguaglianza, perché la gente che non può permettersi di sprecare il lunario, quindi il quotidiano, sicuramente non può avere la possibilità di un inserimento e di una vita ordinaria così agiata come chi è benestante. Ma vado un po' al particolare, cioè oggi le scelte di privatizzazione di tutto quello che è il servizio pubblico, il bene comune viene privatizzato. Noi ci troviamo di fronte tante persone che non riescono più a curarsi, non riescono a fare degli esami di prevenzione, ma ancora ragazzi che non riescono più a pagare quello che significa la partecipazione, quindi il diritto allo studio, perché insomma ha un onere. Quindi tutto questo crea marginalità. Se poi pensiamo anche che gli spazi pubblici diminuiscono sempre più e quindi le persone non possono più accedere a un'area di sotto.

0: benessere delle nuove generazioni, abbiamo bisogno di politiche integrate, partecipative.
1: Sì, sicuramente quello che viene chiamato processo di rigenerazione umana e sociale, dove si sta in ascolto dei territori e quindi le politiche dal basso che pensano e prevedano una coprocettazione, ma non formale, ma dove davvero i territori possono esprimere il proprio punto di vista e quindi partecipare a quel processo di cambiamento, di riscatto. Si pensi ad esempio quando vengono chiesti servizi quali le aree sportive. Ecco, la politica deve investire, ma deve investire secondo un criterio che rispetta anche la geografia dei territori. Spesso alcune progettualità, alcuni interventi sono delle vere e proprie colonizzazioni, cioè non si ascolta, magari il politico di turno ha un'idea, un pensiero di uno sport rispetto a un altro e quindi insomma è un disastro. Ecco, una progettazione al basso invece significa integrare e soprattutto far sì che il terzo pilastro di quello che è il riscatto, che sarebbe il territorio, il terzo settore, la comunità ecclesiale, insieme a quel primo pilastro che è la pubblica amministrazione, vanno in cooperazione e tirino dentro anche l'imprenditoria, quella sana, quella che dice che la persona non è una risorsa umana in termini economici di profitto, ma è un volto da riconoscere dove anche la fragilità, la possibilità di rivelarsi per quello che si è comunque accolta e ha un valore.
0: Tornare all'etica autentica delle relazioni, questo forum tra le tematiche c'era anche General Inedito ed è quello che un po' voi avete fatto a Danni Sinni.
1: A Danni Sinni cerchiamo ogni giorno di riscattare un territorio che era senza volto, senza riconoscimento, era totalmente rimosso dall'immaginario collettivo della città di Palermo, questo rione storico. E invece abbiamo restituito dignità, possibilità di accogliere e rivelarsi alla città come dono, come luogo paesaggistico che offre sicuramente la possibilità di camminamenti naturali, la possibilità di sostare, di incontrare. Oggi un grave male della nostra società è la solitudine, perché chiaramente la società dei consumi porta all'individualismo e quindi a vicinanze anonime, cioè persone che apparentemente, o meglio, sono prossime ma non si conoscono. Ecco, Danni Sinni invece diventa il luogo dell'incontro, il luogo in cui si dice bene, noi economicamente potremmo essere poveri, però ti offriamo l'opportunità dell'ospitalità, dell'accoglienza, dici chi sei e noi ti riveliamo chi siamo.
0: La capacità di sostare, di fermarci in una società che invece ci chiede sempre di accelerare, di essere veloci, di essere efficienti, è veramente qualcosa di controcorrente. E poi è anche quello che ci insegna realmente San Francesco. San Francesco ci insegna che la vita non ci chiede di correre, ma di fermarci, di esserci. Quindi il valore di questa riscoperta del sostare nello spazio, nelle relazioni.
1: Sì, proprio riflettevamo durante il forum dell'importanza del rallentare, perché se rallenti abiti i luoghi, altrimenti ti muovi nello spazio senza incontrare, senza lasciarti incontrare. È quella anestesia emotiva che spesso viviamo in giornate frenetiche dove non c'è la possibilità dello sguardo altrui incontrato dal proprio. E invece, ecco, San Francesco ci restituisce quel tratto di umanità che lui declina con l'uscir fuori dalle mura della città, quelle mura che escludevano i più poveri, tra i più poveri c'erano sicuramente i lebbrosi. E attraverso l'incontro con il lebbroso, e quindi la sosta, Francesco si lascia riconoscere, scopre se stesso riconoscendo l'altro. L'altro nella propria fragilità più estrema, così è un lebbroso. Allora, questa esperienza apre della preziosa eredità che portiamo tutti noi francescani, ma è della Chiesa e del mondo intero, è quella di scoprire la fraternità come il luogo in cui il criterio delle relazioni è l'ultimo, il più piccolo, nessuno escluso. È quindi una fraternità minoritica dove non si sta con l'altro per competere, per dimostrare chi si è, perché già si è grati per il dono della vita, per il dono dell'esserci. E questa gratitudine, ecco, che apre alla gratuità, quel dono gratuito che penso le politiche sociali, le politiche appunto che intenderebbero risolvere le diseguaglianze sociali, oggi dovrebbero recuperare la gratuità, cioè far sì che la felicità altrui sia il proprio desiderio.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie, pace bene e buon meeting.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 14 e 39 minuti.
3: È lunedì 25 maggio.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Fra Massimo Corallo. Bentrovato.
2: Pace bene a tutti, bentrovati.
1: Con lui parleremo dello spettacolo che è una meditazione che unisce parole e musica, il Cantico del Limite, passeggiando sul confine dove l'uomo incontra Dio. Il limite non come ostacolo, ma come luogo fertile di incontro, spazio di domanda, luogo di rivelazione e relazione.
2: Non è soltanto un concerto, ma è, come hai detto bene, una meditazione in musica. Vuole aiutarmi e aiutare anche gli altri a riflettere su un fatto, che il limite che noi sperimentiamo nella nostra vita e che spesso ci fa arrabbiare, spesso ci delude, ci impedisce. In realtà, se scendiamo a fondo, quel limite ci salva. Mi spiego meglio. Ho fatto esperienza nella mia vita di voler fare tanto e a volte troppo anche per gli altri, di superare il limite delle capacità. Vorrei amare tutti, vorrei aiutare tutti, vorrei salvare tutti. Un po' la sindrome dei salvatori del mondo. Però poi ti scontri con il limite di non riuscire e quindi sperimenti anche una sofferenza che ti mette di fronte a te stesso e a tanti interrogativi. Allora mi sono chiesto: ma perché, Signore, non mi permetti di arrivare dove vorrei? Perché sento questa fatica continua? E allora ho cominciato a fare una ricerca sulla Sacra Scrittura. E ho detto: ma il limite nella Sacra Scrittura, nella Bibbia, com'è visto? Che cos'è? Allora mi sono accorto che c'è sempre un limite. Sin dall'inizio, nella creazione, potevano mangiare tutto tranne quell'albero della conoscenza del bene e del male. Un limite. E superato quel limite, Adamo ed Eva hanno rovinato tutto. E poi ancora il limite di arrivare a Dio, la Torre di Babele, e mille altre volte, tantissime volte, il limite che Dio aveva posto si è rivelato invece la salvezza, l'occasione invece per essere salvi. Poi ho cercato anche questa cosa in Francesco d'Assisi e ho visto che anche lui, come me, meglio di me, molto prima di me, si è scontrato con il suo limite. Lui voleva essere un grande in questo mondo e però non riusciva a realizzare i suoi sogni. E allora, in quella notte di Spoleto, nel sogno, Gesù gli apparve in sogno e gli disse: ma tu chi vuoi servire, il servo o il padrone? E lì Francesco si scontra con il suo limite e da lì però comincia tutto. Comincia la sua conversione, il suo cammino. Tutto questo ho provato a tradurlo in musica e in riflessione.
1: Prima di parlare un po' degli aspetti che ritroveremo all'interno di questa meditazione, tu dicevi il limite inizia e poi un percorso. Dove avviene questo incontro con il limite e come lo dobbiamo vivere?
2: Avviene innanzitutto in se stessi e bisogna rendersi conto che essere limitati non è un handicap, ma è un'opportunità. Chi invece non prende consapevolezza di questo combina danni enormi. Faccio un esempio. Guardiamo alle guerre che ci sono in questo momento nel mondo. Che cosa sono se non un voler superare il limite del proprio potere? E in forza di questa idea io non ho limiti, posso decidere domani quale nazione attaccare, quale posto bombardare, quale gente fare morire, chi salvare. E noi diciamo: qui si è superato ogni limite, l'abbiamo detto più volte ogni volta che guardiamo il telegiornale. Perché accade questo? Perché non si ha consapevolezza che ciascuno di noi non ha e non deve avere questo potere illimitato su tutto e su tutti. Quindi il primo incontro col limite avviene in se stessi e bisogna fare pace con questo. Bisogna dirsi: io non sono onnipotente. Dopodiché bisogna aprirsi. Il proprio limite incontra sempre l'altro, gli altri, e scopri che anche gli altri hanno i loro confini, i loro limiti, e quindi sono come te. E tu non sei la mosca bianca che è impedita. Invece, insieme, nel fare esperienza della nostra fragilità, del nostro limite, facciamo l'esperienza di essere fratelli. Possiamo tenerci per mano e camminare insieme per sostenerci nel limite reciproco. E lì si incontra Dio. Andando verso gli altri trovi sempre il Signore, trovi sempre Dio.
1: Parliamo dei contenuti della meditazione e musica che sono ispirati alla spiritualità di San Francesco d'Assisi.
2: ho voluto intitolare il concerto Il Cantico del Limite, proprio per metterci dentro tutta l'esperienza di San Francesco, a partire dal Cantico delle Creature e poi il suo modo di essere giullare di Dio per la gente, quindi raccontare cantando le cose preziose che il Signore gli aveva donato. E ho provato a fare la stessa cosa, ho voluto rappresentare il limite come un cantico, e tutti i testi che ascolterete riconducono proprio a questo concetto, che se noi riusciamo a cantarlo il nostro limite, cioè a renderlo una cosa bella, una musica, allora ci facciamo pace e ci riconciliamo con noi stessi, allora siamo pronti ad andare verso l'altro. Certo, uno dei limiti più grandi ad esempio è la sofferenza, è la morte, non tanto la nostra, ma quella che ci ferisce di più è la malattia, la sofferenza di chi amiamo, di chi ci sta accanto, la morte di chi ci sta accanto, e credo che sia la paura più grande che ciascuno di noi ha. Francesco arriva fino a lì, arrivando a chiamarla sorella morte, e quindi nel limite assoluto che la morte dà, Francesco invece trova un passaggio, un'opportunità, un'occasione di salvezza, e ho provato anche io a raccontarlo nei testi delle canzoni che ascolterete.
1: È un progetto che tu condividi però con altrettanti musicisti e anche una cantante.
2: Io dico sempre che non sono un cantante e neanche un musicista, perché in realtà sono un autodidatta. Io sono un frate che canta, non un cantante. Mi definisco così perché dire cantante significa che devi avere la professionalità e la competenza per esserlo, così per essere musicista. Ma ho avuto la fortuna nel mio cammino di incontrare dei musicisti veri e dei cantanti veri che mi hanno aiutato a rappresentare in musica quello che io avevo scritto e quello che io avevo pensato. Il mio direttore artistico è Alfredo Longo, che vedrete anche alle chitarre, lui è il genio di tutto quello che vedrete ed è un grande artista, lui ha suonato con Carmen Consoli, con Yuri Kamisaska, con tanti grandi autori. Io credo che sia uno dei più bravi, se non il più bravo chitarrista di Catania, è bravissimo Alfredo. Con lui Giovanni Valastro, che è la mente più mistica artistica del gruppo, ha una sensibilità del sacro spiccatissima. Poi c'è un altro fenomeno che è Roberto Fiore al contrabbasso, vedrete che bravura, ma lui è del calibro nazionale, fa rassegne internazionali, è bravissimo. Poi c'è Epifanio Chiovetta alle percussioni, che è anche un grande amico che ho incontrato in parrocchia da me qui a Santa Maria di Gesù, e lui appunto ci accompagna con le percussioni. E poi c'è la splendida voce di Sandy Troina, un'altra amica che ho incontrato in questo percorso e che vedrete ha una grandissima esperienza a livello nazionale, mi dà un sacco di consigli. Loro mi hanno aiutato a realizzare un sogno, che è quello di proporre non delle canzonette ma dei contenuti anche musicali importanti, vedrete.
1: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici a unirsi a noi questa sera per fare una passeggiata tutti insieme
2: attraverso la scoperta del nostro limite e della gioia di essere fratelli e di provare timidamente a seguire le orme di Francesco per vivere l'esperienza di Gesù nella nostra vita.
1: E io ringrazio Fra Massimo Corallo, grazie per le sue bellissime parole, veramente edificanti.
2: Grazie a voi per il vostro servizio. Buon concerto a tutti, pace e bene.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Siamo in compagnia di Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza Episcopale Italiana. Ben trovato.
2: Ben trovati a tutti e buon meeting francescano.
1: Eccellenza, Gesù ci comanda di amare il prossimo come noi stessi. Vorrei riflettere insieme a lei sulle varie parti che compongono questa frase che diventa uno specchio esigente oggi, partendo da noi stessi. Cosa vuol dire chiederci cosa sono io oggi quando dico me stesso? Qual è la sostanza che sostiene questo pronome? E soprattutto l'esperienza che dovrebbe sostenerlo.
2: Amare come se stessi è un termine di paragone che Gesù usa, sia perché ciascuno di noi è animato da un grande senso di autoconservazione come se stesso, ma ancora di più noi riusciamo ad amare davvero se siamo stati amati, e quindi quell'amore ci ha dato una sicurezza, ci ha dato una cura di noi stessi, che è alla base anche della capacità di prenderci cura degli altri. Amare come noi stessi significa mettere l'altro avanti a noi, perché guardiamo allo stesso tempo a chi ci ha amato gratuitamente, che ha messo noi stessi prima del suo amore, i nostri cari, le persone che si sono prese cura di noi e naturalmente prima di tutto il Signore.
1: Nella società generata dall'indifferenza, dove prevale l'indifferenza, dimentichiamo spesso cos'è il nostro prossimo. Io vorrei chiederle invece ripartire da questo e considerare l'altro come me esteso.
2: Se noi ci mettiamo nei panni degli altri, ci rendiamo conto che tutti quanti potremmo essere nella condizione di una persona che ha bisogno, soprattutto una persona che ha bisogno. Mentre parlavamo passava di qua una delle persone che attraversano più frequentemente le strade centrali di Catania, una donna senza fissa dimora. Mettersi nei propri panni di questa donna che viene soccorsa dalla comunità di Sant'Egidio, da tanti volontari, significa dirsi: ma anch'io mi sarei potuto trovare nella sua stessa situazione. Papa Francesco, quando entrava in carcere, diceva: io mi chiedo spesso perché voi siete qui e io no. Allora è importante mettersi nei panni degli altri, sempre. Il prossimo è colui che ci ha accanto, ma è anche colui che noi potremmo essere. Per questo dobbiamo guardare sempre con grande benevolenza, con grande senso di comprensione.
1: Il Signore ti dia pace, il saluto francescano per eccellenza. Ripartire da questo saluto nella nostra società, nel nostro oggi, e considerarlo annuncio e benedizione.
2: L'annuncio più bello che noi possiamo dare in questo tempo, come ai tempi di Francesco, era quello che egli si proponeva di dare. Il suo era un microcosmo, metteva pace nelle lotte fra i comuni o all'interno della stessa Assisi, e lì sentiva che il messaggio più grande era soprattutto pace. E allora credo che nel mondo globale come il nostro, in un mondo globalizzato che non dimentica ciò che è locale, anche noi abbiamo il dovere di fare di quel "il Signore ti dia pace" il nostro annuncio. Non si tratta di dire semplicemente "la pace sia con te", ma "il Signore ti dia pace", perché la pace che viene da Dio, come dice Gesù, non è come quella di questo mondo. Dice Gesù: io vi do la pace non come la dà il mondo. Il mondo mette sempre delle condizioni, il mondo chiede sempre qualcosa in cambio, a volte pretende o prima chi è vinto. La pace del Signore è gratuita, si fida degli altri, anche se fidarsi è un rischio, ma vale la pena perché è la via dell'amore.
1: Catania sta vivendo il giubileo agatino. Questi giorni abbiamo anche il meeting francescano del Mediterraneo. Ci sarà il giubileo francescano delle famiglie francescane di Sicilia. Sant'Agata e San Francesco si incontrano per ricordarci che la fede ha bisogno di un autentico coraggio e autentica libertà, ma anche e soprattutto per ricordarci che è bello incontrarsi, stare insieme, costruire insieme.
2: I santi non hanno dei confini geografici né temporali che noi abbiamo. entrare nella comunione dei santi significa entrare nella sequela di Cristo. Agata ha vissuto quella sequela fino al martirio. San Francesco l'ha vissuta nella povertà, spogliandosi, annunciando la pace, anche in mezzo al martirio di non essere compreso. Quello che dobbiamo comprendere è che dai santi dobbiamo attenderci soprattutto quell'esempio che ci porta ad essere testimoni ciascuno nel suo tempo. I tempi di Agata e di Francesco sono molto diversi, ma la testimonianza, l'amore per Cristo e per i fratelli è il medesimo. Ecco cosa dobbiamo imparare, ad essere dei veri testimoni, liberi nel cuore, come sono stati loro.
1: Ringrazio Monsignor Renna per essere stato con noi, grazie di cuore.
2: E buon meeting, buon anno francescano, cogliamone tutte le opportunità.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale, la necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech, sottolinea Papa Leone alla presentazione questa mattina. Ma ascoltiamo le riflessioni del sociologo Michele Sorice e del teologo Don Bruno Bignami.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
3: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: Chiuse le urne nei 700 comuni dove si è votato per il rinnovo dei consigli comunali, fra i capoluoghi di regione al voto Venezia e Reggio Calabria prende il via in questi istanti lo spoglio. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno. L'accordo con l'Iran sarà o un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto, lo afferma il presidente americano Trump sul suo social Truth. Intanto vanno avanti ad oltranza le trattative per cercare di arrivare a un accordo che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che un'intesa non è imminente e si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve. In Ucraina due persone sono state uccise in un attacco russo nella regione di Kharkiv, altre due vittime a Kramatorsk. I raid russi avvengono dopo gli intensi attacchi tra sabato e domenica, in particolare su Kiev e la regione circostante, che hanno causato almeno 4 morti e oltre 100 feriti. Due 25enni sono morti stamani poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non è in pericolo di vita. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi sono molto felice di cominciare la mia trasmissione con due delle persone che preferisco in assoluto. Quindi accolgo veramente due amiche, due ospiti che, tra l'altro, anche per parlare di un argomento che mi sta molto a cuore e che credo possa interessare moltissimi dei nostri ascoltatori. Le mie amiche e nostre amiche che sono qui sono Gaia Terzulli e Cecilia Lavatore. Ben arrivate.
1: Grazie, grazie.
0: Che sono già state nostre ospiti ai nostri microfoni. Cecilia Lavatore anche abbastanza recentemente, sì. Visto che appunto porta in giro questo suo spettacolo. È una scrittrice e un'attrice oltre che docente, e forse sì. In questo caso appunto è anche proprio in questo ruolo, diciamo, che è coinvolta in questo progetto, un progetto che è partito proprio da Gaia Terzulli, che invece è una giornalista ed è anche una madre, e proprio dal tuo essere madre parte questo incontro che si intitola Cara frustrazione, ho bisogno di te, imparare a stare tra impulso e limite. L'incontro si svolgerà il 28 maggio alle ore 18 nella libreria Eli in Viale Somalia 50A, qui a Roma naturalmente. Dicevo che tutto questo nasce anche dal tuo essere diventata recentemente madre. E perché hai sentito così presto, tutto sommato, perché i tuoi bambini sono ancora piccoli, ma perché hai sentito così presto il bisogno di parlare di frustrazione?
1: Allora, grazie e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. E, è una domanda molto bella, perché effettivamente è un po' un anticipo, no? Rispetto a i temi e gli interessi che in questo momento ho, che afferiscono tutti, diciamo, più all'infanzia. Però ti dico questo, Rosario, che quando diventi genitore sviluppi una, mi piace chiamarla, iperpercezione rispetto ad alcune cose. Cioè è come se da una parte sicuramente c'è un po' di ansia rispetto a quello che aspetta i nostri figli, no? Perché è comunque un mondo che, lo sappiamo, accelera le percezioni, accelera le sensazioni e ci espone ad una tale varietà di stimoli, di riflessioni, che non possiamo naturalmente tenere dentro tutto, però possiamo trattenere quello che ci sta più a cuore. E ecco, in un presente direi forse anche saturo di stimolazioni emotive e di direi di notizie che ci impongono di riflettere sul dominio dell'emotività, sul dominio degli impulsi, appunto, come citavi tu prima, ho sentito l'esigenza di riflettere da giornalista e da madre su che tipo di educazione voglio dare ai miei figli, su come aiutarli fin da piccoli a evitare i problemi che probabilmente affronteranno un domani. Non potrò evitare tutto necessariamente, però potrò prevenire senz'altro, o provare a prevenire alcune situazioni che, lo ammetto, mi spaventano molto, come il fatto di non saper reggere i fallimenti, le frustrazioni, che però mi piace definirlo, sono un po' dei fiori dentro un bouquet di spine. E infatti nella locandina del nostro talk ho chiesto ad una talentuosa disegnatrice, Chiara Irene Conte, che ringrazio molto, di disegnare dei bucaneve che rappresentano un po' la rinascita, no? La rinascita perché è possibile, perché però impariamo a sostenere ciò che ci fa male, che lì per lì ci addolora.
0: Qui c'è subito secondo me una cosa che tu hai centrato in maniera molto chiara, che è proprio un discorso di prevenzione, cioè che il problema della frustrazione, il problema dell'educazione a viverla, ad affrontarla, ad accettarla e a superarla, è un po' tardi cercare di affrontarla quando si presenta, bisogna cominciare molto prima, no? E a questo punto volevo chiedere a Cecilia, appunto, nella tua esperienza di docente, di insegnante, a te capita di lavorare con ragazzi preadolescenti?
2: Sì, ho iniziato alle scuole medie e poi sono stata docente 4 anni nel biennio delle scuole superiori e adesso in un serale, quindi ho attraversato tantissime fasce e addirittura all'inizio le supplenze le facevo alle scuole elementari come maestra, quindi ho visto veramente nell'arco di 9 anni di professione tantissime età differenti e ho potuto quindi riflettere tantissimo sulle tematiche che Gaia ha introdotto.
0: E ti capita, appunto, soprattutto immagino nell'età adolescenziale, di trovare un tipo di difficoltà nel, appunto nel, nell'affrontare la frustrazione, nell'affrontare il rifiuto, per esempio, nell'affrontare, no, le sì, difficoltà.
2: Le cadute, no? Allora, totalmente, ed è direi la priorità oggi nella professione del docente, quella di affrontare e confrontarsi con l'emotività degli studenti. È direi purtroppo quasi un'emergenza che noi viviamo nelle classi, perché c'è proprio una disconnessione di tantissime persone in quella fascia d'età, cioè quella preadolescente e adolescente, con il loro mondo interiore emotivo. È uno scollamento, un disallineamento, direi, perché non è stato coltivato. Quindi è giustissimo quello che dicevi sulla prevenzione. Credo che bisognerebbe diciamo accompagnare lo studente, la studentessa, verso il proprio mondo emotivo già dall'infanzia, in realtà, perché è proprio lì poi che si creano le ferite più profonde. E noi questo lo studiamo, noi docenti, per affrontare il concorso pubblico. Abbiamo una formazione approfondita di queste tematiche, le chiamano appunto psicoantropologiche. Il discorso è che poi la struttura dell'istituzione scolastica italiana ancora è molto antica, è molto rigida, è poco incline, poco aperta a entrare dentro le tematiche del corpo e della mente. Rimane sempre molto di più sulla mente intesa come strumento per la didattica, mentre invece la mente è anche il mondo delle emozioni, la mente è anche il mondo che dialoga con il resto del corpo. Ecco, e poi io direi che manca la dimensione, questo mi sento di dirlo proprio come da credente, la dimensione della spiritualità. C'è veramente quasi un tabù, no, rispetto a quello che è la dimensione spirituale, che invece secondo me è una risorsa importantissima per affrontare le difficoltà della vita.
0: Poi in questo momento, appunto, mi rivolgo ancora alla tua esperienza, Gaia, di madre, appunto, di due bambini molto piccoli. In questo momento ho la sensazione che la loro porta sia completamente aperta a te come madre. E ad un certo punto invece succede che i ragazzi cominciano a chiudere la porta nei confronti dei genitori e forse in qualche modo invece ad aprirla nei confronti di insegnanti dei quali magari possono ammirare una empatia, no? È proprio uno strano passaggio, perché mi rendo conto che il problema si è già creato quando arrivano davanti agli insegnanti, ma l'occasione appunto di inculcare loro una fiducia in se stessi e la capacità di vincere la frustrazione è proprio il momento in cui loro sono completamente aperti all'educazione da parte di un genitore.
1: Assolutamente, e mi emoziona questa metafora che utilizzi, perché ieri l'ho utilizzata anch'io, questa della porta apriti, chiuditi, sesamo. Sì, allora, non nascondo che sto vivendo quel periodo della mia vita in cui mi dico sempre non crescete, perché temo che arrivi quel momento fatidico in cui la porta si chiuderà, no, ho da fare, no, lasciami stare, eccetera, mentre adesso vieni a giocare, siediti. E un po' mi spaventa, ma perché effettivamente quando tutto è aperto hai la sensazione anche di poter gestire, non dico controllare, perché siamo in una società, a mio avviso, ipercontrollante, quindi non voglio usare questo termine che non mi piace, però se non altro tieni d'occhio, no? Però che cosa accade? Qual è l'importanza di, non dico chiudere la porta, ma aprirla ad altre figure? Accade in adolescenza, che è poi, diciamo, la fascia d'età a cui ci rivolgiamo con il nostro talk, che si cerchino dei modelli di identificazione. È l'età in cui abbiamo bisogno di depositare la nostra fiducia, di investirla. È un investimento la fiducia in adolescenza e va fatto oculatamente. Certo, in un'età in cui sono gli impulsi a prevalere, essere oculati è difficile, però se non altro, oggi parliamo molto di empatia, quella penso che possa guidare i ragazzi nell'affidarsi o nel anche direi ispirarsi a figure che ritengono credibili, se non altro. E in questo fa tantissimo il modello, non tanto quello che uno dice, ma quello che uno fa. Cecilia lo sa molto meglio di me, perché insegnare è sì trasmettere, seminare, ma è anche essere coerenti, no? Con quello che con quello che uno... Bravissima, quell'esempio, cioè, ed è una polemica anche molto attuale, lo leggevo l'altro giorno a proposito della di quello che una dirigente scolastica rimproverava agli studenti del proprio istituto, di stare sempre connessi al cellulare. Allora qualcuno ha obiettato: sì, preside, però mentre lei ci parla ha il telefono in mano. Ah, ma devo prendere una call, insomma. Quindi voglio dire, la coerenza, la credibilità sono alla fine linfa, sono proprio nettare per i ragazzi che sono abbeverati comunque di senso, perché loro lo cercano sempre il senso, non è vero che non lo cercano. Magari si disperdono e fanno confusione perché non sono più abituati a nominare le cose, ad organizzarle, sono preda di quella entropia sociale, che è così, mi piace il termine che usa la dottoressa Antonia Toto, etnopedagogista. Sono quindi persi in un caos di sentimenti, pulsioni a cui non riescono a dare perimetro, oltre che limite, ma nome soprattutto. Però la loro porta è sempre in realtà aperta a chi li può ispirare e a chi li può guidare. Basta saperlo fare e basta saper, secondo me, restare, che è una cosa che oggi si fa fatica a fare.
0: Tu hai detto una parola fondamentale, che è coerenza, che credo c'entri molto con il vostro compito, no? Non parlo di lavoro, sì. Proprio compito. Sì. E coerenza. Ma l'altra parola su cui invece volevo sollecitare Cecilia è la parola rispetto, perché oggi è difficile incuterlo attraverso il timore, credo, adesso non so perché non ho un'esperienza di insegnante, però il rispetto va in qualche modo guadagnato.
2: Sì.
0: E come si fa? Come si riesce a...
2: Allora, non è più parte del ruolo di default, cioè la cattedra non esiste più nell'orizzonte mentale dell'adolescente oggi nel 2026, perché è stata svuotata di molti significati la scuola italiana, e già a partire dalle condizioni degli edifici, che sono anche addirittura negli edifici delle scuole più prestigiose sono fatiscenti. Quindi dal centro di Roma fino alle periferie, cioè le zone dove io insegno, che sono per lo più periferie estreme della città, ma noto le stesse problematiche proprio negli edifici. Quindi il luogo condiziona anche la prossemica proprio del rapporto, e manca quindi il rispetto, perché chi non ci porta rispetto è innanzitutto lo Stato, purtroppo. E questo è venuto a mancare negli anni, io sono degli anni 90, già lamentavano questa trascuratezza verso i docenti, verso l'importanza di trasmettere alle nuove generazioni i saperi, già lo lamentavano i miei professori quando io ero un adolescente, e adesso penso che la situazione sia anche peggiorata. Quello che però è migliorato è sicuramente la consapevolezza dei docenti di dover curare l'aspetto psicologico, l'aspetto emotivo degli insegnanti. Io sono circondata da colleghi e colleghe appassionatissime di questo lavoro e appassionate proprio dell'aspetto umano di questo lavoro. Quindi vi do anche una buona notizia. quello che ci succede è che lo dobbiamo riguadagnare, proprio andandolo a cercare nel legame, nel vincolo che si crea tra docente e discente, ed è un vincolo fatto di tempo, di pazienza, di momenti sommati l'uno con l'altro, che alla fine danno questo valore aggiunto che è il patto formativo, nel senso che oggi la società corre tantissimo, e questa frenesia porta a non accettare la vulnerabilità, a non accettare la fragilità, che invece c'è sempre in un rapporto affettivo, e quello tra docente e discente è a tutti gli effetti anche un rapporto affettivo, perché siamo fatti di sentimenti, e passare insieme tante ore in una classe vuol dire anche imparare a scavare l'uno dentro l'altro, con tutte le varie diciamo problematiche o anche le varie virtù che ognuno di noi ha, cioè vizi e virtù dell'essere umano entrano dentro una classe di scuola. E questo diciamo questo integrare tutto dell'altra persona, quindi anche i suoi momenti no, le sue giornate no, quante volte io entro in classe veramente scoraggiata, magari anche per motivi che esulano dalla scuola italiana, e sono felice quando questo viene accettato dai miei studenti e magari fanno un passo indietro e dicono vabbè, oggi non facciamo troppo rumore perché la prof ha mal di testa, no? E questo fatto qui vuol dire costruire, cioè il rapporto va costruito e il rispetto va costruito con la lentezza, con il tempo che ci vuole, e mentre invece il mondo fuori dalla bolla della scuola è continuamente in corsa, in questa corsa verso non si sa che cosa, il successo. Beh, noi a scuola il successo non lo contempliamo, nel senso che la professione del docente non è, dico sempre, non è una carriera, perché la carriera viene un po' dalla parola carriera, no? Che è gara, e noi non siamo in gara con nessuno, perché dal giorno 1 al giorno ultimo della tua vita da professoressa, da professore, sei allo stesso livello, non c'è, né bene né male, non devi calpestare i piedi a nessuno. E quindi questa cosa qua poi è un bellissimo esempio per gli studenti, e quindi quando anche sono provocatori e mi dicono prof, ma lei ha una macchina vecchia, una macchina brutta, no? Perché magari loro pensano che i soldi sono la felicità, che arrivare ad avere una macchina bella può significare che ce l'hai fatta nella vita, e il momento più bello è quando io a queste provocazioni che spesso ho ricevuto, ve ne dico soltanto una ma ce ne sono tantissime, io faccio vedere che invece io sono grata di fare questo lavoro che ho scelto, che ho voluto fortemente, che per me è stata una vocazione. E questo è veramente il messaggio più importante da dare ai ragazzi, che si è felici restando fedeli a quello che si è veramente, all'autenticità. Ed è l'autenticità ed è quello a cui loro poi portano rispetto, che ci sia una corrispondenza tra quello che tu racconti e quello che poi scegli di essere e di fare nella vita. Penso che sia un po' quella la chiave, che io ancora sto cercando perché sono una giovane professoressa, però ho notato che veramente è di questo che c'è bisogno, perché viviamo tutti in un mondo di schermi, di virtualità, di allontanamento da quello che davvero è l'essenza dell'essere umano, dell'anima, aggiungerei dell'anima proprio.
0: Vorrei adesso invece parlare dell'altro termine di cui appunto l'incontro sarà fatto, cioè il termine limite, che è una parola che tutti quanti cerchiamo un po' di evitare, un po' perché non vogliamo averne, un po' perché non vogliamo ammetterne.
1: È vero.
0: Allora, come si fa ad insegnare a convivere con il limite?
1: Questa è la domanda delle domande, l'aspettavo al varco. No, allora, è un lavoro continuo, direi, perché l'adolescente per sua stessa natura abita il caos con grande naturalezza, e il limite lo indossa un po' come la taglia che non ci sta, no? Con il vestito che ci sta stretto e che insomma non va bene, per cui è un lavoro di continuo come posso dire progresso di chi guida, progredire di chi guida e arretrare di chi aspetta, di chi riceve. Ma mi piace ricordare una frase di Simone Weil che mi ha cambiato un po' l'esistenza, che è: per arrivare alla verità l'importante è indietreggiare. Quindi in realtà se uno accetta, impara ad accettare di rimanere entro un perimetro vitale che non è fatto di non è asfittico, non è privo di ossigeno, non è privo di libertà, ma è la, oggi la chiameremo comfort zone, è la diciamo lo spazio vitale entro il quale io mi posso esprimere senza prevaricare l'altro, senza disperdere in maniera entropica, appunto si diceva prima, le mie energie, ma incanalandole in un progetto che ha poi una misura, un senso, una direzione. Ecco, se io imparo questo sono veramente libero, e quindi è secondo me importantissimo invece strutturarlo il limite, ribadirlo. È importante come, mi chiedevi? Beh, senz'altro non imponendo, non credo che sia quella la, diciamo, la chiave, ma aspettando e conquistando una fiducia, che è appunto un'altra cosa. Prima ne parlavamo e ne parleremo con i nostri esperti anche il 28. Non è tanto un negoziare, perché poi io credo che invece l'autorità debba essere chiara, no? Cioè quando stabilisce o il genitore o il docente, appunto nel caso di Cecilia, delle regole, quelle devono essere, e bisogna essere anche fermi, altrimenti si risulta non credibili immediatamente. Ma è uno spiegare, cioè un trattare chi abbiamo di fronte come una persona, come un essere senziente ma anche capace di rapportarsi con noi, di comprendere e di domandare il senso, cioè perché mi serve, quindi di discutere con noi, no? Poi il limite rimane, però a noi sta l'importanza anche di spiegare, di raccontare, di non imporre come se fosse qualcosa di tout court che va accettato, ma di validare continuamente e ricordare l'importanza che quel limite ha. Ripeto, non perché ci tarpi le ali o perché ci impedisca di essere quello che siamo, ma perché ci dia la possibilità di esserlo al meglio senza disperderci, cioè senza sprofondare in quel caos nel quale poi noi stessi non ci riconosciamo più. E il caos, quando ci pervade, tira fuori gli impulsi che diventano anche bestiali, beluini.
2: Richieste d'aiuto poi sono.
1: Bravissima, hai toccato proprio il fulcro, sono implicite richieste d'aiuto, cioè quando, in questo voglio dire, credo che qualunque esperto ce lo possa confermare, quando un ragazzo arriva ad impugnare un'arma, ad essere aggressivo,

0: l'atto in sé di cadere della goccia che scava la pietra, ma il suo persistere.
1: Il discorso del limite mi porta a pensare ad una quasi conseguenza di questo, no? E cioè, il limite significa anche dare delle regole, significa avere, soprattutto poi immagino a scuola, anche una, a che fare anche questo con la coerenza, ma insomma una forma di equità anche nei confronti no, dell'intera classe,
2: certo.
1: Perché non stiamo parlando soltanto di singoli individui, ma anche di una comunità. E questo significa anche però che a volte i giovani si scontrano con una sconfitta, cioè con
2: certo.
1: un'interrogazione andata male o con no,
2: sì.
1: anche altre situazioni.
2: Sì.
1: E la sconfitta però come si fa a che non sia totalmente scoraggiante,
2: certo.
1: come si fa a far capire che ci si può rialzare,
2: che non sia sabotante, no?
1: Esatto.
2: Certo. Allora in questo entra in gioco la famiglia. Quindi introduco questo tema del terzo elemento, perché abbiamo parlato di professori, abbiamo parlato di studenti, ma nel patto formativo c'è anche la famiglia. E questa di solito è la fonte della mancata accettazione del fallimento, perché la vergogna è un grande tema. La vergogna di non essere all'altezza delle aspettative, o anche la vergogna di deludere, ma anche di non corrispondere a quello che i genitori vogliono da un proprio figlio, affinché il proprio figlio o la propria figlia confermino che loro sono dei bravi genitori. Ossia, mi spiego meglio, nella generazione dei genitori di oggi io noto un senso di colpa, perché purtroppo bisogna lavorare tanto per potersi permettere di vivere, per esempio, in una città come Roma, bisogna lavorare tanto perché bisogna consumare tanto, secondo purtroppo le dinamiche del mercato di oggi. Bisogna lavorare tanto perché altrimenti appunto si è dei falliti, no? Come purtroppo ci si sente un po' sotto attacco rispetto a questo, no? Come ci si sente dire. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui il ragazzo o la ragazza prende un brutto voto, in qualche modo il genitore si sente ferito nel proprio orgoglio, perché è una prova che non è stato abbastanza bravo il genitore più che il figlio, perché non l'ha fatto studiare abbastanza, perché non l'ha seguito con i compiti, perché non gli ha chiesto abbastanza come stava andando a scuola, non l'ha saputo capire. Perciò a me alle volte l'impressione che mi dà quando metto un 4 sul registro elettronico è che lo sto mettendo più alla madre e al padre che al ragazzo, perché infatti sono i genitori ad arrabbiarsi di più delle insufficienze, ma non con i ragazzi, si arrabbiano con noi professori, e la prendono come un affronto alla loro famiglia, quando invece è veramente parte del percorso. E lo dico, come io poi lo racconto anche spesso in classe, sono stata una studentessa che ha preso moltissime insufficienze, non ero brillante, avevo scelto un indirizzo di scuola che non era il mio, lo scientifico, mentre invece io ero più per le materie umanistiche, e l'ho pagata cara perché ho preso molte insufficienze, ma queste sono parte della mia identità oggi. Io sono grata ai giorni in cui sono tornata a casa con questo senso di aver sbagliato, perché ho capito dall'errore veramente qual era poi la mia direzione. Invece c'è una continua giustificazione, fatta anche purtroppo di medicalizzazione, ossia saturazione, un'inflazione di certificati che sono di ordine psicoattitudinale, quindi dai disturbi del comportamento al disturbo dell'attenzione, alla discalculia, disgrafia, tutta una serie di diagnosi che sono importantissime quando effettivamente esistono. Però molto spesso io in 9 anni di docenza vi posso assicurare che ho trovato delle discrepanze tra quello che i certificati dicevano e quello che io vedevo in classe, perché io il ragazzo e la ragazza li vedo tutti i giorni in classe, questi specialisti li vedevano soltanto un pomeriggio. E spesso, secondo me, è anche un business che c'è dietro questi certificati, un business per economico, ma anche per in qualche modo rassicurare i ragazzi e farli sentire esonerati dallo sforzo, dall'impegno, dalla fatica, che secondo me invece sono una grande risorsa di felicità. Perché se io mi impegno, mi affatico, io poi lo dico anche da ex danzatrice di danza classica, poi, che è una disciplina difficilissima proprio a livello sia mentale che fisico, ma è proprio quella fatica che poi mi darà la grande soddisfazione nel momento in cui invece riesco nel mio

0: attento ad ottenere un buon risultato, è proprio la fatica che ha preceduto la prova che mi dà la misura della gratitudine, della contentezza, della pienezza della vita. Se è tutto facile, non siamo felici. Se è troppo facile, non siamo felici. E quindi io questo cerco di far capire ai ragazzi direttamente: al di là del tuo certificato, tu te la senti di un attimo staccare da tutto il resto, concentrarti su questo testo e cercare di capire veramente che cosa ci vuole dire l'autore, l'autrice? E questa cosa qua, quando mi riesce, gli dà una possibilità, un'opportunità di misurarsi davvero con i loro limiti, ma in senso proattivo, ecco.
1: E di superarli.
0: No? E di superarli anche spesso, sì.
1: E hai citato prima, Gaia, gli esperti che saranno presenti anche all'incontro. Volevo ricordare Lucio Oldani, medico psichiatra e psicoterapeuta, e Corrado Schiavetto, psicotraumatologo e psicoterapeuta. Perché hai voluto anche la presenza appunto di due figure professionali proprio della psiche umana?
2: Certo, senz'altro per validare anche dal punto di vista clinico quello che è un po' la tesi di questo talk, che si intuisce già dal titolo, direi, bene, no? Cioè che abbiamo bisogno delle frustrazioni. Cecilia l'ha appena detto benissimo, cioè il fallimento in realtà è linfa vitale per la rinascita, la paura, la sconfitta sono propedeutici per loro stessa natura al risollevamento di noi stessi, della nostra testa, delle nostre forze, della nostra autostima. Quindi ho chiamato queste due persone che in maniera diversa lavorano con gli adolescenti e con il mondo, direi, anzi con la prateria sconfinata dei loro disagi, disturbi, problemi, possiamo chiamarli in tanti modi perché poi hanno una nomenclatura composita, perché volevo che ci spiegasse, si addentrassero un pochino nei meandri non solo della psiche dell'adolescente, ma anche di tutti quegli attori esterni che contribuiscono a indebolirla e a minacciarla costantemente. Uno tra tutti i social network. Ne parleremo ampiamente. Io peraltro, insomma, lo ammetto, sono una direi detrattrice di questi device, perché poi anche lì ritorniamo al mio essere madre, sono molto attenta all'uso che ne faccio davanti ai figli e all'uso che ne faccio fare ai figli, cioè pari a zero. Mi auto, diciamo, censuro in questo come madre un po' controllante, però è quello che ho deciso di fare, e quindi non può che guidarmi anche questa convinzione che un iperutilizzo, un utilizzo non controllato della tecnologia non ci aiuti, anzi ci svantaggi, è uno dei fili rossi un po' della nostra conversazione. E lo farò spiegare nella fattispecie al dottor Schiavetto, che in quanto psicotraumatologo lavora proprio sulla ricostruzione dell'identità post-trauma, per l'appunto. Mentre il dottor Oldani ci aiuterà proprio spiegandoci anche a livello clinico e medico che cosa accade nella mente, ancora tutta informazione, e nella psiche dell'adolescente. Ci spiegheranno in che misura è importante allenare una mente ancora così malleabile, così fragile, a sostenere il peso del dolore, dell'insufficienza o anche della nostra insufficiente capacità di ritenerci all'altezza, perché poi è anche un po' questo il tema, no? Viviamo in una società della performance, per cui dobbiamo essere sempre performanti, e allora il rischio è che la frustrazione sia il non sentirci all'altezza di qualcosa che però è solo nella nostra testa. Poi in realtà, nella grande platea che abitiamo tutti, no? E a volte platea messa in scena che abitiamo e che è purtroppo amplificata dai social, il rischio è quello di perdere di vista che cos'è la realtà e che cos'è il virtuale.
1: Ho un'ultima domanda, ma è per entrambe. Voi che rapporto avete avuto da adolescenti con la frustrazione, con il limite? Come l'avete vissuto?
0: Io l'avevo introdotto prima, quindi ti ho quasi rubato la domanda. Io sono un carattere estremamente orgoglioso, quindi ammetto di aver vissuto sempre male i fallimenti, perché sono anche competitiva, sono una persona che vuole dare il meglio di sé, e questo è diciamo una sfida che io ho coltivato verso me stessa in modo, secondo me, ingiusto spesso verso poi quello che è la mia sensibilità. E quindi la mia è stata proprio una strada di presa di coscienza di questo e di, direi, resa incondizionata, nel senso che poi piano piano nella crescita ho imparato che non sto in gara con nessuno, non esiste nessun trofeo, tra l'altro, alla fine. Questo veramente è quello che poi porto nella mia docenza, questo senso di ricercare la gioia, non la vittoria, la gioia, perché è con la gioia che poi abbiamo le risorse, direi, ne potrebbero parlare meglio i psicoterapeuti che poi avremo ospiti il 28, ma è la risorsa della gioia che poi crea un pensiero positivo. Perché tu all'inizio hai proprio aperto questa intervista parlando delle notizie tremende che ci circondano, e bisogna trovare un modo per schermarsi, per difendersi, per essere sì informati, poi siete entrambi giornalisti, voi bisogna ovviamente dare il giusto peso e l'importanza all'informazione per essere dei cittadini a tutto tondo. Al tempo stesso, questo pensiero continuamente negativo che ci viene diciamo introdotto anche attraverso gli schermi, queste protesi di cellulari che abbiamo sempre in mano, che continuamente ci parlano di delitti, di guerre, di diciamo tragedie, che ci portano poi a pensare alla vita in termini pessimisti. E invece, secondo me, bisogna proprio coltivare, proprio la parola coltivare mi piace proprio per indicare questo concetto, un pensiero che sia speranzoso. Ed è questo che io ti dico, Rosario, che io ho vissuto male i fallimenti, cioè sono una persona che ha sofferto tantissimo dei suoi limiti, e però a un certo punto ho capito che era più importante la mia salute mentale che vincere queste gare. Ecco.
2: Bellissimo. No, bellissimo che abbia parlato di salute mentale, perché poi in realtà è il grande, diciamo, denominatore comune di tante cose che diremo quel giorno. Ma allora io in realtà insomma torno un po' a emozionarmi per questa domanda, perché devi sapere, dovete sapere tutti e due, che io devo molto di questo talk a mio padre, che come Rosario sa non c'è più da alcuni mesi, e che è stata la persona che mi ha insegnato l'importanza della frustrazione. Lui lo diceva sempre: non è tanto importante il traguardo raggiunto, ma la frustrazione attraversata e superata per arrivare al traguardo. Per me era un mantra che non sempre capivo, perché mi sembrava quasi che mi invitasse a soffrire, no? Poi, insomma, appunto in adolescenza tendiamo un po' a travisare quello che ci viene detto, soprattutto da chi contestiamo. Nella fattispecie era proprio papà e il genitore in quanto tale. Per cui all'inizio no, l'ho negato, lo ammetto, e anzi facevo di tutto per camuffarli anche quei momenti, no? Non so, un brutto voto diventava: ma non era programmata l'interrogazione, oppure oggi la chiameremmo la friend zone, da un ragazzo diventava: ma no, ma in realtà a me non piaceva. Cioè, e quindi un po', poi ovviamente parlo di cose, dei problemi che uno può avere o che vive come tali in una fase delicata come l'adolescenza, però ecco, tendevo a negarmela. Ho capito poi dopo, e molto in questo ha giocato il mio essere diventata madre, quanto fosse importante abitarla, cioè sedersi dentro il momento anche, ma dico sedersi nel senso veramente di starci,
0: perché è proprio occasione di crescita.
2: Bravissima. Perché se io fuggo o accelero il passo, poi mi recupera. Non è che mi, come posso dire, non è un'ombra che arretra, esatto, sì. Cioè lei corre con un passo ancora più veloce di me, io penso di essere la Ferrari e invece sono il cavallo, e lei che ha un motore ancora più potente del mio, e si ripresenta magari poi con gli interessi. Per cui direi che ringrazio l'essere diventata madre di avermi aiutato, forse tardivamente, a capire l'importanza di questa frustrazione, che ricordo, visto che io diciamo sono orgogliosamente antichista di formazione, che deriva dal latino frustra, che vuol dire invano, ma come sempre le lingue antiche ci raccontano verità che a volte ci dimentichiamo. Il senso della parola invano non è nel vano, ma è nella invece utilità, in quella, perché parafrasando potremmo dire che è inutile, invece la radice è proprio nell'utile, non nell'inutile, ovvero è tutto fuorché vana la frustrazione quando avviene. È preziosa, è fondamentale, direi che è quasi rigenerativa, perché solo con quella riusciamo a ritrovare le ali per percorrere la vita.
1: Io credo che i nostri ascoltatori abbiano capito perché Gaia e Cecilia sono due tra le mie persone favorite, come avevo detto,
2: preferite. Come tu sei per noi, però, perché ci tengo a dire che è reciproco.
3: Totalmente.
1: E volevo allora ricordare ai nostri ascoltatori l'incontro del 28 maggio alle ore 18 alla libreria Eli in Viale Somalia 50A qui a Roma, e l'incontro ha per titolo "Cara frustrazione, ho bisogno di te, imparare a stare tra impulso e limite". E ringrazio le mie ospiti Gaia Terzulli e Cecilia Lavatore di essere state in nostra
2: compagnia. Grazie infinite, grazie a te e ai nostri radioascoltatori.

0: E adesso parliamo di cinema in qualche modo, ma anche di memoria, per ricordare cioè la figura veramente di una star che è stata leggendaria, cioè Rodolfo Valentino, di cui quest'anno tra l'altro ricorre anche un importante anniversario, un centenario. Ma ne parliamo con Paolo Orlandelli, che è l'autore del testo, oltre che il regista, di uno spettacolo che è in scena fino al prossimo 31 maggio al Teatro di Documenti, il cui titolo è Goodbye Valentino. Parliamo infatti proprio di Rodolfo Valentino. Intanto benvenuto a Paolo Orlandelli, benvenuto Paolo.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo un anniversario, quindi un'occasione anche importante per ricordare la figura di questo divo straordinario, tra l'altro come anche altre grandi leggende del cinema, penso a James Dean o penso a Marilyn Monroe, morto giovanissimo.
1: Sì, esatto, Rodolfo Valentino è morto il 23 agosto del 1926 a New York mentre promuoveva il suo ultimo film, il suo ultimo successo, Il figlio dello sceicco, che era prodotto niente meno che dalla casa di produzione United Artists, che era di Charlie Chaplin. Aveva 31 anni ed è morto nell'arco di una settimana per una grave ulcera e l'infezione che è seguita all'operazione. In quest'ultimo anno della sua vita era in una fase di grande sofferenza perché si era separato dalla moglie Natasha Rambova, di cui era molto innamorato e che era un po' la sua musa ispiratrice, era un'americana che aveva cambiato il suo nome, scenografa, costumista e ballerina di grandissimo talento e di ottima famiglia. Lui, che veniva dal meridione d'Italia, però da una buona famiglia, il padre era un veterinario, lo zio un importante avvocato, la madre era una figlia di un ingegnere ferroviario, e lui comunque appunto stravedeva per questa Natasha, che veniva dall'alta società, aveva una grande cultura, una grande sensibilità artistica, era ciò che lui voleva mutuare da lei. Noi abbiamo in scena Rodolfo Valentino, Natasha Rambova, il suo amico Norman Kerry, e poi abbiamo una parte narrativa affidata appunto a un'attrice che racconta tutto quello che avviene nella sua vita corredandolo di molte immagini, video e foto, perché io volevo assolutamente mostrare al pubblico la sua reale immagine. Il nostro attore Flavio Pieralice è molto bravo e molto bello, però è chiaro che vedere l'originale è sicuramente un fatto interessante, oltre a mostrare appunto dei frammenti del cinema delle origini, no? Come dicevi tu, il cinema degli esordi, perché il cinema nasce a fine 800, 1895, che è proprio l'anno di nascita di Valentino, e quando Valentino inizia a lavorare il cinema già ha 20, 25 anni e fa tutti i film muti. Valentino muore un anno prima dell'avvento del sonoro e porta sullo schermo questa sensualità che per quei tempi era assolutamente inedita, perché i protagonisti del cinema delle origini, e soprattutto lì in America, erano tutti dei cowboy molto maci, erano tutti atletici, biondi, occhi azzurri e sorridenti. Lui porta questa sensualità, questo fascino mediterraneo, che poi sostanzialmente lo consacra come Latin lover, però si parla sempre in questi casi del personaggio che uno interpreta. Sì. Lui aveva sicuramente una grande sensibilità per l'eleganza, per la bellezza, era un appassionato e collezionista d'arte, però poi, come spesso accade, gli attori vengono un po' etichettati. Però fu una vera e propria rivoluzione, il pubblico impazzì per lui, tanto le donne quanto gli uomini, che cominciarono a imitarlo nella pettinatura, nell'abbigliamento. E quando morì pare che insomma sia stata una delle manifestazioni di massa il suo funerale a New York tra le più grandi mai conosciute. Ci furono appunto svenimenti, suicidi, e sicuramente si può dire che non è mai stato sostituito lui sullo schermo, non si è trovato una persona come lui che incarnasse quel tipo di sensualità. Ed è rimasto fissato al gradino più alto della fama perché appunto è morto nel suo momento di massima ascesa e il pubblico non l'ha mai visto né invecchiare né magari venire emarginato, perché appunto l'avvento del sonoro poi ha penalizzato moltissimi attori.
0: C'è un aspetto che conta molto anche nella sua carriera, cioè la sua capacità di danzatore, no? Lui era un ballerino oltre che un attore.
1: Sì, esatto. Lui, appunto, mentre era in Italia, no, e non trovava la sua strada, ha ottenuto un diploma di agraria in Liguria, poi è andato in vacanza premio in Francia e lì ha cominciato a frequentare locali un po' a ballare. Quando è andato a New York con questo diploma di agraria non è riuscito a trovare lavoro in quel campo e faceva praticamente l'accompagnatore, il taxi dancer si chiamava. Andava negli alberghi, nei ristoranti e quando c'erano i tè danzanti o le feste danzanti lui faceva l'accompagnatore delle signore che non avevano un partner. Poi infatti quando si è trasferito a Los Angeles e cercava di aprirsi la strada nel cinema, ma aveva soltanto ingaggi come bruto, no? Come heavy, cioè faceva le parti dell'immigrato, del violento, del molestatore, però è stato notato per come danzava da questa June Mathis, che era la direttrice di produzione della Metro, e gli è stata assegnata una parte importante nei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, che raccontava la storia di questa famiglia franco-argentina, insomma a cavallo tra Europa e Sud America durante la Prima Guerra Mondiale, e lì lui, attraverso proprio il tango, si è fatto notare e ha avuto tra l'altro durante le riprese anche un aumento del suo ruolo, e quello è il film che l'ha consacrato. Poi c'è stato Lo Sceicco, Sangue e Arena, molti film in cui sicuramente lui rivestiva ruoli esotici e che dimostravano anche la sua abilità nella danza ma anche nello sport, perché lui era proprio un cultore, insomma, del fisico, e gli piaceva molto, insomma, fare inseguimenti a cavallo, oppure Monsieur Beaucaire, lui fa la scherma, cose di questo tipo. Era sì, un carattere avventuroso, molto, molto innamorato della vita, e sicuramente quando finalmente incontra il cinema lui trova la sua dimensione. Lui spesso, ecco, anche nel suo diario racconta di quanto l'inquietudine che aveva da ragazzo era proprio dovuta al fatto che non trovava quella strada in cui potesse riversare tutte le sue energie, e il cinema invece diventa proprio il mondo in cui lui si trova a suo agio, perché è apprezzato, acclamato dal pubblico, però è anche una dimensione molto creativa dove tu puoi raccontare storie, cercare soggetti e avere a che fare con tutte persone, registi, sceneggiatori, costumisti, che si occupano di arte, che era il mondo in cui lui, per il quale si sentiva nato.
0: Tu hai nominato il diario, no? Perché tu sei anche, sì, il traduttore della versione italiana del suo diario.
1: Sì, sì, io essendo un appassionato così delle biografie di Livi, ho scoperto che il suo diario e anche le sue poesie non erano tradotti in italiano, e anni fa li ho tradotti e pubblicati, e lì c'è stata sicuramente una grande compenetrazione, insomma, col personaggio. Io sono proprio un suo fan e anche collezionista, e è stata una frequentazione molto, molto appassionata da parte mia, perché ovviamente si tratta di cinema, si tratta di recitazione, però è proprio il personaggio che mi ha affascinato e interessato. E nel testo, questo che rappresentiamo, c'è moltissimo di suo, cioè io ho un po' la tendenza a raccontare i personaggi con le loro parole, poi vengono o prese esattamente oppure parafrasate, appunto dal diario, sì. Abbiamo anche delle poesie qua che lui recita o che anche abbiamo drammatizzato, ma mi piace cercare di far parlare i personaggi con le parole che loro hanno lasciato, per come loro volevano farsi conoscere. Mm-hmm.
0: Voglio ricordare anche che lo spettacolo ha il patrocinio del Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta, che era appunto il luogo natale di Rodolfo Valentino. E
1: esatto.
0: Siete in scena dal giovedì alla domenica fino al prossimo 31 maggio.
1: Sì, allora vorrei ricordare anche gli altri attori, oltre a Flavio Pieralice che è Valentino, c'è Natascia Rambova interpretata da Valentina Bandera, Norman Kerry da Luca Lombardi, la narratrice è Elisabetta Mancosi, scene e costumi sono di Carla Ceravolo.
0: Bene, che è anche la direttrice appunto del Teatro dei Documenti, che ospita lo spettacolo. Grazie allora a Paolo Orlandelli, che invece è il regista e appunto autore del testo. Ma scusa, mi stavi dicendo ancora una cosa?
1: Sì, no, che comunque questo è un progetto finanziato anche dal Comune di Roma tramite un bando per le sale sotto 100 posti per la formazione e la sperimentazione assessorato alla cultura.
0: Bene, grazie e buon lavoro allora.
1: Grazie a te Rosario, a presto, vieni a trovarci, certo. Venite tutti a vedere lo spettacolo, buona giornata.
0: A te.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata in Vaticano questa mattina la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il pontefice mette in guardia dallo strapotere delle big tech. Il potere non si è in mano a pochi, bisogna restare umani, ha detto Papa Leone alla presentazione che è stata aperta dal cardinale Pietro Parolini, segretario di Stato Vaticano. Ascoltiamolo.
2: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia. Come in un prisma, nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea. La dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: In corso lo spoglio delle amministrative in quasi 700 comuni, negli exit poll centrodestra avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci, centrosinistra in testa con l'ex governatore della Campania De Luca Salerno, con Biffoni a Prato e con Legnini a Chieti. In calo l'affluenza che non va oltre il 61%. L'accordo con l'Iran sarà o un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto, lo afferma il presidente Trump su Truth. Intanto vanno avanti ad oltranza le trattative per cercare di arrivare ad un'intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi si trovano a Doha per incontrare il premier del Qatar e discutere della possibile intesa. I colloqui sono incentrati sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio per un possibile contagio di Ebola. 8 tifosi juventini arrestati per gli scontri a Torino prima del derby sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Emessi 11 DASPO, 6 agenti contusi. Durante gli scontri un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in terapia intensiva. Sono in corso le indagini. È tutto. Grazie per l'ascolto.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
5: Un saluto a voi tutti, sono contento di riprendere con voi queste letture bibliche, perché ritrovarci in ascolto della parola di Dio è certamente ciò che è più necessario per la nostra vita di cristiani e di uomini, soprattutto in questo tempo in cui credo che più che mai comprendiamo che l'unica salvezza sia davvero restata per noi credenti la parola di Dio. Le istituzioni tutte cristiane mostrano una debolezza, sovente addirittura sono una contraddizione rispetto alla parola di Dio, ma soprattutto mostrano una debolezza, un'incapacità a dire la parola del Vangelo, che ai credenti resta ben poco oggi, ma la parola di Dio resta. E il libro che leggeremo insieme, il libro di Giona, è un libro, secondo me, che ha una parola in ogni epoca, in ogni età, però forse noi oggi lo possiamo comprendere in una maniera più profonda. Direi che per molti aspetti questo libretto contiene molte ammonizioni per tutti noi. Come al solito cercherò di darvi un inquadramento storico per collocarlo nella storia del popolo di Israele, collocarlo all'interno della Bibbia, poi cercheremo di leggerlo e di vederne soprattutto l'attualità. Partiamo sempre dall'evento più importante che ci può illuminare sull'origine di questo libretto. L'evento importante che crea i presupposti di questo libretto è la caduta di Gerusalemme nel 587 avanti Cristo, quando Gerusalemme, capitale del regno di Giuda, ma soprattutto Gerusalemme era l'eletta, il luogo della presenza di Dio, della Shekinah, dunque ritenuta salda, invincibile, incrollabile, come la cantavano i salmi, eppure questa città viene presa dai babilonesi, viene distrutto il Tempio, viene ucciso il re Messia, l'unto del Signore, e il popolo è deportato a Babilonia. Ecco, questo è l'evento che significativamente gli ebrei hanno chiamato Shoah, catastrofe, la prima Shoah del popolo ebraico. Ad essa è seguito l'esilio a Babilonia, un esilio che è durato un certo tempo, rappresentato da una cifra simbolica di 70 anni. Dopo 70 anni di esilio, quando va al potere Ciro, re dei Persiani, che conquista tutto l'Oriente e sottomette Babilonia, Ciro permette a quegli esiliati ebrei di tornare nella loro terra e di ricostruire il Tempio. Per cui intorno al 500 avanti Cristo noi sappiamo che parecchie carovane in tempi diversi riportano gli ebrei nella Terra Santa. Il popolo ebraico che ritorna porta però con sé il primo nucleo scritto della Bibbia, la Torah, quello che noi chiamiamo Pentateuco, e che era stato scritto proprio a Babilonia dai sacerdoti che non volevano che si perdesse l'eredità di fede di Israele. Questi ebrei che sono rientrati nella Terra Santa vogliono e devono soprattutto ricostruire un popolo. Questi ebrei ritornati hanno un fervore enorme, devono ricominciare a coltivare la terra, devono ricostruire le case distrutte, devono riabitarle e certamente devono fare i conti con quanti che non erano ebrei, ma vedendo quella terra desolata e vuota erano venuti, avevano sposate le donne ebree, restate, non andate in esilio. La situazione è una situazione indubbiamente molto complessa. Questi ebrei vogliono un'identità ebraica, ma che fare con tutti questi stranieri che sono entrati nella terra, che hanno sposato donne ebree e hanno avuto dunque dei figli, che sono dei figli giudicati spuri, non di pura discendenza ebraica delle 12 tribù. Ebbene, in questo ritorno noi sappiamo che ci sono due capi, Esdra e Neemia, di cui abbiamo anche significativamente dei libri della Bibbia che raccontano come loro hanno tentato di dare l'identità a quella massa di gente ritornata e a quanti erano restati nella terra come una minoranza. E certamente Esdra e Neemia sono dei condottieri e sono persone che hanno un progetto ben definito, con l'ossessione di un'identità pura. Separarono da Israele tutti gli stranieri che si trovavano mescolati tra gli ebrei. Pensate al dramma. Questi stranieri si erano sposati, avevano famiglia. Questa riforma, in nome di una verità pura e di una razza pura, ha significato tanto dolore e sofferenza umana. Più avanti ancora, Neemia scrive, si confessa: io mi sono accorto che alcuni giudei si erano ammogliati con donne straniere. Io li rimproverai, io li maledissi, io ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli. E nel libro di Esdra, al capitolo 9 e 10, c'è un discorso parallelo. Si dice che i giudei che avevano sposate donne straniere furono costretti a rimandarle ai loro popoli. Tutto questo avveniva intorno al 450-500 avanti Cristo. In nome del Dio vivente si vuole in sostanza una religione pura. E vale la pena ricordare che proprio in quell'occasione l'integralismo di Esdra e Neemia fece nascere il grande scisma dei Samaritani. Perché? Perché Esdra e Neemia chiesero a un sacerdote di separarsi da sua moglie, che era straniera, e di mandarla verso il suo popolo, ma di non tenerla come moglie con lui in Israele. Ebbene, mi viene da dire benedetto questo sacerdote, non ha mandato via sua moglie, l'ha tenuta, ed è andato sul monte di Samaria iniziando un culto parallelo a quello del Tempio a Gerusalemme. Così sono nati i samaritani, quelli che c'erano al tempo di Gesù e quelli che ci sono ancora adesso. Se andate in Israele, sono pochissimi, sono poco più di un migliaio, ma sul monte di Samaria ci sono ancora e sono non ebrei in comunione con gli altri, sono samaritani, hanno come scrittura solo la Torah, non conoscono altre scritture né i profeti né i sapienziali come gli ebrei, ma il loro scisma è nato a causa dell'intolleranza di Esdra e Neemia. Ebbene, quella è un'ora in cui, attenzione, non ci sono profeti di Israele. I profeti sono finiti tutti. Non c'è più un profeta. I profeti hanno profetato fino all'esilio, ma in quel momento non ci sono più profeti. E come fa Dio a rivelare la sua volontà senza i profeti? E notate che cosa succede, è molto interessante. Noi non sappiamo chi sia, ma certamente uno scriba che non è d'accordo con Ezra Nehemia e con quel che succedeva in quei giorni, ha scritto un piccolo libretto. L'ha immaginato? Un piccolo libretto che è una finzione, una finzione, un racconto, il racconto di un pezzo di storia di un certo Jonah. Jonah significa colomba. E lui da questo nome a questo profeta, attenzione, mai esistito, lo inventa, fa una finzione, un racconto, fa dei foglietti e li fa girare per Israele. Oserei dire una prima forma di Samizdat. Vi ricordate il Samizdat quando c'era l'oppressione sovietica che giravano dei foglietti perché altrimenti la censura li vietava e metteva in prigione chi l'ha scritto? E noi abbiamo letto Solzhenitsyn, abbiamo letto i primi dissidenti russi tramite questi foglietti che arrivavano in Occidente. Allora erano ciclostilati. Ebbene, questo scriba anonimo fa un libretto che è il libretto del profeta di Giona, che più tardi viene messo insieme agli altri profeti, ma non è il libro di un profeta, non è neanche una profezia, dovremmo dire, ma giustamente quelli che poi hanno confezionato il libro dei 12 profeti, piccoli profeti, corti profeti, hanno messo anche Giona, anche se non era un profeta, anche se la sua non è una profezia, è un racconto, ma contiene la parola di Dio, contiene una verità che Dio voleva assolutamente che il popolo di Israele conoscesse. Certo, una verità scomoda per Ezra e Nehemia, una verità scomoda per la maggioranza in Israele, una verità che andava contro a quello che si diceva in quel momento di Dio e della sua volontà. È straordinario in questo Giona. È un libro contro, se voi volete, una specie di testo alternativo che invitava il lettore a dire: ma sei proprio sicuro che quello che si sta facendo attualmente nel popolo di Dio sia secondo la volontà di Dio? La volontà di Dio non è un'altra, nonostante quel che dicono i suoi rappresentanti? Una domanda che abbiamo il diritto a farci anche noi, ancora anche noi nella Chiesa, Non pensate che sia solo di quel tempo. Giona ci istruisce perché alcune volte ci fa dire: attenzione, non è assolutamente che la voce dei capi sia sempre voce di Dio. Alcune volte è una perversione della voce di Dio. Alcune volte è una contraffazione della voce di Dio. Ed ecco allora il libretto di Giona. Cosa diciamo di questo libretto? È molto breve, è fatto di 4 capitoli, è un racconto. Il genere letterario voi lo trovate solo nel ciclo di Elia, dove si racconta di Elia e di Eliseo, e poi lo trovate effettivamente nei Vangeli. È il raccontare con un messaggio contenuto nel racconto. Però questa attenzione di Giona è una finzione. Tutto è immaginato: un grande pesce che inghiotta Giona, un pesce che ha una pancia che Giona ci sta 3 giorni e 3 notti dentro, delle città che non sappiamo neanche dove stanno, una Tarsis, ma gli esegeti dicono che era in Spagna o era la Tarros in Sardegna, a Tarros vicino ad Oristano, cioè per gli ebrei una città di mare occidentale, lontana, chissà. E poi tutta questa vicenda molto, molto strana, che certamente non è realistica, non è storica, ma è bellissima e non a caso ha sempre ispirato. Quante volte nella letteratura ci si rifà a questo e quante volte la pittura, l'opera d'arte, pensate, sì, veniva evocato prima il mosaico di Aquileia, ma tanti altri dell'antichità, anche perché Gesù per due volte cita Giona. Una volta dice: c'è qui tra voi qualcuno che è più di Giona, sono io, un profeta come Giona, che richiama la conversione, ma io sono più di Giona. E l'altra volta evoca Giona per dire: come Giona è stato 3 giorni e 3 notti in questo inferno, in questa zona di morte, nella pancia di questa balena, così il figlio dell'uomo sarà 3 giorni e 3 notti nel seno della terra, ma poi come Giona ritorna in vita, il figlio dell'uomo ritorna in vita con la resurrezione. Quindi è chiaro che questi riferimenti fatti da Gesù a Giona dicono quanto Giona fosse popolare al tempo di Gesù ancora, quanto però fosse ricco il suo messaggio. E certamente noi cristiani abbiamo sempre sentito che questo libretto di Giona è uno dei più ricchi del messaggio che sarà pienamente rivelato con Gesù. Per molti aspetti Giona è il libretto, capitemi, più cristiano di tutto l'Antico Testamento, perché rivela il Dio cristiano con un coraggio, un'audacia che sovente lo mettono in una posizione critica verso gli altri profeti. Non ho il tempo di farvi tutto il discorso, ma se voi pigliate il profeta Abdia o pigliate il profeta Nahum, ebbene, Giona è l'anti-Nahum, Giona è l'anti-Abdia, si mette esattamente contro di loro e dice il contrario di loro e li critica in maniera molto forte. Questo è importante per capire il suo messaggio, che adesso lo enuncio perché poi mi seguite, ma per Giona è: la giustizia di Dio contiene la misericordia. Non c'è giustizia senza misericordia. Questa è la grande novità. Pensate che questo messaggio non l'abbiamo capito ancora noi ora, perché quante volte diciamo: ah, se è giusto, è giusto la giustizia. Per noi sempre giustizia e misericordia o le opponiamo o le mettiamo una accanto all'altra. No! Nella giustizia di Dio c'è la misericordia. Chi aveva capito bene questo fino a dirlo a livello di magistero era stato Papa Giovanni Paolo II, che nel 2002, nel messaggio per la giornata della pace, il 1° gennaio, aveva avuto il coraggio di dire: non c'è giustizia senza perdono. La giustizia deve contenere dentro di sé il perdono, altrimenti non è giustizia. Messaggio caduto nel vuoto anche nella Chiesa e che non si ha il coraggio di ripetere tale quale, perché è scandaloso. Ma non è che l'ha detto Giovanni Paolo II per la prima volta. È qualcosa che è radicato già nell'Antico Testamento e Giona nel grande testimone. Cerchiamo adesso di entrare e capire questo libretto. È molto facile seguirmi perché vi dicevo quattro capitoli, sono ben delineati i quattro tempi, ogni capitolo ha un tema preciso, quindi non farete difficoltà poi se leggete Giona a ritrovare come cerco di ritmare il mio discorso. Al capitolo 1. Capitolo 1 noi potremmo chiamarlo il capitolo di un profeta in fuga, o se volete un profeta disobbediente. Il libro inizia così. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e su di essa state attenti, che è importante anche sta particella. Purtroppo la Bibbia c'è e non fa caso, è un peccato, i traduttori secondo me non erano molto ben precisi. E su di essa, al in ebraico, proclama che la loro malizia è salita fino a me. Vedremo perché è importante su di essa o contro di essa. Si può dire questo al a valore avversativo. Vedremo perché alla fine della seconda vocazione, al capitolo quarto, notate bene che c'è scritto, al capitolo 3, scusate, fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia verso di loro. Quindi c'è un verso, non contro di loro. Cambia il ritmo. Il primo è quasi già una minaccia. Questo invece contiene già un altro tipo di predicazione. E annuncia, proclama su di essa, contro di essa, che la loro malizia è salita fino a me. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Giona viene chiamato figlio di Amittai. Vi dicevo, è un personaggio costruito. Colomba, dal suo nome è una vocazione. Non dimenticate che nella Bibbia la colomba è quella fatta uscire da Noè e che torna Noè con ramoscello di ulivo che annuncia la fine dell'ira di Dio, la pace. Jonah ha questo significato.

Ma sapete, dalla Ninive, quindi innanzitutto, la profezia viene messa attorno al 700, notate bene, quando il mondo orientale è dominato dagli Assiri, prima di Babilonia. Attenzione, Babilonia è il 600 e 587, vi dicevo, la caduta di Gerusalemme. Qui questo profeta viene fatto risalire dall'autore, che l'autore invece è del 500-450, viene fatto risalire al 700, quando c'erano gli Assiri che erano prima dei babilonesi. Saranno i babilonesi che distruggeranno la Siria e diventeranno loro la grande potenza orientale. Questi Assiri sono quelli che fanno la prima caduta di Samaria, il regno del nord, nel 722, e fanno la prima deportazione in Assiria, 721. Ma avevano deportato le tribù del nord, Zabulon e Neftali, del regno di Israele. Giuda e Gerusalemme erano restate intatte. Ebbene, Giona viene invitato, è un profeta dunque di quel tempo, viene invitato ad andare a Ninive. E come esattamente se fosse stato chiesto a un cristiano nel 1938, va a Berlino e la annuncia che la malizia della Germania è tale che viene distrutta. Vi rendete conto? E di fronte a questo, allora, altro che andare a Berlino, Giona va dall'altra parte, anziché andare a oriente verso Ninive, va a occidente verso Tarsis. Scappa, fugge, non fa il profeta. E notate bene, Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Ciò che in realtà fugge è il Signore. Scese a Giaffa, l'attuale Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis, in Occidente. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Si insiste, Giona fugge il Signore. Giona ricusa la propria vocazione. Ma il Signore cosa fa? Il Signore scatenò sul mare un forte vento. Ne venne una tempesta che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocavano il proprio Dio. Gettavano a mare quanto avevano per alleggerire la nave. Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Vedete, il sonno è il sonno del rifiuto. Non vuol vedere, non vuol sentire, vuol dimenticare. E va nel profondo della nave. Ecco che si avvicina il capo dell'equipaggio e gli dice: ma non ti dai pensiero? Noi siamo per morire, tu stai qui a dormire? E poi sono non ebrei, sono dei pagani, diremmo tra di noi. Notate bene, il testo li chiama mai pagani. Pensate il rispetto, li chiama sempre uomini. Li chiama uomini, pensate. Noi che facciamo presto a dire non credenti, idolatri, quelli che non sono cristiani. No, uomini. Questi uomini dicono tra loro: gettiamo la sorte per sapere perché ci capita questa disgrazia. Tirano la sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dicono: spiegaci perché abbiamo questa sciagura. Che mestiere fai? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartiene?
e giorno a quel punto lì all'estremo.

0: Este deve dire, sono ebreo, venero il Signore, qui c'è il tetragramma, Yahweh, il Signore Dio del cielo, che è il creatore del cielo e della terra. Quelli furono presi da gran timore e gli domandavano: che cosa hai fatto? Quegli uomini erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore, perché lo aveva raccontato. Allora dicono: che cosa dobbiamo fare? E Giona non dice mica riportatemi indietro per andare a Ninive, ma dice gettatemi nel mare e si calmerà il mare. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non riescono. Allora implorarono, notate, il Dio di Giona. Implorarono Yahweh, c'è scritto nel testo. E gli dissero: guarda, Signore, noi non vogliamo commettere un delitto, però lo buttiamo a mare, ce lo chiede lui. E buttando Giona a mare, c'è la calma, c'è la tranquillità. E allora, a quel punto lì, Giona è in mare. E il Signore dispone che un grande pesce, ecco il capitolo 2, venga lo inghiotta. E Giona entrò nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti. Cioè, Giona va nell'inferno. Il ventre del pesce indica l'inferno, la zona abissale, lontano dal Signore. Voleva andare lontano dal Signore? Ecco che lo è, nell'inferno, là dove Dio non c'è. E in questa lontananza però, ecco che Giona comincia un lavoro dentro di sé. Un lavoro che significa una forma di educazione con cui Dio lo porta poco per volta a capire ciò che prima lui non capisse. E questo capitolo secondo è un salmo che è stato inserito nel libretto, ma in cui noi abbiamo il travaglio di Giona, il passaggio dal suo lamento: nella mia angoscia ho invocato il Signore e lui mi ascolta. Dal profondo degli inferi ho gridato e tu ascolti la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. Le correnti mi hanno circondato, i flutti e le onde sono passate su di me. Io sono arrivato a dire: sono stato scacciato lontano dai tuoi occhi. Ma arriverò a vedere di nuovo il tuo volto nel tempio? Ecco la domanda. Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha avvolto, addirittura le alghe hanno avvolto i miei capelli. La terra ha chiuso le sue sbarre. Insomma, Giona è nell'inferno, è nella desolazione, è dove Dio non regna. Ma ecco che Giona ha capito: ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando proprio stavo per venir meno, ti ho ricordato, la preghiera è giunta a te. Ed ecco che tu mi hai fatto passare dalla morte alla resurrezione, dalla morte alla vita, e mi hai tirato fuori. E allora il Signore comandò al pesce, il quale vomitò Giona sulla spiaggia del mare. Vedete, tutta una finzione, ma Giona ormai ha capito. Giona non è più lo stesso. Giona non può più fuggire il Signore. L'ha voluto fuggire, è lui che ha voluto andare nel ventre della balena, nella zona e nella regione della morte e dell'assenza di Dio. Ma di là ha saputo risalire chiedendo aiuto al Signore. E allora fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia verso di loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive obbedendo alla parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino per percorrerla. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno e predicava, ancora 40 giorni e Ninive sarà capovolta, distrutta. Ma di fronte a una predicazione così terribile, gli abitanti di Ninive si convertono. Ecco l'inaudito, ciò che Giona pensava impossibile. Credettero a Dio, ma non solo, fecero digiuno, vestivano in sacco, dal più grande al più piccolo. Addirittura l'imperatore di Ninive si alzò dal trono, si tolse il mantello regale, si coprì anche lui con un sacco, si mise a sedere sulla cenere. Vedete il capovolgimento, la conversione. Poi fa proclamare 1 digiuno per tutto il paese. Uomini e animali, piccoli e grandi, non pascolino, non bevano. Pensate anche qui la finzione, il digiuno anche agli animali. Tutti gli animali devono obbedire e non bere. Vi immaginate in questo grande paese gli animali che non mangiano, non bevono, ma per dire che il digiuno è totale, che tutti sono convertiti, per dire a Giona, hai visto, si convertono perfino le bestie e tu non volevi andare a fare il profeta, ma anche le bestie si convertono, non solo i niniviti che tu disprezzavi. E allora, a quel punto lì, Giona dice: chissà che Dio non cambi, si impicciosisca, deponga il suo ardente sdegno, sì che noi non moriamo. E Dio vide che facevano così, che si erano convertiti dal comportamento violento. Sapete, Ninive era chiamata la città del sangue, violenta, la città dei persecutori, la città imperialista, come Berlino nel 38, come Mosca negli anni 50, veramente la città del potere totalitario e violento. E Dio, notate bene, si impietosì riguardo al male che aveva minacciato e non lo fece. Dove Giona dice: guardate che non solo si sono convertiti i niniviti e tutti gli animali, ma si è convertito Dio, anche lui è cambiato. Lui che minacciava di distruggere la città e non la distrugge più. E qui vedete, per questo profeta è la diversità del suo Dio rispetto agli altri. Tutti gli dèi, voi sapete, che hanno dei decreti che una volta emessi nessuno li cambia. Gli dèi greci come gli dèi dei Sumeri, come gli dèi dei Fenici. Quello che veniva decretato da un Dio era destino, basta. Il nostro Dio è un Dio che può cambiare anche lui. Pensateci bene a questo e guardate che è importante. Non è un Dio come quello degli dèi stranieri. Non è il Dio degli idolatri, il destino. Il nostro Dio, oserei dire, comprendete la parola, è un Dio umanissimo e come tale può anche cambiare, perché si impietosisce, dice il testo, perché è capace di compassione. È il nostro Dio. Gli altri dei non prova mai compassione. Una volta emesso un decreto, questo deve avvenire per forza divina. Il nostro Dio invece può cambiare. Ed ecco allora il capitolo quarto. Giona, vedendo come erano andate a finire le cose, ne ebbe un grande dispiacere e fu indispettito. Disse, ma come? Io sono venuto fino a qui a predicare, questi si convertono e adesso Dio non fa assolutamente quello che io ho predicato, mandare il castigo, bruciarli tutti. Guardate che in Giona si possono rispecchiare, secondo me, la maggior parte dei predicatori cristiani e cattolici. Ve lo assicuro, quanti ne ho conosciuti? Sembra che abbia la vocazione alla condanna. Persone che amano spiare tutta la vita e appena possono condannano. E se vedono che chi ha fatto del male si è convertito ma non la paga, loro sono tristi perché dovrebbe pagarla comunque, pagarla perché deve spiare, perché c'è una giustizia. È impossibile che non la paghi uno che ha fatto il male. Sono schiere di ecclesiastici, ve l'assicuro, li ho conosciuti. Poi guardate, Dio plasma loro la faccia che si meritano. Normalmente hanno sempre le labbra tirate in giù, lo sguardo gelido, la faccia che vedete da lontano, marmorea, e occhi che giudicano e non sono capaci di compassione, ma hanno il profilo ecclesiastico, severo. Giona è tale quale loro, e se la piglia fino a indispettirsi, e notate, dice al Signore, Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese, quando tu mi hai chiamato a fare il profeta? Per questo io sono andato a Tarsis, perché io lo so che sei un Dio misericordioso, compassionevole, lento all'ira, grande nell'amore, che ti lascia impietosire riguardo al male e il male che hai minacciato. Dunque adesso toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Come faccio a vivere che ho predicato la sciagura e adesso la sciagura non viene? È vero che si sono convertiti, ma la sciagura la meritavano. Ma il Signore gli rispose, ma ti sembra giusto essere così sdegnato? Ma Giona è incattivito. È uno di quelli che Papa Giovanni chiamava i profeti di sventura. Vi ricordate la sera della locuzione del concilio quando fece la Gaudet Mater Ecclesia? In quel momento disse quella cosa così bella Papa Giovanni, vorrei ritrovarla, ce l'ho qui, ma in cui lui disse, giungono alle nostre orecchie tante voci di profeti di sventura che vedono nel mondo soltanto male e peccato. Noi dissentiamo da questi profeti di sventura. Giona è come questi. E allora esce dalla città, va a Oriente, si fa un riparo di frasche, perché sapete, in quella zona della Mesopotamia, Ninive, fa molto caldo, si mette all'ombra in attesa di venire, di vedere comunque se arrivava un castigo di Dio sulla città. Il Signore però lo educa con infinita pazienza. Gli fa sorgere, gli fa spuntare vicino a sé una pianta che in ebraico si chiama Kikayon. Gli amici di Bose sanno il Kikayon che è la pianta. Gerolamo la chiama, quando lui traduce, la chiama edera, in latino alcune volte cucurbita, zucca. È una pianta che è cresciuta velocemente fino a fargli ombra in un giorno. E Giona è molto contento di quella pianta che gli fa ombra e che Dio gli ha fatto crescere. Giona provò una grande gioia per quel ricino. La Bibbia c'è e traduce ricino, ma non abbiamo nessuna cosa di dire che l'albero di ricino. Insomma, è sconosciuto per noi, diciamo un chicaion. Ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno, e chiese di morire di nuovo, dicendo: meglio di me morire per vivere. Insomma, Giona arriva a volere il suicidio. Dio disse a Giona: ma ti sembra giusto essere così arrabbiato per una pianta di ricino? E Giona dice a Dio: sì, è giusto, sono molto arrabbiato, al punto da preferire la morte. Ma il Signore gli dice: tu ti dai la pena per una pianta per cui non hai fatto proprio niente, nessuna fatica. Non l'hai fatta spuntare, non l'hai fatta crescere. In una notte è cresciuta e in una notte è morta. E io che sono Dio e il Creatore, non dovrei avere misericordia di Ninive, una grande città nella quale ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere tra mano destra e mano sinistra, e c'è una grande quantità di animali? Giona finisce con questa domanda posta a noi. Dio deve pensare, essendo il Creatore, a 120.000 persone che sono uomini, anche se non sono Israele, anche se sono il grande nemico di Israele, l'oppressore, l'aguzzino che ha fatto il male a Israele, ma che possono convertirsi. Il problema è andare anche da loro. E quindi Giona dice a Esdra e Neemia: tu che te la pigli tanto con gli stranieri possono convertirsi. E di conseguenza Dio li ama come ama gli ebrei. Gli stranieri hanno anche loro un posto nell'amore di Dio. Di loro ha misericordia come ce l'ha del popolo di Israele. E perché tu, Giona, invece vorresti che perissero questi uomini non israeliti, fossero esclusi dalla misericordia di Dio, anche se hanno fatto il male, anche se Ninive è la città assassina? Ma Dio fa misericordia. Vedete la grandezza di Giona? Vedete il messaggio che Giona dà a Esdra e Neemia e tutti quelli che stavano con loro? Capite questo libro com'era rivoluzionario? Come diventava un libro controcorrente? È un messaggio grande che ci dice: attenzione, la verità di fede non deve abbagliare, non deve umiliare gli altri, non deve creare mura e barriere, non deve escludere gli altri, ma deve essere piuttosto una verità inclusiva che li accoglie, che ci manda loro a predicare la misericordia e l'amore di Dio, perché possono anche loro convertirsi. Comunque sono persone che non sanno distinguere la sinistra dalla destra, non sanno sovente ciò che è bene e ciò che è male, e quindi Dio ha grande misericordia e grande comprensione per loro. Ecco, io credo che di questo libretto abbiamo bisogno ognuno di noi personalmente nella vita, perché di fronte al male ricevuto, di fronte a chi è stato nostro nemico, come Ninive per gli ebrei, chi ci ha fatto il male, chi è stato aguzzino, ci verrebbe in nome della giustizia a chiedere il castigo di Dio. E invece no, Dio si preoccupa di noi e anche di chi ci ha fatto il male. E si preoccupa perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo, vedete, è lo scandalo del nostro Dio, è lo scandalo che ha riaffermato Gesù con tutto il suo Vangelo, è lo scandalo cristiano. Il messaggio di Giona è importantissimo per ciascuno di noi, ma è importantissimo per le nostre comunità, che a volte tendono sempre a escludere qualcuno, che preferiscono mandarlo via piuttosto che sopportarlo con le sue difficoltà, le sue debolezze e anche i suoi peccati, in nome di una purità della razza, della Chiesa, che è un'eresia dei catari. Non è vera fede cattolica, sono i catari. La Chiesa tutta pura verrà alla fine dei tempi e scende dal cielo. Così ci dice Giovanni nell'Apocalisse. Per intanto siamo una comunità, una solidarietà di peccatori che Cristo sempre perdona per farne una comunione di santi. Ma sognare una purezza di Chiesa, di comunità, è veramente contro il Vangelo, è l'eresia catara. Pochi eletti, ma buoni, non è cristiano. Il cristiano si mescola e dice comunque, come San Paolo, se c'è un peccatore, io lo sono più degli altri. Questa è la vera identità cristiana. E Giona ci insegna. Su questa identità regna la misericordia del Signore, non la nostra giustizia, ma la giustizia del Signore che contiene sempre la misericordia. Credo che il messaggio di Giona sia davvero sempre attuale per ciascuno di noi e per tutta la Chiesa.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

essere contenti di Gesù.

0: si riduce a qui. Cambia l'atmosfera di ciò che mi gira.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale.
3: Uno sguardo ampio e ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Viviamo in un mondo attraversato da guerre, paure, solitudini, diffidenze. La violenza sembra essere tornata ad essere considerata il linguaggio normale della politica internazionale. Il riarmo viene presentato come un destino inevitabile. Così il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, nell'introduzione all'Assemblea dei Vescovi Italiani che si apre oggi in Vaticano. In corso lo spoglio delle elezioni amministrative negli exit poll, centrodestra avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci, centrosinistra in testa con l'ex governatore della Campania De Luca a Salerno e con Bifoni a Prato. In calo l'affluenza che si ferma al 60%, in calo di 5 punti rispetto alle elezioni precedenti. Attivato all'ospedale Sacco di Milano il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. L'alert è scattato all'alba per due persone sbarcate ieri mattina a Malpensa con un volo da Addis Abeba. Si tratta di due cooperanti italiani di 31 e 33 anni che hanno trascorso 3 mesi in Uganda. Entrambi hanno manifestato sintomi che potrebbero essere riconducibili al virus dell'Ebola. Risultati degli esami a cui sono stati sottoposti arriveranno entro sera. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Grandi, meravigliose le tue opere, Signore Onnipotente.
1: Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.

0: si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.
1: Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.
1: Il Signore è con te.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Disse il Signore a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre.

0: disse il Signore a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre.
1: Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia:
0: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Tu che hai costituito Maria, madre di misericordia, fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna.
0: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Hai voluto Maria, madre di famiglia, nella casa di Nazareth. Fa che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore.
0: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo figlio. Sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza.
0: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa. Per sua intercessione, rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio.
0: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Hai incoronato Maria, Regina del Cielo. Fa che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi.
0: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio, Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morente sulla croce, ha dato a noi come Madre nostra la sua stessa Madre, la Beata Vergine Maria. Fa che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un'unica famiglia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedizione.

0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Magnifica Humanitas, presentata la prima enciclica di Papa Leone sulla difesa della dignità umana al tempo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo il dovere di restare umani. L'enciclica Magnifica Humanitas è un dono prezioso, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Diplomazia al lavoro per cercare un'intesa fra Stati Uniti e Iran, sarà o un grande accordo oppure non ci sarà affatto, dice Trump. Calcio e violenza, scontri tra ultra ieri sera a Torino, un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito, 8 gli ultra arrestati. Buonasera da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano, Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone. Il documento pontificio è stato illustrato dallo stesso Papa Prevost. Sentiamo Cristiana Caricato.
1: Con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV riannoda i fili dell'impegno ecclesiale nelle dinamiche e nei vortici del vivere umano. La presenta lui stesso al termine di una mattinata in cui entra nella storia, come accadde 135 anni fa al suo predecessore Leone XIII, provando a decifrare le cose nuove. Oggi il mondo influenzato e determinato dall'intelligenza artificiale alla luce del Vangelo. Nell'aula del Sinodo il Papa difende la persona umana in una nuova rivoluzione che più di quella industriale di un secolo e mezzo fa è gravida di incognite e richiede nuove urgenti riflessioni sul ruolo e il futuro del progresso tecnologico. Prevost usa parole drammatiche, parla di momento chiave della storia, dell'alleanza necessaria in un momento grave dove è in gioco l'umanità stessa, che rischia di essere governata da algoritmi che bloccano l'accesso alle cure sanitarie e al lavoro attraverso dati inquinati da pregiudizi. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, spiega il pontefice, liberata dalle logiche che la trasformano in strumenti di dominazione, esclusione e morte. Un invito alla vigilanza soprattutto sul potere tecnologico in ambito bellico. Un argine da creare con ogni possibile alleanza, come la presenza di Christopher Hola, cofondatore di Anthropic, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale, alla presentazione testimonia. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Magnifica Humanitas affronta una delle principali sfide dell'epoca contemporanea, l'intelligenza artificiale. Sentiamo Paolo Fucili.
2: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine, in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale, incrociata con tante altre questioni. È la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica dell'efficienza, del controllo, del profitto, con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore, del pensiero critico. Un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Tra i relatori che stamani hanno presentato l'enciclica, il cardinale segretario di Stato Parolin e il prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Fernandez. Ecco alcuni passaggi dei loro interventi.
3: Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica. E lo fa anche se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi, evidenziando quanto è ferita questa nostra umanità, che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale, che non si possono giustificare in alcun modo.
4: Il discernimento proposto dall'enciclica consegna un criterio esigente. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano.
0: Altro importante evento oggi è stato l'avvio dell'Assemblea Generale della CEI questo pomeriggio con l'intervento del cardinale presidente Matteo Zuppi. Sentiamo Nicola Ferrante.
5: La scelta della pace in comunione con Papa Leone, la cui mitezza è faro di luce in un mondo di violenza. Così, con gratitudine, il cardinale Matteo Zuppi, presidente CEI, apre nel pomeriggio l'82esima Assemblea Generale, nel testo ampi riferimenti alla prima enciclica del pontificato Prevost e il richiamo a disarmare il mondo, mentre la spesa militare mondiale, nota il cardinale, continua a crescere vertiginosamente.
6: Il riarmo, diverso dalla difesa, viene presentato come un destino inevitabile. La diplomazia fatica, il diritto internazionale è indebolito, la fiducia tra i popoli appare fragile.
5: Preoccupato lo sguardo sul paese.
6: Ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà. E anche da povertà.
5: Fronte politico è necessario, esorta il porporato, un clima costituente capace di coinvolgere forze politiche e società civile nella costruzione del bene comune, non contraddistinto da contrapposizioni.
6: È pertanto auspicabile che si apra un dialogo serio e non ideologico.
5: La Chiesa non pianta bandiere di conquista, ammonisce, è il tempo in cui tornare all'essenziale.
6: La Chiesa non guadagna nulla rimpiangendo il tempo in cui sembrava più ascoltata, guadagna tutto se torna a parlare al cuore.
5: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: E ora voltiamo pagina. La crisi fra Stati Uniti e Iran, diplomazia al lavoro per cercare di arrivare a un accordo che per Teheran però non è imminente. Sentiamo Marino Galdiero.
7: I mercati ci credono, anche se i termini dell'accordo sono vaghi e i pareri politici sono per lo più negativi negli Stati Uniti. A renderli ottimisti al momento sono le parole di Trump, per il quale con l'Iran si arriverà ad una grande intesa o niente, intesa che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma non si ferma qui. Il presidente degli Stati Uniti lancia un appello ai paesi arabi per allargare gli accordi di Abramo. Sarebbe un onore accogliere Teheran, dice. Ci sono però ancora questioni da sciogliere. Una delegazione iraniana di alto livello, che include il principale negoziatore del paese e il governatore della banca centrale, si trova a Doha per discutere un accordo di pace con gli Stati Uniti e lo sblocco dei fondi congelati e ovviamente la questione del nucleare. Insomma, al di là degli annunci, le parti avrebbero irrigidito le proprie posizioni. Il presidente iraniano Pezeshkian ha già avvisato che non cederanno a pressioni e richieste eccessive. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Conflitto Russia-Ucraina, ancora raid russi su diverse regioni dell'Ucraina, massicci attacchi delle forze di Mosca su Kiev nel fine settimana hanno danneggiato anche l'Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d'Aquino dei Padri Domenicani. Sentiamo Vito De Torre.
8: 24 ore dopo la rappresaglia russa, Mosca annuncia nuovi attacchi massicci su Kiev. Durissimi i toni del Ministero degli Esteri russo. I raid continueranno e colpiranno i centri decisionali e i posti di comando ucraini. Nella nota ufficiale, la Russia invita inoltre i residenti della capitale a lasciare la città il prima possibile e a non avvicinarsi agli obiettivi militari e amministrativi. Proprio oggi i rappresentanti diplomatici in Ucraina hanno reso omaggio alle vittime dell'attacco missilistico russo della scorsa notte. I missili hanno colpito anche l'Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d'Aquino, associato alla Pontificia Università Angelicum di Roma. L'onda d'urto di un'esplosione avvenuta a circa 400 metri ha devastato porte, finestre e alcune stanze del complesso religioso. I domenicani non hanno mai lasciato il monastero, nemmeno quando i russi erano alle porte della capitale ucraina. Vito De Torre, linea allo studio.
0: E ora siamo allo spoglio delle elezioni amministrative, che è tuttora in corso, in calo l'affluenza che si ferma al 60%, e per i primi risultati sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
9: Buonasera, eccoci. Boom di De Luca, Salerno, centrodestra in vantaggio a Reggio, Calabria, Venezia ed Arezzo, centro-sinistra avanti a Prato e Chieti, in calo di 5 punti, come dicevi, l'affluenza che si ferma al 60%, elezioni amministrative in oltre 700 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Nella città più importante, Venezia, dopo l'era Brugnaro, tiene a sorpresa il centrodestra con Venturi in vantaggio su Martella del Campo Largo. A Salerno invece trionfo per Vincenzo De Luca, che torna ad amministrare la città dopo i due mandati come presidente della Campania. A Prato si conferma il centro-sinistra con Matteo Biffoni, mentre ad Arezzo in vantaggio il candidato del centrodestra Comanducci. Si cambia da Reggio Calabria con la netta vittoria di Cannizzaro, che strappa il comune al centro-sinistra. Resta il partito Sud Chiama Nord Messina con Federico Basile. Ricordiamo che nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato raggiungerà il 50% più uno dei consensi al primo turno, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Scontri fra ultra ieri sera a Torino, un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito, 8 gli ultra arrestati. Sentiamo Federico Plotti.
10: Resta in coma farmacologico il tifoso juventino rimasto ferito gravemente ieri durante gli scontri tra i tifosi divampati prima del derby tra Juventus e Torino. Colpito alla testa, forse con una pietra o una bottiglia. La prognosi per Marco Basoccu, 36 anni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Le Molinette, resta ancora riservata, così fanno sapere i sanitari. Intanto la procura del capoluogo piemontese ha aperto un fascicolo per lesioni gravi. Si tratta di un capo di imputazione che potrebbe essere aggiornato nei prossimi giorni, fanno sapere i magistrati torinesi, che non escludono aggravanti e altri reati a carico del o dei responsabili dell'aggressione. Nella guerriglia scoppiata ieri sera, poco prima della stracittadina, sono rimasti feriti anche 6 agenti delle forze dell'ordine. Al momento sono stati arrestati 8 ultras, altri 11 sono stati sottoposti alla misura del DASPO. Tutto questo non c'entra nulla con il calcio, è solo violenza, dice il ministro dello sport Abodi. Federico Plotti, linea allo studio.
0: C'è apprensione per i due italiani arrestati in Libia orientale, i connazionali fanno parte della Global Sumud in viaggio via terra verso Gaza. Antonella Mazza-Teruel.
11: La Farnesina è al lavoro per far rientrare dalla Cirenaica i due italiani, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani ammette che la situazione libica non è semplice. Domenico Centrione e Leonardo Alberizia, con altri 8 civili europei, americani e un tunisino, sono agli arresti con l'accusa di ingresso illegale nel paese nordafricano. Fanno parte del Global Sumud Convoglio in contatto con la flottiglia, ma gli attivisti viaggiano via terra a bordo di oltre un centinaio di mezzi e camion con aiuti umanitari, case mobili e autoambulanze, sono diretti a Gaza. Dopo aver attraversato la Tripolitania, il convoglio è rimasto bloccato per 8 giorni nell'area che divide il territorio sotto il governo di Tripoli, riconosciuto a livello internazionale, dalla zona orientale controllata dalle truppe del generale Haftar. Nel tentativo di negoziare il passaggio a Sirte, i 10 hanno superato il checkpoint e sono stati fermati. Secondo i legali della Global Sumud Flottiglia, sono stati trasferiti a Bengasi per comparire davanti a un giudice a processo come clandestini e potrebbero essere espulsi. Già in giornata, Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: Attivato all'ospedale Sacco di Milano il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. Le due persone sono arrivate ieri mattina a Malpensa con un volo da Addis Abeba. Si tratta di due cooperanti italiani di 31 e 33 anni che hanno trascorso 3 mesi in Uganda. Entrambi hanno manifestato sintomi riconducibili a un contagio da Ebola. I risultati degli esami a cui sono stati sottoposti arriveranno entro questa sera. Ed è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In questa celebrazione eucaristica affidiamo alla misericordia di Dio i nostri fratelli Filippo, Elena, Gregorio, Ursula. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: Ecco. Questa sera abbiamo il piacere di condividere la celebrazione eucaristica con la comunità di San Paolo, della parrocchia San Paolo di Ragusa, con il parroco Antonio Cascone, e con la comunità che è qui presente, anche il coro che animeranno questa celebrazione. Vivremo insieme questo momento di comunione in preparazione alla festa del patrono San Giorgio. Grazie per la vostra presenza, grazie per aver accettato il nostro invito e per condividere questo momento insieme con noi. È una gioia tra parrocchie incontrarsi. Poi noi giorno 26 siamo invitati invece ad andare a San Paolo per ricambiare, loro poi avranno i festeggiamenti in onore di San Paolo alla fine del mese e quindi siamo invitati noi a ricambiare poi la visita da loro. Grazie.
0: Ringrazio innanzitutto il Signore e poi Padre Peppino per questo invito, perché davvero è una gioia il condividere, lo stare insieme, il parlare lo stesso linguaggio. È una gioia e quindi accogliamo questa celebrazione e questo incontro come un dono che il Signore oggi sta facendo a ciascuno di noi. Ci mettiamo alla sua presenza e con umiltà, ma anche con fiducia, chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. E diciamo insieme: confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio.
1: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome. La lode del Signore rimane per sempre. Il Signore si ricorda sempre la sua alleanza.

Gesù Cristo, dal ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli rispose: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Parola del Signore.

Ascoltando questa pagina del Vangelo, forse ognuno di noi avrebbe voluto tirare un sospiro di sollievo, quasi a dire: oggi il Signore non ce l'ha con me. Si parla di ricchezze, si parla di possedimenti, non è il mio caso. Ma noi sappiamo che invece oggi il Signore ha parlato e sta parlando a noi. E quello che abbiamo ascoltato è riferito a noi. Sono tanti i fattori che devono e possono farci dire questo, lo sappiamo. Intanto una caratteristica generale di tutti gli evangelisti: quando raccontano un fatto, ma non dicono il nome del protagonista che vive quel fatto, allora come stile noi sappiamo che quel tale al quale allude l'evangelista è ognuno di noi. E oggi è questo caso. Un tale si avvicinò a Gesù. Siamo noi. Ma c'è anche un altro fattore ascoltato nel Vangelo che ci dice che questa pagina del Vangelo si riferisce a noi. Alludo alla meraviglia degli apostoli. Gli apostoli che si meravigliano e dicono: chi si potrà salvare? E gli apostoli, sappiamo, non erano persone ricche che possedevano qualcosa. Dunque già gli apostoli avevano capito che Gesù stava parlando di loro, a loro. Cosa ci dice oggi il Signore? Perché si sta riferendo a noi? Oggi il Signore ci mette in guardia da un pericolo. E il pericolo è quello di intendere il nostro rapporto con Lui come un qualcosa che dobbiamo fare noi. Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Il rischio è sempre quello. Allora per quella persona, oggi per noi. Ripeto, pensare che il nostro rapporto con Dio si costruisca su un qualcosa che devo fare io. Guardate che questo rischio lo viviamo anche quando festeggiamo i santi. Quando pensiamo a un santo, immediatamente, in maniera inconsapevole, pensiamo a tutto quello che lui ha fatto e io non riesco a fare. Bene, oggi la parola di Dio ascoltata, questa pagina del Vangelo, ci mette in guardia da questo pericolo. Il rapporto nostro con Dio non si costruisce sulla mia capacità, si costruisce sul mio abbandonarmi, affidarmi a Lui. Maestro, ho osservato tutti i comandamenti, ho fatto tutto. Gesù lo fissa, lo ama e gli dice: ti manca solo una cosa, vendi tutto e seguimi. Ecco dove sta il nostro rapporto con Dio. Non nel fare io qualcosa per Lui, ma nel permettere a Lui di fare tutto per me. Chi vende tutto diventa povero, e chi diventa povero dipende dagli altri. Attraverso questa immagine, oggi Gesù dà una lezione a ciascuno di noi.
dà una lezione anche su come, mi si permetta questa battuta, su come diventare santi. Perché il santo non è, ripeto, colui che fa qualcosa. Il santo è colui che accoglie Dio nella sua vita e permette a Dio di agire nella sua esistenza. Questa verità oggi il Signore la ricorda a ciascuno di noi. Lasciare fare a Dio nella nostra vita, diventare poveri agli occhi di Dio, perché Lui dia a noi ciò che vuole. È un atto di fede, è un atto di fiducia, è un atto di abbandono, è un atto che ci rende santi. Noi in tutto questo a che punto siamo? Come stiamo costruendo? Come abbiamo costruito? Come vogliamo costruire il nostro rapporto con Dio? Come un qualcosa che devo fare io? E allora saremo perennemente insoddisfatti, saremo perennemente infelici, saremo perennemente persone frustrate. Voglio, ma non riesco. Costruiamo oggi, alla luce di questa parola, il nostro rapporto con Dio come un qualcosa che permettiamo noi di fare a Dio. E allora sì, che la pace, la gioia, la serenità dimoreranno nella nostra vita. E senza che ce ne accorgeremo, compiremo gesti santi, faremo cose sante, diventeremo santi, perché Cristo opera in noi. A che punto siamo noi in tutto questo? Alla luce di questa parola, esaminiamo la nostra vita e, se vogliamo, decidiamo di cambiare.

0: Fratelli e sorelle, siamo grati a Dio Padre che con la resurrezione di Gesù ci ha rigenerati per una eredità custodita nei cieli per noi. Diciamo insieme: custodisci, o Padre, la nostra fede.
1: Per la Santa Chiesa sappia avvicinare con la premura d'una madre quanti sono in difficoltà, in ricerca, nel dubbio, perché a tutti sia portato il Signore e offerta la salvezza. Preghiamo.
0: Custodisci, o Padre, la nostra fede.
1: Per il Santo Padre, un'amnesia del nome. Per il Santo Padre Leone, perdonatemi, sappia parlare sempre alla Chiesa e al mondo dell'amore di Dio e della vita nuova che ci ha donato in Cristo. Susciti speranza e costanza nella fedeltà al Signore. Preghiamo.
0: Custodisci, o Padre, la nostra fede.
1: Per i giovani che, sentendosi attratti dal Signore, hanno iniziato un cammino di discernimento vocazionale, perché si lasciano gridare da quell'amore che ha posto lo sguardo su di loro, e con la gioia rispondiamo secondo il proprio desiderio, rispondano secondo il proprio desiderio. Preghiamo.
0: Custodisci, o Padre, la nostra fede.
1: Per quanti danno una forte testimonianza di fede in quei paesi in cui non c'è libertà religiosa, il Signore li mantenga nella sua pace, perché la certezza del suo amore li aiuti a essere sempre gioiosi e saldi nella professione di fede. Preghiamo.
0: Custodisci, o Padre, la nostra fede.
1: Per quanti sono nella prova, afferrino la mano del Signore che purifica la loro fede per farli crescere nella relazione con Lui. Conservino la speranza e attendono nella pace i doni di salvezza nascosti nelle pieghe della loro storia. Preghiamo.
0: Custodisci, o Padre, la nostra fede. Aiutaci, o Padre del Cielo, a portare nel mondo con gioia la testimonianza del tuo amore, perché a tutti possa essere offerta l'eredità della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giorgio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace a te.
4: Pace a te.
3: Con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
2: ma di soltanto
1: una parola e io sarò salvato.
0: Il corpo e il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.

0: Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Intanto ancora grazie a Padre Antonio che ha spezzato la parola per noi e alla comunità parrocchiale di San Paolo che ha condiviso con noi questa Eucaristia, alla corale che ha animato così bene con i canti questa celebrazione. E adesso poi dopo la messa avremo un piccolo momento di fraternità qui in sacrestia. Ricordo che domani la Santa Messa sarà la Santa Messa conclusiva delle attività dell'ACR della parrocchia, per cui la Santa Messa sarà alle ore 20 domani, quindi ricordo che non sarà alle 19 ma sarà alle 20.
0: Grazie a voi per questo invito e, come diceva prima Padre Peppino, ci vediamo a San Paolo fra qualche settimana.

visto che scegliendo te tutto ha un senso, una ragione. Ho visto che scegliendo te neanche il dolore è una prigione. Ho visto che scegliendo te da me siamo diventati tanti.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: sang. La maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: La prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, che richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte. Questo il tema iniziale di questa puntata del Mondo alla Radio. Poi andremo in Libano e ricorderemo anche la giornata internazionale dedicata all'Africa che si celebra oggi. Ben trovati all'ascolto da Michele Ragliar e da Daniele Giorgi in regia. 335-1243-722 è invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Questo è l'incipit della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, suddivisa in 5 capitoli più un'introduzione e una conclusione. L'enciclica parte da un assunto: la tecnologia non è una forza antagonista rispetto alla persona, né di per sé è un male, tuttavia non è neutrale perché assume il volto di chi la pensa, la finanza, la regola e la usa. Partiamo da questo per cercare di raccontare questo testo importante per la storia del pontificato di Papa Leone con il nostro ospite, che è Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione dei media vaticani. Buon pomeriggio Alessandro.
9: Buon pomeriggio Michele, a te, a chi ci ascolta e a chi ci guarda.
8: Che cos'è questo testo? Come si inserisce innanzitutto nella tradizione della Chiesa e che cosa aggiunge al dibattito contemporaneo sul tema che ormai da anni domina il dibattito pubblico, cioè l'intelligenza artificiale?
9: Allora, innanzitutto è la prima enciclica di Papa Leone XIV. L'enciclica è il documento più alto a livello di magistero di un papa, quindi quello che c'è in questo documento, in questo piccolo ma grande libro che è Magnifica Humanitas, ha un peso importante, come dicevi te, nella storia del pontificato, ma anche nella dottrina sociale della Chiesa. Ecco, questa è la prima cosa da sottolineare. È un documento di dottrina sociale della Chiesa. Leone XIV ha sottolineato che questo nome lo aveva scelto proprio per richiamarsi al suo predecessore Leone XIII, che unanimemente e non solo tra i cattolici è conosciuto soprattutto per l'enciclica Rerum Novarum, delle cose nuove. Quelle cose nuove erano la rivoluzione industriale, che indussero Leone XIII a pubblicare, a promulgare un'enciclica che affrontasse con una visione cristiana quali erano i temi, le sfide e anche le possibili soluzioni in una prospettiva cristiana rispetto alla rivoluzione industriale. Oggi siamo di fronte a qualcosa che, a detta di molti, sia a livello tecnologico, filosofico, antropologico, viene sottolineato da alcuni, è perfino più importante, più profondo come impulso di cambiamento rispetto alla rivoluzione industriale, ovvero la rivoluzione digitale alimentata dall'intelligenza artificiale. Quindi Papa Leone ha voluto in un qualche modo riprendere lo spirito con cui Leone XIII aveva firmato la Rerum Novarum. Peraltro la Magnifica Humanitas è stata firmata il 15 maggio, il 15 maggio di 135 anni fa, 1891, era stata firmata la Rerum Novarum, quindi mi sembra evidente la connessione e il legame che Papa Prevost ha voluto fare con il suo predecessore.
8: È un testo molto lungo, molto denso, molto lungo, insomma.
9: Come giusto che sia, perché appunto è un documento che parte da lontano.
8: E chiaramente non possiamo esaurire nei pochi minuti a disposizione quello che c'è scritto, lo faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Se dovessimo spiegare brevemente che cosa pensa Leone XIV e quindi la Chiesa dell'intelligenza artificiale.
9: Allora, intanto fammi dire, perché l'ho fatto come battuta alla fine di una conferenza sulla comunicazione e l'intelligenza artificiale che ha promosso il nostro Dicastero e abbiamo tenuto all'Urbaniana la settimana scorsa. Mi auguro e consiglierei questa lettura a Dario, Sam, Elon, ovvero Altman, Musk, Amodei Anthropic, perché veramente questo è un documento che certo in prima battuta va a noi cattolici, alla Chiesa, però ci sono molti passaggi che guardano ad una dimensione che non è solo ecclesiale, che quindi i cosiddetti padroni del vapore, della locomotiva di oggi, che è l'intelligenza artificiale, forse farebbero bene a leggere per cogliere qualche elemento importante anche per loro. Qual è il cuore di questa enciclica? La tecnologia non è mai neutra, può essere utilizzata per il bene e per il male, e quindi c'è un richiamo alla responsabilità, alla coscienza di tutte le persone, soprattutto di coloro che guidano questo momento storico dell'intelligenza artificiale. E poi c'è un richiamo molto forte a rimettere al centro l'uomo, quindi a restare umani anche nell'era dell'intelligenza artificiale, perché, e il Papa lo denuncia con nome e cognome, c'è una spinta da parte di molti settori a mettere la tecnologia al centro per fare quello che chiamano il salto, cioè arrivare ad una nuova condizione nel percorso antropologico dell'uomo, per cui arrivare al postumanesimo, al transumanesimo, ovvero ad avere una specie umana che non è più quella che noi conosciamo da migliaia e migliaia di anni, ma fargli fare un salto dove l'intelligenza artificiale, quindi dove una tecnologia, per quanto potente, in un qualche modo prende il sopravvento rispetto alla dimensione umana, quindi qualcosa di nuovo, una dimensione nuova che appunto è il transumanesimo, e che Papa Leone invece critica molto, molto in modo affilato, perché appunto rimettere al centro la persona vuol dire ricordarsi che la tecnologia è al servizio della persona e non il contrario.
8: C'è un passaggio, sempre tornando sulla tradizione, no? La tecnologia non è neutra, dipende da chi la usa, come la usa, e Papa Leone fa un passaggio ulteriore sull'intelligenza artificiale, cioè chi la finanzia. E quindi andiamo agli interlocutori che abbiamo citato prima, cioè la non neutralità sta anche nell'investire con tutte le conseguenze che hanno questi finanziamenti, sia da un punto di vista etico, e l'hai accennato tu, sia anche da un punto di vista materiale. Faccio un esempio. Certo. Le terre rare che servono per costruire i data center che consumano una quantità incredibile di energia, chi lavora in questa estrazione è sfruttato. E allora, in questo senso, è integrale l'approccio all'intelligenza artificiale, quindi non è solamente come dobbiamo usare la chat che ci troviamo, certo, sullo smartphone.
9: Ed è per questo che io, appunto, un po' così provocatoriamente ritengo che sia importante che coloro che oggi guidano questo movimento acceleratissimo dell'intelligenza artificiale possano anche leggere questo documento, perché ha una visione integrale. Non sempre un progresso tecnologico corrisponde a uno sviluppo umano. La bomba atomica è stato uno straordinario progresso tecnologico, ma non è stato un avanzamento nello sviluppo dell'umanità. E oggi, di fronte all'intelligenza artificiale, ci troviamo per alcuni ad una condizione di rischio perfino superiore a quella di una guerra nucleare, perché ovviamente la potenza e la rapidità con cui questa, dire tecnologia è un po' limitativo, questo sistema di tecnologie sta avanzando e va in un qualche modo non solo regolato, ma va considerato anche nella sua essenza. Oggi molti di quelli che hanno in un qualche modo creato, dato vita a questa nuova realtà dell'intelligenza artificiale, compreso Chris Hola, che è il cofondatore di Anthropic, che oggi ha parlato alla presentazione, io ero lì all'Aula Nuova del Sinodo, dove anche Papa Leone ha rivolto poi le sue parole per la presentazione dell'enciclica, dice: non tutto quello che succede con questa tecnologia noi lo comprendiamo, c'è qualcosa che ci sfugge. Lo dice uno di quelli che l'ha inventata. Quindi siamo di fronte a qualcosa che rappresenta una novità. Cioè oggi anche alcuni di quelli più ottimisti rispetto a questa intelligenza artificiale dicono c'è qualcosa che comunque non è chiaro nel modo in cui procede appunto il machine learning, nel modo in cui queste macchine imparano. A me dà sempre un certo effetto quando alcuni di questi personaggi, li abbiamo conosciuti anche negli ultimi giorni, dicono impara da sola. Ecco, impara da sola è qualcosa che noi l'abbiamo sempre considerato solo per gli esseri umani nella storia di questo pianeta. Gli animali, le piante, gli altri esseri non hanno la capacità di comprendere e di imparare da soli. E qui siamo di fronte a qualcosa che effettivamente non è più soltanto un tema di statistica, di algoritmo. Ci sono delle dimensioni che non sono particolarmente chiare e che quindi determinano, il Papa lo chiede molto, molto fortemente con questa enciclica, di rallentare e prendere coscienza della potenza di questa intelligenza artificiale che abbiamo ormai nella vita di ognuno di noi e molto spesso neanche ce ne accorgiamo.
8: Anche inconsapevolmente.
9: Assolutamente, certo. Sì. Ma perché lo sviluppo è su tutto, dagli armamenti alla medicina, dall'educazione al commercio, ai trasporti, è ormai permea il sistema mondiale, sicuramente quello occidentale, ma non solo.
8: Approfondiremo gli altri argomenti. Certo. Solo una battuta sul fatto, abbiamo parlato di intelligenza artificiale per uso militare, il Papa ha detto che bisogna disarmare sì. L'intelligenza artificiale, ma tutto questo diciamo viene preso anche in altri punti dell'enciclica in cui si parla anche di guerra, cioè di pace, e su come vada rivisto anche il concetto di guerra giusta e come non sia più accettabile che la potenza delle nazioni venga diciamo, applicata con la violenza.
9: Quello è uno dei passaggi più forti dell'enciclica, cioè Leone chiede un superamento della teoria della guerra giusta, è qualcosa di molto molto forte se consideriamo quanto anche nella dottrina della Chiesa la guerra giusta è stata presente, e quindi sì, assolutamente, è un po' nel DNA, un po' il marchio di questo pontificato, una pace disarmata e disarmante, anche per l'intelligenza artificiale chiede che sia disarmata appunto, che non sia uno strumento superpotente per la guerra, ed è interessante che alla fine il Papa mette anche 5 piste concrete su cui lavorare per dare una guida all'intelligenza artificiale, e la prima di queste piste è disarmare il linguaggio. E questo è molto interessante anche perché molto dell'intelligenza artificiale si sviluppa attraverso il linguaggio. Non a caso i chatbot che noi utilizziamo ormai ogni giorno, non li nominiamo perché ovviamente tutti li utilizziamo, si chiamano large language models, cioè sono esattamente questo, modelli di linguaggio sistematici con dati immensi, inimmaginabili, e però la struttura fondamentale è proprio il linguaggio.
8: È il linguaggio che poi viene, torniamo al discorso di prima, è il linguaggio che noi gli diamo all'intelligenza artificiale, certo. Che elabora, quindi la responsabilità.
9: Qualcuno ha detto non è né intelligente né artificiale, non è intelligente perché non ha una capacità di coscienza rispetto a quello che dice e a quello che risponde, non è artificiale perché in fondo l'abbiamo operata, l'abbiamo realizzata noi, è un'invenzione comunque dell'uomo. Sul fatto che non sia in un qualche modo autonoma, libera, questa è proprio il punto, cioè ci sono già studiosi e anche ingegneri della Silicon Valley che dicono attenzione, perché qui siamo di fronte a qualcosa di nuovo, cioè alla possibilità che ci sia il salto.
8: Abbiamo veramente un minuto, abbiamo avvertito dei pericoli dell'intelligenza artificiale, ma quali sono poi le cose positive, che è quello, certo, che può avvenire, perché sennò sembrerebbe solo che è un monito, attenzione,
9: no,
8: non è questo,
9: però è anche vero che Rerum Novarum pure fu pubblicata analizzando i mali che c'erano nella rivoluzione industriale, che comunque ha portato tanto bene rispetto a una situazione pregressa, che certo, voglio dire, basterebbe vedere i tassi di mortalità tra i bambini prima e dopo la rivoluzione industriale. Però è ovvio che un enciclica l'enciclica mette in luce quali sono le problematiche e le sfide per orientarle verso il bene. In fondo questo documento è un punto di partenza, non un punto di arrivo. I benefici sono enormi, come per tutte le tecnologie. Quello che preme al Papa è che appunto al centro ci sia però l'uomo e, come dire, più è potente il mezzo, più è grande la responsabilità di chi lo utilizza. Quindi c'è questo richiamo non solo di carattere etico, perché non è solo questo, è proprio di carattere antropologico. Qui siamo di fronte a qualcosa che può rimodulare e in un qualche modo appunto cambiare, risistemare anche quella che è la grammatica dell'esistenza umana. Quindi è questo che ha portato il Papa a decidere fin dall'inizio, perché in realtà che questa enciclica sarebbe arrivata sull'intelligenza artificiale, o meglio sull'uomo nel tempo dell'era dell'intelligenza artificiale, si era capito già abbastanza presto nel suo pontificato.
8: E allora grazie ad Alessandro Gisotti, vice direttore della Dicastero per la comunicazione. Noi invitiamo i nostri ascoltatori a leggere appunto il testo che è stato pubblicato oggi, c'è l'integrale sul sito del Vaticano, c'è la sintesi sul portale Vatican News e c'è anche il volume pubblicato dalla libreria editrice Vaticana, che siamo sempre noi, insomma, per avere un po' tutti il polso, insomma, su quello che sta avvenendo sull'intelligenza artificiale. Grazie Alessandro.
9: Grazie.
8: E ora le notizie dal mondo, la linea va a Gianmarco Murroni.
1: Grazie Michele. Partiamo dall'Ucraina e di 2 morti e 87 feriti, fra cui 3 minorenni, il bilancio aggiornato delle vittime dell'attacco russo di ieri a Kiev. A tutti i feriti in questo attentato verrà prestata assistenza, questo è il nostro dovere, lo Stato lo adempirà, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, ringraziando soccorritori e servizi di emergenza impegnati sul campo. Il colpo è stato duro, 90 missili di vario tipo, molti dei quali balistici, e centinaia di droni. Purtroppo non tutti i missili sono stati abbattuti, ha dichiarato. Secondo Zelensky, il maggior numero di colpi è stato registrato a Kiev, dove 3 missili russi sarebbero stati diretti contro un impianto di approvvigionamento idrico. Il presidente ha denunciato anche incendi in un mercato, danni a decine di edifici residenziali e a diverse scuole. È importante che questo non resti impunito per la Russia, ha affermato ancora Zelensky, chiedendo decisioni da Stati Uniti, Europa e altri partner per rafforzare la difesa ucraina e costringere Mosca alla pace. 4 civili, tra cui 2 adolescenti, sono stati uccisi invece in un attacco ucraino a Gorlovska, nella Repubblica Popolare di Donetsk. Lo ha dichiarato il sindaco della città, precisando che i raid hanno colpito il distretto di Kalininsky. L'Occidente non ha intrapreso alcuna azione per condannare l'attacco delle forze armate ucraine contro Starobelsk, nel quale 21 persone sono morte e 44 sono rimaste ferite, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. È vero che siamo giunti a una conclusione su gran parte delle questioni in discussione, ma nessuno può affermare che la firma dell'accordo sia imminente. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano, Esmail Baghei. La politica americana sta attraversando una fase di incertezza. Il fatto di trovarsi di fronte opinioni contraddittorie nel giro di poche ore rende difficile qualsiasi processo di dialogo. In ambito diplomatico ci impegneremo a tutelare gli interessi nazionali con gli occhi aperti, ha aggiunto il portavoce. L'Iran non cederà in alcun caso alle pressioni e alle richieste eccessive degli Stati Uniti nel corso dei negoziati per porre fine alla guerra, e quanto ha affermato invece il presidente iraniano Pezeshkian. L'accordo con l'Iran sarà un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto, ha precisato il presidente americano Trump. Droni delle forze di difesa di Israele hanno effettuato 3 attacchi nel sud del Libano contro alcuni veicoli, uccidendo 3 persone. L'esercito israeliano inoltre ha annunciato di aver individuato e distrutto un tunnel di Hezbollah lungo circa 100 metri nell'area del Monte Dov, zona contesa lungo il confine tra Libano meridionale e alture del Golan occupate e Israele settentrionale. Secondo i militari il tunnel conteneva 4 stanze utilizzate da operativi di Hezbollah. L'infrastruttura sarebbe stata scoperta nel quadro delle operazioni israeliane volte a smantellare le capacità militari del movimento sciita nel Libano del Sud. L'area del Monte Dov rappresenta uno dei punti più sensibili del fronte israelo-libanese. L'Uganda conferma 2 nuovi casi di Ebola, portando a 7 il totale da quando l'epidemia è stata rilevata anche in questo paese dell'Africa orientale il 15 maggio. I 2 nuovi casi confermati, ha informato il Ministero della Salute dell'Uganda, sono operatori sanitari ugandesi che lavorano in una struttura privata a Kampala, la capitale del paese. Entrambi i pazienti sono stati ricoverati nell'unità di trattamento designata. Hanno ormai superato quota 900 i casi sospetti del virus nella Repubblica Democratica del Congo. Sul totale di 904 casi sospetti cumulativi isolativi distribuiti in 11 zone sanitarie del paese attualmente colpite dal virus. Finora quelli confermati in laboratorio sono 101. I decessi sospetti, secondo il rapporto, sono 119. Intense piogge hanno colpito il distretto di Yongchuan nel sud-ovest della Cina, provocando alluvioni e causando danni diffusi in diverse aree. Secondo quanto riportato da fonti locali, 9 persone sono morte e altre 11 sono ancora disperse. A causa dell'esondazione di alcuni fiumi, funzionari addetti al controllo dell'area hanno attivato i loro protocolli e dispiegato sul posto oltre 400 persone, tra forze dell'ordine, personale della protezione civile e vigili del fuoco. 168 le persone a rischio evacuate preventivamente, 82 quelle trasferite. Le autorità centrali hanno inviato oltre 10.000 articoli di soccorso, tra cui tende, brandine e lampade di emergenza. Michele, è tutto, la linea può tornare a te.
8: E grazie a Gianmarco Murroni. Andiamo in Libano, dove non si fermano le violenze nonostante la tregua. 3 persone sono rimaste uccise questa mattina in 2 attacchi di droni israeliani nel sud del paese dei Cedri, che hanno preso di mira 2 veicoli. E in Libano la chiesa locale ha lanciato l'allarme riguardo al fatto che la crisi economica e la guerra stanno spingendo molti giovani verso l'uso di droghe. Per questo Aiuto alla Chiesa che Soffre sta aiutando la chiesa libanese a mettere in campo diverse iniziative rivolte a ragazzi e ragazze. Allora, Marco Guerra ha intervistato il direttore di ACS Italia, Massimiliano Tubani. Ascoltiamolo.
2: Noi abbiamo rilanciato un allarme che proviene dalla chiesa locale, in particolare da Monsignor Rame, che è l'arcivescovo di Baalbek, Deir el Amarra. Quindi è un grido di sofferenza che proviene dalle diocesi locali. Ed è un aspetto che non viene considerato ordinariamente, perché ci si concentra comprensibilmente, giustamente, sul conflitto, ma le conseguenze, diciamo, nascoste di questo conflitto, quale quelle descritte dall'arcivescovo, in particolare la diffusione della disperazione fra i giovani e quindi l'incremento dell'utilizzo di droghe, è un aspetto che non viene considerato a sufficienza. E per questo motivo la Chiesa locale sta prendendo in considerazione in maniera intensa, diciamo, e continuativa l'utilizzo dello strumento dei campi estivi per sostenere questi giovani, per inserirli in una comunità sana nella quale si possa dare spazio alla speranza di un futuro che concretamente possa essere realizzato anche in un contesto di conflitto. Può certo sembrare strano, ma è un'attività che stiamo svolgendo, per esempio, anche in Ucraina.
3: Occuparsi dei giovani anche in un contesto di conflitto vuol dire anche creare un ambiente il più possibile di normalità, in cui, insomma, dare un momento anche di socialità a questi ragazzi. La crisi economica però continua a mordere, e l'obiettivo anche della Chiesa libanese è quella di fermare l'esodo di giovani verso altri paesi, verso l'Occidente soprattutto. Tutto.
2: Sì, diciamo che il problema è complesso. Realisticamente noi non ci attendiamo un'inversione di tendenza a breve. Tra l'altro c'è anche il problema degli sfollati, dei rifugiati siriani in Libano. Si era pensato che una parte, almeno una parte di essi, potesse rientrare in Siria a seguito del cambio di regime. Ma anche in questo caso si pongono dei problemi abbastanza concreti, perché c'è una diffidenza nei confronti dell'attuale regime, si percepisce una insufficiente insicurezza e quindi quello che si auspicava, cioè perlomeno, diciamo, un parziale rientro dei rifugiati siriani, in realtà non si sta verificando, comunque si sta verificando in modo molto parziale, perché prevalentemente i sunniti prendono in considerazione questa ipotesi, ma i cristiani, gli sciiti invece sono comprensibilmente resti.
3: E poi non ultimo per importanza c'è il sostegno alla formazione del clero, anche quello è importante, servono nuovi sacerdoti che possano guidare il popolo di Dio in Libano.
2: Diciamo che l'attività di Aiuto alla Chiesa che Soffre prevalentemente a sostegno della pastorale, e questo è un aspetto fondamentale della nostra azione, perché dove le condizioni di sicurezza inducono anche, diciamo, comprensibilmente sulla base di considerazioni più che giustificate molte organizzazioni a abbandonare il territorio, la Chiesa rimane. E quindi è opportuno che Aiuto alla Chiesa che Soffre continui a sostenere la Chiesa locale, sia nello sforzo di evangelizzazione, di sostegno pastorale, sia anche nel sostegno alle popolazioni per quanto riguarda gli aspetti più elementari ma fondamentali, cioè i bisogni primari in una situazione di emergenza quale quella scaturita dal conflitto in corso.
8: Cambiamo argomento e torniamo alla visita del Papa ad Acerra sabato scorso. Uno dei temi è stato quello della legalità, di contrasto alle mafie. Si occupa anche Avviso Pubblico, che è un network di amministratori locali e associazioni che in questi giorni ricorda i 30 anni dalla sua fondazione. Sono oltre 5.700 gli episodi di intimidazione, minaccia e violenza censiti in Italia negli ultimi 15 anni ai danni di amministratori locali e funzionari pubblici, con una media di una minaccia al giorno. I sindaci e gli amministratori dei piccoli comuni risultano i bersagli più colpiti. Pierpaolo Romani, coordinatore di Avviso Pubblico, ribadisce al microfono di Alessandro Guarasci che serve uno sforzo comune dal basso per lottare contro l'invasività delle mafie.
5: Siamo passati da 14 enti soci a quasi 630, siamo presenti praticamente in tutte le regioni italiane. La cosa interessante è che aderiscono comuni del nord, del centro e del sud, così come le regioni e le province, e un dato storico è la trasversalità politica dell'appartenenza, cioè la lotta alla mafia e alla corruzione in Avviso Pubblico trova una unitarietà di intenti. Questo credo sia la cifra, ecco, di questi 30 anni di Avviso Pubblico, che abbiamo raggiunto come? Primo, adottando un metodo di lavoro, un approccio istituzionale, e secondo, stando sempre al merito delle questioni. Quindi la nostra interlocuzione è sempre stata basata su dati oggettivi, su fatti, e portando la testimonianza degli amministratori e delle amministratrici locali all'attenzione del legislatore.
10: Ecco, però oggettivamente stanno aumentando gli amministratori minacciati, e a questo punto che cosa c'è che non va? C'è una scarsa consapevolezza pubblica del valore dell'amministrazione, dell'amministratore, oppure semplicemente ci sono delle leggi che non vi proteggono abbastanza?
5: Allora, c'è una serie di cause. La prima è innanzitutto la grande sfiducia che aumenta verso la politica e i partiti, cioè la politica non è più intesa come un qualcosa che carpisce i bisogni, che dà delle risposte utili e che può aiutare a migliorare la società. La seconda è l'aumento dell'astensionismo elettorale, e a fronte di tutto questo è aumentata la rabbia sociale. Le diseguaglianze si ripercuotono in paura e rabbia, e questa rabbia e questa violenza di diverso tipo, psicologica e fisica, si riverbera sui rappresentanti più vicini alla gente delle istituzioni, quindi i sindaci, i consiglieri e gli assessori. Vorrei però sottolineare che da 16 anni, grazie al rapporto amministratori sotto tiro di Avviso Pubblico, l'attenzione mediatica sul fenomeno è aumentata, quindi è stata creata una commissione d'inchiesta, è stata fatta una legge, c'è un osservatorio presso il Ministero degli Interni ed è stato attivato anche un fondo di ristoro che noi faremo di tutto perché non venga ridotto o cancellato, come pare dovesse succedere l'anno prossimo con la legge finanziaria.
10: Nate tutta una serie di associazioni, e a questo punto vuol dire che comunque piano piano una coscienza al basso sta nascendo, però l'impressione è che tutte queste organizzazioni siano molto appunto organizzate, strutturate, però poi rimangano un po' tutto quanto a livello un po' superficiale, è così?
5: Noi abbiamo deciso di lavorare ancora di più sui territori. Faremo soprattutto un'operazione opposta, raccoglieremo i bisogni dei territori che sono diversi e cercheremo di dare delle risposte, ma non come Avviso Pubblico, creando delle reti di legalità organizzata sui territori. Ecco, perché c'è bisogno, in un mondo in cui la mafia è diventata impresa, è diventata banca, di coinvolgere anche questo comparto. La rete degli enti locali, la rete con gli operatori economico-produttivi, la rete col mondo delle informazioni. Noi pensiamo che bisogna fare questo. Lo dico anche perché l'inchiesta Idra di Milano parla di una alleanza tra le tre mafie, e se si allea la mafia, cosa fa l'antimafia? Si deve alleare prima e meglio delle mafie. La Chiesa per noi è un alleato importantissimo. Perché anche? Perché prima di fare le leggi bisogna cambiare le coscienze, risvegliarle, e in questo la Chiesa ci può essere di grande aiuto.
8: Torniamo tra qualche istante al Mondo alla Radio parlando della Giornata Internazionale dell'Africa.

0: Il mondo alla radio.
1: Si celebra oggi la giornata internazionale dedicata all'Africa in occasione dell'anniversario della fondazione nel 1963 dell'Organizzazione dell'Unità Africana da Addis Abeba, ora Unione Africana. Parleremo di questa organizzazione, del ruolo geopolitico del continente tra grandi ricchezze, ma anche guerra e povertà endemica.
2: Tanto va detto che l'Organizzazione dell'Unità Africana è nata nel 1963. In tutto il continente c'erano solo 32 stati indipendenti, gli altri erano stati ancora colonizzati, erano ancora sotto il dominio coloniale. Quindi l'organizzazione, almeno inizialmente, aveva questo obiettivo fondamentale: portare l'Africa fuori dal processo della colonizzazione, quindi avviare in tutto il continente un processo di decolonizzazione. Oggi chiaramente gli obiettivi sono diversi, a partire dagli anni 70 il processo di decolonizzazione termina, gli stati sono indipendenti e quindi si lavora per una maggiore integrazione del continente africano, sia dal punto di vista della libertà di muoversi all'interno del continente, sia un'integrazione di carattere economico, cioè creare un blocco africano che aiuti i singoli paesi a inserirsi nelle dinamiche dell'economia globale, che è sempre più complessa. Nel 2002 all'Organizzazione dell'Unità Africana è subentrata l'Unione Africana. Voglio sottolineare un piccolo dettaglio: non è un caso che la sede sia dell'OUA sia dell'UA siano ad Addis Abeba, perché all'Etiopia è sempre stato riconosciuto una sorta di primato tra i paesi africani, nel senso che è stato l'unico paese, tranne un brevissimo periodo, a non essere stato mai colonizzato, e quindi era un po' un modello per tutti i paesi africani nel 1963, ma anche nel 2002.
1: Perché si è sentita l'esigenza di cambiare dall'organizzazione all'Unione Africana e che cosa cambia tra le due istituzioni?
2: C'era la necessità, avvertita già negli anni 90, di creare una struttura sovranazionale più efficiente rispetto a quella dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Quindi si è preso come modello l'Unione Europea, tanto è vero che l'Unione Africana di fatto ripresenta nel continente africano la stessa struttura dell'Unione Europea, più o meno la stessa struttura dell'Unione Europea. Attualmente

0: l'Unione Africana ha 55 stati, cioè la totalità dei paesi africani. E questo non ha portato ad un'integrazione globale. Come sappiamo, ci sono ancora diversi conflitti nell'ambito continentale, e non solo, ma anche diverse tensioni, tant'è vero che sei paesi africani sono stati sospesi perché o sono in conflitto o hanno subito il golpe, e sono il Mali, il Burkina Faso, il Niger, e la Guinea Conakry, il Gabon e il Sudan.
1: Un'altra delle novità dell'Unione Africana è quella che prevede l'invio di contingenti di più paesi nelle situazioni di crisi. Come procede questo compito?
0: Questo è un compito fondamentale dell'Unione Africana, anche se si scontra con una difficoltà materiale, cioè la mancanza di fondi. Alcuni contingenti sono stati inviati, io voglio ricordare qui per esempio il contingente attivo in Somalia per contenere la minaccia di Al-Shabaab, questo movimento islamista legato all'Al-Qaeda, ma anche in altri paesi. I contingenti inviati dall'Unione Africana dovrebbero essere ancora di più, in modo tale che le crisi locali siano risolte direttamente dai paesi africani. Appunto, però, spesso e volentieri mancano i fondi, perché queste missioni solitamente sono missioni di lunga durata che hanno costi logistici, organizzativi molto, molto elevati, e quindi non sempre l'Unione Africana riesce a rispondere a questa esigenza. Però certamente la tendenza deve essere quella di una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'Unione Africana sulle crisi locali.
1: Allarghiamo lo sguardo. Come sta l'Africa intesa come attore geopolitico nelle dinamiche mondiali in questo momento?
0: L'Africa in generale la vedo ancora ai margini delle dinamiche globali, pur avendo un ruolo assai importante dal punto di vista economico, perché l'Africa è uno dei continenti con maggiori risorse naturali minerarie, quindi quello che offre un maggior contributo allo sviluppo economico mondiale, purtroppo è ancora in molti casi un oggetto di sfruttamento piuttosto che un soggetto che si propone in modo autonomo, non solo attraverso la vendita di risorse naturali, risorse minerarie, ma attraverso la vendita di propri prodotti derivati dalla trasformazione. Il fatto che alcuni dei paesi produttori africani, produttori di petrolio, non abbiano raffinerie è già la dimostrazione di come questo continente faccia ancora fatica a diventare protagonista attraverso appunto la trasformazione, ma mantenga ancora delle vecchie logiche di sfruttamento.
1: A questo si aggiunge un contesto in cui ci sono guerre, c'è cioè una povertà endemica, ci sono malattie, vediamo in questi giorni l'epidemia di Ebola. Come se ne può uscire? Quali sono i passi che potrebbe compiere l'Africa, o meglio le Afriche, perché poi parliamo sempre di continente, ma in realtà sono realtà molto ricche e molto differenti tra di loro.
0: Certamente si passa attraverso una maggiore collaborazione con gli altri continenti, ma deve essere una collaborazione che rende protagonisti gli africani. L'Africa non ha più bisogno di assistenza, ha bisogno di paesi o gruppi di paesi che investono in Africa insieme agli africani, quindi promuovano uno sviluppo che veda gli africani protagonisti, attori principali di questa crescita. Solo così poi le economie possono lentamente crescere e attraverso questa crescita garantire anche un maggior sviluppo sociale oltre che economico del continente, perché non è soltanto la questione della diffusione delle malattie, ma anche la necessità di avere un'istruzione di qualità che in molti paesi non esiste, di avere un sistema di previdenza, un sistema di assistenza sociale, tutti elementi che non esistono e che possono essere creati sulla base appunto di una crescita economica e di una collaborazione effettiva degli altri continenti.
1: E ringraziamo l'africanista Enrico Casale per averci illustrato un po' sia quella che è la storia dell'Unione Africana e della cooperazione tra i paesi di questo paese, sia di questo continente, sia qual è la situazione attuale a livello geopolitico di questo continente, sempre ricco di risorse ma sempre sfruttato o visto più come un oggetto da conquistare che come un soggetto autonomo. E ci spostiamo in Nigeria per approfondire uno di questi temi, dove il presidente Bola Tinubu si candiderà per un secondo mandato quadriennale. Lo riportano i media nigeriani, che citano la schiacciante vittoria di Tinubu alle primarie del suo partito. Ma il paese africano è anche attraversato da nuove violenze jihadiste e rapimenti di giovanissimi nelle scuole cristiane. 92 persone sono state salvate dall'esercito nigeriano nella regione nord-orientale, dove 52 uomini, 33 donne e 7 bambini sono stati recuperati nelle scorse ore lungo la strada Buratai-Kamuya nell'isola di Biu, nello stato di Borno, dove proseguono i raid americani e nigeriani contro l'ISIS. Proprio in quest'area è stato ucciso uno dei massimi leader dell'organizzazione, Abu Bilal al-Minuti, ritenuto il numero 2 dell'ISIS a livello globale. L'operazione si è svolta lo scorso 15 maggio con raid congiunti rivendicati dal presidente americano Trump e dallo stesso Bola Tinubu. Siamo nell'area del lago Chad e per parlare delle caratteristiche delle operazioni anti-ISIS nello stato nord-orientale di Borno e capire meglio dove siamo, Francesco De Remigis ha intervistato l'africanista Matteo Giusti, analista della rivista Limes.
2: La regione ha stragrande maggioranza musulmana, è un grande stato che confina con il Chad e con il Camerun, in parte anche con il Niger, e che ha le grandi parti ancora coperte dalla foresta, e c'è tutta una zona di un lago che sono, in realtà sono tantissimi microlaghi, lagune e paludi, che è il lago Chad, che è fra Chad, Nigeria, Camerun e Niger, e che è diventato, questi boschi e questo lago sono praticamente il santuario di tutti i terroristi che agiscono in questa zona. È una zona particolarmente lontana dalla capitale Abuja, per non parlare della capitale economica Lagos, ma è anche lontana dalla propria capitale, che è Maiduguri, che è il distante, considerando le strade nigeriane, ci vogliono circa 3 ore.
3: Dunque siamo, possiamo dire, in uno dei cuori pulsanti del terrorismo nel Sahel, che ormai impera da anni. Ma nel fine settimana è successo qualcosa. Partiamo cronologicamente dal primo attacco in breve e poi commentiamo anche il secondo, rivendicato sempre in modo congiunto ma in questa fase in particolare dalle forze nigeriane.
2: Diciamo che il primo ha colpito in Nigeria contro l'ISIS dall'uccisione del secondo in comando dello Stato Islamico nell'area, che poi in realtà Abu Bilal al-Minuki era capo di quello che si chiama ISWAP, cioè Stato Islamico dell'Africa Occidentale. È sicuramente un successo che Trump ha subito rivendicato per se stesso, ma in realtà i nigeriani e i servizi segreti nigeriani facevano la caccia al-Minuki ormai da diversi mesi, lo stavano braccando, lo hanno ucciso proprio nell'area del lago Chad con quello che si chiama tecnicamente un omicidio mirato, anche se insieme a lui sono stati uccisi un numero imprecisato di suoi luogotenenti e altri ufficiali, si parla tra le 10 e le 15 vittime. Quindi diciamo che buona parte dello Stato Maggiore dello Stato Islamico dell'Africa Occidentale in quest'area è stata decapitata.
3: Il presidente americano Trump già lo scorso dicembre lanciò un avviso ai miliziani dell'ISIS dicendo: a meno che non la smettano di uccidere i cristiani, ci sarà un nostro intervento. Poi effettivamente accaduto a dicembre e adesso un nuovo intervento. Perché il presidente americano ha evocato la presenza cristiana sul territorio? Sono davvero presi di mira dall'ISIS? Dove e in che modo, Giusti?
2: Beh, i cristiani sono assolutamente presi di mira dall'ISIS, sono un'esigua minoranza in quella zona, i pochi che c'erano hanno già lasciato più rapidamente possibile questi stati federali della Nigeria, ma sono veramente rapiti nelle scuole, soprattutto i giovanissimi e le giovanissime che vengono convertite a forza e costrette a sposare i miliziani, e soprattutto sono spesso diciamo l'obiettivo di rapimenti a scopo di lucro. Questo è vero in Nigeria come è vero in tanti altri stati africani, anche se la Nigeria è forse quello che subisce gli attacchi peggiori della minoranza cristiana. Trump lo fa in maniera utilitaristica, perché non ci dimentichiamo che la Nigeria è un gigante nella produzione del petrolio.
3: Siamo nella parte nord della Nigeria, è corretto?
2: Sì, siamo nella parte estrema nord orientale, quella più lontana da tutto, quella che ha meno collegamenti, meno strade, più difficile da arrivare, lontana dalle grandi città ma anche dalle medie città. La Nigeria è un paese che ha tra i 215 e i 230 milioni di abitanti, non si fanno censimenti da anni, ma queste sono zone piuttosto spopolate, e soprattutto i confini col Chad, il Camerun e il Niger sono totalmente porosi e totalmente fuori controllo. Quindi in questa area nord-orientale la legge non esiste.
3: Non esiste la legge, dice lei, giusti, ma esistono sicuramente dei flussi di persone, e molti di questi sono cristiani, che sono di fatto costretti a scappare verso la Libia e poi magari anche ad intraprendere un viaggio verso l'Europa. Perché scappano? Per responsabilità dell'ISIS, per paura, per minacce o per necessità economica?
2: Scappano per tutti questi motivi messi insieme, ma diciamo che l'arrivo dei due network del terrorismo internazionale, sia lo Stato Islamico che Al-Qaeda, hanno fatto deflagrare un sistema estremamente fragile. In più, il cambiamento climatico ha ridotto le zone verdi nell'area per la desertificazione. I pastori, che sono musulmani, vengono armati dallo Stato Islamico e lanciati contro le popolazioni stanziali agricole della zona, che invece sono animisti e cristiani, per strappargli la terra e ucciderli, fingendo che sia una necessità di pascolo, ma in realtà li vogliono utilizzare per una specie di jihad contro i cristiani. Questi sono i cosiddetti migranti climatici, ma in questo caso scappano dalla guerra, scappano dal terrorismo islamico, e per non finire sotto la legge islamica di questi network del terrorismo, che sono particolarmente feroci e costringono le persone a conversioni forzate.
3: Storicamente, per quanto riguarda i network del terrorismo in Nigeria, si è parlato molto dei Boko Haram. In questo caso parliamo di ISIS. Sono la stessa cosa? E invece, se non fosse così, quali sono le differenze?
2: Boko Haram, che è un mix di due parole, una Hausa, la lingua del nord della Nigeria, che è Boko, che significa la cultura occidentale, e Haram, che in arabo significa proibito, un gruppo terrorista originario della Nigeria. Con lo Stato Islamico si sono prima alleati, poi si sono scontrati duramente. Boko Haram si è diviso in due parti alla morte di Shekau, che era il suo fondatore. La maggior parte dei Boko Haram è finita dentro lo Stato Islamico dell'Africa occidentale, quindi diciamo che in questo momento sono fortemente concorrenziali, fortemente antagonisti, anche se Boko Haram è ridotto a circa il 30% del suo potenziale di solo 10 anni fa. In compenso lo Stato Islamico è diventato molto molto più potente.
3: In chiusura, giusti, perché sono diventati quasi dei bunker queste lande attorno al lago Chad? Perché sostanzialmente le milizie dell'ISIS, ma anche uno dei massimi leader, quello che è stato eliminato dal raid congiunto nigeriano e americano.
2: Perché non ci sono strade, perché non ci sono città importanti vicino, perché le truppe stanziate nelle zone di confine sono male organizzate, male armate e soprattutto molto poco vogliose di trovarsi a scontrarsi contro gruppi armati molto ben organizzati, e quindi diventa una specie di selvaggio West dove poter far passare tutti i traffici verso il Niger, che non ci dimentichiamo che il nord del Niger, la città di Agadez, è il centro di smistamento più grande di tutta l'Africa subsahariana per i migranti che vanno nel Mediterraneo. No,
1: no. E andiamo ora in Kenya per parlare della crisi innescata dalla congiuntura tra cambiamento climatico e tagli agli aiuti allo sviluppo. Siamo nelle zone semidesertiche al confine con l'Etiopia, nelle contee di Marsabit e Isiolo. La situazione è talmente grave che non si riesce a ricevere neanche il Plumpy'nut, che è una pasta d'arachidi che è molto utilizzata per curare delle forme di malnutrizione acuta. Valerio Parambaro ne ha parlato con Nicole Fascendini, esperta di salute pubblica che collabora con varie organizzazioni, tra cui AMREF.
4: Il cambiamento climatico ovviamente ha aggravato ulteriormente la situazione, perché le aree sono state negli ultimi anni colpite da lunghi periodi di siccità. in particolar modo tra il 2020 e il 2023 ci sono stati 5 periodi, stagioni delle piogge che sono mancate, che quindi hanno aggravato la situazione. E dall'altra parte negli ultimi mesi ovviamente i tagli degli aiuti sicuramente da parte degli Stati Uniti, ma non solo, di tutta la cooperazione internazionale, hanno aggravato la situazione in quanto hanno portato meno supporto ai sistemi. Quindi l'esempio che mi sono trovata di fronte io è aver trovato comunità in cui non è più che non ricevono più il plan peanut, per esempio, che è la pasta alimentare che normalmente viene distribuita da UNICEF proprio a supporto e per terapia della malnutrizione acuta, e non arrivava da mesi.
5: Come si sta cercando di attuare la soluzione One Health in Kenya? E facendo un passo indietro, se spiega che cos'è questo approccio, se può essere appunto insomma una soluzione anche in questo periodo particolare di crisi.
4: Allora, l'approccio One Health è un approccio che riconosce l'interconnessione, a me piace spesso chiamarla la relazione intima quasi, tra salute dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente. Questi tre elementi sono interconnessi e poiché sono così legati tra di loro, richiedono una risposta unitaria, cioè la One Health cambia l'approccio di guardare alla salute, non si guarda più alla salute come la salute dell'uomo, ma si riguarda alla salute come la salute dell'uomo all'interno di un sistema. Quindi la salute dell'uomo, dell'ambiente e dell'animale sono messi sullo stesso livello. E questo è perché tra questa interconnessione tra uomo, animale e ambiente abbiamo l'emergenza e l'insorgere, diciamo, delle crisi salute più comuni, le malattie infettive. Il 60% delle malattie infettive dell'uomo proviene dall'animale. Più semplice in assoluto, la rabbia, più comune o più conosciuta nell'ultimo periodo, il Covid. Non abbiamo ancora la conferma, ma è molto probabile che il Covid abbia una emergenza, un'insorgenza dall'animale. Quindi in questa interfaccia uomo, animale, ambiente abbiamo una serie di problematiche alla salute che possono essere affrontate non più solo da un'unica disciplina, quindi in questo caso dal sistema sanitario, ma richiedono un approccio multisettoriale, multidisciplinare. La One Health risponde proprio a questa esigenza.
5: Non solo in Kenya, ci sono tanti esempi nel mondo di un collasso, di una crisi che parte dall'ambiente. Si può affermare che la natura, insomma, dopo essere stata sfruttata, ora si presenta il conto.
4: Assolutamente corretto. Io credo che negli ultimi dieci anni abbiamo veramente sfruttato troppo le risorse naturali, tutte per il nostro sviluppo e per il nostro bene, senza pensare al bene della terra. La realtà dei fatti è che, torno al discorso di prima, siamo interconnessi. Non possiamo avere salute nostra se non la natura non è in salute.
1: Siamo tutti interconnessi, è questo che emerge dall'intervista realizzata da Valerio Palombalo a Nicole Fascendini, che collabora con Amref e ci ha raccontato la situazione in Kenya. È tutto per questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare e da Daniele Giorgi. Linea ora alla programmazione della Radio Vaticana.

0: Sol, Sul, un programma di Monica Mondo. Sol, Sul. Giovanni Caccamo, siciliano di Modica, barocco e cioccolato. Io ho in mente questa immagine di Modica.
1: Giusto.
0: È così?
1: Sì, sì.
0: Non sarà solo quello, tanta storia sicuramente. Cantautore, autore per i nostri cantanti più importanti, ma lei è giovanissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ha cominciato presto, allora torniamo a questo ragazzino che ha fatto il liceo scientifico a Ragusa e poi ha deciso di andare a fare architettura a Milano, ma perché?
1: Perché sognavo di fare il cantautore, diciamo che la mia infanzia è stata molto serena fino a 8 anni circa, poi mio papà ha avuto un cancro.
0: È mancato presto, troppo
1: sì,
0: presto.
1: Sì, è mancato presto. E questi 2 anni, diciamo, della sua vita sono stati per me fonte di grande riflessione, di grande rabbia all'inizio, ma anche di presa di coscienza. Un po' ho cercato di capire verso dove direzionare le vele della mia vita.
0: Architettura.
1: E quindi sognavo di fare il cantautore. E mia madre mi disse, sì, ma il lavoro vero quale sarà?
0: Okay.
1: E io le dissi, mamma, il cantautore. E quindi mi sono iscritto alla facoltà di architettura perché la mia seconda più grande passione era l'arte contemporanea, insomma l'architettura. E quindi di giorno studente e la sera sognatore creativo. Cercavo di capire come funzionasse l'incastro tra musica e parole per credere nel mio sogno.
0: Forse l'incastro c'era tutte le ore del giorno, non soltanto,
1: probabilmente.
0: Non soltanto la sera. Nello stesso periodo però ha cominciato a lavorare a un programma in Rai per i ragazzi. Come ci è arrivato alla televisione?
1: Perché diciamo volevo da un lato essere autonomo nella gestione delle mie finanze, delle mie economie, per poter produrre il mio primo disco e questa trasmissione in realtà mi consentiva da un lato di conoscere anche dei produttori, dei manager di cantanti e cantautori e potermi proporre e dall'altro lato appunto di mettere da parte qualche euro per produrre il mio primo disco, perché mio nonno ha una fattoria, mia madre è un insegnante, quindi arrivato a Milano non conoscevo nessuno che potesse aiutarmi in questo mio sogno. Quindi facevo lo stalker, cioè mi appostavo sotto tutte le etichette discografiche per consegnare le mie demo nella speranza che qualcuno richiamasse.
0: Lo stalkeraggio più importante, ci arriviamo, ma mi dica ancora una cosa, lei che musica ascoltava, che musica voleva fare?
1: Ma io ho sempre subito il fascino dei cantautori, quindi i testi per me ho attinto da Lucio Dalla, da Battisti, Battiato, De André, Fossati.
0: Ma la sua è una generazione da rap, non tanto da cantautorato storico.
1: Ma non lo so, io sono sempre stato un po' fuori dalla mia generazione, probabilmente anche a causa, no, di questa finestra emotiva dolorosa della mia vita, quindi mi sono sempre sentito un po' un pesce fuor d'acqua.
0: Allora, un giorno viene a sapere che sta prendendo il sole al mare Franco Battiato e lei lo cerca, si apposta, lo abborda.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco. Ed è diventato di fatto un legame di discepolanza, si può dire così, no?
1: Sì.
0: Tra maestro e allievo.
1: Sicuramente è stato, diciamo, il primo stalking andato a buon fine dopo 38 appostamenti fallimentari in 4 anni a Milano.
0: Non si butti giù così.
1: No, è una constatazione, cioè dopo 38 appostamenti fallimentari avevo quasi deciso di darla vinta a mia madre, quindi tornai in Sicilia per le vacanze estive e le dissi: mamma, guarda, avevi ragione, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata. Quindi ho deciso di appostarmi il 9 agosto del 2012 per 4 ore dietro un cespuglio con 40 gradi in attesa che Battiato uscisse di casa. E mia madre, furibonda, mi disse: ma cosa fai? Ti apposti fuori dalla casa della gente? Questo è troppo, ti denuncerà per stalking. E io le ho detto: mamma, questa cosa a Milano l'ho già fatta qualche volta.
0: Non mi è andata bene.
1: Lui potrà ascoltarlo o cestinarlo. Dopo 4 ore lui uscì di casa, mi vide, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi sì, va bene, ciao. Quindi tornai a casa disilluso.
0: Molto bene la voce.
1: Sì, sì.
0: Potevano fare lei il film.
1: Io, insomma, attore
0: e la richiamò.
1: E mi richiamò il pomeriggio 5 volte. Io ero al mare, avevo lasciato il telefono a casa e mi disse: sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il suo disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11 spiaggia. E poi l'indomani ci siamo rivisti e mi ha comunicato.
0: Le ha fatto aprire i suoi concerti, sì. Le ha prodotto il primo disco.
1: Sì. E quindi sicuramente un'anima, un mentore straordinario.
0: Che cosa amava in lui? Che eredità le ha lasciato?
1: Ma la cosa più preziosa che mi ha lasciato è stato un pomeriggio. Ricordo, eravamo seduti sul suo divano a Milo e lui mi disse: ricordati che avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e artista libero. Cercare ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine. Non chiederti come fare ad avere più successo, a vendere più dischi, perché quella è una gabbia d'oro. Più avrai successo, più ne vorrai. Ma chiediti invece di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita. Quella sarà la radice del tuo prossimo progetto artistico. Poi ci saranno progetti che avranno più successo, altri meno. Ma questo a te non deve interessare, perché tu starai vivendo una vita meravigliosa e la tua arte sarà lo specchio di ciò che sei.
0: Poi c'è stato insomma un'ascesa molto rapida, l'incontro con la Sugar, con Caterina Caselli, che tra l'altro è diventata sua compagna di banco in un programma radiofonico.
1: Sì,
0: è un mito.
1: Assolutamente. Caterina per me è proprio una mamma musicale, un faro. Io ricordo da piccolo il 40% dei dischi che amavo avevano questa piccola S dietro, Sugar, e leggevo e dicevo: ma dove sarà? Cos'è? Quindi per me lei era un po' un sogno che poi si è concretizzato.
0: Padri nobili, una bella fortuna rispetto a momenti anche di dolore, no? E di perdita, di paternità. Ma lei ha continuato a frequentare la radio e la TV. A un certo punto l'abbiamo vista anche co-condurre lo Zecchino d'Oro,
1: sì.
0: Scrivere canzoni per lo Zecchino d'Oro.
1: Sì.
0: Quindi comincia questo legame con i frati dell'Antoniano, e da frati al Papa è stato un passo veloce.
1: Ma sì, io mi sono sempre lasciato trasportare, un po' come dicevamo prima, dal monito di Battiato, da tutto ciò che in qualche modo a livello energetico e di esperienza di vita mi stimolasse. E quindi laddove risiedeva dal mio punto di vista una percentuale di Giovanni, e allora quella era una cosa da fare, un'avventura da tentare, quindi avendo sempre comunque la scrittura come centro, cioè se dovessi restituirle insomma un po' la mia essenza, sicuramente la mia essenza è quella di scrivere, cioè trasformare in parole la mia vita o le vite altrui, ciò che mi emoziona.
0: Sì, infatti i suoi testi sono pesanti, non nel senso che sono noiosi, ma nel senso che sono da pesare, parola come parola è scelta con cura, appunto, la cura delle parole. Diceva Nanni Moretti tanti anni fa, lei non era ancora nato, che le parole sono importanti, oggi ne hanno sempre di meno, anche perché corrono troppo veloci. Lei sulla parola, poi torniamo anche agli altri progetti, ma sulla parola ha costruito forse il suo progetto più importante.
1: Sì.
0: E qui c'è il côté della musica che diventa anche impegno culturale e non soltanto culturale. Su suggerimento di Andrea Camilleri, altro siciliano, doc,
1: sì.
0: Cos'è nato?
1: Ma è nato un disco ed è nato un progetto collettivo che si è trasformato in una missione di vita, perché lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo facendo partire un nuovo umanesimo della parola. E quindi ho deciso di rispondere a questo appello inizialmente come artista, scrivendo il mio ultimo disco Parola, in cui ogni canzone è ispirata a dei testi di letteratura.
0: Quindi, letti da personaggi del livello di Liliana Segre, Patti Smith, qualche altro siciliano noto,
1: sì, Fiorello, Michele Placido,
0: esatto.
1: Willem Dafoe, che hanno dato voce a questi testi di letteratura. Poi con Patti Smith abbiamo fatto un concerto al Maxi e con la figlia Jessie per presentare questo disco, e quella notte che rimarrà per me indissolubile per sempre, e quel sogno a occhi aperti di duettare con lei, mi sono detto: ma la risposta di un singolo artista non sarà mai sufficiente a far partire un nuovo umanesimo, servirebbe la risposta di migliaia di giovani, anche perché Camilleri si era rivolto a tutti i giovani. E quindi ho deciso di lanciare un concorso di idee a tutti i giovani italiani prima, e poi con le Nazioni Unite, Harvard, Yale, a tutti i giovani del mondo, chiamato Parola ai Giovani, poi Youth and Future, per capire come le nuove generazioni immaginano il futuro, cioè cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Questa è la domanda che è stata posta a decine di migliaia di giovani. Abbiamo raccolto più di 3.000 testi in 6 lingue diverse e in qualche modo delineato una fotografia di come le nuove generazioni vorrebbero il futuro e alcune idee concrete per innovare la società. tanti ragazzi e ragazze oggi hanno spento il motore dei sogni.
0: E perché secondo lei?
1: Ma ci sono tanti motivi. In una parte di mondo diciamo che il benessere si è trasformato in un inibitore di sogni e prospettive, paradossalmente, ma anche il virtuale, le guerre, la pandemia, l'incomunicabilità, questa società sempre più performativa. In un'altra parte di mondo invece i sogni fioccano, ma le possibilità per concretizzarli sono troppo poche.
0: Chi sta peggio?
1: E quindi solo attraverso il dialogo tra queste due realtà possiamo riaccendere il motore dei sogni e dando voce a chi non ha voce. Quindi il mio obiettivo è creare dei defibrillatori per le coscienze che possano riaccendere il motore dei sogni di chi si è spento. Il primo è stato un libro edito da Treccani che si chiama Manifesto del Cambiamento, con 70 dei testi italiani più luminosi. Il secondo è stato la riedizione internazionale con i testi ricevuti da ogni parte del mondo, Manifesto for Change. E adesso il capitolo più importante sarà un film diretto dal regista premio Oscar Luc Jacquet, che racconterà il viaggio di Ark of Change che si è concluso poche settimane fa. Abbiamo ripercorso la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capoverde a Paramaribo in Suriname con 10 giovani da tutto il mondo.
0: E che avete fatto?
1: Abbiamo discusso, ogni giorno avevamo una tematica principale, diciamo protagonista, e ogni storia di ognuno di queste, di ognuna di queste 10 anime rappresentava uno dei temi che stanno più a cuore alle nuove generazioni. Abbiamo scritto un manifesto con i valori in cui le nuove generazioni si riconoscono e alcune idee concrete per cambiare il mondo.
0: E a lei cosa sta più a cuore? Me ne dica una.
1: Ma forse il disarmo in questo momento.
0: Complicato.
1: Ma sceglierne una è complicato.
0: Beh,
1: direi
0: sì.
1: Anche insomma,
0: direi che già con la pace avremmo una base buona per cominciare,
1: sì,
0: a mettere,
1: esatto,
0: a posto le altre,
1: esatto,
0: cose.
1: Esatto, serve quella.
0: E senta, ma Papa Francesco, che ho nominato prima in questo progetto, che c'entra?
1: A un certo punto, dopo aver girato le università, le carceri, i centri di accoglienza in Italia, nasce il desiderio di tanti ragazzi e ragazze di riunirsi fisicamente, fuori dal mondo virtuale. E quindi nasce l'idea di riunirci 15 in rappresentanza dei migliaia che hanno partecipato al progetto in un luogo straordinario. E quindi abbiamo pensato alla stanza della segnatura di Raffaello.
0: Così,
1: sì,
0: posto a caso.
1: Alla scuola di Atene, sì, che di fatto è un po'
0: il manifesto dell'umanesimo.
1: Sì,
0: esatto.
1: E quindi sognando abbiamo per diversi mesi provato a ricevere l'autorizzazione per fare questa riunione, che alla fine è arrivata, ed è arrivata anche una proposta di Papa Francesco di scrivere una prefazione a questo libro e scrivere una lettera che poi abbiamo letto all'inizio di questa riunione, cioè per 5 ore siamo stati chiusi nella stanza della segnatura a discutere di cambiamento futuro.
0: Ma poi lei ha suonato al Giubileo, ha suonato al Sinodo dei Giovani, cioè ha una certa attenzione e stima e fan club nel mondo cattolico, tra i giovani cattolici, abbastanza forte. Se lo aspettava?
1: Ma io parlo, diciamo, al cuore di chiunque percepisca un desiderio di profondità, di chiunque si ponga delle domande. Per me, tendenzialmente lo facciamo tutti, semplicemente c'è chi ha anche la fortuna o la capacità di esserne consapevole e condividere questa ricerca con gli altri, e c'è chi rimane invece magari un po' più imprigionato nella timidezza.
0: Il mondo le soffoca abbastanza le domande, però,
1: sì,
0: non ha,
1: esatto,
0: molta voglia.
1: Sì, sì, sì. E invece secondo me dovremmo imparare a condividere le nostre fragilità, le nostre sconfitte, i fallimenti, perché fanno parte del cammino.
0: So che suo papà, l'ha detto in un'intervista, era molto religioso, anche la mamma, suo papà era molto devoto anche alla Madonna di Fatima.
1: Sì.
0: Ma lei è credente?
1: Ma come si fa a non esserlo?
0: Ah,
1: cioè,
0: non so.
1: È talmente.
0: Sa che la maggior parte dei giovani, anche se credono, si vergognano a dirlo?
1: Esatto, è quello.
0: Perché?
1: Cioè, penso che, allora, per me, io ho una spiritualità in divenire che è costruita.
0: Tutti.
1: Esatto,
0: tutti.
1: Sì. Che è costruita ed è frutto di tanti input diversi. C'è una cosa che bene o male accomuna quasi tutte le religioni, cioè che la nostra traiettoria futura, anche al di là della nostra vita terrena, sarà il frutto delle energie che abbiamo scelto di mettere in gioco durante la nostra vita. Quindi c'è solo una certezza, no, che noi abbiamo oggi di fronte a questo mistero straordinario che è la vita, cioè che siamo arbitri delle nostre scelte quotidiane e questa è l'unica responsabilità che abbiamo: agire per il bene o per il male, per il buio,
0: per il bene nostro e altrui. Però le avrebbe detto il Papa, sicuramente l'altro è questo, che Gesù ha detto che lui è la via, la verità e la vita.
1: Sì, ma io sono convinto che sia più importante il processo anche a rendersi al nostro limite, cioè avere la consapevolezza del fatto che siamo limite, cioè, ma in un senso molto tenero del termine. Non voglio limitare la nostra straordinaria missione di vita, ma semplicemente essere al servizio della vita. Cioè, la natura ha tanto da insegnarci, e dovremmo imparare ad attingere a rimanere quasi inermi di fronte a questa grandezza, che può essere una grandezza di costruzione o di distruzione, perché abbiamo alterato, no, gli equilibri del mondo. Quindi San Francesco, cioè, ci sono tanti maestri che possono insegnarci tanto. Quindi secondo me, al di là della definizione singola, la cosa che io voglio spingere ognuno a fare, ogni giovane a fare, è: siate anime in cammino, cioè ponetevi delle domande, anche se le risposte non le troverete magari facilmente.
0: E perché... spendetevi per il bene, sì, non per la piccola cerchia ristretta, spesso virtuale, esatto, in cui, in questa bolla. In cui...

0: quando effettivamente non avevo più la possibilità di porgliele, no? E quindi mi sono detto, ma effettivamente mia madre, che invece è qui accanto a me, quanto la conosco davvero? Cioè, quanto conosciamo le persone che amiamo e quanto invece le diamo un po' per scontato? Cioè, stanno lì. E quindi solo quando poi perdiamo questi affetti, allora parte una sorta di narrazione, quante cose avrei potuto chiederle. E invece ho detto, voglio fare questa cosa adesso, e abbiamo iniziato a scriverci queste lettere e raccontarci, al di là dei ruoli, appunto, le nostre vite, le nostre verità.
1: Sarà molto orgogliosa di lei la mamma, o no?
0: Penso di sì.
1: Eh? Ma
0: Sì, dai, ne sono certo.
1: poi com'è arrivato a cantare con Patti Smith? Che ha fatto? Le ha telefonato un giorno, dice, no, Because
0: Ci
1: Night mi piace.
0: siamo conosciuti tramite un'amica, Simona. Eravamo a cena a Milano e c'era la figlia di Patti, che è una ragazza straordinaria, Jessie, ed è molto, ha molto a cuore tutta la battaglia legata all'ambiente, al cambiamento climatico, alla crisi climatica. E poi da lì, quando ho scritto questa canzone, Il cambiamento, con Amara, ho detto sicuramente la voce di Patti in dialogo con la figlia, come metafora del dialogo tra madre natura e le sue creature, potrebbe essere veramente straordinaria. E quindi da lì.
1: Beh, lei ha scritto canzoni per i nomi e le voci, le gole, le ugole più importanti anche della musica italiana. Come funziona questo legame? Cioè si mandano i testi oppure si crea una complicità, un rapporto di sintonia, di amicizia?
0: Ma per quanto mi riguarda, la maggior parte delle canzoni sono nate da amicizie o da una richiesta di un artista, da un incontro, quindi sicuramente c'è sempre una radice relazionale per quanto mi riguarda, o artistica. Quindi poi ogni creatura, ogni canzone ha una sua storia, però sicuramente è bellissimo poter essere sarto di canzoni, di armonie che poi prendono vita
1: Ma si
0: grazie.
1: scrive su commissione, su proposta di temi o i temi sono suoi?
0: No, no, penso che si scriva quando si pensa di poter essere contributo e di poter unire i propri pensieri, le proprie idee con le idee di un altro artista. Quindi è come posso dire, è come fare l'amore, cioè è una cosa bellissima,
1: Ho detto all'inizio
0: delicatissima.
1: che lei ha scelto una strada bella, arricchente, ma anche complessa perché è un po' di nicchia. È abbastanza riservato, è una persona che sceglie le sue presenze, il suo porsi anche mediaticamente, insomma, con uno stile un po' particolare, un po' diverso magari da molti suoi coetanei.
0: Sì, ma diciamo appunto, torniamo alle parole di Battiato, no?
1: Esatto.
0: Scardinare l'arte dal fine. Sicuramente quello che faccio, cerco il più possibile di
1: Che
0: far
1: si
0: sì che
1: diffonda,
0: sia
1: perché sennò,
0: autentico.
1: sì, però deve anche essere conosciuto,
0: Certo,
1: no? Cioè.
0: assolutamente. Quindi sicuramente viviamo in anni pieni di rumore, di distrazioni. Un po' perché c'è questo pensiero, penso erroneo, del fatto che in un momento di difficoltà si debba alleggerire la
1: Certo.
0: quotidianità, cioè come se, diciamo, mettere in moto un pensiero possa essere un ulteriore appesantimento di una quotidianità. Invece a volte mettere in moto un pensiero alleggerisce perché ci aiuta a capire verso dove andare per avere una vita invece più luminosa, più serena, più consapevole. Quindi io sono convinto che ci siano, anzi sono certo che ci siano tantissime persone che hanno voglia invece di emozionarsi, di piangere, di sorridere
1: Di
0: con la
1: pensare,
0: musica, di
1: basterebbe
0: pensare.
1: pensare.
0: Esatto.
1: C'è un album che, insomma, di cui ho ascoltato i testi uno ad uno, mi ha molto colpito, che si intitola Eterno. Perché e che cos'è l'Eterno per lei?
0: Eterno è un cofanetto d'amore, è una canzone, è un disco che sono nati dalla convinzione che solo l'amore può salvarci, che ognuno debba trovare la sua chiave di lettura per l'amore. L'amore inizia da un amore, diciamo, riflesso, cioè quindi un amore per noi stessi. un amore per il creato, un amore

0: E si ha la fortuna poi di incontrare l'anima della tua vita, hai anche la possibilità di sperimentare quell'amore, l'amore per i nostri familiari, per i nostri amici, ma l'amore per il silenzio. E quindi secondo me è un disco particolarmente significativo per me perché ha delle radici profonde. Dopo un lungo cammino di, come le raccontavo, di rabbia, di non accettazione della morte, che invece ha un ruolo straordinario per me. Una delle mie parole di cambiamento è la parola morte. Ne parlo sempre anche ai miei concerti, paradossalmente, ai miei incontri con i ragazzi e le ragazze in giro per le università, perché la morte è sorella, come direbbe qualcuno, come ha detto
1: È un
0: saggiamente
1: tuffo
0: qualcuno.
1: nell'eterno?
0: È un tuffo nell'eterno, è ciò che rende la nostra vita eterna. Cioè è quel limite posto a un numero infinito di giornate che noi avremo a disposizione, che rende quelle giornate più preziose. Ricordo i saggi che si salutavano dicendo Memento Mori ed era un grande augurio. Oggi quando parliamo di morte ci tocchiamo, facciamo dei gesti scaramantici, ma in realtà forse dovremmo, più che Memento Mori, dovremmo ricordarci di vivere, cioè chiederci ogni giorno, ma io in vita sono realmente vivo?
1: Ma soprattutto perché sono qui e che cosa
0: Perché so qual è
1: serve
0: la mia
1: il
0: missione
1: mio
0: di vita,
1: vivere.
0: esatto, sì.
1: E quale canzone ci ascoltiamo di Giovanni Caccamo per salutarci? Cosa
0: Ma
1: scelti?
0: in attesa di un tour con l'orchestra sinfonica che è stato da sempre il mio sogno, che si chiamerà L'Alba dentro l'Imbrunire, partirà l'11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano e raggiungerà un po' tutta l'Italia, io le direi Partenope, che è il mio ultimo singolo, è la sorella minore di Arc of Change, del viaggio, quindi sentirete un po' Ulisse, i marinai, le sirene. Questo dialogo, diciamo, tra tentazione e bellezza e vita.
1: Grazie.
0: Grazie a lei.

Che di tutto questo, dalla ragione, dalla regione provincia, lontano dal torto e dalla torta di compleanno che tanto aspettavo da piccolo, lontano dal corpo, dall'anima, dall'esperienza. Non c'è limite, non c'è confine alla mia conoscenza. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Come un pesce incosciente navigo contento nella rete. Con te che sei qui vicino, ma siamo chilometri distanti, un arcipelago di isole separate, ma comunicanti sono solo, tremendamente solo, uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Pietro ha detto così allo storpio che ha incontrato alla porta bella del Tempio e ha aggiunto: nel nome di Gesù il Nazareno cammina. Ha guarito uno storpio, lo ha reso capace di camminare e di camminare bene. Luca, nel capitolo 3 degli Atti degli Apostoli, narra questo episodio particolarmente significativo, che dice l'efficacia della predicazione apostolica. Gli apostoli hanno la grazia di Cristo e il Vangelo è terapeutico, fa guarire, rende l'uomo capace di camminare bene. Ricordiamo che nel linguaggio biblico camminare è sinonimo della morale, vuol dire comportarsi, vivere. Lo storpio è uno che non può camminare, metaforicamente è l'uomo incapace di vivere bene. Gli apostoli, attraverso l'annuncio della parola con la potenza di Cristo, rendono l'umanità capace di camminare bene. Quel episodio prodigioso attira l'attenzione della folla. Luca ha presentato un discorso di Pietro e la reazione delle autorità. I capi del Sinedrio arrestano Pietro e Giovanni, li tengono in prigione, li interrogano il giorno seguente e Pietro ha l'occasione per un nuovo discorso. Coraggioso! Il Pietro che temeva quando fu arrestato Gesù e lo rinnegò, adesso è un altro uomo. È importante notarlo. Come è avvenuto un cambiamento del genere? Questo è il miracolo della risurrezione. Se Cristo non fosse risorto, se Pietro non avesse incontrato davvero il risorto, come sarebbe cambiato così? È inspiegabile. Se finché Gesù era vivo aveva così paura, una volta che era finito del tutto, se non fosse successo niente, Pietro si sarebbe tirato indietro, sarebbe ritornato a casa sua, riprese le reti, avrebbe continuato il lavoro di prima. Perché mettersi ad annunciare qualcosa che non aveva fondamento? E per quale fine? Per rimetterci? Per prendere bastonate? Impossibile immaginare un cambiamento della personalità di Pietro così profondo se non fosse avvenuto qualcosa di straordinario come l'incontro con il risorto. Pietro dunque annuncia al Sinedrio, a Caifa, ad Anna, in persona, che Gesù è l'inviato di Dio, è il Salvatore. L'unico che può salvare. Non sanno che cosa fare. Si trovano veramente imbarazzati. Vedono la parresia di Pietro e di Giovanni. Leggo al capitolo 4, a partire dal versetto 13. La parola franchezza, in greco parresia, è un termine tecnico degli Atti, ricorre diverse volte ed è molto importante, è la capacità di dire tutto, è quella libertà di espressione con cui gli apostoli non sono più bloccati dalle loro paure, ma trovano il coraggio di dire tutta la verità. E le autorità sadducee si rendono conto che sono popolani e senza istruzione. Rimangono stupefatti di come sappiano le scritture, come siano capaci di argomentare bene dei discorsi teologici. Fanno uscire gli apostoli e si consultano. Che dobbiamo fare? È chiaro che è capitato qualche cosa di importante. La guarigione di quello storpio non poteva essere nascosta. Era un uomo pubblico, lo conoscevano tutti a Gerusalemme. Aveva più di 40 anni e quindi dalla nascita era stato portato lì per far compassione e raccogliere soldi. A Gerusalemme era noto. Adesso quell'uomo girava sano e camminava normalmente. Che abbiano fatto qualche cosa di straordinario non si può negare. Ma se abbiano ragione nell'argomento teologico non ci pensano nemmeno. Devono semplicemente salvare la loro struttura e la loro situazione. E quindi vogliono che quella predicazione non si divulghi. Li richiamano e li minacciano. Usano argomenti di terrore. Minacciano punizioni e ordinano a Pietro e a Giovanni di non parlare più di Gesù. E gli apostoli, con franchezza e un coraggio enorme, rispondono: dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Gesù, che noi riconosciamo Dio, ci ha detto di dire queste cose e noi obbediamo a Lui e disobbediamo a voi, anche se siete le autorità supreme del popolo di Israele. Dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando motivo per punirli, li rilasciarono a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Liberati, gli apostoli ritornano nella comunità e vengono accolti con entusiasmo dai fratelli. Hanno passato una notte in prigione e la comunità è rimasta sconcertata da questo problema. Hanno paura che la situazione prenda una brutta piega. Anche Gesù era stato arrestato e non era uscito vivo da quell'arresto. Adesso Pietro e Giovanni sono stati presi e quando ritornano liberi nella comunità si innalza una preghiera di ringraziamento. Un testo molto importante perché offre l'interpretazione cristologica di un salmo. È il Salmo 2, un salmo che parlava del Messia, lo cita espressamente. Perché congiurano le genti? Perché si agitano i popoli? Perché si sollevano i re e i principi contro il Signore e contro il suo Cristo? L'Antico Testo parlava di una possibile ribellione dei re al dominio del figlio di Davide. Gli apostoli leggono questo Antico Testo come applicato ai capi dei sacerdoti, al re Erode, al governatore Pilato, che hanno congiurato insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Ma colui che siede nei cieli se ne ride e rompe le trame di questi prepotenti terreni. Il regno di Cristo si realizza certamente, diceva il Salmo. E gli apostoli pregano recitando i salmi. Nel momento in cui ringraziano Dio per la liberazione degli apostoli, recitano il Salmo 2 e lo applicano a Cristo e ai cristiani. Lo leggono applicandolo alla loro concreta, presente, storica situazione. Si sono riuniti in un complotto contro di noi, i capi, contro Cristo, e adesso contro i suoi discepoli, ma il Signore ha sventato le loro trame. E chiedono dunque a Dio che continui a guidare la loro opera. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò, e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza, con parresia. Riconoscete fenomeni tipici della Pentecoste? È un'altra manifestazione del genere. Finita la preghiera, il luogo trema, una specie di terremoto, e c'è una nuova effusione dello Spirito. La Chiesa è in difficoltà. Hanno cominciato a perseguitare i capi di quel gruppo. Ma lo Spirito si manifesta in modo potente, li invade, li incoraggia, apre nuove prospettive, dà agli Apostoli la capacità di annunciare con libertà tutta la parola. A questo punto Luca inserisce un altro sommario. Ne avevamo trovato uno alla fine del capitolo 2 e adesso ne troviamo un altro alla fine del capitolo 4. Un quadretto ideale, dove dice che la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola. È una espressione ideale che è diventata una formula. Un cuor solo vuol dire che erano concordi e un'anima sola esprime quello che noi chiamiamo unanimità. Andavano d'accordo, avevano una intenzione comune e non solo avevano in comune le idee, ma anche i soldi. Nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era loro comune. Aveva già accennato nel primo sommario al tema della coinonia, alla comunione fraterna dei beni. Adesso sottolinea in modo più esplicito e descrive quello che facevano. Nessuno era bisognoso all'interno della comunità cristiana, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto, lo deponevano ai piedi degli apostoli e poi distribuivano il ricavato secondo il bisogno di ciascuno. E quindi nessuno era povero e indigente. C'era un'opera di carità concreta. E questa corresponsabilità solidale della prima comunità cristiana attira l'attenzione e l'ammirazione di tutta Gerusalemme. Luca sottolinea questo aspetto perché gli preme il discorso economico e vuole presentare ai lettori del suo libro questo modello ideale di una comunità cristiana che si fa sensibile ai temi sociali, economici e interviene di fatto con una carità operativa. Presenta quindi due esempi, uno positivo e uno negativo. Giuseppe, detto Barnaba, un levita originario di Cipro, personaggio importante che ritroveremo nel corso della storia, proprietario terriero, vende un campo e offre il ricavato agli apostoli. Barnaba è un sacerdote. Quindi ci sono alcuni dei sacerdoti che sono diventati cristiani. Barnaba, originario di Cipro, è un ellenista, parla greco, ha accettato la predicazione di Gesù attraverso la mediazione degli apostoli e, essendo ricco, ha messo a disposizione della comunità il ricavato dei suoi beni. Questo è l'esempio positivo. Subito dopo, al capitolo 5, viene proposto un quadro negativo. È quello che potremmo chiamare il peccato originale della comunità cristiana. È una coppia, un po' come Adamo ed Eva, un uomo e una donna, marito e moglie, Anania e Saffira, che fingono di aderire a questa scelta ecclesiale. vendono anche loro un campo, ma non vogliono dare tutto agli apostoli. Tengono una parte per sé, ma fingono di dare tutto. Questo peccato originale è l'ipocrisia, è la finzione, la falsità. All'interno della Chiesa non ci sono tutte persone trasparenti e capaci di lasciarsi guidare dallo Spirito di Cristo. Ci sono anche alcuni che fingono e imbrogliano. È un peccato mortale, cioè un peccato che fa morire. E il racconto narra proprio la morte, prima del marito e poi della moglie. Si sono messi d'accordo, hanno ingannato la Chiesa, cioè hanno tentato di ingannare lo Spirito. Cadono a terra prima l'uno e poi l'altro, come fulminati. È un tentativo di inganno, non erano costretti a farlo. Potevano non farlo, potevano dare solo una parte. È il tentativo di apparire senza essere. È una questione tragica che fa morire ed è all'inizio della storia ecclesiale, una vicenda dolorosa di una coppia che entra nella Chiesa ma con intenzione non retta. E il racconto serve proprio per intimorire, per creare grande timore in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. Come dire, non si scherza con queste cose così importanti, con le scelte di vita. Troviamo quindi il terzo sommario che Luca propone come quadro ideale della vita della Chiesa. Luca ci presenta questa storia iniziale come idealmente positiva, ma non ha taciuto questo peccato. E quindi è consapevole che anche all'inizio non fu tutto bello, tutto buono. Fin dall'inizio c'erano problemi, crisi, tensioni, peccati che danneggiano la vita della Chiesa. E il racconto del peccato serve per evidenziare il danno che se ne può ottenere. Il terzo sommario enfatizza soprattutto l'aspetto prodigioso. Gli apostoli compivano miracoli e prodigi. Erano tutti soliti stare insieme nel portico di Salomone e creavano un gruppo ben identificabile. Non ci si avvicinava chiunque. Per stare con quel gruppo di persone bisognava entrare a far parte della comunità. Portavano gli ammalati perché Pietro li potesse guarire. Addirittura bastava la sua ombra per far guarire i malati. La folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti. Quello che aveva fatto Gesù adesso si riproduce. Siamo di nuovo in una fase iniziale in cui la potenza dello Spirito attraverso miracoli concreti di guarigione mostra l'intenzione terapeutica del Vangelo. La misericordia di Dio vuole guarire l'umanità dal peccato. Ma per far capire che questa guarigione è effettiva ed è possibile, avvengono per opera degli apostoli molti miracoli e prodigi. A questo punto la situazione è peggiorata. Luca narra la reazione ostile della classe sacerdotale, che si rende conto di un problema ormai grave. Il sommo sacerdote e quelli della sua parte, cioè i sadducei, si alzarono pieni di livore. Fecero arrestare gli apostoli. Li rimproverarono, li minacciarono. Ma durante la notte un angelo aprì le sbarre e li fece uscire. Quando al mattino erano pronti per il giudizio e mandano a prendere i prigionieri, le celle sono vuote. Il soldato deve tornare dicendo che ha trovato tutto rigorosamente chiuso, ma nessun prigioniero era dentro le celle. Arriva qualcun altro a riferire che quei tali arrestati sono nel tempio e predicano come se niente fosse. Luca sottolinea questo aspetto di porte aperte. Gli atti raccontano storie di apertura delle porte. Le porte del carcere si aprono. Gli uomini tentano di bloccare la parola, ma non ci riescono. Li fanno arrestare di nuovo, li convocano nel Sinedrio, li minacciano, li rimproverano. Vi avevamo detto di smetterla. Perché non avete smesso? Perché non possiamo tacere. Ribadiscono con coraggio: potete bastonarci, potete imprigionarci, potete anche ucciderci, ma noi non taceremo. Non possiamo tacere questi fatti di cui siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. Volevano addirittura metterli a morte. Ma interviene un certo Gamaliele, che è stato maestro di San Paolo. E Luca deve avere conosciuto questo saggio vecchio rabbino attraverso la testimonianza dello stesso Paolo, il quale propone una soluzione. E Luca riporta questo consiglio segreto tenuto fra i membri del Sinedrio. Gamaliele dice: lasciateli perdere. Se si sono inventati tutto, finiranno nel nulla. Passa in rassegna alcuni casi recenti di presunti messia. Vi ricordate quando venne Teuda e poi Giuda il Galileo al tempo del censimento? Che cosa hanno fatto? Hanno messo su un movimento che è durato qualche anno, un po' di clamore ed è finito tutto. E sarà la stessa cosa anche in questo caso. È un fuoco di paglia. Sono dei poveretti che si sono inventati sta storia. Altri poveretti li seguono, finiranno nel nulla. Ma, ipotizza Gamaliele, se per caso invece avessero ragione, noi ci troviamo a combattere contro Dio. Se hanno torto, lasciamoli perdere, non merita che noi ci sporchiamo le mani con questa gente. Se hanno ragione, non conviene che noi ci mettiamo a combattere contro Dio. Il Sinedrio accettò questo saggio consiglio. Fecero punire gli apostoli, i quali però se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. E le minacce non erano servite a niente. Ogni giorno, nel tempio e a casa, non cessavano di insegnare e di portare il lieto annuncio che Gesù è il Cristo. E Luca riporta questo giudizio saggio di Gamaliele proprio come argomento a difesa della sua tesi. alla fine degli Atti si riconoscerà che questa predicazione non era un fuoco di paglia. Ha occupato tutto il mondo, ha preso tantissime persone e più passa il tempo, più diventa forte. E quindi non è un'invenzione umana. Era davvero un'opera divina. Con la fine del capitolo 5 termina anche la prima parte degli Atti, dove non ci sono stati dati dei dati precisi di cronologia, ma ci è stata raccontata la storia dei primi anni della comunità apostolica a Gerusalemme, fatta di crisi e di coraggio. Col capitolo 6 inizia una nuova stagione, quando compaiono i cristiani di lingua greca. Ma di questo parleremo nel prossimo incontro.
0: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 25 maggio.
2: Sono le 22:30.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
2: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
3: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice, che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
3: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
4: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

E ok. Un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina. Lo sai che la realtà

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È lunedì 25 maggio.
2: Sono le 23:21.

Dal libro degli Atti degli Apostoli al capo primo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, e vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di Lui. E parola di Dio.

Cari amiche e cari amici, il vento della Pentecoste ha soffiato con forza in mezzo a noi e ci siamo sentiti portare verso il futuro con speranza. La gioia e la gratitudine di questo dono ci raccoglie oggi insieme a giovani tedeschi con padre Peter Glasswort, agli studenti docenti della Lewis University dagli Stati Uniti e a tutti coloro che ci seguono e sono collegati tramite i social. Lo Spirito ci aiuta a comprendere la verità tutta intera, quella verità luminosa che è racchiusa nelle Scritture e ci unisce alla prima generazione cristiana. Come gli undici raccolti a Gerusalemme dopo l'ascensione del Signore, anche noi desideriamo trovare perseveranza e concordia nella preghiera. La stanza al piano superiore, di cui ci racconta Luca, è sì memoria del Cenacolo, ma è anche luogo della vita che si apre e che cresce nel primo gruppo degli Apostoli nominati uno per uno. Giuda verrà sostituito poi da Mattia. Sono tutti testimoni oculari della resurrezione del Signore e con loro le donne, sicuramente quelle che lo avevano seguito dalla Galilea, e fra queste Maria di Magdala, Maria di Giacomo, Susanna, Giovanna, a loro volta testimoni della morte di Gesù e della tomba vuota. Con loro anche i fratelli di Gesù. Piccolo segnale che Luca ci trasmette e che a tutti è dato di cambiare, dato che l'atteggiamento inizialmente negativo e ostile verso il Signore di questi uomini, registrato dai Vangeli di Marco e Giovanni, ora sembrano superati. Forse l'apparizione del risorto a Giacomo, fratello del Signore, ha cambiato il loro sguardo. Sappiamo da Luca evangelista e autore del libro degli Atti, che questa prima comunità sulla quale discese lo Spirito era di circa 120 persone e poi nella Pentecoste sarebbe cresciuta fino a 3.000. E poi ancora si sarebbe espansa in un cammino che dalla città santa li avrebbe portati in tutta la Giudea, la Samaria, in tante città del Mediterraneo, fino a Roma e da qui in tutto il mondo. Vorrei però tornare a Maria. Oggi infatti viene celebrata come madre della Chiesa. La sua presenza costante nella stanza al piano superiore della casa di Gerusalemme ci dice molto a proposito del significato di questa memoria. Maria, più di ogni altro, ha vissuto con stupore e fedeltà la rivelazione del Figlio di Dio. In maniera esatta e breve, Luca dice la madre di Gesù. È divenuta infatti madre nello Spirito e nel suo stesso corpo. È restata madre nell'averne accompagnato la crescita, nell'essere stata sotto la croce e aver atteso la resurrezione. Mai, anche quando il mistero gli appariva più grande della sua comprensione, mai Maria si è staccata dal Signore Gesù. E come una madre trepida è stata circondata di amore dai discepoli, così come lei ha visto realizzarsi in loro poco alla volta la volontà del Figlio di Dio, che fossero una cosa sola come Gesù e il Padre Celeste. Più di ogni altro ha conosciuto dei dodici le paure, le contraddizioni, ma più di ogni altra, ha visto tuttavia la potenza dello Spirito agire in loro e trasformarli
in testimoni. Ne ha visto crescere l'amore e la fede. Come Giovanni, affidatogli quale figlio da Gesù mentre era sulla croce, la troviamo perseverante e concorde nella preghiera. Maria è madre della Chiesa, perché insieme a tutti i suoi figli, insieme a ciascuno di noi, accompagna il Signore, vive con Lui, morta e risorta, ascesa al cielo e si immerge nella Pentecoste. Come Maria, così la Chiesa e la comunità vivono insieme a ciascuno di noi. Accompagnano con trepidazione la nostra crescita spirituale, il nostro amore per il Vangelo, la gioia per la resurrezione e lo stupore per la rinnovata effusione dello Spirito. Insieme, come una madre, intuisce che siano i fratelli e le sorelle più fragili, più piccoli del Signore, e per loro soffre e spera. Spera per tutti i più piccoli, tutti quelli in attesa di adozione. E noi, figli e fratelli, grazie a questa madre, percorriamo con lei le vie indicate dallo Spirito. In qualunque città entriamo, in qualunque condizione ci troviamo, qualunque sia l'orizzonte verso il quale siamo spinti per trasmettere il Vangelo, facciamo come gli Apostoli quando entrarono in Gerusalemme. Si raccolsero insieme a Maria, madre di Gesù e madre della Chiesa, perseverarono nella fraternità e nella preghiera e infine furono investiti della forza e della potenza dello Spirito. E così sempre lo Spirito ci sosterrà e ci guiderà. Amen.

0: Ancora in pace preghiamo il Signore. Per quanti nel nostro tempo sono orfani di speranza, di famiglia, di amore, perché la Chiesa, mossa dallo Spirito, li raggiunga, gli trasmette il Vangelo della vita, preghiamo. Per le giovani generazioni, perché possano scoprire la grandezza e la bellezza del Vangelo e, vivendo nella carità, aprirsi a un mondo più umano di cui essere protagonisti, preghiamo. Per i più anziani, perché mai possono sentire il doloroso graffio della solitudine, ma siano accompagnati dall'affetto della Chiesa e della comunità, e nei loro giorni sperare per il Regno, preghiamo. Per la fine di ogni violenza fratricida, per la cessazione dei conflitti, delle guerre in Ucraina, in Iran, nel nord del Mozambico, a Gaza, in Israele, ovunque, preghiamo. Per ogni nostra comunità, perché sia accompagnata e sorretta dallo Spirito, e i loro gesti, le loro parole riflettano il Vangelo della Pasqua che insieme abbiamo ricevuto, preghiamo. O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro,
1: che sei in cielo,
0: sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unsere tägliche Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldiger. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist dein Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Dio, sorgente di ogni luce, che ha illuminato la mente dei discepoli con l'effusione dello Spirito Santo, ci benedica e ci colmi dei doni del tuo Spirito. Il fuoco dello Spirito Santo, che è amore, ci purifichi da ogni male, ci renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza da ora e per sempre.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia con tutti.

0: altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé
4: in Pantheon
5: in semblance de son
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: La prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, che richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte. Questo il tema iniziale di questa puntata del Mondo alla Radio. Poi andremo in Libano e ricorderemo anche la giornata internazionale dedicata all'Africa che si celebra oggi. Bentrovati all'ascolto da Michele Ragliar e da Daniele Giorgi in regia. 335-1243-722 invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Questo è l'incipit della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, suddivisa in 5 capitoli più un'introduzione e una conclusione. L'enciclica parte da un assunto: la tecnologia non è una forza antagonista rispetto alla persona, né di per sé è un male, tuttavia non è neutrale perché assume il volto di chi la pensa, la finanza, la regola e la usa. Partiamo da questo per cercare di raccontare questo testo importante per la storia del pontificato di Papa Leone con il nostro ospite, che è Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione dei media vaticani. Buon pomeriggio Alessandro.
9: Buon pomeriggio Michele, a te, a chi ci ascolta e a chi ci guarda.
8: Che cos'è questo testo? Come si inserisce innanzitutto nella tradizione della Chiesa e che cosa aggiunge al dibattito contemporaneo sul tema che ormai da anni domina il dibattito pubblico, cioè l'intelligenza artificiale?
9: Allora, innanzitutto è la prima enciclica di Papa Leone XIV. L'enciclica è il documento più alto a livello di magistero di un Papa, quindi quello che c'è in questo documento, in questo piccolo ma grande libro che è Magnifica Humanitas, ha un peso importante, come dicevi te, nella storia del pontificato, ma anche nella dottrina sociale della Chiesa. Ecco, questa è la prima cosa da sottolineare. È un documento di dottrina sociale della Chiesa. Leone XIV ha sottolineato che questo nome lo aveva scelto proprio per richiamarsi al suo predecessore Leone XIII, che unanimemente e non solo tra i cattolici è conosciuto soprattutto per l'enciclica Rerum Novarum, delle cose nuove. Quelle cose nuove erano la rivoluzione industriale, che indussero Leone XIII a promulgare un'enciclica che affrontasse con una visione cristiana quali erano i temi, le sfide e anche le possibili soluzioni in una prospettiva cristiana rispetto alla rivoluzione industriale. Oggi siamo di fronte a qualcosa che, a detta di molti, sia a livello tecnologico, filosofico, antropologico, viene sottolineato da alcuni, è perfino più importante, più profondo come impulso di cambiamento rispetto alla rivoluzione industriale, ovvero la rivoluzione digitale alimentata dall'intelligenza artificiale. Quindi Papa Leone ha voluto in un qualche modo riprendere lo spirito con cui Leone XIII aveva firmato la Rerum Novarum. Peraltro la Magnifica Humanitas è stata firmata il 15 maggio. Il 15 maggio di 135 anni fa, 1891, era stata firmata la Rerum Novarum, quindi mi sembra evidente la connessione e il legame che Papa Prevost ha voluto fare con il suo predecessore.
8: È un testo molto lungo, molto denso, molto lungo, insomma.
9: Come è giusto che sia, perché appunto è un documento che parte da lontano.
8: E chiaramente non possiamo esaurire nei pochi minuti a disposizione quello che c'è scritto, lo faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Se dovessimo spiegare brevemente che cosa pensa Leone XIV e quindi la Chiesa dell'intelligenza artificiale.
9: Allora, intanto fammi dire, perché l'ho fatto come battuta alla fine di una conferenza sulla comunicazione e l'intelligenza artificiale che ha promosso il nostro Dicastero e abbiamo tenuto all'Urbaniana la settimana scorsa. Mi auguro e consiglierei questa lettura a Dario, Sam, Elon, ovvero Altman, Musk, Amodei Anthropic, perché veramente questo è un documento che certo in prima battuta va a noi cattolici, alla Chiesa, però ci sono molti passaggi che guardano ad una dimensione che non è solo ecclesiale, che quindi i cosiddetti padroni del vapore, della locomotiva di oggi, che è l'intelligenza artificiale, forse farebbero bene a leggere per cogliere qualche elemento importante anche per loro. Qual è il cuore di questa enciclica? La tecnologia non è mai neutra, può essere utilizzata per il bene e per il male, e quindi c'è un richiamo alla responsabilità, alla coscienza di tutte le persone, soprattutto di coloro che guidano questo momento storico dell'intelligenza artificiale. E poi c'è un richiamo molto forte a rimettere al centro l'uomo, quindi a restare umani anche nell'era dell'intelligenza artificiale, perché, e il Papa lo denuncia con nome e cognome, c'è una spinta da parte di molti settori a mettere la tecnologia al centro per fare quello che chiamano il salto, cioè arrivare ad una nuova condizione nel percorso antropologico dell'uomo, per cui arrivare al postumanesimo, al transumanesimo, ovvero ad avere una specie umana che non è più quella che noi conosciamo da migliaia e migliaia di anni, ma fargli fare un salto dove l'intelligenza artificiale, quindi dove una tecnologia per quanto potente, in un qualche modo prende il sopravvento rispetto alla dimensione umana, quindi qualcosa di nuovo, una dimensione nuova che appunto è il transumanesimo, e che Papa Leone invece critica molto, molto in modo affilato, perché appunto rimettere al centro la persona vuol dire ricordarsi che la tecnologia è al servizio della persona e non il contrario.
8: C'è un passaggio, sempre tornando sulla tradizione, no? La tecnologia non è neutra, dipende da chi la usa, come la usa, e Papa Leone fa un passaggio ulteriore sull'intelligenza artificiale, cioè chi la finanzia. E quindi andiamo agli interlocutori che abbiamo citato prima, cioè la non neutralità sta anche nell'investire con tutte le conseguenze che hanno questi finanziamenti, sia da un punto di vista etico, l'hai accennato tu, sia anche da un punto di vista materiale. Faccio un esempio. Le terre rare che servono per costruire i data center che consumano una quantità incredibile di energia, chi lavora in questa estrazione è sfruttato. E allora, in questo senso, è integrale l'approccio all'intelligenza artificiale, quindi non è solamente come dobbiamo usare la chat che ci troviamo sullo smartphone.
9: Ed è per questo che io, appunto, un po' così provocatoriamente ritengo che sia importante che coloro che oggi guidano questo movimento acceleratissimo dell'intelligenza artificiale possano anche leggere questo documento, perché ha una visione integrale. Non sempre un progresso tecnologico corrisponde a uno sviluppo umano. La bomba atomica è stato uno straordinario progresso tecnologico, ma non è stato un avanzamento nello sviluppo dell'umanità. E oggi, di fronte all'intelligenza artificiale, ci troviamo per alcuni ad una condizione di rischio perfino superiore a quella di una guerra nucleare, perché ovviamente la potenza e la rapidità con cui questa, dire tecnologia è un po' limitativo, questo sistema di tecnologie sta avanzando e va in un qualche modo non solo regolato, ma va considerato anche nella sua essenza. Oggi molti di quelli che hanno in un qualche modo creato, dato vita a questa nuova realtà dell'intelligenza artificiale, compreso Chris Hola, che è il cofondatore di Anthropic, che oggi ha parlato alla presentazione, io ero lì all'aula nuova del Sinodo, dove anche Papa Leone ha rivolto poi le sue parole per la presentazione dell'enciclica, dice: non tutto quello che succede con questa tecnologia noi lo comprendiamo, c'è qualcosa che ci sfugge. Lo dice uno di quelli che l'ha inventata. Quindi siamo di fronte a qualcosa che rappresenta una novità. Cioè oggi anche alcuni di quelli più ottimisti rispetto a questa intelligenza artificiale dicono c'è qualcosa che comunque non è chiaro nel modo in cui procede appunto il machine learning, nel modo in cui queste macchine imparano. A me dà sempre un certo effetto quando alcuni di questi personaggi, li abbiamo conosciuti anche negli ultimi giorni, dicono impara da sola. Ecco, impara da sola è qualcosa che noi l'abbiamo sempre considerato solo per gli esseri umani nella storia di questo pianeta. Gli animali, le piante, gli altri esseri non hanno la capacità di comprendere e di imparare da soli. E qui siamo di fronte a qualcosa che effettivamente non è più soltanto un tema di statistica, di algoritmo. Ci sono delle dimensioni che non sono particolarmente chiare e che quindi determinano, e il Papa lo chiede molto, molto fortemente con questa enciclica, di rallentare e prendere coscienza della potenza di questa intelligenza artificiale che abbiamo ormai nella vita di ognuno di noi e molto spesso neanche ce ne accorgiamo.
8: Neanche inconsapevolmente.
9: Assolutamente sì. Ma perché lo sviluppo è su tutto, dagli armamenti alla medicina, dall'educazione al commercio, ai trasporti, è ormai permea il sistema mondiale, sicuramente quello occidentale, ma non solo.
8: Approfondiremo gli altri argomenti. Certo. Solo una battuta sul fatto, abbiamo parlato di intelligenza artificiale per uso militare. Il Papa ha detto che bisogna disarmare sì. L'intelligenza artificiale, ma tutto questo, diciamo, viene preso anche in altri punti dell'enciclica in cui si parla anche di guerra, cioè di pace, e su come vada rivisto anche il concetto di guerra giusta e come non sia più accettabile che la potenza delle nazioni venga diciamo, applicata con la violenza.
9: Quello è uno dei passaggi più forti dell'enciclica, cioè Leone chiede un superamento della teoria della guerra giusta, è qualcosa di molto molto forte se consideriamo quanto anche nella dottrina della Chiesa la guerra giusta è stata presente, e quindi sì, assolutamente, è un po' nel DNA, un po' il marchio di questo pontificato, una pace disarmata e disarmante, anche per l'intelligenza artificiale chiede che sia disarmata appunto, che non sia uno strumento superpotente per la guerra, ed è interessante che alla fine il Papa mette anche 5 piste concrete su cui lavorare per dare una guida all'intelligenza artificiale, e la prima di queste piste è disarmare il linguaggio. E questo è molto interessante anche perché molto dell'intelligenza artificiale si sviluppa attraverso il linguaggio. Non a caso i chatbot che noi utilizziamo ormai ogni giorno, non li nominiamo perché ovviamente tutti li utilizziamo, si chiamano large language models, cioè sono esattamente questo, modelli di linguaggio sistematici con dati immensi, inimmaginabili, e però la struttura fondamentale è proprio il linguaggio.
8: È il linguaggio che poi viene, torniamo al discorso di prima, è il linguaggio che noi gli diamo all'intelligenza artificiale. Certo. che elabora, quindi la responsabilità.
9: Qualcuno ha detto non è né intelligente né artificiale, non è intelligente perché non ha una capacità di coscienza rispetto a quello che dice e quello che risponde, non è artificiale perché in fondo l'abbiamo operata, l'abbiamo realizzata noi, è un'invenzione comunque dell'uomo. Sul fatto che non sia in un qualche modo autonoma, libera, questo è proprio il punto, cioè ci sono già studiosi e anche ingegneri della Silicon Valley che dicono attenzione, perché qui siamo di fronte a qualcosa di nuovo, cioè alla possibilità che ci sia il salto.
8: Abbiamo veramente un minuto, abbiamo avvertito dei pericoli dell'intelligenza artificiale, ma quali sono poi le cose positive, che quello certo. Che può avvenire, perché se no sembrerebbe solo che è un monito, attenzione,
9: no,
8: non è questo
9: però,
8: il senso.
9: Però è anche vero che Rerum Novarum pure fu pubblicata analizzando i mali che c'erano nella rivoluzione industriale, che comunque ha portato tanto bene rispetto a una situazione pregressa, che certo, voglio dire, basterebbe vedere i tassi di mortalità tra i bambini prima e dopo la rivoluzione industriale. Però è ovvio che un'enciclica encomica mette in luce quali sono le problematiche e le sfide per orientarle verso il bene. In fondo questo documento è un punto di partenza, non un punto di arrivo. I benefici sono enormi, come per tutte le tecnologie. Quello che preme al Papa è che appunto al centro ci sia però l'uomo e, come dire, più è potente il mezzo, più è grande la responsabilità di chi lo utilizza. Quindi c'è questo richiamo non solo di carattere etico, perché non è solo questo, è proprio di carattere antropologico. Qui siamo di fronte a qualcosa che può rimodulare e in un qualche modo appunto cambiare, risistemare anche quella che è la grammatica dell'esistenza umana. Quindi è questo che ha portato il Papa a decidere fin dall'inizio, perché in realtà che questa enciclica sarebbe arrivata sull'intelligenza artificiale, o meglio sull'uomo nel tempo dell'era dell'intelligenza artificiale, si era capito già abbastanza presto nel suo pontificato.
8: E allora grazie ad Alessandro Gisotti, vice direttore della Dicastero per la comunicazione. Noi invitiamo i nostri ascoltatori a leggere appunto il testo che è stato pubblicato oggi, c'è l'integrale sul sito del Vaticano, c'è la sintesi sul portale Vatican News e c'è anche il volume pubblicato dalla libreria editrice Vaticana, che siamo sempre noi, insomma, per avere un po' tutti il polso, insomma, su quello che sta avvenendo e sull'intelligenza artificiale. Grazie Alessandro.
9: Grazie.
8: E ora le notizie dal mondo, la linea va a Gianmarco Morroni.
1: Grazie Michele. Partiamo dall'Ucraina e di 2 morti e 87 feriti, fra cui 3 minorenni, il bilancio aggiornato delle vittime dell'attacco russo di ieri a Kiev. A tutti i feriti in questo attentato verrà prestata assistenza. Questo è il nostro dovere, lo Stato lo adempirà, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, ringraziando soccorritori e servizi di emergenza impegnati sul campo. Il colpo è stato duro, 90 missili di vario tipo, molti dei quali balistici, e centinaia di droni. Purtroppo non tutti i missili sono stati abbattuti, ha dichiarato. Secondo Zelensky, il maggior numero di colpi è stato registrato a Kiev, dove 3 missili russi sarebbero stati diretti contro un impianto di approvvigionamento idrico. Il presidente ha denunciato anche incendi in un mercato, danni a decine di edifici residenziali e a diverse scuole. È importante che questo non resti impunito per la Russia, ha affermato ancora Zelensky, chiedendo decisioni da Stati Uniti, Europa e altri partner per rafforzare la difesa ucraina e costringere Mosca alla pace. 4 civili, tra cui 2 adolescenti, sono stati uccisi invece in un attacco ucraino a Gorlovska, nella Repubblica Popolare di Donetsk. Lo ha dichiarato il sindaco della città, precisando che i raid hanno colpito il distretto di Kalininsky. L'Occidente non ha intrapreso alcuna azione per condannare l'attacco delle forze armate ucraine contro Starobelsk, nel quale 21 persone sono morte e 44 sono rimaste ferite, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. È vero che siamo giunti a una conclusione su gran parte delle questioni in discussione, ma nessuno può affermare che la firma dell'accordo sia imminente. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano, Esmail Baghei. La politica americana sta attraversando una fase di incertezza. Il fatto di trovarsi di fronte opinioni contraddittorie nel giro di poche ore rende difficile qualsiasi processo di dialogo. In ambito diplomatico ci impegneremo a tutelare gli interessi nazionali con gli occhi aperti, ha aggiunto il portavoce. L'Iran non cederà in alcun caso alle pressioni e alle richieste eccessive degli Stati Uniti nel corso dei negoziati per porre fine alla guerra, e quanto ha affermato invece il presidente iraniano Pezeshkian. L'accordo con l'Iran sarà un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto, ha precisato il presidente americano Trump. Droni delle forze di difesa di Israele hanno effettuato 3 attacchi nel sud del Libano contro alcuni veicoli, uccidendo 3 persone. L'esercito israeliano inoltre ha annunciato di aver individuato e distrutto un tunnel di Hezbollah lungo circa 100 metri nell'area del Monte Dov, zona contesa lungo il confine tra Libano meridionale, alture del Golan occupate e Israele settentrionale. Secondo i militari il tunnel conteneva 4 stanze utilizzate da operativi di Hezbollah. L'infrastruttura sarebbe stata scoperta nel quadro delle operazioni israeliane volte a smantellare le capacità militari del movimento sciita nel Libano del Sud. L'area del Monte Dov rappresenta uno dei punti più sensibili del fronte israelo-libanese. L'Uganda conferma 2 nuovi casi di Ebola, portando a 7 il totale da quando l'epidemia è stata rilevata anche in questo paese dell'Africa orientale il 15 maggio. I 2 nuovi casi confermati, ha informato il Ministero della Salute dell'Uganda, sono operatori sanitari ugandesi che lavorano in una struttura privata a Kampala, la capitale del paese. Entrambi i pazienti sono stati ricoverati nell'unità di trattamento designata. Hanno ormai superato quota 900 i casi sospetti del virus nella Repubblica Democratica del Congo. Sul totale di 904 casi sospetti cumulati ambulatori distribuiti in 11 zone sanitarie del paese attualmente colpite dal virus. Finora quelli confermati in laboratorio sono 101. I decessi sospetti, secondo il rapporto, sono 119. Intense piogge hanno colpito il distretto di Yongchuan nel sud-ovest della Cina, provocando alluvioni e causando danni diffusi in diverse aree. Secondo quanto riportato da fonti locali, 9 persone sono morte e altre 11 sono ancora disperse. A causa dell'esondazione di alcuni fiumi, funzionari addetti al controllo dell'area hanno attivato i loro protocolli e dispiegato sul posto oltre 400 persone, tra forze dell'ordine, personale della protezione civile e vigili del fuoco. 168 le persone a rischio evacuate preventivamente, 82 quelle trasferite. Le autorità centrali hanno inviato oltre 10.000 articoli di soccorso, tra cui tende, brandine e lampade di emergenza. Michele, è tutto, la linea può tornare a te.
8: E grazie a Gianmarco Murroni. Andiamo in Libano, dove non si fermano le violenze nonostante la tregua. 3 persone sono rimaste uccise questa mattina in 2 attacchi di droni israeliani nel sud del paese dei Cedri, che hanno preso di mira 2 veicoli. E in Libano la chiesa locale ha lanciato l'allarme riguardo al fatto che la crisi economica e la guerra stanno spingendo molti giovani verso l'uso di droghe. Per questo aiuto alla chiesa che soffre sta aiutando la chiesa libanese a mettere in campo diverse iniziative rivolte a ragazzi e ragazze. Allora, Marco Guerra ha intervistato il direttore di ACS Italia, Massimiliano Tubani. Ascoltiamolo.
2: Noi abbiamo rilanciato un allarme che proviene dalla chiesa locale, in particolare da Monsignor Rame, che è l'arcivescovo di Baalbek Deir el-Hamar. Quindi è un grido di sofferenza che proviene dalle diocesi locali. Ed è un aspetto che non viene considerato ordinariamente, perché ci si concentra comprensibilmente, giustamente, sul conflitto, ma le conseguenze, diciamo, nascoste di questo conflitto, quale quelle descritte dall'arcivescovo, in particolare la diffusione della disperazione fra i giovani e quindi l'incremento dell'utilizzo di droghe, è un aspetto che non viene considerato a sufficienza. E per questo motivo la chiesa locale sta prendendo in considerazione in maniera intensa, diciamo, e continuativa l'utilizzo dello strumento dei campi estivi per sostenere questi giovani, per inserirli in una comunità sana nella quale si possa dare spazio alla speranza di un futuro che concretamente possa essere realizzato anche in un contesto di conflitto. Può certo sembrare strano, ma è un'attività che stiamo svolgendo, per esempio, anche in Ucraina.
3: Occuparsi dei giovani anche in un contesto di conflitto vuol dire anche creare un ambiente il più possibile di normalità, in cui, insomma, dare un momento anche di socialità a questi ragazzi. La crisi economica però continua a mordere, e l'obiettivo anche della Chiesa libanese è quella di fermare l'esodo di giovani verso altri paesi, verso l'Occidente soprattutto.
2: Sì, diciamo che il problema è complesso. Realisticamente noi non ci attendiamo un'inversione di tendenza a breve. Tra l'altro c'è anche il problema degli sfollati, dei rifugiati siriani in Libano. Si era pensato che una parte, almeno una parte di essi, potesse rientrare in Siria a seguito del cambio di regime. Ma anche in questo caso si pongono dei problemi abbastanza concreti, perché c'è una diffidenza nei confronti dell'attuale regime, si percepisce una insufficiente insicurezza e quindi quello che si auspicava, cioè perlomeno, diciamo, un parziale rientro dei rifugiati siriani, in realtà non si sta verificando, comunque si sta verificando in modo molto parziale, perché prevalentemente i sunniti prendono in considerazione questa ipotesi, ma i cristiani, gli sciiti invece sono comprensibilmente restii.
3: E poi non ultimo per importanza c'è il sostegno alla formazione del clero, anche quello è importante, servono nuovi sacerdoti che possano guidare il popolo di Dio in Libano.
2: Diciamo che l'attività di aiuto alla Chiesa che soffre prevalentemente a sostegno della pastorale, e questo è un aspetto fondamentale della nostra azione, perché dove le condizioni di sicurezza inducono anche, diciamo, comprensibilmente sulla base di considerazioni più che giustificate, molte organizzazioni a abbandonare il territorio, la Chiesa rimane. E quindi è opportuno che Aiuto alla Chiesa che Soffre continui a sostenere la Chiesa locale, sia nello sforzo di evangelizzazione, di sostegno pastorale, sia anche nel sostegno alle popolazioni per quanto riguarda gli aspetti più elementari ma fondamentali, cioè i bisogni primari in una situazione di emergenza quale quella scaturita dal conflitto in corso.
8: Cambiamo argomento e torniamo alla visita del Papa ad Acerra sabato scorso. Uno dei temi è stato quello della legalità, di contrasto alle mafie. Si occupa anche Avviso Pubblico, che è un network di amministratori locali e associazioni che in questi giorni ricorda i 30 anni dalla sua fondazione. Sono oltre 5.700 gli episodi di intimidazione, minaccia e violenza censiti in Italia negli ultimi 15 anni ai danni di amministratori locali e funzionari pubblici, con una media di una minaccia al giorno. I sindaci e gli amministratori dei piccoli comuni risultano i bersagli più colpiti. Pierpaolo Romani, coordinatore di Avviso Pubblico, ribadisce al microfono di Alessandro Guarasci che serve uno sforzo comune dal basso per lottare contro l'invasività delle mafie.
4: Siamo passati da 14 enti soci a quasi 630, siamo presenti praticamente in tutte le regioni italiane. La cosa interessante è che aderiscono comuni del nord, del centro e del sud, così come le regioni e le province, e un dato storico è la trasversalità politica dell'appartenenza, cioè la lotta alla mafia e alla corruzione in Avviso Pubblico trova una unitarietà di intenti. Questo credo sia la cifra, ecco, di questi 30 anni di Avviso Pubblico, che abbiamo raggiunto come? Primo, adottando un metodo di lavoro, un approccio istituzionale, e secondo, stando sempre al merito delle questioni. Quindi la nostra interlocuzione è sempre stata basata su dati oggettivi, su fatti, e portando la testimonianza degli amministratori e delle amministratrici locali all'attenzione del legislatore.
5: Ecco, però oggettivamente stanno aumentando gli amministratori minacciati, e a questo punto che cosa c'è che non va? C'è una scarsa consapevolezza pubblica del valore dell'amministrazione, dell'amministratore, oppure semplicemente ci sono delle leggi che non vi proteggono abbastanza?
4: Allora, c'è una serie di cause. La prima è innanzitutto la grande sfiducia che aumenta verso la politica e i partiti, cioè la politica non è più intesa come un qualcosa che carpisce i bisogni, che dà delle risposte utili e che può aiutare a migliorare la società. La seconda è l'aumento dell'astensionismo elettorale, e a fronte di tutto questo è aumentata la rabbia sociale. Le diseguaglianze si ripercuotono in paura e rabbia, e questa rabbia e questa violenza di diverso tipo, psicologica e fisica, si riverbera sui rappresentanti più vicini alla gente delle istituzioni, quindi i sindaci, i consiglieri e gli assessori. Vorrei però sottolineare che da 16 anni, grazie al rapporto amministratori sotto tiro di Avviso Pubblico, l'attenzione mediatica sul fenomeno è aumentata, quindi è stata creata una commissione d'inchiesta, è stata fatta una legge, c'è un osservatorio presso il Ministero degli Interni ed è stato attivato anche un fondo di ristoro che noi faremo di tutto perché non venga ridotto o cancellato, come pare dovesse succedere l'anno prossimo con la legge finanziaria.
5: Nate tutta una serie di associazioni, e a questo punto vuol dire che comunque piano piano una coscienza al basso sta nascendo, però l'impressione è che tutte queste organizzazioni siano molto appunto organizzate, strutturate, però poi rimangano un po' tutto quanto a livello un po' superficiale, è così?
4: Noi abbiamo deciso di lavorare ancora di più sui territori. Faremo soprattutto un'operazione opposta, raccoglieremo i bisogni dei territori che sono diversi e cercheremo di dare delle risposte, ma non come Avviso Pubblico, creando delle reti di legalità organizzata sui territori. Ecco, perché c'è bisogno, in un mondo in cui la mafia è diventata impresa, è diventata banca, di coinvolgere anche questo comparto. La rete degli enti locali, la rete con gli operatori economico-produttivi, la rete col mondo delle informazioni. Noi pensiamo che bisogna fare questo. Lo dico anche perché l'inchiesta Idra di Milano parla di una alleanza tra le tre mafie, e se si allea la mafia, cosa fa l'antimafia? Si deve alleare prima e meglio delle mafie. La Chiesa per noi è un alleato importantissimo. Perché anche? Perché prima di fare le leggi bisogna cambiare le coscienze, risvegliarle, e in questo la Chiesa ci può essere di grande aiuto.
8: Torniamo tra qualche istante al mondo alla radio parlando della giornata internazionale dell'Africa.

0: Il mondo alla radio.
1: Si celebra oggi la giornata internazionale dedicata all'Africa in occasione dell'anniversario della fondazione nel 1963 dell'Organizzazione dell'Unità Africana da Addis Abeba, ora Unione Africana. Parleremo di questa organizzazione, del ruolo geopolitico del continente tra grandi ricchezze, ma anche guerra e povertà endemica.
2: Tanto va detto che l'Organizzazione dell'Unità Africana è nata nel 1963. In tutto il continente c'erano solo 32 stati indipendenti, gli altri erano stati ancora colonizzati, erano ancora sotto il dominio coloniale. Quindi l'organizzazione, almeno inizialmente, aveva questo obiettivo fondamentale: portare l'Africa fuori dal processo della colonizzazione, quindi avviare in tutto il continente

0: continente, sia un'integrazione di carattere economico, cioè creare un blocco africano che aiuti i singoli paesi a inserirsi nelle dinamiche dell'economia globale che è sempre più complessa. Nel 2002 all'Organizzazione dell'Unità Africana è subentrata l'Unione Africana. Voglio sottolineare un piccolo dettaglio. Non è un caso che la sede sia dell'OUA sia dell'UA siano ad Addis Abeba, perché all'Etiopia è sempre stato riconosciuto una sorta di primato tra i paesi africani, nel senso che è stato l'unico paese, tranne un brevissimo periodo, a non essere stato mai colonizzato. E quindi era un po' un modello per tutti i paesi africani, nel 1963, ma anche nel 2002.
1: Perché si è sentita l'esigenza di cambiare dall'organizzazione all'Unione Africana e che cosa cambia tra le due istituzioni?
0: C'era la necessità, avvertita già negli anni 90, di creare una struttura sovranazionale più efficiente rispetto a quella dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Quindi si è preso come modello l'Unione Europea, tanto è vero che l'Unione Africana di fatto ripresenta nel continente africano la stessa struttura dell'Unione Europea, più o meno la stessa struttura dell'Unione Europea. Attualmente l'Unione Africana ha 55 stati, cioè la totalità dei paesi africani, e questo non ha portato ad un'integrazione globale. Come sappiamo, ci sono ancora diversi conflitti nell'ambito continentale, e non solo, ma anche diverse tensioni, tant'è vero che sei paesi africani sono stati sospesi perché o sono in conflitto o hanno subito il golpe, e sono il Mali, il Burkina Faso, il Niger, e la Guinea Conakry, il Gabon e il Sudan.
1: Un'altra delle novità dell'Unione Africana è quella che prevede l'invio di contingenti di più paesi nelle situazioni di crisi. Come procede questo compito?
0: Questo è un compito fondamentale dell'Unione Africana, anche se si scontra con una difficoltà materiale, cioè la mancanza di fondi. Alcuni contingenti sono stati inviati. Io voglio ricordare qui per esempio il contingente attivo in Somalia per contenere la minaccia di Al-Shabaab, questo movimento islamista legato ad Al-Qaeda, ma anche in altri paesi. I contingenti inviati dall'Unione Africana dovrebbero essere ancora di più, in modo tale che le crisi locali siano risolte direttamente dai paesi africani. Appunto, però, spesso e volentieri mancano i fondi, perché queste missioni solitamente sono missioni di lunga durata che hanno costi logistici, organizzativi molto, molto elevati, e quindi non sempre l'Unione Africana riesce a rispondere a questa esigenza. Però certamente la tendenza deve essere quella di una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'Unione Africana sulle crisi locali.
1: Allarghiamo lo sguardo. Come sta l'Africa intesa come attore geopolitico nelle dinamiche mondiali in questo momento?
0: L'Africa in generale la vedo ancora ai margini delle dinamiche globali, pur avendo un ruolo assai importante dal punto di vista economico, perché l'Africa è uno dei continenti con maggiori risorse naturali minerarie, quindi quello che offre un maggiore contributo allo sviluppo economico mondiale, purtroppo è ancora in molti casi un oggetto di sfruttamento piuttosto che un soggetto che si propone in modo autonomo, non solo attraverso la vendita di risorse naturali, risorse minerarie, ma attraverso la vendita di propri prodotti derivati dalla trasformazione. Il fatto che alcuni dei paesi produttori africani, produttori di petrolio, non abbiano raffinerie è già la dimostrazione di come questo continente faccia ancora fatica a diventare protagonista attraverso appunto la trasformazione, ma mantenga ancora delle vecchie logiche di sfruttamento.
1: A questo si aggiunge un contesto in cui ci sono guerre, cioè

0: una povertà endemica, ci sono malattie, vediamo in questi giorni l'epidemia di Ebola, come se ne può uscire, quali sono i passi che potrebbe compiere l'Africa, o meglio le Afriche, perché poi parliamo sempre di continente, ma in realtà sono realtà molto ricche e molto differenti tra di loro.
1: Certamente si passa attraverso una maggiore collaborazione con gli altri continenti, ma deve essere una collaborazione che rende protagonisti gli africani. L'Africa non ha più bisogno di assistenza, ha bisogno di paesi o gruppi di paesi che investono in Africa insieme agli africani, quindi promuovano uno sviluppo che veda gli africani protagonisti, attori principali di questa crescita. Solo così poi le economie possono lentamente crescere e attraverso questa crescita garantire anche un maggior sviluppo sociale oltre che economico del continente, perché non è soltanto la questione della diffusione delle malattie, ma anche la necessità di avere un'istruzione di qualità che in molti paesi non esiste, di avere un sistema di previdenza, un sistema di assistenza sociale, tutti elementi che non esistono e che possono essere creati sulla base appunto di una crescita economica e di una collaborazione effettiva degli altri continenti.
0: E ringraziamo l'africanista Enrico Casale per averci illustrato un po' sia quella che è la storia dell'Unione Africana e della cooperazione tra i paesi di questo paese, sia di questo continente, sia qual è la situazione attuale a livello geopolitico di questo continente sempre ricco di risorse, ma sempre sfruttato o visto più come un oggetto da conquistare che come un soggetto autonomo. E ci spostiamo in Nigeria per approfondire uno di questi temi, dove il presidente Bola Tinubu si candiderà per un secondo mandato quadriennale. Lo riportano i media nigeriani, che citano la schiacciante vittoria di Tinubu alle primarie del suo partito. Ma il paese africano è anche attraversato da nuove violenze jihadiste e rapimenti di giovanissimi nelle scuole cristiane. 92 persone sono state salvate dall'esercito nigeriano nella regione nord-orientale, dove 52 uomini, 33 donne e 7 bambini sono stati recuperati nelle scorse ore lungo la strada Buratai-Kamuya nell'isola di Biu, nello stato di Borno, dove proseguono i raid americani e nigeriani contro l'ISIS. Proprio in quest'area è stato ucciso uno dei massimi leader dell'organizzazione, Abu Bilal al-Minuti, ritenuto il numero 2 dell'ISIS a livello globale. L'operazione si è svolta lo scorso 15 maggio con raid congiunti rivendicati dal presidente americano Trump e dallo stesso Bola Tinubu. Siamo nell'area del lago Chad e per parlare delle caratteristiche delle operazioni anti-ISIS nello stato nord-orientale di Borno e capire meglio dove siamo, Francesco De Remigis ha intervistato l'africanista Matteo Giusti, analista della rivista Limes.
2: La regione ha stragrande maggioranza musulmana, è un grande stato che confina con il Chad e con il Camerun, in parte anche con il Niger, e che ha le grandi parti ancora coperte dalla foresta, e c'è tutta una zona di un lago che sono in realtà sono tantissimi microlaghi, lagune e paludi, che è il lago Chad, che è fra Chad, Nigeria, Camerun e Niger, e che è diventato, questi boschi e questo lago sono praticamente il santuario di tutti i terroristi che agiscono in questa zona. È una zona particolarmente lontana dalla capitale Abuja, per non parlare della capitale economica Lagos, ma è anche lontana dalla propria capitale, che è Maiduguri, che è distante, considerando le strade nigeriane, ci vogliono circa 3 ore.
3: Dunque siamo, possiamo dire, in uno dei cuori pulsanti del terrorismo nel Sahel, che ormai impera da anni, ma nel fine settimana è successo qualcosa. Partiamo cronologicamente dal primo attacco in breve e poi commentiamo anche il secondo, rivendicato sempre in modo congiunto, ma in questa fase in particolare dalle forze nigeriane.
2: Diciamo che il primo ha colpito in Nigeria contro l'ISIS l'uccisione del secondo in comando dello Stato Islamico nell'area, che poi in realtà Abu Bilal al-Minuki era capo di quello che si chiama ISVAP, cioè Stato Islamico dell'Africa Occidentale, È sicuramente un successo che Trump ha subito rivendicato per se stesso, ma in realtà i nigeriani e i servizi nigeriani facevano la caccia al Menuchin ormai da diversi mesi, lo stavano braccando, lo hanno ucciso proprio nell'area del lago Chad con quello che si chiama tecnicamente un omicidio mirato, anche se insieme a lui sono stati uccisi un numero imprecisato di suoi luogotenenti e altri ufficiali, si parla tra le 10 e le 15 vittime. Quindi diciamo che buona parte dello Stato Maggiore dello Stato Islamico dell'Africa Occidentale in quest'area è stata decapitata.
3: Il presidente americano Trump già lo scorso dicembre lanciò un avviso ai miliziani dell'ISIS dicendo: a meno che non la smettano di uccidere i cristiani, ci sarà un nostro intervento. Poi effettivamente accaduto a dicembre e adesso un nuovo intervento. Perché il presidente americano ha evocato la presenza cristiana sul territorio? Sono davvero presi di mira dall'ISIS? Dove e in che modo, Giusti?
2: Beh, i cristiani sono assolutamente presi di mira dall'ISIS, sono un'esigua minoranza in quella zona, i pochi che c'erano hanno già lasciato più rapidamente possibile questi stati federali della Nigeria, ma sono veramente rapiti nelle scuole, soprattutto i giovanissimi e le giovanissime che vengono convertite a forza e costrette a sposare i miliziani. E soprattutto sono spesso diciamo l'obiettivo di rapimenti a scopo di lucro. Questo è vero in Nigeria come è vero in tanti altri stati africani, anche se la Nigeria è forse quello che subisce gli attacchi peggiori della minoranza cristiana. Trump lo fa in maniera utilitaristica, perché non ci dimentichiamo che la Nigeria è un gigante nella produzione del petrolio.
3: Siamo nella parte nord della Nigeria, è corretto?
2: Sì, siamo nella parte estrema nord orientale, quella più lontana da tutto, quella che ha meno collegamenti, meno strade, più difficile da arrivare, lontana dalle grandi città ma anche dalle medie città. La Nigeria è un paese che ha tra i 215 e i 230 milioni di abitanti, non si fanno censimenti da anni, ma queste sono zone piuttosto spopolate e soprattutto i confini col Chad, il Camerun e il Niger sono totalmente porosi e totalmente fuori controllo, quindi in quest'area nord-orientale la legge non esiste.
3: Non esiste la legge, dice lei, Giusti, ma esistono sicuramente dei flussi di persone e molti di questi sono cristiani che sono di fatto costretti a scappare verso la Libia e poi magari anche ad intraprendere un viaggio verso l'Europa. Perché scappano? Per responsabilità dell'ISIS, per paura, per minacce o per necessità economica?
2: Scappano per tutti questi motivi messi insieme, ma diciamo che l'arrivo dei due network del terrorismo internazionale, sia lo Stato Islamico che Al-Qaeda, hanno fatto deflagrare un sistema estremamente fragile. In più il cambiamento climatico ha ridotto le zone verdi nell'area per la desertificazione, i pastori che sono musulmani vengono armati dallo Stato Islamico e lanciati contro le popolazioni stanziali agricole della zona che invece sono animisti e cristiani, per strapparli da terra e ucciderli, fingendo che sia una necessità di pascolo, ma in realtà li vogliono utilizzare per una specie di jihad contro i cristiani. Questi sono i cosiddetti migranti climatici, ma in questo caso scappano dalla guerra, scappano dal terrorismo islamico e per non finire sotto la legge islamica di questi network del terrorismo che sono particolarmente feroci e costringono le persone a conversioni forzate.
3: Storicamente, per quanto riguarda i network del terrorismo in Nigeria, si è parlato molto dei Boko Haram. In questo caso parliamo di ISIS. Sono la stessa cosa? E invece, se non fosse così, quali sono le differenze?
2: Boko Haram, che è un mix di due parole, una Hausa, la lingua del nord Nigeria, che è Boko, che significa la cultura occidentale, e Haram, che in arabo significa proibito, un gruppo terrorista originario della Nigeria. Con lo Stato Islamico si sono prima alleati, poi si sono scontrati duramente. Boko Haram si è diviso in due parti alla morte di Shekau, che era il suo fondatore. La maggior parte dei Boko Haram è finita dentro lo Stato Islamico dell'Africa Occidentale, quindi diciamo che in questo momento sono fortemente concorrenziali, fortemente antagonisti, anche se Boko Haram è ridotto a circa il 30% del suo potenziale di solo 10 anni fa. In compenso lo Stato Islamico è diventato molto molto più potente.
3: In chiusura, Giusti, perché sono diventati quasi dei bunker queste lande attorno al lago Chad? Perché sostanzialmente le milizie dell'ISIS, ma anche uno dei massimi leader, quello che è stato eliminato dal raid congiunto nigeriano e americano.
2: Perché non ci sono strade, perché non ci sono città importanti vicino, perché le truppe stanziate nelle zone di confine sono male organizzate, male armate e soprattutto molto poco vogliose di trovarsi a scontrarsi contro gruppi armati molto ben organizzati, e quindi diventa una specie di selvaggio West dove poter far passare tutti i traffici verso il Niger, che non ci dimentichiamo che il nord del Niger, la città di Agadez, è il centro di smistamento più grande di tutta l'Africa subsahariana per i migranti che vanno nel Mediterraneo. No,
0: no. E andiamo ora in Kenya per parlare della crisi innescata dalla congiuntura tra cambiamento climatico e tagli agli aiuti allo sviluppo. Siamo nelle zone semidesertiche al confine con l'Etiopia, nelle contee di Marsabit e Isiolo. La situazione è talmente grave che non si riesce a ricevere neanche il Plumpy'Nut, che è una pasta d'arachidi che è molto utilizzata per curare delle forme di malnutrizione acuta. Valerio Parambaro ne ha parlato con Nicole Fascendini, esperta di salute pubblica che collabora con varie organizzazioni, tra cui AMREF.
4: Il cambiamento climatico ovviamente ha aggravato ulteriormente la situazione, perché le aree sono state negli ultimi anni colpite da lunghi periodi di siccità, in particolar modo tra il 2020 e il 2023 ci sono state 5 periodi, stagioni delle piogge che sono mancate, che quindi hanno aggravato la situazione. E dall'altra parte negli ultimi mesi ovviamente i tagli degli aiuti, sicuramente da parte degli Stati Uniti, ma non solo, di tutta la cooperazione internazionale, hanno aggravato la situazione, in quanto hanno portato meno supporto ai sistemi. Quindi l'esempio che mi sono trovata di fronte io è aver trovato comunità in cui non è più che non ricevono più il Plumpy'Nut, per esempio, che è la pasta alimentare che normalmente viene distribuita da UNICEF proprio a supporto e per terapia della malnutrizione acuta, e non arrivava da mesi.
5: Come si sta cercando di attuare la soluzione One Health in Kenya? E facendo un passo indietro, se spiega che cos'è questo approccio e se può essere appunto, insomma, una soluzione anche in questo periodo particolare di crisi.
4: Allora, l'approccio One Health è un approccio che riconosce l'interconnessione, a me piace spesso chiamarla la relazione intima quasi tra salute dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente. Questi tre elementi sono interconnessi e poiché sono così legati tra di loro richiedono una risposta unitaria, cioè la One Health cambia l'approccio di guardare alla salute, non si guarda più alla salute come la salute dell'uomo, ma si riguarda alla salute come la salute dell'uomo all'interno di un sistema. Quindi la salute dell'uomo, dell'ambiente e dell'animale sono messi sullo stesso livello. E questo è perché tra questa interconnessione tra uomo, animale e ambiente abbiamo l'emergenza e l'insorgere, diciamo, delle crisi di salute più comuni, le malattie infettive. Il 60% delle malattie infettive dell'uomo proviene dall'animale. Più semplice in assoluto, la rabbia, più comune o più conosciuta nell'ultimo periodo, il Covid. Non abbiamo ancora la conferma, ma è molto probabile che il Covid abbia una emergenza, un'insorgenza dall'animale. Quindi in questa interfaccia uomo, animale, ambiente abbiamo una serie di problematiche alla salute che possono essere affrontate non più solo da un'unica disciplina, quindi in questo caso dal sistema sanitario, ma richiedono un approccio multisettoriale, multidisciplinare. La One Health risponde proprio a questa esigenza.
5: Non solo in Kenya, ci sono tanti esempi nel mondo di un collasso, di una crisi che parte dall'ambiente. Si può affermare che la natura, insomma, dopo essere stata sfruttata, ora ci presenta il conto?
4: Assolutamente corretto. Io credo che negli ultimi decenni abbiamo veramente sfruttato troppo le risorse naturali, tutte per il nostro sviluppo e per il nostro bene, senza pensare al bene della terra. La realtà dei fatti è che, torno al discorso di prima, siamo interconnessi. Non possiamo avere salute nostra se non la natura non è in salute.
0: Siamo tutti interconnessi, è questo che emerge dall'intervista realizzata da Valerio Palombalo a Micol Fascendini, che collabora con Amref e ci ha raccontato la situazione in Kenya. È tutto per questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare e da Daniele Giorgi. Linea ora alla programmazione della Radio Vaticana.

c'è Alessandro che mi guarda, io lo ascolto come se parlasse agli occhi illuminati, poi li chiude come se temesse il peso della luce, con un cenno della mano dice: stai con me.

dal bar. Io per te sarò gentile, io per te normalità.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

la gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Gli apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. Pietro è andato a Cesarea, in casa del centurione Cornelio. Ha annunciato il Vangelo ad un gruppo di stranieri. Li ha battezzati. La notizia è arrivata a Gerusalemme. E anziché essere contenti per questa apertura missionaria, i cristiani di Gerusalemme rimproverano Pietro. Quando torna, lo sgridano perché si è permesso di entrare in casa di gente non circoncisa. Pietro dice: ho fatto di peggio. Non solo sono entrato in casa, ma li ho anche battezzati. E deve difendersi. All'inizio del capitolo 11 degli Atti degli Apostoli troviamo un discorso di Pietro in cui si riassume la storia di Cornelio. È interessante notare che questa vicenda è ritenuta molto importante dall'autore degli Atti, tant'è vero che la racconta tre volte. La prima volta in diretta, mostrando tutti i particolari dell'evento, e poi mette in bocca a Pietro due discorsi, uno al capitolo 11 e un altro al capitolo 15, in cui il protagonista racconta lo stesso evento come argomento probatorio della volontà di Dio di aprire gli orizzonti, di uscire dallo steccato di Israele e portare il Vangelo a tutte le genti. E sono già passati diversi anni dalla Pasqua di Gesù Cristo e significa che in questi anni gli apostoli rimasero a Gerusalemme e si accontentarono di annunciare il Vangelo agli abitanti di Gerusalemme, quindi a giudei, magari provenienti da diverse parti del mondo antico, anche a quegli ebrei di lingua greca, gli ellenisti, ma sempre rimanendo nell'ambito del giudaismo. La comunità è cresciuta, è arrivata addirittura a Damasco qualche cellula cristiana. Ci sono piccole comunità a Lidda, a Giaffa. Filippo, sceso in Samaria, ha annunciato il Vangelo ai Samaritani e ha fatto nascere delle comunità in quella regione. Ha battezzato l'Etiope. Adesso, con l'accoglienza ufficiale di Cornelio nella Chiesa cristiana, l'Apostolo Pietro dice a tutta la comunità che la strada è quella dell'apertura. Il Vangelo è per tutte le genti. Hanno impiegato alcuni anni a comprendere la mentalità di Dio e lo stile